0: dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Oh sì, orco cazzo.
2: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
2: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
5: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze alle isole Cayman.
6: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
5: Aspetta che...
3: Il Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
3: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: il popolo.
2: A domellare.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
3: Di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un.
2: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una Scopal 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi.
3: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
2: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo, Ralph Lauren.
3: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph Lauren.
2: E questi jeans della Stone Hour?
3: Della Stone Hour.
2: Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsen.
3: Di Jim, che c'è la
2: questi jeans della Stone Islands.
3: Stone Island.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intendo.
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
2: Nintendo. E intendo essere.
5: Esserlo
2: fino allo sfinimento.
5: Cosa c'è in bocca?
2: Non
5: c'è. Casa al 16.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
5: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston
5: Martin Vintage.
2: L'Aston Martin Vintage.
5: Ma chi vince? Aston Martin vince.
2: Aston Martin Vincent.
8: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
5: Migliorare psicologicamente.
2: Bravo!
3: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così. Il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
8: Bacchera!
2: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, bene, bene, il caso di oggi ci regala la sempre soave presenza dell'imputato più bello del pianeta. Un essere che se non ci fosse ci farebbe fare, farebbero, fossimo. Il Federer delle udienze preliminari, il Mohamed Ali del rito abbreviato. Stiamo ovviamente parlando dell'uomo laureato alla facoltà di non rispondere, il bellissimo, innocentissimo signor Fausto!
2: Buonanotte pure a te, parcheggiatore. Sto studiando per Sanremo, signor giudice, scusi.
1: Bello, che bello.
2: Sono onorato dal vostro onore che mi onora per ora.
3: Andiamo avanti ancora tanto questa stronzata.
1: Che bello.
3: Un cazzo.
1: Eccolo
3: c'è
1: qua.
3: La confidenza che è innaturale fra il giudice e lei che è l'imputato.
2: Maria, questo mi ha rotto
3: non
2: i coglioni.
3: Non è Maria De Filippi, questo è Sforum, che
1: eccolo
3: cazzo
1: qua.
3: Dici?
2: Mike, mi
1: a fare da contraltare alla divina presenza del signor Infausto abbiamo il querelante, quel kebab di cazzetti mosci e tristi che risponde al nome del signor Erculone.
4: Ci dica,
1: signor Erculone, qual è la causa che perderà, speriamo, insieme alla vita quest'oggi,
3: Se mi partiamo così, però, allora... Vostro onore! Secondo il referto di 18 medici, il qui presente signor Infausto mi ha deliberatamente provocato un'alterazione del sistema simpatico conosciuto comunemente come ruttozzo. In parole povere, il singhiozzo coi rutti.
1: Ma questa volta si è davvero superato, signor Infausto. Ma come le vengono idee così geniali, eh?
2: L'ho visto fare in una puntata della Signora in Giallo, quando c'è il figone depilato, se lo ricordo.
3: Non ha mai avuto figone giallo la
2: scala. Lei fa sì. Giudice, a me mi sta venendo da vomitare,
1: schifo,
2: però ho appena mangiato
1: schifo.
2: Un panino frittato ai peperoni e questo mi rotta addosso.
1: Che faccio? Lo scosso?
2: Ma lo scossi
1: ma
2: allora
1: certo,
2: questo
1: tanto è abituato la mattina, va in palestra, faccelo fare.
3: Che cazzo
1: scosso!
3: È colpa sua, com'è che schifo?
2: Mamma mia, è la latrina, signor giudice.
1: Questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità.
5: Ehi tu, miliardario moderno.
6: Scusa, stai parlando con me?
5: Sì, sei stanco del tuo banale yacht da 80 metri con piscina, sauna, palestra, discoteca, ippodromo e parcheggio per lo shuttle?
6: Guarda, figa, non mi parlare, mi sento un Soros qualsiasi, è una roba...
5: Sogni una barca che ti dia tutto il lusso che ti meriti, più l'energia del cioccolato?
6: Non riesco a sognare cose che siano più importanti di quello che ho già, comunque sì.
5: È il tuo giorno fortunato, perché da oggi arriva Giandu Yacht. Giandu Yacht, lo yacht super lusso interamente ricoperto di cioccolato fondente.
6: Figa, dammi delle coordinate che ne prendo subito tre.
5: Giandu Yacht, e anche tu potrai dire
6: Willy Wonka, succhiami il cazzo.
5: Giandu Yacht, Giandu Yacht.
1: Bene, eccoci ritrovati. Tra l'altro abbiamo acquistato
3: vostro
1: due...
3: onore.
2: Vabbè,
3: mi perdoni, comincio a stare un po' male fisicamente.
1: Godo. Allora, dicevo, il caso di oggi vedeva il divino signor Infausto accusato da quella camera d'aria di scorregge del signore Coglione di avergli fatto venire il ruttozzo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con pompino accademico.
2: Che vai!
3: Non esiste! Sto male, ragazzi, voluto la regia tale.
1: E condanna il signor faccia di merda alle seguenti pene. Silenzio. Obbligo di indossare esclusivamente calzini fatti con lo sterco di panda minore e catarro di Lili Gruber fino al 2043.
3: Sto male, ragazzi, dai.
2: Ma guardi, ma lei è un porco, ma fa schifo.
3: No, ragazzi, dai, non riesco a smettere.
1: Silenzio.
3: Dai.
1: 3 mesi di reclusione in una damigiana contenente 400 teste di gambero in decomposizione, mezzo nano morto, il clistere preferito da Clint Eastwood.
3: Nulla è peggio di questo.
1: È un megafono fatto interamente.
3: Dio, sto male, mi fa
1: di merda
3: faccio,
1: di Toto Cotugno. E infine lo obbliga ad offrire una posta.
3: Sto per vomitare, ragazzi.
1: Allora rotti coglioni. Lo scosso. Scosso!
4: Oddio, oddio, non sento più lo stomaco, ragazzi.
1: Esploso.
4: No, no, basta scherzare. Dai, chiamate la produzione, chiamate l'ambulanza, dai.
1: È esploso.
2: Che schifo.
4: Va bene la finzione, però adesso che cazzo mi avete dato? Che sta funzionando veramente sta roba? Cos'hai fatto, deficiente?
2: Delle droghe apposite, mi ha dato il mio sciamano.
4: Ma dovevo fingere da copione, figlio di tre puttane. Aiutatemi.
1: Basta Paolo, basta.
4: Male. Sto male.
1: Basta.
2: Basta.
4: Non riesco più a fermarmi.
2: Giudice.
4: Aiuto.
2: Ci sono le vecchie che vomitano.
4: Aiuto,
2: basta.
4: Aiuto, basta.
1: Basta.
4: Non riesco a smettere.
1: Portatelo via.
4: Basta, aiuto.
2: Che schifo il salame per terra.
4: Sto male. Vomito, vado alla sigla.
1: Venga con me, signor Infausto, che le offro un pippotto, venga.
2: Ma un attimo solo, sto cercando una...
1: Basta, Paolo.
4: Aiuto, vi prego, sto male.
7: Attenzione, Paolo non riesce a smettere di ruttare e da scenetta diventa reale.
2: Fammi finire.
1: Dai, fammi finire.
4: Forse si è fermato, aspetta. Oddio, stavo malissimo.
1: Basta.
4: Oddio.
2: Sai che mi sta venendo a vomitare veramente?
4: Malissimo,
2: ma che basta, non lo fare più uno.
4: Ma
2: che
4: vuol dire? Ma non riesco a
2: fermarmi.
4: Ma non
2: è che te l'ho fatto veramente.
4: Ma l'ho fatto apposta, però non riesco a fermarmi. Ho indotto non lo so cosa.
2: Ma basta.
4: Basta. È venuto veramente il signorcio corrotto. Porco. Aiuto.
2: Ma esci.
1: Vai via.
2: Ma come...
4: Oddio, sto male, posso morire di infarto.
1: Basta. Paolo,
2: oddio. Ah,
4: sto male.
2: Guarda che ti viene la coppa apoplettico.
4: Sto dicendo che non riesco a fermarmi. Basta. Sono spazzato troppo, è una roba orribile.
2: E sdraiati,
4: mi fa male la schiena.
2: Prova a sdraiarti.
4: Sto dicendo che non riesco a fermarmi. Sono spazzato troppo, è una roba orribile.
2: E sdraiati.
4: Mi fa male la schiena.

0: This is a zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, in concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative, questo e tanto altro che non saprai mai. Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici del mistero misterioso e dei luoghi umidi e bui che puzzano di urina vecchia, bentornati a
1: Freedom,
2: oltre il cortile. E prima di tutto, un immenso grazie a voi che ci seguite, che secondo gli ultimi dati Auditel siete oltre 3 milioni.
3: 2 milioni e 800, quasi 2 milioni, tra 1,5 e 2... Vabbè, raga, famo 1.100.000 stringendo il bucer.
1: Freedom.
3: Però non siamo all'ancazzo, eh.
4: Con 1.100.000 ce lo danno l'aumento, beh.
3: Manco per il
1: Freedom.
2: Eccoci, siamo in Papuasia, nella remota isola di Poca Poca Fica, per assistere ad uno dei fenomeni più inspiegabili della natura, la grande migrazione dei pipistrelli vampiri giganti. Tra pochi secondi, al calar del tramonto, migliaia di grossi toponi con le ali usciranno da questa fenditura nella roccia per iniziare il loro viaggio verso la terraferma. Diamo un'occhiata dentro, Omar!
4: Se scivola, Robè, c'è sta una specie di muschio.
2: Quello non è muschio, Omar! Le pareti di queste grotte sono interamente ricoperte dal guano di questi misteriosi chirotteri.
4: Non ho capito, Robè.
3: È merda, merda di pipistrello, e fa venire malattie brutte.
4: Ah, andiamo bene.
2: Ecco, il sole sta calando, li sento! Stanno per uscire! Punta la camera verso la spelonca, Omar!
4: Dove, Robè, è qua!
2: Guardate che spettacolo superbo, amici! Milioni di vampiri succhiasangue che volano verso il Pacifico! Li hai presi, Omar? Omar! Ammazza quanto sei dimagrito, Omar!
4: Mi sa che mi serve una trasfusione, Robè!
2: Porca troia che è spolpata! Drone su due camaleonti che si inculano, per sdrammatizzare!
1: Freedom!
2: Siamo in Tanzania, nel cuore dell'Africa nera, il paese dove vive la maggior parte dei grandi mammiferi terrestri. Ma cos'altro sappiamo di questo torrido luogo remoto? Scopriamolo mentre ci suda la riga del cuore.
1: Freedom!
5: La Tanzania è stata comprata per 4 spiccioli dai tedeschi, che vivono in posti con l'acqua corrente e l'aria condizionata, mentre il resto della gente beve roba che sembra diarrea e dorme in capanne di sterco e paglia.
2: Come capanne? E le porte? E non ci stanno le porte?
5: No, al massimo una tenda per non far entrare le mosche zezze. E le zoccole sono care come il fuoco perché si depilano. Addio.
2: Ma come si fa a mannarmi in un paese senza porte? Io vorrei sapere chi è lo
1: sfrito.
2: Vabbè. Amici, ormai che siamo qua, cerchiamo di dare un senso alla giornata. Raggiungiamo un campo base di studiosi che studia il Kilimangiaro. Addentriamoci nella savana, Omar!
4: Ma sarebbe meglio via la jeep, Robè.
2: Sciocchezze! Ci muoveremo agili fra gli sterpi come gli antichi australopitechi. Via!
4: Se lo decidi.
2: Attento alla giraffa, Omar!
4: Aia!
2: Occhio alla leonezza!
4: Aia, aia!
2: Zebra che scalcia!
4: Aia!
2: Altra zebra!
4: Aia!
2: Giraffa!
4: Aia, aia!
2: Elefante! Branco di gnu. Leone in calore. Bracconieri. Porca troia che mira il bracconiere. No, senta cacciatore di frodo. No, no, non può allevare i premolari al mio operatore. No, nine, no, non è un rinoceronte. È Omar, è un cameraman. D'accordo, faccia pure con comodo. Mi faccia un cenno quando ha finito,
4: Aia! Aia!
1: Freedom!
2: Eccoci arrivati al campo base, amici. Conosciamo subito il responsabile della spedizione.
6: Scusate, sono il professor...

0: professor Scaloni, e voi non potete stare qui, questo è una
1: Freedom.
2: Grazie del suo invito, professore. Lei di sicuro ci può aiutare a risolvere un grande mistero di questo luogo.
0: Ma quale invito? Io non vi conosco e ripeto che le riprese in questa zona sono vietate.
1: Freedom.
0: Ma cosa accade?
1: Freedom.
2: Allora, professore, qua siamo nel continente nero, giusto?
0: Sì, Africa subsahariana sarebbe più corretto, ma...
2: Alle valle del Kilimangiaro, giusto?
0: Sì, venga al sodo e poi se ne va.
2: Ci dica, avete già trovato il Paraponzi Ponzipo?
3: Cosa?
2: Il Paraponzi Ponzipo, come recita l'antico libro dei Vaduzzi.
0: Ma si levi dal
1: col... Fritto.
2: Col fischio senza?
0: Cioè?
2: Così. Alla prossima puntata. Saluta, Omar.
4: Fau.
1: Fritto. Oltre il cortile.
5: Radio 105.
6: Only for you. No, this is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Uè, ciao bella.
4: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
3: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
1: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
5: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
3: C'è il nonno.
5: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
3: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
1: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
4: Cielo, mio marito!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
6: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
3: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
4: No, lui è il mio amante.
3: Amante nel senso che te lo butta in culo?
4: È innamorato di me.
3: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
1: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e al cazzo.
5: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
3: No, e che cucina poi?
1: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
3: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
5: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
3: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
1: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
3: Quella troia è mia.
6: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
3: Ah, ok, pazienza, va bene.
5: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
3: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
5: Ehi, mamma!
4: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
5: Cazzo, sono contento, ma...
3: Hai fatto la cosa giusta.
5: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
3: No, devi soffrire, brutto finocchio.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
5: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
3: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
5: Ti prostituisci, pa?
3: No, do via tua madre per i soldi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su questo e quindi siamo qua. Scusate ogni tanto. Scusate il nuovo incenso che stiamo utilizzando, che è arrivato dal Marocco, molto buono. In chiesa infatti siamo sempre tutti felici, le signore anche festeggiano, sono allegre, anzi facciamo fatica a mandarle via. Ma adesso
3: non riesco più a ridere.
2: Ma adesso rimettiamo i nostri debiti ai nostri debitori e liberiamoci dalla pace. E sentiamo adesso qualcuno al telefono.
4: Buonasera.
2: Buonasera, come stai?
4: Qua fa caldo che non ci si può stare.
2: Fa caldo anche qua. Tu almeno sei nella campagna, noi siamo in città. È tutto catrame su catrame.
5: Dopo 20 minuti di male alle gambe, ricette grassissime, parenti morti.
4: Dove sei? A Torino?
2: A Torino, sono a Torino, sono alla parrocchia qua, la San Cristoforo. Basta, adesso sono diciamo un attimo in pausa perché adesso ti apro la finestra, non so se puoi sentire. Aspetta, apro la finestra che puoi sentire magari l'oratorio con i bambini. Aspetta, senti i bambini, li senti?
4: Sì.
2: Okay.
4: No, che bello.
2: Hai sentito? Aspetta che chiudo un po' la finestra qua. Va bene,
4: scendo
2: dopo per... Dopo il gioco dell'impiccato arrivo, Eccomi. E ti volevo raccontare un po' questa cosa che ho letto in un libro che mi ha dato un altro parroco di Gesù, che aveva un amico che si chiamava Ken, che è il famoso Ken il guerriero, che si vede anche, c'è scritto, c'è qualche cosa dentro la Bibbia che racconta un po' di questo Ken il guerriero, che era, che era l'amico di Gesù. Cioè Gesù praticamente quando veniva poi maltrattato, veniva maltrattato, lui...
4: Pronto?
2: Sì, del telefono che non funziona. Dicevo che veniva maltrattato e mandava lui, questo Ken, si chiama Ken il guerriero. E c'è una preghiera su di lui e adesso te la voglio leggere e voglio che tu la faccia insieme a me.
4: Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio, e l'avvoltoio sulle case, sopra la città, senza pietà.
2: Chi
4: mai
2: fermerà
4: la follia che per le strade va? Chi
2: mai
4: spezzerà le nostre catene di questi momenti, di questi incubi? Ti risveglierai.
2: Chi mai potrà? Poi fa.
4: Ken, sei tu fantastico guerriero, scese come un fulmine dal cielo.
2: Ken,
4: sei tu, sei il nostro condottiero, e nessuno al mondo adesso è solo. Ken, sei tu, la mano del tuo Cristo Signore, e vivrai i giorni felici per sempre.
2: Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
4: Spirito Santo, Amen.
2: Senti, bene, Domenica, okay. Un bacione, stammi bene.
4: Anche a te, un bacione grande, un abbraccio, e buona giornata,
2: sì,
4: buon pomeriggio. Salutami i bambini, anche se
6: che non li conosco.
2: Va bene, buon pomeriggio anche a te.
6: Grazie.
2: Stammi bene assai.
6: Anche a te.
2: Ciao Domenica.
6: Ciao.
1: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
16: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora.
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega,
12: no,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: che ho capito, ma per telefono
16: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che ti ho
16: ma
9: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo di... cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì, due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono
12: ecco.
16: Quello della cacca,
12: sì.
16: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca.
16: Ma
10: non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
16: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: La sderenata dello Zoo di 105.
17: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sderenata per la mia fidanzata Adelaide. La stronza, dopo esserci fidanzati, non mi fa più i pompini. Aiutami, Umbriake.
2: Pronto,
3: parlo con Adelaide?
2: Sì.
3: Ciao Adelaide, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giacomo ci ha inviato un'email perché voleva che ti dedicassi una sderenata.
2: Ah, ok.
3: La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, come te la faccio? Vai!
4: Adelaide, sei astuta così come sei gnocca. Ti sei fidanzata e hai detto basta a certi lavori di bocca. Adelaide, mi sembra che il tuo sia un progetto. C'hai le paranoie tue. O sarà lui che zozzosetto, che non si lava più, non si deterge più. Ma nel caso in cui non sia così,

0: Io non ho parole.
1: Perché sei già con la bocca piena?
0: Mi vendicherò, io mi vendicherò.
1: Ti vendicherò, questo li vuoi dire a Giacomo?
0: Sì.
1: Questo li vuoi dire a Giacomo che ti vendicherà?
0: Sì, sì, questo, sì. Giacomo, stai attento perché mi vendicherò.
1: Ah, proprio la cattiveria. Ma tu glieli fai ancora i pompini? Lui ci ha detto una bugia. Oh.
0: Sta dicendo una bugia.
1: Sta dicendo una bugia infamone. Vabbè, allora mando un email che poi gli facciamo una serenata pure a lui.
0: Oh, va benissimo. Grazie.
1: Grazie a te. Ti mando un bacione. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Aiazzone!
1: Ayace
7: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
1: Sì!
7: Attento, sta venendo!
1: Aia!
7: No!
1: No!
7: Aiau! Il culo giù!
1: Attento!
7: Aiau! Il culo giù!
1: Attento!
7: Aiau!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Caparbietà.
1: Capar... Cap...
5: Che la puttana non mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
10: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, è giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova ed entusiasmante puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, mi trovo al Museo di Storia Naturale di Milano. Gli animali alle mie spalle sono impagliati come dei cocainomani in discoteca, ma non sono qui per parlarvi di natura o fauna, ma di cazzi. Ecco, come potete osservare dal primo piano sui coglioni di questo enorme esemplare di antilope, gli animali di qualsiasi forma o dimensione posseggono organi riproduttivi. Beh, ci sono delle eccellenze come balene ed elefanti, che non hanno dei cazzi ma dei cannoni da cingolato della Seconda Guerra Mondiale. Beh, i cazzi e le fregne del regno animale hanno veramente forme e dimensioni incredibilmente varie e a tratti pazzesche.
3: Le bestie hanno la fica e i cazzi, tranne alcuni che sono ermafroditi e hanno tutti e due, e altri ancora possono cambiare sesso autonomamente senza passare da Casablanca o dal Brasile, tipo alcune rane e le iene del cazzo, che possono decidere di che sesso fare i figli in base a quanto hanno da mangiare. Porco cazzo, pensate in Italia. A Bari sarebbero tutte fighe.
2: Avete sentito? Pazzesco, vero? Ma il regno animale ha alcuni tratti veramente invidiabili per noi sapiens. Pensate che il maiale può arrivare fino a mezz'ora di orgasmo consecutivo. Praticamente è come se m***assi la spina dorsale, cazzo. Un inferno! E senza parlare della balena che produce in una sola chiavata più di 400 galloni di sbobbazza. E solo 40 arrivano nella fica della balena femmina. Il resto ci sguazzi quando vai a fare il bagno all'Isola d'Elba. Ma i cazzi umani? E le fregne delle sapiens? Beh, la nostra specie è antropomorficamente diversità legate alle specifiche etniche, come la fichetta rosa delle donne di colore o la minchia puma dei Watussi. Oppure le microminchie degli orientali, e poi ci sono i meridionali, che non fanno testo. I terroni hanno i bazooka per via di mescolanze etniche arcaiche coi popoli invasori provenienti dal bacino mediterraneo. Pensate che la capacità elastica di una fica è impressionante. Un buco, che normalmente è grosso come una prugna, deve far passare un'anguria. Pazzesco, cazzo!
3: La vagina femminile è talmente elastica che può far entrare una testa umana se sufficientemente stimolata, così come l'ano, che pur essendo stato progettato per la cacca, alcuni lo usano per chiavare, e anche per il fist, la pratica del braccio nascondino a pugno di feci.
2: Il discorso degli organi genitali non abbraccia di certo il retto, ma non siamo mica l'unica specie a praticare la sodomia. Anche animali comuni come i cani la praticano. E pensate, persino la specie a noi più vicina, lo scimpanzé.
3: Le scimmie bonobo sono le uniche che chiavano per piacere o per ottenere qualcosa in cambio, e si fanno i bocchini e fanno sesso omosessuale.
2: Avete capito, le scimmiette? Pensa un po', si piazzano i cazzi per svago e praticano sesso orale. Beh, farselo succhiare da una scimmia non deve essere proprio un'esperienza esaltante, ma credo che ubriaco qualcosina di simile l'ho provata. Anzi, per amore della scienza, adesso mi farò una scopata con una scimmia bonobo. Eccola, è in questa gabbia. Vediamo se la cosa può avere un senso. In fondo, i racconti di pastori che si fanno capre sono all'ordine del giorno. Adesso ci caccerò la fava nelle zanne. Buona scimmietta, buona! Come succhia il primate!
4: Cazzo, dimmi che non lo stai facendo veramente! Oddio, che schifo!
2: Per, per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dai che poi ti do della frutta.
0: Ulisse, il piacere della scopata. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di una stamperia che gli stampi biglietti falsi per i concerti. Oggi volano le mani a cofano.
6: Tamarri.
7: Aspetta, buongiorno. Scusa, anche a te. Sei tedesca?
6: Sì, con me. Con chi parlo?
7: Che voce squillantissimissima! Sono Massimino di Quarto. So se mi conosci, il mondo bagarinaggio, sono un imperatore, cioè ho 5-6 cavallini fuori.
6: No, no, ma quello è Torino, sta telefonando a Torino.
7: E che cazzo me ne frega? Io sono di Milano, non posso venire a stampare a Torino, i concerti li fate anche lì.
6: No, certo, certo.
7: Ah,
6: certo.
7: Praticamente so che tra breve ci sono 2-3 concerti importanti là a Torino e devo fare i biglietti.
6: Sì?
7: E voi riuscite a fare la riproduzione del biglietto? Si chiamano tutti Cinzia Terrone. Dai, che c'è un'urgenza, perché quello che mi faceva prima i biglietti a Torino è caduto in un tombino accidentalmente, impiccato. Con uno che teneva la corda. Sono quelle cose che capitano. Io non
6: so. Allora, aspetta un attimo, ti passo il mio collega.
7: Oh, grande, passami il collega.
6: Un attimo, un attimo.
7: Vai, stai calma, vai, tranquillo. Faccio una crocca. Sandy, ma...
8: Pronto?
7: Oh, personaggio, sono Massimo di Quarto. Con quel piacere di interloquire. Sei tu, stambaio?
8: È una presa in giro?
7: Oh, scemo di merda.
8: Grazie. Ah, complimenti.
7: Te lo ripeto un'altra volta. Se volo prendi in giro.
8: Oh,
7: sto a parlare. No, sto prepotenziando proprio come i Kiss con la lingua di fuori. Ah, sì. Capito, cretino. Oh, bastardo. Ma guarda, la gente non la voglio fare un cazzo.
6: Tamarri.
9: Pronto, grafica, buongiorno.
10: Ciao, come stai? Sono Giovannino. Senti, sei la stamperia dei biglietti?
9: Sì.
10: Grande. Dimmi.
9: No, non lo so, un attimo, se la passa a Giovanni.
10: Passami Giovanni, va. Sì. Passami Giovanni. Ciao, grande.
9: Giovanni al telefono.
10: Va.
9: Sì, pronto?
10: No, stavo parlando con l'altro signore.
9: No, e adesso parlare con me, dica.
10: No, ripassami l'altro signore, per favore. Sei Giovanni.
9: Un attimo solo.
10: Grazie,
9: attimo
10: Giovanni, solo. Grazie.
9: Sì, pronto?
10: Pronto?
9: Giovanni chi? Sì.
10: Stavo parlando con Giovanni, però. Ah, me l'hai passato. Me lo ripassi, per favore, che vi siete sbagliati, forse.
9: Con Giovanni,
11: l'ho data anch'io questa cosa.
9: Sì, pronto?
10: Però stavo parlando col tuo collega. Scusami, mi state scambiando, io non capisco con chi sto parlando.
9: E allora, io sono Giovanni.
10: Giovanni, tu sei Giovanni. E l'altro come si chiama?
9: Ma chi è lei? Scusa.
10: Oh, ma che cazzo, come ti permetti, scemo, che sto parlando seriamente? Sono Giovannino, coglione. Pazzo vai. Sì, ciao, Giovanni c'è lì? Che ci stavo parlando.
9: Sì.
10: Ci stavo parlando, sì. Ma ha buttato giù il telefono.
6: No, sarà caduta la linea possibilmente,
10: so,
6: perché anche lui non ha sentito più nessuno.
10: Lo so, passami
9: Giovanni. Scemo.
6: Quindi...
10: Ma che cazzo ha detto scemo quello lì? Passa per un attimo. Ma pensa a te, sto coglione,
6: Ma dico, non c'è bisogno che parli così.
10: Passami Giovanni subito, che mi sto ingazzando.
6: Allora, io dico, non penso che stiamo qui, noi siamo qui a lavorare e non a scherzare. Non penso, dico, che il signor accanto a lei mi abbia detto che viene qua col turbato e noi possiamo stare qui a giocare stare al telefono con lei, giusto?
10: Sì. Quello che hai detto fino adesso a me non me ne frega una minchia. Passami Giovanni.
6: E neanche a me di quello che dice lei, allora.
10: Tu mi stai... Che cazzo fai? Ma come ti permetti, cogliona? Ma pensa a te, solo perché è lei.
6: Tamarri.
9: Pronto?
7: Sei Marco Occhio di Merda?
9: Chi è?
7: Sono Massimino, ti ho chiamato. Tu sei quello che fa anche i biglietti per le discoteche?
9: Sì, dimmi.
7: Perché mi ha dato il suo numero un proprietario di un locale. Mi ha detto di chiamare te, che sei... Mi ha detto che ti chiami Marco Occhio di Merda.
9: Bisogna registrare il numero.
7: Vabbè, comunque sei tu Marco Occhio di Merda.
9: Sì, sono io.
7: Senti, le ho una curiosità, ma perché Occhio di Merda? C'è l'occhio di vetro?
9: Certo, tutte e due ce l'ho di vetro.
7: E come cazzo vedi per stampare? Stampi i biglietti con i nomi scritti a caso? Che cazzo vuol dire?
9: Certo.
7: Miglia, sta cosa è curiosa, quando vengo prima di darti uno schiaffo devo vedere come sei conciato. Senti, siccome sono PR nuovo di un locale, quella vicino, devo fare, cazzo ne so, un migliaio di biglietti stampati per una festa che devo fare delle scuole, no?
12: Ma se non lo sai mai, cioè, se non lo sai mai, c'hai due cazzi in bocca.
7: Sto parlando, scemo di merda. Cosa c'hai? Due cazzi in bocca, non si capisce. Già ubriaca la mattina, la grappa ti sei fatta. Ah, ti stai mangiando. Ah, perché tu
12: ci due... A me ha già messo per i coglioni,
7: Vuoi vedere che ti sfilo la lingua dal naso? Proprio infilo le dita.
12: Vieni qua.
7: Come gli antichi egizi, infilo due dita nel naso e ti sfilo il cervello, scemo.
12: Ha già mi hai rotto il cazzo. Se vieni qua, te le do io, tu fa.
7: Aspetta, che raccolgo i cocci del cazzo e te lo infilo in culo. Sto scemo di merda. Devo fare sto migliaio di biglietti, però te li pago l'anno prossimo. Oh, pronto? Ma guarda sto cretino.
13: Tamarri.
14: Centrocopie?
10: Che cazzo stai? Che cazzo? Oh, pronto?
14: Pronto?
10: Scusa, ero con mio cugino. Sei a stamperia?
14: Sei al centrocopie.
10: Fantastico, senti un attimo, ti ho chiesto un'informazione. Io devo stampare, diciamo, mille biglietti del concerto. Devo venire lì e mi devo fare tutti i biglietti che poi li vendo fuori dallo stadio. C'hai la stamperia? Me li stampi bene, a colori?
14: Prova a mandare un'email, la facciamo vedere.
10: Sto parlando!
14: Ti do il costo?
10: No, aspetta, che costo? Questa dobbiamo farcela l'osca la cosa. Devo venire lì, ti do il biglietto e tu me ne fai mille stampati.
14: No, allora, dei biglietti non si possono fare le fotocopie. Possiamo stampare se porti il file. La macchina non copia.
10: Ti porto il file con la chiavetta, però vengo lì, non è che facciamo le cose in internet che poi ci sgamano. Ma sei fuori.
14: No, è quello, bisogna mandarlo fuori. Noi abbiamo il laboratorio esterno.
10: Come, a chi cazzo lo mandi? A chi lo stai mandando? Cosa fa?
14: Lo mandiamo al laboratorio.
10: Come si chiama quello?
14: Sto
10: parlando io! Allora, ascoltami bene, da chi lo mandi?
14: Stanno a Venezia al laboratorio.
10: Ma vai a fanculo te, Venezia, la gondola, va. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Oh! Coglione! Pensate che ha chiuso, va. Stavo ancora finendo di parlare.
7: Guarda che la gente non c'ha pazienza.
10: Mamma mia, proprio niente. Fanno il nervosismo.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente. No.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente.
4: No, l'altra votazione.
6: Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
7: Che è successo?
8: 105 Lo Zoo di 105.
9: Ulisse, il piacere della scopata.
10: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano. Ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e, in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
11: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
10: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
11: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché Mpare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
10: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì, Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
11: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
10: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
11: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e figa anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
10: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io... chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
2: Tu vuoi lì la sale?
10: No, no, io voglio un bel bocchino.
2: Succhia sputa 50 euro dopo massaggio.
10: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
2: Tu accomoda le pelo, non tocca capelli.
10: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... ah, cazzo che idrovoro, mi ha aspirato una palla!
2: Tu non tocca i capelli!
10: Scusa!
9: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno comprato un camper online, ma ora devono trovare un posto dove farlo recapitare, e volano manate.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sì, buongiorno. Sei quello dei pacchi?
3: Sì, sono quello dei pacchi.
4: Ciao, senti, io ho comprato un camper su online e dovrebbe, sì. Non so dove farlo arrivare. Lo posso far arrivare da te?
3: Come lo faccio a far arrivare un camper qua? Ma abbia il...
4: Scusa, mi stai imbarcando, non ho capito. Ti ho detto che arriva il camper, ho scelto il tuo posto per arrivare. Quando devo pagare? Pago la consegna da te, arriverà il camper, tu mi chiami.
3: Allora, senti, ascolta,
4: è arrivato il camper. Oh, senti, a me non lo dici. Che cazzo, come ti permetti? Che cazzo, che perché i pacchi puoi permetterti di dire certe cose, scemo? Cazzo fai? Ma pensa a te, la maleducazione proprio. Ma sto coglione. Cazzone, va, chiudi, va. Chiudi! Che non lo faccio più arrivare il camp.
1: Tamarri.
5: Cappuccini?
6: No, non lo voglio il cappuccino, volevo chiedere un'informazione. Sono Massimin di Quarto. Senti, voi ritirate anche i pacchi, giusto?
5: Sì, in che senso?
6: Allora, praticamente ho ordinato su AliExpress, sai quel sito cinese?
5: Quale corriere è però?
4: Quello rosso.
6: Vabbè, va bene. Ho ordinato un camper. Voi avete parcheggio davanti?
5: Ma chi sei?
6: Se avevo voglia di ridere chiamavo un pagliaccio, mica uno che ritira i pacchi.
5: Dai, ma ti conosco almeno, no? Perché se mi prendi
6: no, non ci conosciamo, però
5: conosco.
6: Siccome mi è venuto comodo la...
5: Sì, comunque qua c'è un parcheggio grande, puoi farlo venire qua.
6: Ok,
5: bene.
6: Quindi se metto, cosa mettiamo? 4-5 cartoni per fermare il parcheggio, perché dovrebbe arrivare intorno al 15, devo partire in ferie. Poi arriverà,
5: bene.
6: Non penso
5: che
6: arrivi in scatola.
5: Ti prenoto tutto il parcheggio se vuoi, sì.
6: Mica se sei operativo, quanto ti devo dare d'argento?
5: Secondo te? Dai che devo lavorare, ciao.
6: A parte che c'è una voce da fica, mica da ridere.
5: Sì, va bene, ciao.
6: Persona. Ah, guarda questa.
4: Cazzo di tortellaia.
1: Tamarri.
5: Bel boxis.
6: Personaggia. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, voi siete messi.
5: Sì.
6: Ah,
5: prego.
6: Perché devo far arrivare una consegna grande, no?
5: Ok.
6: Però siccome il pacco che ho ordinato è praticamente ho comprato un camper su AliExpress. Sai quel sito cinese che compri tutto, no? Allora ho detto nella mia intelligenza, che cazzo lo faccio arrivare a fare a Milano? Che devo andare.
5: Le dimensioni quali sono del pacco?
6: È un camper.
5: No, mi dispiace, grazie.
6: A me non essere così scondroso. Dai un favore. Oh! Bastarda!
4: Ma che cazzo deve chiudere poi?
6: Amiche, ma è un servizio, pezza di merda!
1: Tamarri!
7: Buongiorno.
4: Cos'è che? Campeggio?
6: Kanye West, quello del cantante.
4: Mi ha dato un numero Cinzia la pazza, non so se la conosce, che viene lì ogni anno in vacanza. E ho comprato un... Vengo lì col camper quest'estate.
7: Sì. Sì, quindi?
4: Faccio difficoltà a parlare con lei, signora, perché non risponde, non so cosa dire.
7: Mi dica.
4: Mi ascolta allora. Allora le spiego, ho comprato su...
6: AliExpress.
4: Su AliExpress il camper... E io ho visto che devo venire lì quest'estate in vacanza. Faccio arrivare direttamente il camper dal sito dove l'ho comprato online. E io poi arrivo dopo con calma.
7: Ah, ok, con molta calma.
4: Sì,
7: capito.
4: No, il 15. Oh, sto parlando. Il 15 luglio.
7: Ma con AliExpress come arriva? Con l'aereo, il camper? Come
4: no,
7: arriva?
4: Lo trasporteranno, non lo so. Arriva direttamente lì e lo consegnano. E io arrivo poi il 15. Sì. Il 15 arriva il camper. Però mi devi fare parlare, capito?
7: Il 15 di che anno?
4: Che cazzo ridi, ciucciaia? Da spaccata, bro. Dai, campeggista nella tenda. Tutta succhiante col parafulmine, attenta all'estate.
7: Ma scusi.
4: Senti, ma tu non sei di Asti, sei meridionale, sei.
7: No.
4: Di dove sei, Terrona?
7: Piemontese.
4: Ma non sei piemontese, dai, che sei tutta saccagnata. Dove cazzo arrivi? Dai, dimmi che anch'io sono Terrona. Di dove sei?
7: Ma sì, tu, papà appartieni.
4: Sei siciliana, sei? Allora il camper arriva, tu apri lo scatolone. Sto parlando, che cazzo fai? Oh, campeggiaia. Ma pensa a te, va.
1: Tamarri.
8: Vi informiamo dass ihre Daten gemäß der Rechtsvorschriften verarbeitet werden.
6: Due, ne voglio due. Con le patatine.
4: Eins, zwei,
6: via.
9: Vi lascio. Buongiorno, sono Lorianna.
6: Allora non sono tedesco, sono italiano. Forse ho sbagliato il numero.
9: Nessun problema.
6: Ah, parli italiano, no? Perché
9: sì.
6: Senti, senti, spettacolare. Qualche anno fa è venuta la mia compagnia lì in campeggio, no? Si sono trovati bene. parte, vabbè, so se ti ricordi quella rissa da 50 persone.
9: Mi spiace, no, sono nuova.
6: Ah, vabbè, comunque ne avrai sentito parlare. Sarete una carovana d'ambulanze che sembra una parata dei carabinieri. Comunque,
9: stiamo parlando qui al villaggio.
6: Sì. Quella compagnia quelle che sono arrivate in motorino da Milano. Ma follia totale.
9: Una compagnia in motorino.
6: Sì, vabbè, comunque persone. Gentaglia che non frequento più, perché poi sono stati in carcere, sono usciti.
9: Certo.
6: Volevo sapere se faccio arrivare un camper senza di me dentro. Cioè, proprio arriva il camper e sta lì una settimana ad aspettarmi. Voi lo ricevete?
9: No, dipende dal. No, mi spiace, questo no, ma comunque siamo anche al completo, quindi. Mi spiace.
6: Sei da completo per sempre o arriverà un giorno?
9: Sì.
6: Ah, proprio così, all'infinito. Sì. Voi avete addirittura pagate i figuranti per riempire il campeggio, cioè proprio voi.
9: No, assolutamente.
6: Proprio mi stai schifando perché sono meridionale e tu sei veneto, capito?
9: No, questione. Ma mi fa finire di parlare magari.
6: Sto parlando io, sei tu che mi stai interrompendo, personaggio. Adesso ho capito perché avevano scasciato il campeggio. Bastarda di merda, hanno fatto bene a spaccarvelo tutto sto campeggio del cazzo. Minchia, adesso li faccio ritornare giù in motorino e ve li rispondono un'altra volta, coglioni di merda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
2: A Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente nel percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh! Cesso, vedi se mi trovi qualcuno che bideggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!

0: passeggia, sanitaria, già gabinetto in genere, anche bideggio al limite.
1: Ma che cazzo dice?
0: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni sanitari, tazze?
1: Lo devo dire a lei?
0: E io, se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare...
1: A lei non te lo dico che vendo io.
0: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma? Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio Sbiffi si chiama questo.
2: Buonasera, sono Romina.
0: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni, da redazione Scrocchignolo Mediaset.
2: Dica.
0: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
2: Lei, mi scusi, non ho capito.
0: Cosa non ha capito?
2: Che mi sta chiedendo, scusi?
0: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
2: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
0: buonasera.
2: Come si permette di parlarmi in questo modo?
0: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mo. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
2: Buonasera.
0: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
2: È la ditta sì, buonasera, con chi parlo?
0: Ho capito che siete sbaffi, fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
2: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
0: No,
2: perché...
0: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi, ma che c'entra? Mica sono Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola, e non ci si formano, mancano i batteri, eh?
2: Come preferisce lei, guardi, insomma, io la secondo, perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
0: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei quindi c'ha tazze del cesso?
2: Sì.
0: In questo...
2: Tutto il servizio ci abbiamo, mica solo le tazze.
0: E il servizio? Che se mettiamo la magnata dentro al cesso? Che me dà pure posate lì?
2: Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
0: E che ci sono, i piattini, i cucchiaini d'argento?
2: Arrivederci.
0: Arrivederci di che? Senta, lì sta nozze.
2: Ha sbagliato numero, mi scusi.
0: Ma lei è isterica, scusi, sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
2: Sì, ce le abbiamo.
0: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
2: Ecco.
0: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
2: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
0: Una tazza del cesso, una tazza per cacà!
2: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi,
0: due
2: abbiamo
0: sale
2: tutti i tipi che vuole.
0: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio, poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa! Ascoltaci, oh signore! Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo mi hai chiamato? In Ambiguaran Perù mi hai chiamato.
3: Buonasera.
0: Sì, buonasera.
3: Sì.
0: Come sta? Sta bene, sì.
3: Bene, chi è che parla?
0: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è? Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
3: Mi dica.
0: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
3: Scusi.
0: Cosa? Che mi ha fatto?
3: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
0: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
3: La saluto.
0: È un capopopolo.
3: Arrivederla.
0: Chi è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa.
4: Buonasera,
0: sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset.
4: Sì, voleva?
0: Sì, volevo, no, voglio.
4: Dica.
0: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
4: Sì.
0: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'ha il complesso di Edipo, lei? Legge la sfinge?
4: È una registrazione, è vero.
0: È una registrazione di che?
4: Mi sembra...
0: Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de bono, eh?
4: Ha sbagliato numero.
0: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, e l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi. This is the zoo. Only for you.

0: Tamarri.
1: I Tamarri sono alla ricerca di una macchina sportiva da comprare al nipote di 12 anni.
2: Paura.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Concessionaria?
3: Sì.
2: Oh,
3: sì.
2: Ma che cazzo fai? Chi chiedi chi è? Che cazzo sei? Non ho ancora finito di dire ciao, mi stai... Che cazzo fai? Ma pensa a te, oh, scemo. Senti un attimo, sei la concessionaria di macchine? Multimarca? Sto parlando! Cazzo fai? Ma pensa a te, oh, sei che cazzo di cafone di merda, va?
4: La gente è proprio maleducata di merda!
0: Tamarri!
3: Ciao, buongiorno.
2: Oh, pronto? Pronto, buongiorno. È la concessionaria multimarca?
3: Sì.
2: Fantastico, fantastico. Senti, io volevo comprare una macchina per l'estate, no? Per mio nipote. E ho chiamato
3: sì,
2: voi.
3: Potete gentilmente di chiamare dopo le 15, chiedo se gli uffici sono chiusi.
2: Come mai?
3: È pausa pranzo.
2: Ma chi cazzo vuoi imbarcare, cogliona?
0: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Sei Beppe Occhio Liscio?
5: No.
4: Ah, ok, no, perché mi ha dato il numero mio amico Frankie Smilzo. Mi ha detto chiama qua che c'è Occhio Liscio per le macchine timbrate. Tu c'hai le macchine usate, giusto?
5: Sì.
4: Ah, sono Massimini di Quarto. Pensavo che avesse fatto sta chiamata preambolare per dire che stavo per chiamare, perché devo... mi serve una...
5: No,
4: che cazzo ridi?
5: Non mi hanno
4: so, pagliaccio sono che ridi. Praticamente mio nipote, che se adesso praticamente è come se avesse fatto l'università, la seconda media ha fatto, e gli devo regalare una vettura. Stavo cercando un veicolo già non grandissimo di dimensioni, perché è bassino, è ancora 12 anni, però che fosse anche un po' sportiva, tipo una Mini Cooper S, una Golf GT, una...
5: Ma quindi roba pesante?
4: Cioè, roba astuta, roba che quando si presenta in mezzo ai ragazzini a calcio all'oratorio, proprio pettinatissimo. Tieni conto che mio nipote c'ha 12 anni, ma c'ha già la patente falsa che sembra quasi 18enne, capito? C'è già mezza. Con la patente è falsa, te l'ho appena detto. Che cazzo ridi? Cioè, noi siamo amici dei sinti qua della zona, ci hanno fatto patenti, tutto.
5: Ma quali sinti? Di che famiglia?
4: Giamacai.
5: Giamacai.
4: Conosci?
5: No, non li conosco. No.
4: Ah, ma poi sei nomade pure tu?
5: No, beh, poi c'è dei migliori amici che siamo... sono quelli lì, qua, i sinti.
4: Ah, p***a, li conosci?
5: Esatto.
4: Quella gente lì.
5: Noi qua però abbiamo macchine solo di un certo livello in su. Quanto sì? Vuole spendere?
4: Cosa c'hai di... Che possa guidare un alto piccolo?
5: Una, scusa?
4: Una che possa guidare un alto piccolo.
5: Uno alto piccolo?
4: Che cazzo ridi? Ma hai finito di ridere, scemo? Non sei fatta una canna stamattina? Ti chiama un balordo, ti chiede la macchina timbrata e gli ridi in faccia. Tu proprio vuoi andare in giro con i buchi di proiettili nelle spalle, sei un pazzo.
5: No.
4: Tu sei veramente cuor di leone, sei un pazzo. Tu sei uno di quelli che si presenta alle risate.
5: Ma io faccio la di nome, quindi è proprio...
4: Ah, cuor di leone, sì. Già, sei un pazzo. Mi sei simpatico, magari vengo lì e ci facciamo 4 grammi assieme due puttane. Senti, allora facciamo così. Io vengo là, ti entro con la macchina con adesso dentro la vetrata e ti scaccio almeno le prime 4 macchine parcheggiate. Proprio tipo, te lo ricordi Hazard? Proprio entro dentro, anzi faccio così, faccio montare dai miei amici proprio il cassoni per fare il salto e ti entro con sta Citroen, ti entro, ti sfondo la vetrata e mi fermo a 4 centimetri dalla tua scrivania. Poi scendo, chiudo la macchina e ti fisso negli occhi finché non mi dai un'altra vettura. Hai capito?
5: Avvisami solo, perché se sfondi la vetrina così io sono subito dietro, cioè diventa poi un...
4: Allora ti entro nella schiena. Allora quando vedi con la coda dell'occhio un cofano rosso che ti sta sfondando la schiena, sono io, capito? Scemo di merda! Vaffanculo, va, mi hai fatto perdere la mattinata, non c'è un cazzo. Comunque ai zingari gli dico di venire a sparare. Pezzo di merda.
5: D'accordo.
4: Vaffanculo, pezzo di merda. Basta, cane!
0: Tamarri.
2: Buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi avete multimarche, no? Di macchine usate e anche nuove?
5: Sì.
2: Fantastico.
5: No, nuove no.
2: Ah, usate, va usate. Meglio, perché devo regalarla a mio nipote che è stato promosso a scuola. Allora cercavo una macchina un po' piccolina da città, però che sia abbastanza sportiva.
3: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Oh, che cazzo fai? Metti a registrare la telefonata?
5: Sì.
2: E che cazzo ti registri, scemo? Che l'ho sentito il messaggio. Che cazzo fai,
5: ma
2: coglione?
5: Sei?
2: Ma che cazzo te? Sono Giovannino, scemo. Che cazzo?
5: Sei Giovannino?
2: Sì, Giovannino
5: di dove?
2: Sono Giovannino di... Ma che cazzo te ne frega? Che vuoi sapere anche i dati della tessera sanitaria, scemo? Ma pensate. Cazzo, vabbè, se dimmi, mi incazzo mi scende la voce, coglione, cazzo fai? Senti, ce l'hai la macchina o no? Ce l'hai una mini, una roba sportiva? Che mio nipote è...
5: Audio 1, Peugeot.
2: Vabbè, Gio,
5: no. La mini.
2: La mini, bravo, la mini, la mini. Che bella, bella tosta, quella tiene bene la strada. Bella, bella. Che colore ce l'hai, scemo?
5: Verde.
2: Fantastico, verde speranza proprio.
5: Verde speranza.
2: Sì, con la speranza che vengo in officina lì in concessionario e ti scasso tutto. Senti, quanto costa? Sto parlando! Quanto costa sta mini, scemo?
5: 20 e 9.
2: Niente, te ne do 10, siamo a posto così.
4: E stai anche muto.
2: E stai anche muto che vengo io con mio cugino.
5: 10 mi dà d'anticipo.
2: Ma non fare lo scemo, che vengo e ti
4: stai con tutta la carta che c'è sul tavolo.
2: Senti,
5: cosa hai detto che non ho sentito?
2: Te lo faccio ridire.
4: Vedi, ti strappo tutta la carta che è sul tavolo.
2: Hai capito? Senti, beh, allora
5: ti aspetto, ma di dove sei?
2: In origine di Torino.
5: In che zona?
2: Sei piazza Bengasi, quindi hai già capito che...
5: Di piazza Bengasi?
2: Sì, ti scasso, caso, ti scasso la vita proprio, ti apro il cranio proprio.
5: Io sono di Barriera.
2: Ma non me ne frega un cazzo della Barriera, te la metti nel culo. Senti, allora io passo a prendermi la mini con mio nipote che c'ha 12 anni.
4: Vedi, adesso ha parlato troppo, non te la paghiamo più.
2: Non te la paghiamo più la macchina.
5: Giusto, vieni a trovarmi, dai, va bene.
2: Ok, allora fai così, falla trovare già pronta, pulita, mi raccomando, essere pulita,
5: carica,
2: che se no mi incazzo.
5: Carica,
2: me la fai carica, hai capito? Senti, fammi una cortesia, grazie. Mettici dei mattoni sui pedali, perché mio nipote c'ha 12 anni, deve schiacciare.
5: Ce la fai!
2: Ciao grande, passo a prendere la mini oggi.
5: Mitico, ci vediamo dopo.
2: Ciao, pezzo di coglione, ciao, chiudi! A posto, ma sì.
4: Abbiamo trovato la macchina?
2: Sì, e non ce l'ha neanche.

0: pago io, porca la mia donna, e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna.
1: Nono Zeus, nono Zeus,
0: aspetta un attimo, non vede che devo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che sta imperculando? Un attimo.
1: Scusa.

0: lì! È arrivato un terremoto!
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Dimmi, piccolina! E non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, ti vedo un po' arrabbiato!
3: Piccola mignotta scalzo, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpa del coccoglione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse! Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani! Ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavalli veri.
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus. Lo fermerò io, Ulisse. E in cambio tu farai di me una vera dea. Così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità. Aspettami qui. Vado a fermare Ulisse e torno.
3: Aspetta un attimo. Come sei cresciuta, piccolina?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì.
2: Sono più carina?
3: Sì, sei ritornato sulle ginocchia del nonno. Vieni.
2: Perché, nonno?
3: Allora, facciamo così. Visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga, non mi connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonno.
3: Vedi, così me la fai scendere subito.
2: Non è colpa mia.
3: Sei maggiorenne, però.
2: No.
3: Ah, ho capito. Allora è un doppio problema. Eh sì, hai fatto i 16 anni?
2: No!
3: Nemmeno?
2: No!
3: Quanti anni hai?
2: 7!
3: Porco! Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni!
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonno!
3: Via!
4: Aia! Che male! Che dolore del cazzo!
2: Oh. Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo, è successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Ulisse che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo e attireremo Ulisse. E quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
4: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo. È 3 ore che siamo qui dentro questo costume. E di Ulisse non c'è ancora nessuna traccia.
2: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Ulisse si farà vivo, me lo sento.
5: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
4: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
2: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
4: In realtà avevo già finito di...
5: Questo sì che è un bel nascondiglio!
2: No! Nonno Zeus, sono tornata!
3: Non è una puttana! Giuro che non è una puttana! Giuro che non è una puttana, è una cugina! Digli che sei una cugina! Diglielo che sei mia cugina! Non è una puttana!
2: Nonno Zeus, non c'è nessuno con te! Sei solo!
3: Sei Apollo! Non pensavo che fossi tua nonna!
2: Mia cugina!
3: Tua cugina?
2: Pensavi fossi mia cugina?
3: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
2: No, ho visto uscire mia cugina.
3: Era tua cugina?
2: Sì, quella di 12 anni.
3: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
2: Sì, nonno.
3: Vero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente, Apollo?
2: Non so niente, nonno.
3: Tu vuoi bene, nonno, vero?
2: Tantissimo.
3: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
2: Beh, se ti piacciono te le
3: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi che mica vuoi!
2: Allora, comunque, io Culisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo, sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
3: Ok, quello che è giusto, stai fermo. Ora ti farò un incantesimo. Fatto, levate le cucchiona.
2: Fatto? Ma fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
3: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
2: E perché?
3: Per farti diventare una dea.
2: Dea? Che tipo di dea?
3: Clitoridea. Quando sono spiritoso, porco io. Senti, mi fai una cortesia?
2: Dimmi, nonno.
3: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
2: Sì.
3: C'è tipo una palla da baseball.
2: Sì.
3: Ok?
2: Ecco.
3: Ecco, bravo. Adesso con una mano me la lanci dentro una narice, per piacere?
2: Sì, certo.
3: Attende, attende, cerca.
2: Pronto?
3: Di prendere la mira, brava.
2: Sono forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
3: Vai! Aia!
2: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri.
2: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni.
1: Porco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alain, sempre questo
5: mio fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media se. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Roberto.
1: Ciao Gianni, e salutiamo la incantevole Gianna.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, bene. Pensa che stamattina non ho visto le strisce pedonali, ho investito un signore.
2: E ma... è morto?
1: Non lo so, però vedevo che gesticolava qualcosa, però dovevo tornare indietro, ma ero in ritardo, dovevamo fare la diretta,
2: ma è importante
1: la diretta.
0: Sembra giusto.
1: Potrebbe essere anche, magari, non lo so, un argomento.
0: Bravo Roberto, chiamateci allo 342-41-105-5-2-S-N-I per dirci se anche voi avete stirato qualcuno sulle strisce questa mattina.
2: E se invece di un solo vecchio stamattina ne ha investiti due... vinci la nostra maglietta di Radio Fire!
1: Allora oggi abbiamo sempre il solito gioco che regala dei premi incredibili. Ma allora adesso Gianna ci introduce l'argomento del gioco, vai!
2: Il gioco di oggi non è per niente semplice ed è... indovina il materiale misterioso!
1: Allora sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Gianni, chi abbiamo al telefono?
0: Chi abbiamo al telefono?
2: Chiedilo. Chi abbiamo al telefono?
0: Pronto, ciao, chi sei?
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Anna, come stai? Benissimo, ascoltami, sei in onda alla radio con Gianni e Gianna.
2: Ciao, ciao Anna, come stai cara?
0: E ovviamente Roberto.
1: Eccomi qua, senti, allora hai vinto la possibilità di giocare con noi in questo momento in diretta. Il tuo amico Roberto, è un tuo amico Roberto o tuo figlio?
3: È mio figlio.
1: È tuo figlio, perché è un nostro fedele ascoltatore. Allora i fedeli ascoltatori cosa fanno? Aiutano, diciamo, i nonni o i genitori per vincere questo premio. Attenzione, allora sei pronta a partecipare con noi?
3: Prego, dica, dica.
2: Allora ascolta bene il rumore del materiale, Anna.
0: Attenzione perché partiamo. Vai col tempo.
3: Mi sembra un rumore di carta.
1: Attenzione, attenzione, risentiamo il rumore.
4: Congratulations!
1: Esatto!
2: Brava!
1: Brava! Brava! Bravissima! Grande Anna! Hai vinto un premio bellissimo! Però attenzione, abbiamo tre buste. Devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3. Quale scegli?
3: La 3.
1: La 3, allora Gianna, apri la busta.
2: Andiamo insieme ad aprire la busta.
1: Benissimo!
2: Allora, il tuo premio, Anna, mamma mia che gioia, è un muletto trasportatore a 6 velocità insieme a 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni! Sei contenta?
1: Auguri, Anna!
3: Grazie, grazie!
0: Ma noi dobbiamo continuare con l'appuntamento quotidiano che è...
1: Sì, sì, Anna, allora adesso noi ti dobbiamo salutare perché noi adesso dobbiamo andare avanti con il programma. Hai vinto questo bellissimo premio, ma adesso ti passiamo Gianna che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo grandissimo premio qua su Radio Fine con Gianni, Roberto e Gianna.
5: Radio Fine a Casal Pusterlengo sui 99.2. Da oggi siamo a casa tua.
2: Anna, Anna, come stai allora?
3: Io bene, bene, sto bene.
2: Bene, bene, ora siamo solo io e te, i ragazzi stanno continuando in onda, io mi metto d'accordo con te per la consegna del premio.
3: Va bene.
2: Allora, ti ripeto che hai vinto un muletto trasportatore a 6 velocità. Pensa che arriva con 6 pallet per il comodo trasporto di oggetti di grandi dimensioni. Sei contenta?
3: Ho capito.
2: Benissimo, senti Anna, c'è un piccolo contrassegno da pagare al corriere quando arriverà, perché come ben immagini si tratta di un pacco molto voluminoso. Sono 488 euro, preferisci pagare in contanti o a segno?
3: Assolutamente no.
2: Anna, però sei tu che hai vinto questo premio, quindi domani tu pagherai il corriere. Hai accettato di giocare al nostro gioco, così mi dispiace.
3: No, mi dispiace a lei, guardi proprio. Io questo è un gioco, ma io ho accettato un gioco. Lei mi avete detto che ho vinto il premio, quindi ho vinto un premio. E non è un premio da pagare. Pagare è un conto, il premio è un'altra cosa. Quindi guardi, mi dispiace, ma intanto io ho più di 70 anni e anche se ho la voce giovane, no, di un muletto trasportatore non so che farmene.
2: Anna, guarda, ascolta, il corriere ci ha appena scritto, possiamo farti un piccolo sconto, 380 invece di 488. Sei contenta?
3: Sì, 380. Ma come sai, in questo periodo i soldi si trovano lì per strada, con tutti i problemi che ci sono, i soldi va a spendere, uno va a spendere i soldi a un muletto che ha vinto.
2: Ma tu non stai spendendo.
3: Ma con chi? Ma credete di parlare con della gente stupida, va bene? Ma se voi pensate di fare
2: Anna, Anna, non ti arrabbiare, carissima, dovresti essere molto contenta perché il muletto è gratis.
3: Il muletto è gratis, se devo pagare, andate a cagare proprio, guardate. Allora, finché si scherza, ma quando parlate seriamente, adesso vi mando a proprio a fanculo, veramente.
2: Senti, va Anna, facci tu. Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e...

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e la giustizia.
3: Quali sono oggi i problemi di prendere una decisione?
4: Mio problema è Fikin Kokonur e mia gallina. Tonefer, tua gallina è venuta a disturbare me e il mio capanno. Ma tu ha fatto sesso piacere con buco di cacco di ovo di gallino. Perché era mio capanno e ho scambiato per mio moglio.
3: È vero, Knur, che tu fatto cezzo di buco caco caco ovo con di gallina di vichingo Arkan?
4: Ja, ma io ho scambiato per mio moglio, era noto, io molto pieno di sitro il mio testo, e tonepio, non capito.
3: Ma gallino non è donno, tu non ha capito che non era tuo moglio?
4: Nein, grande re, io giuro che...
3: Ma tu ha mangiato gallino?
4: Nein, mio re, io non ho mangiato, io ho restituito Vichingo Arkan, io non ladro, io forte guerriero.
3: Knur, tu no forte guerriero, tu mezzo di mano che fa piacere sul tuo schnitzel, non dare di aria che tu non permette. Forte guerriero, tu non sei.
4: Crantere, Knur ha restituito simia di gallina, ma ora lei buco di ovo caco caco molto grande e ovo cade di buco e rompe. No più buona per cofare.
3: Knur, tu ha rotto buco di caco caco ovo a gallina di Arkan?
4: Nein, io solo messo punto, non spinto, giuro mio onore. Nein! Tu ha rotto buco di caco caco ovo di mio gallino! Tu ora deve fare giustizio!
3: Questo è giusto. Leggio di vichingo è chiaro. Tu rompo mio buco di caco caco, io rompo tuo buco di caco caco. Dove è gallino?
4: Ecco! Ecco, guarda, mio re! Guarda di suo buco caco caco! Uno braccio passa! Guarda che buco!
5: So che non è colpa mia, mio salsiccio molto grande. Grande tio Tino ha dato me grande potere di bastone piscio piscio, modestamento.
3: Taci, Knur! Tu fatto buco grande di caco caco ovo in gallino di Vichingo Arkan, ora Vichingo Arkan ha diritto di fare buco grande grande di caco caco ovo in tuo gallino.
4: Ma io non ho gallino, io ho solo moglio. Vuole fare di violenza su moglio?
3: Nein!
4: A piccolo capretto vuole fare di violenza su capretto?
3: Nein!
4: A piccolo coniglietto di mio figlio Knir vuole fare di violenza su piccolo coniglietto? Lui tanto tenero, io ancora non ha strangolato.
3: Nein, non piace coniglietto.
4: Allora stretta di mano e scuse possono essere di piacere per te, Vichingo Arkan. Io molto dispiaciuto.
3: Nein, nein, nein!
4: Ah, tu incontentabile! Cosa pretende di fare? Mio buco di caco caco con tuo stizel!
3: Yovul, così deciso! Arkan tu ora può fare buco di caco caco di Vichingo Knur grande come boccale di sidro! Così ha deciso il re!
6: Bravo! Questa è la decisione giusta! Lui è grande cuore, grande re, nostro re!
4: Dai, io non voglio, non voglio adesso! Ah! Ah!
7: Vai, polizai!
4: Tu non carezza il mio capello!
7: Vai, firragadir!
3: Ora altro cazzo! Chi tocco?
4: Ingezenz, altro cazzo?
3: Oh, cazzo! Razzinta tedesca!
4: Ah, cazzo giudiziario!
3: Esattamente!
4: Io confuso cosnice!
3: A me, crantori! Nulla fatto buco buco cacco cacco di mio gallino! Macnur, ancora?
4: Non fatto di posta! Io confuso per mio moglio!
3: Ma come è possibile? Qualcuno di altro di voi ha gallino con buco di fatto di violenza da Knur?
4: Silenzio!
3: Knur, tu come fa a confondere tutto gallino di villaggio di vichingo per tuo moglio? Dov'è tuo moglio? Io vuole vedero!
4: Ecco, Kranter, lei è mio moglio.
3: Knur, quella è di gallina, non è tuo moglio.
4: Allora, se quella è di gallina, non è mio moglio, io che cosa ho mangiato in mio pranzo con cartofi?
3: Knur.
7: Antropofagin!
1: I vichinghi.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Fausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, schiaffi nelle facce, dai, tutti, tutti.
2: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore
3: Culone. Mi fai cagare.
2: Senti, senti, guarda, grazie signor giudice, mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus. Complimenti.
1: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
2: Grazie. Buona, signore Culone, buona.
4: Io non posso favorire. Scusate, allora sbrighiamoci. Devo tornare in ospedale.
2: Cosa è successo?
1: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente d'aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
4: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
1: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
2: Guardi che schifo, signor giudice.
1: Non sa neanche urlare, signor Infausto. No? Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone, eh?
2: È una storia molto triste, signor giudice.
5: Non mi faccia piangere, sì. C'è il tono di voce, mi fa scendere lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
2: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
5: Sì, sì.
2: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni,
5: certo.
2: A parte il polmone sinistro.
5: Oddio.
2: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
5: Oddio, che storia strepalaglie! Sono commosso! Tenga sta chianca, se non Infausto.
4: Ma quale trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
1: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene, bene, bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi, riga, super riga alla pubblicità. Ehi, tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
6: Sì!
1: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
6: Certo, dimmi tutto.
1: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner.
6: E che cos'è? Cos'è?
1: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore, fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner.
6: Sto s***ando.
1: Bene, bene, bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere.
2: Grazie.
1: Dell'autogrill.
2: Grazie.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
5: Non ci arrivo, 2088.
1: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
5: Porco.
1: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Fausto, le offro un pippotto.
4: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
2: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
1: No.
2: Donerà i suoi organi alla fantascienza.
3: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
11: Tu no, invece.
10: Io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
11: Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
11: sì.
9: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
11: Sì. Quando l'anima dove va?
9: Va in cielo.
11: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
11: Sì, col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
11: Sì.
9: Non è che puoi entrare,
11: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
11: Sì.
9: La vedono bene.
11: Dice, analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
11: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
11: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
11: sì.
9: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
11: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
9: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
11: Ci sono le macchine?
9: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare
11: bianche.
9: Che bianche.
11: Come sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
11: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
11: rimuori
9: ancora. No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
11: Sì.
9: E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
11: Mica la sfonda.
9: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camion rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
11: Cazzo, dice un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
11: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
11: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
11: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
11: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
11: Sì.
9: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
11: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
11: Addirittura?
9: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
11: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
11: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
11: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
11: Se non ti scappi.
9: E guai se una goccia vai per terra.
11: Cosa
9: te la fanno leccare poi.
11: No.
9: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne. Che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
11: Due controllori
9: sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente.
11: Niente.
9: Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
9: No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
9: è, come si dice, è nell'aria proprio,
3: tra l'aria, sì.
9: Capito?
11: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici non vuoi più benare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
11: 12 lingue.
9: Sì, dice
11: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
11: E fisicamente come sei all'inferno?
9: Cazzo.
11: Tutto
9: sei, sei una soava donna.
11: Una soava donna.
9: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
3: È una visione
9: celtica. Non una suora soava.
3: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
3: No, trimonologia, etimologia.
9: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
11: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, super super adesso.
11: Grazie.
8: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nelle puntate precedenti, Daniel LoRusso era andato in Giappone per cercare di salvare il suo merdoso concessionario di auto. E lì, casualmente, incontra una sua amichetta delle medie, alla quale non era mai riuscito ad addentare, la pucchiacca mandorlana. Ma la sua amica Krumiro, invece di lasciarsi andare a un diabolico scambio di liquidi e sudore, decide di fare una brutta sorpresa a Daniel e gli fa incontrare un suo acerrimo nemico dell'infanzia, il terribile Chunin.
2: Ti porto a vedere... storia di karate.
3: Ma che cazzo me ne frega a me? Portami a Troia, figa, mi sono fatto 20 ore di volo per venire a vedere la storia del karate. Ma non me ne frega un cazzo, Garibaldi.
4: Porca diavolo, che cambiamento radicale nel personaggio. Porca troia.
1: Mentre Johnny Lawrence a Los Angeles cerca invano di far tornare a camminare quel babbo di minchia di Miguel, ma quando conosce sua madre Carmen gli parte l'ormone e cerca di cavarsela in ogni modo possibile.
5: Scusi, ma le interessa mia madre?
6: No, me la voglio proprio inculare.
5: No, guardi, mia madre no, veramente. Mi hanno già inculato la mia ragazza, anche mia madre no, veramente.
6: Ah sì, quello anche io. Cosa? Solo ditemi, mamma, io penso ad alta voce.
5: Guardi, poi mia madre oramai è menopausa, quindi non può...
6: Ma no, ma faccio andare avanti veloce io. Non ti preoccupare, faccio menopausa, rec e anche play. Tengo il cazzo che è un telecomando della Grundy.
7: È un piacere sentirti.
1: Ma i drammi non finiscono qui. Nell'ex scuola di Cobra Khan di Johnny Lawrence, Johnny Crisi continua a insegnare mosse violente e comportamenti sleali a tutti i suoi componenti.
8: Allora, diavolo porco, bentornati alla scuola di Cobra Khan.
9: Porco!
8: Bravi ragazzi, bravi. Allora, vi faccio un esempio. Falco, vieni qua che sei il mio Diavolo Khan studente preferito. Allora,
9: porco!
8: Bravo, bravo, bravo. Se per caso ti trovi...
6: Adesso il mondo, ma prende in culo. Avevo sbagliato, scusate. Sono lo studente Carrà, scusate.
8: Ti trovi in un supermercato, Diavolo Khan, e che è una vecchia bastarda che non ha i soldi per pagare il conto e gli mancano quelle 2-3 mila lire per saldare il conto e ovviamente il cassiere non sa come comportarsi. Cosa fai, Falco?
9: L'ammazzo la mandracca!
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: E così tutti gli studenti del Cobra Khan decidono di andare a scassare il cazzo ai babbi di minchia del Miyagi-Do, ovviamente capitanati dal violentissimo Falco, quello con la sgommata sul labbro superiore e la cresta di Paolo Noyes quando tirava come lapo.
9: Allora, adesso andiamo al centro commerciale, tardo!
6: Sì, tardo!
9: Andiamo dentro, li ammazziamo tutti di botte questi.
10: Per favore, smettete di litigare, ho io una soluzione per tutto.
9: Ti spezzo la spina dorsale.
10: Allora incomincio da te.
9: Cosa?
10: Ti faccio un bel pompino.
11: Anch'io sono cattivo. Io sono cattivissimo, ho picchiato mia nonna.
1: Miguel aveva deciso di uscire di casa e farsi un giro al centro commerciale quando vede Maria scollata con circa 12 c***i in bocca contemporaneamente.
5: Maria!
10: Ciao Miguel!
5: Che fa... la madonna, che fai?
10: Sto facendo un pompino a tutti per sedare questa rissa.
5: Scusa, fammelo pure a me.
10: Ma tu non stai combattendo.
5: Ah, tra l'altro io dalla cintola in giù adesso non sento più nulla.
10: E allora mi sembra abbastanza inutile, Miguel, ciao.
5: Vuoi leccare il dito?
9: Fammi un pompino!
10: Vuoi darmi una mano anche tu, siamo in tre, facciamo prima?
5: No, mi viene da vomitare.
10: Allora vai, ciao.
7: Poverino.
10: Come Miguel?
7: Dalla cintola in giù.
1: Nel frattempo, Daniel LoRusso, grazie alla sua amica Krumiro, era riuscito a fissare un nuovo incontro con il mega capo della Mandorla Auto Group e firmare un accordo che avrebbe salvato la sua azienda. Ma quell'accordo, purtroppo, gli sarebbe costato qualche punto di sutura nel culo.
8: Daniel San Io Glande Capo di
3: Che cazzo siete? Siete giapponesi o siete indiani, figa?
8: Silenzio.
3: Che cazzo ha parlato?
8: Allora tu adesso volevi salvare tua azienda.
3: Vabbè, che cazzo sono venuti a fare? Mangiare le pinne di squalo?
8: Noi trovato soluzione.
3: Oh, meno male, dai, firma il giusto foglio.
8: Allora,
3: guarda, mi sono permesso anche di portare una Mont Blanc del 1300. Se è giusto così. Forse l'hanno fatta prima dell'azienda, incredibile.
8: Allora, se tu volele che noi filmare contratto con tua azienda.
3: Ma per forza il teatro Kabuki mi devi fare ogni volta, porco. Ma non riesci a parlare normalmente.
8: Tu dove le dà il tuo buco di culo a tutti noi di Mandorla Autogloop?
3: Che cazzo è? Ma sei scemo? Cos'è? Il materasso coi chiodi? Sei fulminato. Cos'è? Mi devo dare il culo per firmare.
5: Tu parlare bene con Glade Capo.
3: Guarda che tu sei quello che mi sta sui coglioni più di tutti.
8: E lui sarà il primo a mettertelo in culo.
5: E io piccolo.
3: Vabbè, immaginavo.
5: Io piccolo.
3: Vabbè. Figurati se...
8: Tu non preoccupa noi, cazzo, piccolo. Però,
5: dura tanto,
8: tanto
5: io.
8: Tanto.
5: Dura
3: no,
5: tanto.
3: No, ma non mi preoccupo per i cazzi.
5: Amore, lungo.
3: Forse il bacio in bocca che mi mette male, capito?
8: Dai, abbassare il pantalone e noi filmare contratto.
5: Abbassa.
3: Cosa? Cosa dai? Sei violentato da... dalle marionette. Non stai parlando, pupo siciliano.
8: Abbassa pantalone.
3: Smetti di muovere quelle cazzo di mani. Ma è possibile? Non riuscite a parlare come le persone normali? Cos'è?
8: Sto ipnotizzando, cazzo.
5: Tu fai la mosciale se non lo fai.
3: Beh, va che sono mica Roger Rabbit, il deficiente.
10: Faccio video?
8: Sì.
3: Detto?
10: Perché faccio video?
8: Sì, le prendi tutto che noi mettiamo su Instagram.
3: Uè, che sbilicia, ma fatti i cazzi tuoi.
10: Tu vedi bene con sedele, perché io ti prendo solo da dietro.
3: Sai che io ti metto le mani addosso anche a te? A me non me ne frega un cazzo che sei una donna.
10: Azione!
3: Cosa? Giustamente. Per il business. Ti sta piacendo veramente?
5: Forse entrare due a lui. Entrare tutte e due.
3: Vabbè, grazie al cazzo, vedi dei cazzi, vedi dei mignoli figa.
12: Io posso avere il culo con avocado?
3: Cosa?
12: A me piace il culo con Philadelphia e avocado, posso?
3: È proprio la fissazione del Nighiri.
12: Ma perché non vede cazzo a volte in alga? Oh!
3: Mamma, che momento!
1: Tutto è bene quel che finisce bene. E così, dopo aver ceduto al volere del giapponese Busone, Daniel tornò a casa, camminando a gambe larghe, ma felice di aver salvato la sua azienda.
3: Amore, dai, riempimi la vasca di cristal, perché ho i nervi tesi.
10: Amore, ma che succede?
3: Sono stato in Giappone a far firmare giù il contratto.
10: E dimmi, com'è andata? Sarà andata benissimo?
3: Sì, l'ho presa nel culo.
1: Mentre Johnny Lawrence cerca imperterrito di convincere la madre di Miguel a farsi pompare la vulva per il bene del figlio.
10: Cosa c'è, Miguel?
5: Mamma, ho sete! Ho la gola secca!
6: Bene, bene, dai, aspettiamo 10 minuti che magari muore. Poi ci avemo sul cadavere. C'è comodo?
1: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima insulsa puntata di Cobra Khan e la vulva di Mamma Carmen in fiamme.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto, Quizotto, Quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
3: Un saluto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto, il gioco a premi che fa rima con 8. Perché l'8 è il numero perfetto. Dai, ridete, ridete, pubblico. Quanto sono scemotto. Ma andiamo subito a conoscere i nostri concorrenti. Oggi giocano con noi il signor Mariotto.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Buonasera, buonasera, Otto Mariotto. Questo gioco di parole. Ah, abbiamo anche la bellissima dottoressa Ottavia. Ottavia.
5: Ottone, mi hai già seduto.
3: La simpatia, la simpatia. E l'ultimo concorrente è il signor Settimo. Settimo, ma che minchia di nome è Settimo? Non riesco neanche a pronunciarlo bene, cioè proprio si fa fatica. Settimo, vedi? Settimo.
6: Lo so, Ottone, ma non è colpa mia, è che sono nato di 7 mesi e i miei genitori non sapevano come chiamarmi.
3: Potevano chiamarti faccia di cazzo, già che c'erano, sarebbe stato molto meglio di Settimo. Allora, ripassiamo insieme le regole del quizotto. Vi sottoporrò una domanda a testa e voi avete 8 secondi per rispondere. Mariotto, inizi tu, attenzione.
4: Che bello.
3: Sai dirmi il nome di un cioccolatino tipico piemontese?
4: E Gianduiotto.
3: Esatto, bravissimo. Vinci un lingotto dotto.
4: D'oro.
3: Dotto.
4: Ah, ma mi informo.
6: Cos'è il lingotto dotto?
4: Anch'io non ero un po' disorientato.
3: Silenzio, grazie. Ottavia, è il tuo turno. Sai dirmi come viene chiamata comunemente la zona intorno alla città di Varese?
5: Sì, Ottone, il Varesotto.
3: Varesotto, ottimo. Anche tu vinci un lingotto dotto.
4: Che fortuna.
3: Settimo, è il tuo turno. Sei pronto?
6: Sono più che pronto, sono pronto. Otto.
3: Fa ridere.
4: Mi ha fatto ridere.
3: Proprio fa ridere.
6: Non ho capito. Le parole che ha fatto tutti, ha riso tantissimo.
4: Non ho capito poi il contenuto.
6: Prontotto, c'è l'ingotto.
3: Fa ridere proprio.
4: Esiste prontotto.
3: Ha avuto anche la smorfia, una mezza smorfia tipo.
6: Cercherò di essere più incisivo, insomma.
3: Allora. Ecco la tua domanda. Come si chiama la capitale dello Sri Lanka?
6: Allora, capitale Sri Lanka. Ma scusa, Ottone, la mia domanda mi pare un po' più difficile che quella degli altri. Scusiamo un attimo.
3: Me ne foto il cazzo. Restano 3 secondi. me ne foto il cazzo. Sì, via.
6: Non c'è gioco neanche di parole.
4: Me ne foto.
6: Rotto totto.
3: La risposta era ovviamente Sri Javalangun Vunkotauz. Non hai saputo rispondere, quindi per te niente lingotto dotto. Invece ricevi un bel.
6: Simpatico pizzicotto?
3: No, un bel.
6: Arredamento da bagnotto?
3: Cazzotto! Aia! Bel.
6: Simpatico pizzicotto?
3: No, un bel.
6: Arredamento da bagnotto?
3: Cazzotto!

0: Tocca a te, sai dirmi quante sono le nazioni che fanno parte del G8?
1: Ottone, ci penso un attimo. Otto, ottimo.
0: Ti meriti un altro lingotto d'otto.
2: Ho capito, non è che, spavo per questo lingotto d'otto che mi pare una truffa, però voglio dire, le domande due, sono palesemente sbilanciate.
3: Due anche segno di vittoria, guardi.
0: Le domande, cara merda, sono tutte uguali. Sei tu che sei un fessacchiotto. E per dimostrartelo, ecco un quesito facile. Come si chiama l'ottavo sultano dell'impero ottomano? Dai, questo è facile.
2: Cazzo ne so io.
0: Sforzati. Hai ancora 5 secondi di tempo. 4.
2: Lampredotto.
0: No, tempo scaduto. La risposta era ovviamente Bayezid II. Non hai saputo rispondere. Perciò ti becchi un altro cazzotto.
3: Ma lo conosco anche il primo Bayezid. Che cazzo ride?
0: Dai, su, non fare il cagasotto, settimo. Tranquillo, le tue sofferenze stanno per finire, perché siamo all'ultimo turno. Ora tocca di nuovo a Mariotto. Mariotto per 100 lingotti d'otto. Dimmi, come si dice quando un cazzo è a metà strada verso l'erezione?
3: È barzotto.
0: Esatto.
2: Ecco, c'è sempre intrinseca nella risposta.
0: Zitto, merda. 100 lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno per 1000 lingotti d'otto. Dimmi quanto fa 8 più 0. È difficile questa, eh?
1: 0.
2: È una cagata. Posso prenotarmi? Lo dico io.
1: 8.
0: 8, bravissima. 100, anzi 1000 lingotto d'otto per te.
2: Abbiamo anche i premi a volontà, così.
0: Non li spendere tutti subito, mi raccomando,
2: Scusate, che cazzo sono questi lingotti d'otto? Non mi sembra.
0: Settimo.
2: Settimo,
0: se continui così non lo scoprirai mai, fessacchiotto. Ecco, l'ultima domanda per te ed è davvero facile.
2: Ah, finalmente riuscirò ad avere la mia possibilità.
3: Lei è un sempliciotto, se lo faccia dire.
2: Questa è una battuta divertente.
3: Ciotto.
0: Per 1 milione di lingotti d'otto e altrettanti cazzotti. Settimo. Dimmi quanti erano i nani di Biancaneve.
2: Scusi, però evidentemente c'è anche un errore proprio di fondo, perché dovrei dire il numero giusto, ma non è il numero che poi fa la rima con, quindi.
1: Dai, che barbotto!
0: Brava!
3: Comincia a contare i nani da dotto. Vedi di a posto, otto, capito?
0: Comunque rimangono 2 secondi.
2: 8.
0: Ma no, ma come 8, brutto coglione? Lo sanno tutti che i nani di Biancaneve erano 7.
2: Ma se lo sapevo, ci ho provato, ma come ha guardato anche il signor qua di fianco, figli di puttana, anche tra parentesi, mi ha guardato, ha detto no. E lui che mi ha detto no, erano 8.
0: Mi dispiace, settimo, ma che non si dica in giro che il quizzotto non paga i premi che promette. Hai vinto una scarica di cazzotti, 1 milione per esattezza, partendo da adesso.
3: Scusi, signor conduttore, io ho vinto?
0: Sì.
3: Allora proporrei di festeggiare con un pippotto. Ho fatto anche la rima, no?
0: Beh, magari
3: dopo ci facciamo anche un pucciotto.
1: Se volete io offro un succhiotto.
0: Come sta andando? Settimo.
4: A me non farei della sta roba dell'otto.
3: Ha sete? Le prendo un chinotto.
1: No, gli serve un cerotto.
4: Sapete che la seconda puntata non avete più rime, vero?
3: Me ne fotto.
0: Alla prossima puntata su Tele 8.
3: Abbiamo fatto una partenza col botto.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata

0: Con soli 25 euro.
1: Con soli 25 euro.
0: L'articolo recita:
1: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
0: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
2: Buonasera, numero servizio clienti Hub, sono Monica, in cosa posso esserle utile?
3: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi sono a Margherita di Savoia, ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
2: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
3: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, e la ri...
2: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
3: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè, la mia vita era... avevo di nuovo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
2: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi tagliamo.
3: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
2: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto...
3: Lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
2: Perché se non è installato il nostro dispositivo non è
3: no, scusa, perché io non me ne intendo molto, cioè tipo non ho capito cos'è, cioè tu, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate, cioè lo dico a me, forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
2: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
3: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè, se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè.
0: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
2: No, ma noi non recuperiamo le auto, dove non c'è il nostro dispositivo.
3: Quindi questo è un...
2: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
3: Ma e un'altra auto? Come la ritrovo, la macchina?
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Infame in incognito.
6: Infame in incognito.
7: Nelle puntate precedenti di Infame in incognito.
8: Sì, buongiorno, commendatore.
9: Lo sai che ora sono in politica, mi devi chiamare onorevole.
8: Sì, certo, onorevole.
9: Inculati col tuo stesso uccello. Che cazzo ridi? Ero serio.
8: Ma... Ora?
9: No, dopo che avremo messo giù questa conversazione superflua dove mi devi rassicurare che le modifiche alla mia spudorata imbarcazione siano state apportate per tempo.
8: Certo, onorevole, certo. Per lo scarico in mare...
9: Porca troia! Ci ho detto che voglio inquinare di più! Io devo inquinare di più! Adesso vatti a inquinare col tuo stesso uccello che devo chiamare il mio personal trainer!
8: È impossibile! Pensavo scherzasse!
9: Io non scherzo mai! Ho 8 anni ho avvelenato un clown perché faceva battuta al mio compleanno!
7: L'ingegner Schiappi è ormai salpato per le sue opulentissime vacanze, in lungo e in largo per i litorali più ricchi e stupendi delle coste italiane, che ovviamente non vedrà mai da sobrio, e dei quali conserverà solo pigne di denunce per svariate violazioni ambientali per via della sua inguaribile voglia di calpestare ogni legge che preserva le bellezze naturali.
10: Ingegnere! Ingegnere!
9: Sì, cazzo vuoi? Non vedi che mi sto facendo fare una sega da un venditore ambulante? Figa, mi è costato 5.000 euro!
10: Sì, scusi se la interrompo, ma la capitaneria di porto ci ha intimato di salpare e abbandonare immediatamente le acque della riserva naturale.
9: Che due coglioni, cazzo! Ma non sanno che sono in ferie? Che mi facciano la multa, tanto mi ci pulisco il culo! Ma lo sai quanto ci ho messo a convincere questo povero profugo che vende borse false a farmi una sega in cambio di vile denaro? Sai che amo sottomettere gli umili alle mie sudice follie sessuali!
10: Sì, comprendo, ingegnere. Ho già dovuto cambiare l'equipaggio 3 volte questa settimana.
9: Cazzi loro! Io la mattina voglio di cagare a prua e la sera a poppa! La barca è mia e faccio il cazzo che voglio, chiaro?
10: Sì, ingegnere, ma nessuno accetterà mai di pucciare un cilindro fecale in un cappuccino.
9: Uè, va che all'ultimo di La Spezia ci ho offerto un 23.000 euro, eh? E a tal proposito, sei con me da anni, brutto deficiente. Com'è possibile che non te ne sei ancora andato anche tu?
10: Sono naturalmente predisposto alla mancanza di autostima.
9: Ah, cazzo! Allora adesso non so se proverò lo stesso piacere quando ti obbligherò a leccare i piedi dei miei ospiti.
10: Che facciamo con la capitaneria di porto?
9: Che domanda del cazzo! Vai giù a prendere la sacca di emergenza corruzione!
10: Quella nera?
9: No, sei stronzo! Cazzo ci mollo, 100.000 per una cagata del genere! Prendi la blu, un 20 andrà benissimo!
10: Come vuole, ingegnere!
9: A proposito, prima lecca i piedi ad Ahmed!
10: Ma io...
9: Leccali!
10: Ma...
9: Ti do il sacco giallo!
10: Scusi, signor Ahmed, mentre lei ci dà di mano, le lecco i piedi?
11: Se fa quello che vuole, basta che facciamo in fretta. Quest'uomo è sudicio porco pezzo di merda.
9: Bravo, mi piacciono i complimenti. Ah, figa, che bello essere completamente pazzi e contemporaneamente spudoratamente ricchi.
7: Dopo aver umiliato come ogni giorno il proprio personale dipendente e aver corrotto qua e là per tutta la costa, il Panfilo Brutta Troia salpa per la Sardegna, dove una brutta notizia sta aspettando l'ingegner Schiappi.
10: Ingegnere, siamo in arrivo a Porto Cervo!
9: Ma figa! Proprio adesso che mi sto facendo mordere il cazzo da una sirena!
10: Ingegnere, è un sarago di 5 kg congelato. Credo che lei sia ancora visibilmente alterato dagli stupefacenti.
9: Figa, ecco perché era così fredda. E io che stavo godendo credendo che fosse anche morta.
10: Purtroppo non c'è il suo solito parcheggio in porto. Ci stanno deviando nella zona est.
9: Cosa? Mai! Mai! Io devo ormeggiare di fianco a quello delle industrie Ponzi e rendere la sua permanenza un inferno fatto di musica techno trans che gli fanno l'elicottero con l'uccello quando ospiti a cena! Cazzo!
10: Purtroppo il suo antagonista ha comprato 2 barche da ormeggiare a fianco alla propria, proprio per questo motivo, credo.
9: Astuto il figlio di puttana! Ma io sono ancora più pezzo di merda di quanto possa pensare. Ho già un piano. Finisco di scoparmi la sirena cadavere e agisco.
10: È ancora un sarago congelato di 5 kg, ingegnere.
9: Fatti i cazzi tuoi!
7: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
8: Avvocato, c'è un elicottero che sta sorvolando la nostra imbarcazione.
12: Ma chi è? Chi è che mi disturba? Ma non c'è un attimo di pace in queste ferie. Eppure lo Schiappi l'ho disabilitato con un colpo di astuzia.
9: Pazzi!
12: Ma chi è? Lo Schiappi? Ma è matto! Ma Dio santo, cosa sono, mio Dio? Sono un brandelli di essere umano! Mi sta riempiendo il ponte di... Cioè, che cazzo? Ma questi sono...
9: Sono cazzi di trance!
13: dopo la transizione definitiva! Buona estate, merda!
12: Oddio, svengo!
14: Avvocato!
5: Infame in incognito! In incognito!

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
2: Maria, ma che ti è successo? Perché hai la gamba ingessata? Colpa delle lezioni di karate, te l'avevo detto!
3: Ma che, Miguel, ma no! È stato un incidente domestico! Stavo spolverando la mia libreria e mi è caduta una tetta sul piede! Oi, oi, oi, guarda che male, non puoi immaginare!
2: Ai, ai, ai, mi dispiace, quindi oggi non viene l'allenamento speciale?
3: Quale allenamento speciale?
2: Ma non ti ricordi? Oggi il sensei ci porta Madonna di Campiglio per tembrare il nostro spirito guerriero. Dovremmo scalare una montagna ripidissima. Peccato che tu non puoi venire, visto che ti è caduta una tetta sul piede e te l'ha rotto.
3: Ma ti ho detto di volta il cazzo, Miguel? Ma certo che vengo! E non posso mica stare a casa ogni volta che mi cade una tetta sul piede.
2: Ma perché ti succede spesso questa cosa?
3: Ogni volta che rilasso il diaframma.
2: Cazzo. Ma scusa, spiegami, ma come pensi di poter scalare la montagna con una gamba ingessata? Impossibile!
3: Miguel, è molto semplice. Mi porterai in spalla tu?
2: Io! Ma io peserò sì e no quando ho un tuo capezzolo, non ce la faccio mai, c'ho pure l'artrosi.
3: Miguel, uffi, sei solito cagasperma. Facciamo un petto, se riuscirai a portarmi in spalla fino alla cima della montagna, ti lascerò infilare il cazzo nella mia patata per 20 secondi.
2: 20 secondi, ma è troppo, sono due rapporti sessuali completi. Ah dai, va bene, dai, ci sto, ci provo.
1: Questo è Cobra Khan.
4: Allora, Buttei!
5: Cane, viene da piangere, poia.
2: Cosa è successo?
5: Ho tanti ricordi qui. Cazzo.
2: Pregava qui.
5: Sì, pregavo. Pregavo che finisse la sbronza, poia. Vabbè, allora, innanzitutto, benvenuti a Madonna di Campiglio, che è una località, ma è anche una mossa di karate.
2: Esatto.
5: Avvicinate un attimo, te rompo. De Campiglio, senti che fa male al torace. Ecco. Allora, lassù, sulla sinistra, che è il picco di Dio.
2: Quello?
5: Sì, soprannominato anche Sfalco, il picco de
2: Can.
5: Esatto, il picco de Can, perché è praticamente un'analogia, no?
2: Sì.
5: Mo capito la battuta.
2: Sì, sì.
5: Fate le due risate, te rompo. Cosa ha avuto dell'anduia, Can? Dai, mangia il panino con l'anduia, almeno te ridi, boy. Partimo de corsa, l'ultimo che arriva in cima, boia, lo ranco.
2: L'oranco,
5: sì.
2: La scimmia, l'oranco.
5: Oranco tanco, no, quello è un primate della foresta. No, l'oranco nel senso che metto un braccio in culo e poi selettivamente che tiro fuori i denti uno a uno.
2: Aia.
5: Il premolare, il molare passando dal culo, ma sono di una precisione. Campare una partita a forza 4, poi. Ti ho capito? Dai, sì. Forza, 3, 2, 1, dai, andiamo, corre, corre, corre, corre, corre.
4: Maiale, porco, cane, porco, cane, maiale.
5: E ti ho capito chi è Bolt?
2: Ma superato.
3: Miguel, va forza, fai che già metti strada, dai, non c'è tempo da perdere, prendimi sulle spalle. Dai, Miguel, ma muoviti.
5: Che cazzo sei, The Village People, boia, dai, prendi sulla troia, cane, corri.
2: Scusi, ma Maria, io non ce la faccio, fai troppo peso, cerca di rilassarti un po',
3: Vabbè, ok, ci provo, rilasso un attimo il diaframma.
5: Brava, che mi rilasso il goldon, così fermo due figli. E ti ho capito la battuta,
2: brava, no, capito.
5: L'anticoncezionale, boia, no?
3: Era divertente questa battuta.
2: Ma vabbè. Scusa, ma tu non hai detto che se rilassavi il diaframma ti cadeva una... Ah, porco!

0: Cielo, come va il piede?
1: Come va? Mi fa malissimo, Maria. L'importante è che siamo salvi. È stato un miracolo che i soccorritori ci abbiano trovato così velocemente con tutta questa neve. Guarda, guarda il piede, guarda.
0: Già, e tu che mi prendevi in giro quando mi sono fermata a farmi annusare le tette dai cani del soccorso alpino.
1: Vabbè, sai, a proposito, ma il sensei alla fine l'hanno trovato?
2: Trovato?
3: Qualcosa che mi scalda il cuore. Sì, sì, che sono. Fuoco! Poi, aspetta. Pinguino. Rosso. Can! Maglione!
4: Furia di ciamale, si arriva! Ah, no, sei un San Bernardo, non è... Sei proprio un altro can.
5: Questo è Cobra Khan.
6: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
5: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita Per Poi Uccidermi Loro, Così Sono Soddisfatti, presenta... Forrest Cazze.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
5: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
5: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
7: Perché sono nato così brutto?
5: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
5: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
8: E il suo amore Nanny,
5: con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No.
7: E va a fangù.
5: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
5: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
7: sì.
9: Sei ignorante,
7: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
5: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo.
5: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
7: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
5: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: On welcome
1: lo Zoe 105
2: Tamarri.
3: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
4: Siete in linea con la corderia Ashley. Attendete in linea per parlare con un operatore.
5: Corderia Ashley, buongiorno, sono Deborah.
6: Pronto?
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino che siamo...
7: Ciao.
6: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
5: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altre.
7: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire per soldi.
5: Potete controllare sul sito e poi vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
6: Tutti i tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la bagiana, vero? Con la carta. Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, ancora possiamo venire.
5: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
7: Sta canaglia.
2: Tamarri.
4: Siete in linea.
7: Scemo di merda, la prossima volta che mi metti giù la cornezza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
4: Sei furioso? No, dimmi.
7: Devi vedere quando lo chiavo.
6: Senti, ci hanno buttato giù il telefono 3 volte. Adesso magari ci puoi rispondere.
4: Ti chiedo, guarda, abbiamo problemi col telefono. Ti chiedo scusa.
7: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
6: Fantastico.
7: Non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla a bambera.
4: Va bene.
7: Allora, senti,
4: Sciroccazzo,
7: senti che sei tutta malata mentale. Tu negli anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
6: È simpatica.
7: Senti,
4: penso... Esattamente. Brava. Ma sono un po' passate l'SD, sono per i 60 anni,
7: eh. Allora sembra incarognita proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi, noi abbiamo mezzo problema, che ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in 2 mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo nella situazione della quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e sta imbragatura e che siamo bloccati in qua in quarto piano di un albergo?
4: Ma dove sei?
7: All'albergo centrale, in centro,
4: Dove? Certo che te lo mandiamo. E dove l'albergo centrale qual è?
6: È quello sulla piazza vicino ai taxi.
7: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
6: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una...
4: Principe o Brignole?
6: Brignole.
7: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
6: Qual è il?
7: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
6: Ah, leggi.
7: Aspetta un attimo che c'ho la cianga in gola. Un attimo, scusa, che sono tutto spaccato.
6: Pulisci bene, togli.
7: Aspetta.
6: Cosa c'è scritto?
7: Brignole.
4: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata... C'hai dei giardini davanti oppure...
7: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
6: Aspetta. Era sulla finestra questa.
7: C'era il pippotto davanzato. Allora, sì, ci sono... sono i taxi.
4: Ci sono da tutte e due le stazioni.
6: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
4: Sì. Aspetta. Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
7: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, hai capito come funziona? E mi dici...
4: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
6: No, aspetta. Aspetta, non devi stare, aspetta che mi piaci come donna, che sei tutta atahualpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
4: Ok, allora è Principe.
7: Allora vedi che non è Brignole, dove cazzo l'ha scritta Brignole?
4: No, è Principe, non è Brignole.
7: Ma non ti devi ingazzare.
6: È Principe.
7: Vabbè, allora ci stai.
6: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
7: Ma che cazzo ne sei tagli ai metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
6: Quando ci porti di corda, cordaia?
4: Allora
7: siamo 2 persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai. Come
4: però non contemporaneamente, spero.
6: No, scendiamo una alla volta. Prima uno, poi l'altro.
7: Scendo prima io che scappo.
4: Allora, se sono 3x4, 12, i nodi. Avete i tensori? Per come ci venite giù dal quarto piano?
7: Non lo so.
6: Ci caliamo
7: di nascosto. Dobbiamo aspettare sera.
4: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
6: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
7: al water
6: forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano uno alla volta. Con responsabilità, ecco.
4: Sì, sì, sì, sì, sì,
7: oh,
4: sì,
7: che non si spezzi la corda, che se mi spacco un anche ti venga a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
4: Ok.
6: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
7: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo bello meridionale, un cazzo pugliese.
6: Un cazzo a puma.
7: Cazzo a puma.
4: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
7: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato?
6: Senti, se stai invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
7: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più i professionisti una volta, non ci sono più.
6: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
7: Sì, è che non c'aveva la misura dei

0: Lo Zodi 105.
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
2: Nelle puntate precedenti di Infame in incognito.
3: Eccomi, dottore. Allora, questa volta voglio assomigliare a Sandy Marton anni 80.
4: Già, è la sesta plastica facciale che facciamo e poi rifacciamo per farla tornare alle fattezze originarie. Si rende conto che potremmo avere delle complicazioni enormi questa volta?
3: Uè, dottore di merda! Va che ti pago per farmi connotati per le mie stronzate da folle, mica per darmi consigli! Taglia e non rompermi i coglioni, che sono già fatto come un cane da ieri in preparazione dell'annuale baccanale frocio satanista, scambio drogoso del gruppo degli arcigni!
2: Il commendator, imprenditor, deputat, parlamentar, gran ingegner, figlio di gran canaglia Sergio Schiappi si sta preparando alle tanto immeritate vacanze estive a bordo della sua amata imbarcazione dal nome esotico Brutta Troia.
3: Pronto! Sono il padrone della maggior parte delle ore della tua vita, infame, brutto comandante del cazzo!
5: Sì, buongiorno, commendatore!
3: Sto cazzo, commendatore! Lo sai che ora sono in politica, mi devi chiamare onorevole!
5: Sì, certo, onorevole!
3: Inculati col tuo stesso uccello! Che cazzo ridi? Ero serio!
5: Ma... ora?
3: No! Dopo che avremo messo giù questa conversazione superflua dove mi devi rassicurare che le modifiche alla mia spudorata imbarcazione siano state apportate per tempo, perché si salpa fra due giorni per le mie meritatissime vacanze di 4 mesi a raccattare puttane in ogni porto di miliardari e far vergognare i miserabili in canotto davanti alle spiagge più belle d'Italia.
5: Sì, onorevole, manca soltanto quella piccola modifica alla sentina che ha richiesto, perché nessuno vuole farla.
3: Che cazzo dici? Come nessuno vuole farla? Io pago e loro eseguono!
5: Ma ci sono le leggi, lei vuole modificare gli scarichi del motore per inquinare volontariamente, è l'esatto opposto della regolamentazione. Inoltre non credo che si possa adottare la prua di Fiocina per i cetacei. Servono dei permessi, non è neanche l'imbarcazione giusta.
3: Adesso dimmi chi mi dai i permessi, perché quanto è vero che ho soffocato il mio filippino per una scommessa, ricatterò ogni essere vivente di ogni ufficio preposto. Nessuno rovinerà le mie vacanze. Io amo affondare i gommoni e ammazzare i delfini di merda. E come cazzo faccio senza Fiocina?
5: Certo, onorevole, certo. Per lo scarico in mare...
3: Porca troia! Ci ho detto che voglio inquinare di più! Io devo inquinare di più! Altrimenti che cazzo mi servono 3.000 cavalli,
5: sì, certo, onorevole, certo.
3: Adesso vatti a inculare col tuo stesso uccello che devo chiamare il mio personal trainer.
5: Beh, è impossibile. Pensavo scherzasse.
3: Io non scherzo mai. A 8 anni ho avvelenato un clown perché faceva battuta al mio compleanno.
2: Dopo essersi sincerato con una webcam che il proprio comandante di vascello si infilasse almeno 0,5 centimetro del proprio pene nell'ano dopo essersi incrinato le vertebre per saziare la propria sete di ignominia, lo Schiappi telefona personalmente al ministro dei trasporti per farsi approvare le modifiche tanto agoniate del suo yacht.
3: Pronto! Ciao! Come stai?
6: Sì, pronto! Chi parla?
3: Come chi parla? Sono lo Schiappi!
6: Oh, Schiappi! Salve! Ma come ha avuto il mio numero? Sa che lei non dovrebbe colloquiare direttamente con me, visto il suo ruolo in Parlamento!
3: Si culino le regole, caro mio!
6: Ma Schiappi! La prego di tenere un comportamento consono alla sua figura istituzionale! Diamine!
3: Senti, ho giusto un foglietto con un po' di cosine da approvare per delle modifichine alla mia modesta barchetta lunga 80 metri!
6: Sì, sì, sì! Quella che lei ha cercato di giustificare con la Guardia di Finanza come una ONG dotata di camere con vasca idromassaggio, spa e fiancata col tenente moto d'acqua e una tante tender da 10 metri. Conosco la vicenda surreale. Credo che la conosca tutta Italia la vicenda surreale, Schiappi.
3: Ecco, adesso mi servirebbe un favorino. Ti ho appena mandato una mail con le richieste. Siamo in debito, amico mio.
6: Ma lei è pazzo! Come si permette? Ma si rende conto che sta chiamando il ministro dei trasporti per pretendere uno scambio di favori? Questo è corruzione, lo sa? Io adesso metto giù e la denunzio!
3: Ah, ok, ok. Allora dico alla mia amica, nonché gran troia di nome Natasha, che è qui che me lo sta succhiando, di divulgare le foto dove ti sta inculando con uno strappone nei cessi del Parlamento Europeo.
6: Oh, ecco l'allegato, caro Schiappi. La... La sua brutta troia sarà la barca più bella dell'arcipelago della Maddalena, con la sua fiocina da caccia di balena. Ho mandato subito la pratica.
3: Grazie, carissimo. Sapevo che avresti capito.
6: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. E per le foto? Le foto...
3: Sono già in archivio, sereno. Ci risentiamo quando cade il governo per i voti di scambio.
6: Certo, certo, Schiappi. Certo, certo.
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Eccolo! Eccolo! Guarda, saranno 6 metri e ci sono su almeno 5 stronzi in ferie con la 13ª! Colpito! Come godo!
7: Andate a soccorsi, se ne hanno pazzo!
3: Presto, mozzi! Ricaricate! Che culo! Un branco di merda con la pinna!
1: Infame in incognito. In incognito.
0: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
17: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue.
12: Allora,
16: sì,
12: signora... Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai.
16: Sì.
17: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: india, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era cacciavite.
17: Porca
16: ma...
17: Che sangue non c'è nella fece.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
12: No,
9: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Uno. Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono quello della cacca,
12: sì,
9: dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
12: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pentola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
10: fare la
9: cacca.
10: Ma
9: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
12: Bene,
10: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
9: Decisivo?
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 105.
11: Yeah. Yo.

0: di 105 tu non puoi fermarmi, no. Per noi conti zero, quindi cazzo parli. Specifico per non sbagliarmi, conti 000 senza numeri davanti, bitch.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard, e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivo una cosa con la trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevi quella mano lì? Lo tromu?
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa col Covid.
4: Eh sì, e quindi?
2: Ho il Covid-19.
4: Ok.
2: E praticamente l'ho curato.
4: Ok.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Mi sono passato subito.
4: Arrivederci. No, va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Come?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che cosa?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
5: Ah, e ma chi sei tu, scusa?
2: Santino.
5: Chi?
2: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
2: Metodo Santino.
5: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
2: Con il Covid.
5: Ah!
2: Covid è stato sconfitto.
5: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
2: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
5: Non
2: Big
5: c'è
2: Bang,
5: Davide
2: diciamo.
5: Qua, hai capito? Davide qua non c'è. Ancora fischio, ma a chi c'è le pecore?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma che mi conta a me se te ne, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
2: Ho il Covid-19.
5: Non lo so, qui se abita il numero di 19, ancora sì. Ah, ciao,
2: e praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
1: Pronto?
0: Col Covid-19? Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, baffo. Metodo Santino, con il Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che...
1: Sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un
0: grande botta.
1: Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.

0: ragazzi, sono Vincenzo e vi supplico di fare un'infameria bastardissima a mia moglie Angela. Io e lei viviamo in Germania e da quando ci siamo sposati le chiedo di regalarmi il casco originale di Iron Man, perché sono un malato di mente che vive per i personaggi Marvel. Ovviamente il casco costa un botto e lei non ci pensa nemmeno, visto che di soldi in casa ce ne sono pochi. Sarebbe veramente da carogne se lei venisse a scoprire che l'ho comprato di nascosto. Che dite? Rischio il divorzio? Vi amo!
1: Round 1.
2: Allo?
3: Buongiorno, signor Vincenzo?
2: No, mio marito.
3: Ah, buongiorno, mi scusi signora, mi chiamo Cappato, chiamo da Mangalun, Milano.
2: Sì, mi dica.
3: Buongiorno, posso parlare con lei per...
2: No, le passo mio marito un attimo.
3: Ah, grazie, grazie.
4: Round 2. Sì, pronto?
3: Sì, buongiorno, signor Vincenzo, faccia finta di niente, siamo allo Zoo di 105, non si faccia sentire da sua moglie.
4: Ok.
3: Stiamo facendo l'infameria che tu ci hai commissionato.
4: Ottimo.
3: Ok, quindi dovresti trovare una scusa del cazzo per ripassarcela.
4: Ok.
3: Ok, adesso io ti chiederò di prendere un appuntamento per la consegna del costume, ok? E tu non sarai in casa, quindi dovrà essere lei a prendere la consegna e quindi mi dovrò mettere d'accordo con lei.
4: Ok.
3: Allora, signor Vincenzo, possiamo metterci d'accordo per la consegna del costume di Iron Man? Possiamo concordare il giorno?
4: Sì, va bene, però io purtroppo lavoro, quindi vi dovete mettere d'accordo con lei. D'accordo, va bene?
3: Va bene, d'accordo, ci può passare la signora allora, per favore?
4: Ok, ve la passo subito.
3: Grazie, grazie, grazie signor Vincenzo.
1: Round 3.
2: Pronto?
3: Allora signora, buongiorno, mi scusi, come dicevo suo marito, noi dovremo prendere accordi per la consegna perché diciamo l'articolo deve partire dall'Italia e quindi...
2: Ok, ma lo dovete, cioè, il problema è che noi stiamo partendo, domani stiamo partendo per l'Italia.
3: Ho capito.
2: Lo potete mandare quando torniamo eventualmente, se è possibile?
3: Mi scusi se glielo chiedo, ma dove vi recate in Italia?
2: A Palermo,
3: perché eventualmente se voi riusciste a fare una tappa su Milano...
2: Ma non credo, non so che... Sinceramente ancora non ho capito di cosa si tratta, però...
3: No, allora, l'articolo è l'armatura scala 1-1 di Iron Man che ci è stata ordinata da suo marito e peraltro ha già versato l'anticipo. Noi stavamo perfezionando tutti i dettagli per la consegna a Solingen, giusto?
2: Sì.
3: Esatto, però sì. Se noi riuscissimo a evitare di fare tutta questa strada, per voi sarebbe un risparmio per quanto riguarda la consegna, perché il prezzo della consegna è comunque importante, stiamo parlando di 540 euro.
2: Ok, me lo può mandare a Palermo? Facciamo così?
3: A Palermo, ma poi lei però lo deve riportare in Germania.
2: Ma noi abbiamo chi me lo può portare in Germania con una macchina.
3: No, ma nella macchina però non ci sta, signora.
2: No, è un camion più che una macchina.
3: Oh, il camion va benissimo. Volevo chiederle il pagamento.
5: Fagli chiedi se va bene.
2: Per il pagamento parla con mio marito, perché non so di cosa, come
5: euro.
2: Siete rimasti.
3: Ok, allora lui ha versato l'anticipo di 5.500. Resta la diciamo la parte mancante, che è quella di 6.500, più ovviamente la spesa di spedizione su Palermo, che andrà ricalcolata.
2: Mm-hmm.
3: Quindi
2: mi state prendendo per il culo?
3: No, signora, noi chiamiamo...
2: E dove li presti questi soldi? No, per curiosità. Se lei, per il versamento dobbiamo parlare per forza oggi?
3: Insomma, io devo spedire una merce che ha un valore cospicuo, signora, quindi...
2: Ok.
3: Non so se vuole parlare...
2: Quindi il resto è 6.000?
3: 6.500.
2: 6.500 il resto.
3: Sì, perché suo marito ha ordinato l'armatura durante, diciamo, il Black Friday... Quindi il costo originale era 15.100, scontata a 13.000.
2: Parlaci tu.
4: No.
2: Ah, ma tu mi stai prendendo per il culo a me. E c'è un problema, perché mio marito dice che è gratis, che l'ha vinto. Quindi io, c'è qualcosa che non mi stai dando per prendermi in giro, sinceramente, non c'è motivo.
3: Non ho capito, allora, mi scusi.
2: Lui dice che ha fatto un gioco e l'ha vinto. Cioè, è assurda questa cosa. Un quiz.
3: E
2: quanto ha versato mio marito?
3: 5.500.
4: Ma che dove li ridavano? Ma non li ho versati ancora, però c'è una cosa.
2: Sì. Guardi, io capisco la sua situazione, però mi potrebbe chiamare tra due giorni quando io sono in Sicilia.
3: Mi scusi, io le chiedo scusa, sono un po' in imbarazzo perché mi sembra di aver capito che tra lei e sua

0: Non siete concordi sull'acquisto di questo oggetto che comunque ha un valore, nel senso che...
1: Direi, sì, direi.
0: No, ma al di là del valore economico attuale, è un investimento per il futuro.
1: Scusi,
0: no, adesso non vorrei sembrarle arrogante, ma comunque noi siamo un negozio di articoli originali, un negozio per collezionisti.
1: Io non do colpa a lei, io do colpa a mio marito, non a lei.
0: No, volevo... Mi scusi, vorrei solo farle capire che il nostro negozio è un negozio per collezionisti. Quello che mandiamo non è una maschera di carnevale, signora.
1: No, ma io...
0: Mi scusi se la interrompo. L'armatura è in scala 1:1 con parti anatomiche, il rivestimento è in plexiglass, il peso sono 27 kg, tutta la parte diciamo di illuminazione, tutta la parte energetica è perfettamente funzionante, il casco ha la chiusura automatica e tutti i suoni prodotti dall'armatura sono i suoni originali autorizzati dalla Marvel. Qua parliamo di un oggetto per collezionisti, non per improvvisati, un oggetto per collezionisti.
1: Guardi,
0: che viene venduto negli Stati Uniti a partire da 20-25 mila dollari.
1: No, ma io non sto dicendo che lei mi sta prendendo in giro. Io sto pensando che mio marito mi sta prendendo in giro, che è diverso. Capisce che le voglio dire?
0: Guardi, signora,
1: purtroppo noi non abbiamo questi soldi per poter improntare questa armatura. Se lo potessi farlo, farei a banca. Cioè, guardi, lo farei subito per fargli un regalo a mio marito. Ma purtroppo questi soldi non esistono né sul conto corrente né da nessun'altra parte.
0: Allora, guardi.
1: Come sia possibile una cosa del genere? Questo è il mio problema. Ma non ce l'ho con lei, ce l'ho con mio marito.
0: Va bene, io da questo punto di vista non la posso aiutare. Se il problema è il pagamento, le passo il mio responsabile che si occupa dei pagamenti.
1: No, guardi,
0: io ho delle cose da fare, signora. Qua a Milano lavoriamo. Io ho delle cose da fare, le passo al mio responsabile.
1: Mi creda che pure in Germania lavoriamo. Non le vorrei dire. Per favore mi chiama fra due giorni, altrimenti andiamo tutte le cose.
0: No, come al solito non vogliono pagare.
2: Come non vogliono pagare?
0: Non vogliono pagare.
2: Pronto? Pronto?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Tra poco, nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: 105. Lo Zoo di 105.
3: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Nella prima parte abbiamo fatto credere ad Angela che suo marito, Vincenzo, ha acquistato di nascosto un'armatura a scala 1-1 di Iron Man per 11.000 euro. Al momento di mettersi d'accordo per completare il pagamento, Angela si è incazzata e ci ha riattaccato il telefono in faccia. È il momento di chiamare Vincenzo e darle il colpo di grazia.
1: Round 4.
2: Pronto?
3: Com'è la situazione?
2: Sì, un attimo.
4: No, ma ci devi parlare.
2: Perché fai la così, scusa.
4: Perché è un danno che hai fatto tu, lo ricordi tu.
2: Ma siamo sposati, no? Quindi metà l'uno. Allora, che dobbiamo fare per questo annullamento? Deve arrivare lo stesso l'armatura.
3: Allora, signor Vincenzo, io sono il responsabile del negozio Mangalun. Il mio collega, nonché dipendente, mi ha avvisato.
2: Mi perdoni,
3: noi non vogliamo creare dei problemi, dei disguidi nelle vostre dinamiche matrimoniali. Da quello che credo di aver arguito dalla discussione che è avvenuta con il mio dipendente, voi non siete in possesso del denaro per la chiusura, diciamo, dell'ordine.
2: Sì, perché io non avevo letto tutti i termini, quindi mi sono un po' fatto prendere dalla premura e quindi ho fatto il danno praticamente.
3: Infatti, perché da quello che sto controllando, effettivamente, perché poi io mi sono sincerato tramite computer, effettivamente lei ha mandato un read di avvenuto versamento che poi è stato subito ritirato. Infatti ho guardato, sul conto corrente non ci sono, quindi lei ha fatto l'ordine, ha mandato il read dell'avvenuto bonifico che poi lei ha ritirato direttamente dal conto corrente, quindi
2: sì.
3: Ma lo sa che questa è truffa, vero?
2: Come dobbiamo fare?
4: Perché in casa? Perché tu mi stai prendendo per...
2: Aspetta, parliamone, vediamo. È una persona ragionevole, vieni qua. Mia moglie si è arrabbiata leggermente. Mi ha chiuso pure la porta in faccia. Allora, mi ho già aggiunto un accordo, ascoltami.
3: Signora! Ascoltami. Signora!
4: Ecco, io lo sapevo!
3: Signora!
4: Non era vero.
3: È lo Zodi 105, Angela.
4: Credetemi che non ci sono cascata.
3: No,
4: è
2: ci sei cascata. Mi guardavi con gli occhi della morte.
4: Ma non è così intelligente, è incredibile.
2: Ragazzi, comunque io mi amo.
3: Buone vacanze in Sicilia, ragazzi. Ciao, Angela.
2: Ciao.

0: nazionale. Ciao miserabili, come va la vostra vita da pezzenti? Mica come la mia. Oh, pensate che ho queste belle mammellone che guadagnano più di me, ormai hanno vita propria. Guarda il capezzolone, guarda, guarda come ti imbambolo. Oh, quante notizie del cazzo che io continuo a darvi e voi le bevete tutte. Scemi, scemi, sono la vostra Barbarona. E voi sapete che io ho sempre un inviato meraviglioso, ovviamente. Non posso neanche più dire che sei omosessuale, tu sei fluid gender, giusto inviato? Sei fluid gender?
1: No, mi chiamo Carmelo!
0: Sì, Carmelo, ma tu non sei né etero né omosessuale, sei fluid!
1: Che cosa vuol dire?
0: Che sei tutto, ti piace maschio, femmina, animale, tutto!
1: Sì, mi ficco anche con ratti gelato in culo!
0: Bene, bene, cari amici, benvenuti a questa puntata di Sbomeriggio Live. E oggi, signore e signori, anzi, così, perché non possiamo più dire maschio o femmina, abbiamo un ospite d'eccezione, tradotto dal nostro famoso doppiatore, il presidente russo Vladimir Putin.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. Scusate, io non parlo assolutamente italiano, nonostante mi sia chiavato metà delle vostre subrette grazie a Silvio, però non è... ringrazio il vostro doppiatore, bravissimo, mi hanno riferito.
0: Sì. Senti, intanto scusami, hai gli occhi così vicini che lacrimi mono.
2: No, in realtà è un occhio solo, guarda, ti faccio vedere. Io sposto questo lembo di pelle che mi sono fatto costruire perché io sono polifemo in parte, vedi? È un unico occhio, io ho disegnato due pupille sul bianco.
0: Vladimir Putin, sei nato nel 52, sei un ex politico, ex militare, ex funzionario del KGB russo.
2: Ex essere umano anche.
0: E sei stato anche primo ministro della Russia dal 99 al 2000.
2: Sono stato anche ex centravanti della Juventus.
0: No.
2: Sono stato anche ex conduttore di Bim Bum Bam prima di Bonolis.
0: No.
2: Sono stato anche l'ex proprietario della Barilla, quello che fa la pasta.
0: No,
2: ex campione di Formula 1 anche.
0: No, mai.
2: Sono anche stato ex vincitore di Sanremo del 2022, che ancora si deve tenere.
0: Pensa.
2: Diciamo che io ho la capacità di fare un sacco di cose e diventare ex.
0: Ecco, senti, una domanda. Sei arrivato al tuo quarto mandato non consecutivo, comunque la quarta volta che...
2: La gente mi ama, mi
0: no,
2: ama.
0: No, ti sei auto... hai fatto una legge in modo che tu non possa...
2: Ma perché io ci tengo il popolo. Siccome io capisco che le indecisioni comunque ti distraggono, ho detto, minchia, queste persone indecise, faccio una legge che li fa stare tranquilli, che io rimarrò per sempre finché non muoio.
0: Si chiama dittatura questa.
2: Proprietario del mondo.
0: No, questa è dittatura.
2: No,
0: dittatura.
2: Si chiama aiutare le persone a decidere la cosa giusta. Per me la cosa giusta è che io comando e loro ascoltano.
0: Vabbè. Senti Vladimir, allora sei stato in Italia tante volte e...
2: Sì, ho bevuto del sangue buonissimo.
0: No.
2: In Piemonte, credo fosse, era una vergine.
0: E hai avuto tra l'altro una grande amicizia con il nostro ex presidente del consiglio Silvione, insomma, hai avuto...
2: Sì. Grande persona. Che
0: senso? Avete...
2: È una persona fantastica, meravigliosa.
0: Bene,
2: mi ha fatto mangiare certi bambini.
0: No.
2: Deliziosi.
0: Non è
2: Senti, nella gallura li cacciano, credo.
0: Allora, c'è sempre stato questo odio tra la Russia, l'Unione Sovietica ai tempi e gli Stati Uniti d'America.
2: No, non è possibile, odio non ce ne può essere, perché qualsiasi cosa odio è già morta.
0: Bene.
2: Al massimo ci può essere un minimo di non rispetto.
0: Ecco, tu eri a favore, eri amico di Donald Trump.
2: India, il fantoccio di plastica era meraviglioso. Guarda. È stata la mia più grande invenzione dopo l'acqua.
0: Tu non hai inventato tu l'acqua, scusa.
2: Ah no, adesso non ho inventato io l'acqua.
0: No, non l'hai inventato.
2: Adesso ti dimostrerò che io ho inventato l'acqua. Guarda, c'è questo mio collaboratore. Oh, è vero che ho inventato l'acqua?
3: Io.
2: Hai visto che ho inventato l'acqua?
0: Ma è un sottoposto che lei probabilmente paga.
2: Ma siamo già due persone che dicono una cosa contro una sola che dice il contrario.
0: Va bene, io non voglio contraddirla.
2: Ma lo dovresti fare per la tua salute.
0: Giusto. Donald Trump quindi era un suo amico, insomma.
2: Potresti tenere in mano questa siringa di polonio, per piacere?
0: Perché cosa?
2: Intimidazione.
0: Ecco, cosa ne pensa invece dell'attuale presidente degli Stati Uniti?
2: Babbo Natale, senza barba.
0: Joe Biden, cosa ne pensa?
2: Ma cosa devo pensare? La stessa cosa che si pensa degli elfi degli alberi, le stesse cose che si pensa alle farfalle che sono parenti che ti vengono a trovare. Che è una cosa inventata, un'entità, non esiste Biden. Biden è un vestito a cui hanno appiccicato un volto di gomma. E dietro ci sono 5 o 6 parlamentari che lo muovono con dei cavi.
3: Senta, ma girano voci nel dark web?
2: Io non le ho sentite, quindi non esistono.
3: Ecco, ma che lei praticamente ha voluto creare il suo vaccino durante la pandemia, ma che ne ha vaccinati pochissimi perché lei dice che voi siete così forti che il Covid ve lo suca. È la verità?
2: Minchia, a me mi ficca anche un dito in culo mentre me lo mangio.
3: Non ha proprio...
2: Il Covid non esiste.
3: Non esiste, ho capito.
2: Covid non esiste, non esistono i cinesi.
3: No,
2: cinesi
3: non esistono.
2: Cinesi non esistono.
3: Ma non avete fatto anche un accordo?
2: Ti dico che i cinesi non esistono, vuoi vedere? Esistono i cinesi?
4: No.
2: Hai visto che non esistono i cinesi?
3: Ma è lei che sta...
2: Siamo in due che la pensiamo diversamente da te, quindi siamo la maggioranza, i cinesi non esistono.
3: Va bene. Senta, che cosa hai in mente quindi adesso che è di nuovo presidente?
2: No, prima di tutto vado ad ammazzare qualcuno, subito, appena esco da questo studio, strangolo la prima persona che mi capita davanti perché sono particolarmente nervoso.
3: Ecco, lei ha sempre avuto questo modo di fare da
2: ti dispiace se mi mangio un bambino?
3: No, guardi, se può evitare in studio la ringrazio.
2: Ah, ma non sporco mica, me lo ingoio dritto, è quasi feto, è piccino, sarà 1,5 kg.
3: No, non si può, vero?
2: Niente, va bene, mi tengo questo spuntino.
3: Quali sono i piani, i progetti per il futuro della Russia?
2: Ammazzarvi tutti e incularmi tutte le vostre mogli, tutte. Me le faccio tutte.
3: Senti, cosa ne pensa dell'omosessualità? Un'altra domanda, sì. Allora, senta, signor Putin. Metti i grilli lì.
2: Anche il silenzio, il nervoso.
3: Senta, cosa vuole dire, visto che tanti americani ci seguono, questo è uno dei programmi più seguiti dagli imbecilli di tutto il mondo, cosa vuole dire agli americani che minacciano una nuova guerra fredda nei vostri confronti?
2: Dai, ascolta, dai. Che cosa ci devo dire a questi americani, americanski? Americani miei, americani, non ci può essere una guerra anche perché voi non esistete.
3: Ah, pure.
2: Non esiste l'America, non esiste la Cina, non esiste niente.
3: Grazie, signor Vladimir Putin, presidente della madre Russia.
2: Okay. Adesso mi posso picchiare col cameraman?
3: Perché? Mi scusi.
2: Così, giusto per spavalderia, ho voglia di pestarlo.
3: Va bene, prego, arrivederci, grazie.
2: Dai, sotto, tutte e due, dai, venite.
3: Ma li ha uccisi tutti e due.
2: Pensa, non mi sono neanche alzato dalla sedia. È una cosa, una violenza incredibile.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Mi piace un cazzo. No, sì. La messa andiamo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
7: Solo lunedì però, solo lunedì.
6: Ah, lui c'è lunedì?
7: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
6: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
7: Sì.
6: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
7: Al tre.
6: Pronto? Uno, due, tre.
8: Figlio di puttana!
6: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
7: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. Only for you. The zoo. This is the zoo.
9: Nina.
4: This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
9: Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
4: Vai, dai!
10: La sterenata dello Zoo di 105. È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sdrenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire, soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sì. Sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Una sderenata.
2: Faccio una sderenata,
1: sì.
2: La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, ma te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dolce cozza amara.

0: Allegria.
1: Oddio, allegria.
2: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
2: Intrisa di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
2: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
2: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pure, con fè. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
0: Sulla Terra, il terzo pianeta più vicino al Sole, ovvero quel cerchio giallo che si vede in cielo quando c'è luce, la cameriera Nappa arriva alla tenuta La Promessa per scoprire chi ha ucciso la madre Madres e rapito il suo fratellino neonato Junior 15 anni prima. Thomas, il rampollo di casa Caracas coi baffi, che sta per sposarsi, confessa a Nappa di conoscere un segreto a tal proposito e le promette di rivelarglielo dopo il suo matrimonio. Purtroppo Cruzza, la seconda moglie di Don Alonso, induce al suicidio il figliastro prima che questi riveli a Nappa il misterioso arcano, cioè il segreto. La mattina dopo, per chi si muove avanti nel tempo o quella prima, per chi viene dal futuro, Manuel, l'altro figlio di Don Alonso, e lo stesso Don Alonso trovano il cadavere di Thomas, morto e senza baffi. Proprio mentre alla tenuta La Promessa arriva il subdolo barone Von Baron.
2: Eccomi qui, io, il sinistro barone Von Baron, che faccio il mio arrivo alla Promessa proprio nel momento più inopportuno.
3: Ma questo parla come giovanotti, padre!
4: Attento a dove mette gli stivali, barone Von Baron! Non lo vede che qui c'è il cadavere di mio figlio, Thomas, coi baffi.
0: Intanto Nappa, all'oscuro della morte di Thomas, se ne va bellamente in giro indossando i di lui baffi, inconsapevole del rischio che sta correndo. Intendiamo metaforicamente, cioè non è che la cameriera Nappa si sta fisicamente muovendo di corsa sul rischio, perché il rischio è un concetto astratto. Non ci si può correre sopra come sull'asfalto o su una cinquantina di vecchiette svenute. Ma non tergiversiamo.
5: La promessa avrà particolas di amore e movimento.
6: Eccomi qui. Io, Nappa, la neo arrivata cameriera in cerca di vendetta, esco in giardino indossando i baffi datemi impegno da Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi. Ignara che Thomas è morto in circostanze violente e ciò fa automaticamente di me la principale sospettata.
7: Cosa?
6: Oh. Ah! Oddio! Un cadavere senza baffi!
4: Ebbene sì, cameriera Nappa. Mio figlio Thomas coi baffi è stato trasformato in un cadavere senza baffi. Vedo invece che tu indossi dei baffi. Confessa, sei stata tu a incadaverirlo.
6: No, non sono stata io. Ve lo giuro sui miei baffi, Don Alonso.
3: Calmo, papà. Stai calmo che poi ti scoppia il cuore. Se fai così spaventerai la prova alla cameriera Nappa. E già c'è problemi. Si vede proprio una persona. Lasci che faccio io, che so pratico.
8: Ma che sacco, troia puttana! Maledetta bastarda! Di quello che... Sputo il rospo! Merda! Colpevole di merda! Bruciamola!
3: Commessa! Visto?
4: Figlio con la barba, guarda che stai schiaffeggiando me, non la cameriera!
6: Signor Manuel, Don Alonso! La posso spiegare tutto. Mi trovo in possesso dei baffi di Thomas perché è stato proprio lui a darmele impegno ieri sera, con la promessa di rivelarmi un segreto a proposito dell'omicidio di mia madre e il rapimento del mio fratellino neonato Junior.
2: Secondo me dice la verità. Non credo sia stata lei ad uccidere Thomas. E lei sa benissimo che io raramente mi sbaglio, Don Alonso.
6: E questo individuo col monocolo e l'aria meschina, che diavolo sarebbe, Don Alonso?
4: Cameriera Napp, le presento il barone Von Baron, il padre della baronessa, figlia del barone Von Baron, che oggi avrebbe dovuto sposare mio figlio Thomas.
2: Incantato, signorina Nappa. Mua. Lei mi ricorda tanto sua madre, una cameriera che lavorava qui una quindicina di anni fa ed è morta ammazzata in circostanze a dir poco schifose. Dico bene, Don Alonso?
4: Non rimanghiamo il passato, barone Von Baron. Rimanghiamo piuttosto il presente. Mio figlio Thomas è stato ucciso e noi dobbiamo scoprire il colpevole. Qualcuno ha qualche idea in proposito?
6: Beh, io ho un'idea, ce l'avrei.
7: Cosa?
3: E allora cosa aspetti, dir brutto bastardo cornuta nana? Non va a stare in pensiero il nobilissimo Don Alonso?
7: Oh.
6: presto detto. Non vi sembra strano che Thomas sia stato ucciso proprio dopo aver promesso di rivelarmi un terribile segreto?
9: Oh, una cazzata.
10: No, assolutamente, io non ci trovo niente di strano.
9: Uno c'ha un segreto, lo ammazzano perché così non lo rivede.
10: Sembra una cosa normalissima.
9: Cioè, una roba banalissima proprio. Ma che cazzo è, un film di Tarantino?
6: Ma ragionate! Thomas promette di rivelarmi un segreto e il giorno dopo lo troviamo senza baffi e per di più morto. Non può essere una coincidenza, Don Alonso.
11: Si può sapere cos'è tutto questo baccano, Don Alonso? Lo sai benissimo che a quest'ora ho bisogno di assoluto silenzio per tramare nell'ombra.
9: Cruza! Ma treni mia subito la meschina! Non è troppo duro

0: mio fratello Thomas è stato sbaffato e di più è morto. Temo che il matrimonio con la figlia del barone Von Mar non si va più, a meno che quella non è necrofila e approfitta il rigor mortis finché c'è.
1: Questo lo so già, sono stata io a indurlo al suicidio. E per di più è un'ora che vi sto spiando dall'orifizio segreto.
2: Cosa?
3: Oh. È sicuro di quel che dice?
0: Credo che la vecchia stronza qua che trama nell'ombra, che è la mia matrigna, poi che la odio con tutte le mie forze, volesse dire che è capace di vedere dal buco del culo, cameriera Nappa.
1: Esatto, e non è l'unica cosa che so fare con quello. Non è vero, Don Alonso?
0: Oh, mal di testa mi sta venendo con tutto questo.
4: Infatti, scusate se mi intrometto, ma non avete notato quanto si allunga l'ultima ogni volta che pronunciamo il nome di Don Alonso?
0: Accidenti! Adesso che Giovanotti qua travestito da barone, che però si vede che è lui, che Rubini, me l'ha fatto notare, me ne accorgo anch'io. Tra l'altro si nota anche dal fatto che dietro c'è Saturnino che suona il basso, cioè proprio un travestimento di merda. Comunque, signore e signori, temo che mio padre, il nobilissimo Don Alonso, soffra di... soffre di otite.
5: No!
0: Allora, otite quella roba che diventi ricchione. No, meno male, no.
6: Come andrà a finire? Scopritelo nella prossima puntata della Promessa, se vi muovete in avanti nel tempo, oppure nella precedente, se venite dal futuro.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
0: Giunta alla tenuta alla promessa per scoprire chi ha ucciso sua madre Madres e rapito il suo fratellino neonato Junior 15 anni prima, la cameriera Nappa viene a sapere da Thomas, il figlio coi baffi di Don Alonso Maracas, che egli è a conoscenza di un segreto segretissimo che potrebbe aiutarla a far luce sulla vicenda.
2: Presto, sputi il mocio! Me riveli queste informazioni!
3: No, non posso. Prima devo dare il tempo al cattivo di attentare alla mia vita per impedirmi di rivelare suddette informazioni.
0: Oh! Ma invece di rivelarglielo seduta stante, ovvero immediatamente, cioè su due piedi, insomma, subito, con un classico trucco narrativo, il giovane decide di rimandare la rivelazione a dopo il suo matrimonio, lasciandole in pegno tutti i suoi baffi, ovvero due, per sancire la solennità della cosa.
4: Lei ha i baffi oppure no?
3: Ce li ho, ma li tenga lei, i miei baffi. Oh! Glieli lascio come pegno fino a domani.
0: Una mossa avventata, cioè fatta senza considerare attentamente le conseguenze, che potrebbe avere risvolti tragici, ovvero molto, molto negativi. Ma andiamo a scoprire se sarà davvero così.
5: Eccomi qui, Don Alonso Maracas, proprietario della tenuta La Promessa. Distinto, elegante e di buon cuore, che entro in biblioteca mentre la nuova cameriera, Nappa, ficca il naso fra i miei volumi antichi, sperando di trovare una fotografia o una vecchia lettera dimenticata fra le pagine ingiallite. Qualcosa, insomma, che la avvicini alla verità sulla sorte di sua madre Madres e del suo fratellino neonato Junior. Motivo per il quale si è fatta assumere qui come cameriera.
2: Buonasera, Don Alonso, non l'avevo notata. Ha bisogno di qualcosa?
5: No, Nappa. Continua pure a ficcanasare tra i miei volumi antichi. Io sono entrato qui solo per fare uno spiegone.
2: Uno spiegone? E che cosa sarebbe uno spiegone, Don Alonso?
5: Lo spiegone è quando uno o più personaggi ricapitolano avvenimenti delle puntate precedenti a beneficio dello spettatore. Devi sapere che il nostro pubblico è composto principalmente da vecchie, che sono entrate in menopausa prima dello sbarco sulla Luna e purtroppo la loro memoria non è più buona come quando si poteva leccare loro la fica senza vomitare dal naso.
2: Ah, capisco. E le capita spesso di vomitare dal naso, Don Alonso?
5: Solo quando mi costringono a leccare la fica a una delle mie fan. Se vuoi sapere cosa si prova, ti invito a lasciare un trancio di pesce spada crudo sul balcone per 4 o 5 giorni. Poi lo devi condire con una spruzzata di guano di piccione e passarci sopra la lingua per una buona mezz'ora.
2: Lo farò senz'altro, Don Alonso. Grazie per il consiglio.
5: Non c'è di che. Ma, Nappa, sbaglio o quelli che hai in faccia, cioè sulla parte davanti della tua testa, sono i baffi di Thomas, il mio figlio con i baffi che domani si sposa?
2: Esattamente, Don Alonso, ma non li ho rubati. È stato proprio Thomas, il suo figlio coi baffi che domani si sposa, a lasciarmeli come pegno, cioè impegno, a rivelarmi un segreto segretissimo che riguarda ciò che è accaduto a mia madre e al mio fratellino 15 anni fa.
0: Una mossa avventata, cioè fatta senza considerare attentamente le conseguenze, che potrebbe avere risvolti tragici, ovvero molto, molto negativi. Ma andiamo a scoprire se sarà davvero così.
6: E la promessa avrà particolas di amore e movimento.
3: Eccomi qua, io, Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi ma al momento senza baffi, che entro nelle stanze private della mia matrigna Cruzza per affrontarla e metterla al corrente che domani, dopo il mio matrimonio, ho intenzione di rivelare un segreto che la riguarda a Nappa, la cameriera in cerca di vendetta.
7: Figliastro coi baffi, che diavolo ci fai nelle mie stanze private?
3: L'ho appena spiegato con dovizia di particolari, matrigna Cruzza.
7: Cosa? Non ti stavo ascoltando? Ero impegnata a tramare nell'ombra. E l'ombra è quando qualcosa impedisce alla luce di illuminare parte di una superficie, creando un'impronta nera della forma della stessa cosa che blocca la luce. Ma, figliastro, sbaglio o i tuoi baffi sono diventati invisibili?
3: Sbagli, matrigna. I miei baffi non sono diventati invisibili. Li ho lasciati in pegno alla cameriera Nappa perché domani, dopo il matrimonio, le rivelerò il segreto che riguarda te e il malefico barone Von Baron.
7: Sciacquati i baffi prima di nominare il barone Von Baron, figliastro insolente!
3: Non posso sciacquarmi i baffi perché li ho lasciati in pegno a Nappa e quando li riavrò, lei verrà a conoscenza dell'oscuro segreto che lega te e il barone Von Baron alla morte di sua madre e al rapimento del suo fratellino.
7: Dannazione! Non posso permetterti di rivelare quel segreto a cui ti riferisci.
3: Lo so, ma l'unico modo che hai per impedirmelo è quello di uccidermi.
7: Che situazione! Se solo ci fosse un modo per metterti a tacere una volta per tutte!
3: Ti avverto, matrigna. Ogni tentativo di dissuadermi sarebbe inutile. La tua unica via di scampo è quella di ammazzarmi ora, in questo preciso momento.
7: Sono con le spalle al muro. Come diavolo farò ad uscire da questa situazione?
3: Hai un'unica opportunità. Togliermi di mano questo coltello che ho portato proprio per l'occasione e pugnalarmi proprio qui, all'altezza del cuore.
7: Come? Come? Come posso fare per toglierti di mezzo una volta per tutte?
3: Non puoi, a meno che non ficchi questo coltello nel cuore, così. Sto morendo. La morte è quella cosa che accade quando in un corpo animale cessano tutte le funzioni vitali.
7: Sono davvero diabolica. L'ho convinto ad accoltellarsi da solo. Ora nessuno potrà sospettare di me. Ora faccio una risata malefica che sancirà la fine dell'episodio.
0: Come andrà a finire?
1: Come andrà a finire?
0: Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa. E La Promessa è il titolo della soap opera che avete appena ascoltato, ma che cazzo ve lo dico a fare, ma...
8: La Promessa.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
12: Tu conosci solo me?
11: Solo te.
12: Solo me?
11: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
13: Neanche di me?
11: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
13: Amico mio, Wender è amico
11: quello
13: tuo.
11: Quello è tuo!
13: No!
11: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
13: Cosa
11: dov'è
13: c'entra?
11: Dov'è quella regista?
13: E se vado via io?
11: Nessuno viene.
13: Neanche tu?
11: Io posso litigare con la guerra.
13: No,
11: ma gli altri
13: no,
11: non verranno mai.
13: Se va via Marco, tu non vai.
14: Anche a me,
13: no, terzo
11: no,
13: piano,
11: frazione,
13: stai zitto, terzo
11: io
13: piano.
11: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
13: No, tu
11: lui
13: sei
11: è un figlio di zoccola.
13: Tu sei una merda.
11: Lui
13: sei.
11: È furbo.
13: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
11: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
13: sì,
11: lo sai.
13: Sì.
11: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
13: Lui via, io vado.
11: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
13: no, ma metti che ti dà 10 milioni
11: sì
13: subito. Tu rimani?
11: No,
13: vieni con me
11: subito Wender,
13: che bugiardo.
11: È un figlio di so che
13: sei un bugiardo,
11: sei esa bugiardo,
13: secondo te chi è più bugiardo dei due?
11: Chi è questo che
13: tu, mi, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
11: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
13: Tu avevi 20 anni?
11: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
13: Ma va?
11: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
13: Tu a lei?
11: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
13: Sì?
11: Sì, sì.
13: Allora sei stato innamorato?
11: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
13: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
11: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
13: Ma ci avevi trombato?
11: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
13: Sai trombare?
11: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
14: quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kids, cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente a fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
11: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
15: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
16: Mi senti, bastardo?
17: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
16: Addio.
17: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Bastardoni, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Paolo. È un taccagno di merda attaccato ai soldi, ma soprattutto è fissato con la Chiesa. In tutte le processioni è sempre in prima fila e si vanta di essere un vero cattolico. Ovviamente ce l'ha con i gay e con gli immigrati. Che ve lo dico a fare? Round 1.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci.
1: Sì.
2: Stavo cercando il signor.
1: Sì, glielo passo. Buongiorno.
2: Molto gentile,
1: buongiorno.
2: Grazie, salve.
1: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci. Cercava lei?
3: Pronto?
2: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
2: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
2: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe insomma a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
2: La ringrazio moltissimo, signore. Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, Eminenza.
5: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
5: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
5: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: No, compagno, ma io sono sposato felicemente da anni, io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
5: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, che voi, è mia moglie.
5: Sì, no, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima.
5: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale. L'amore in fondo del Signore, come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che non c'è una qualcosa che le sue informazioni non sono corrette. Io non sono omosessuale, no, assolutamente. Sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
5: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: No, non lo so.
5: Non voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
5: Probabilmente
3: mi
5: ha avuto, sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
5: Lunge da me, mi perdoni in quanto uomo di chiesa insistere su una direzione che lei va la bene. Comprende ora, per nobis, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io lo benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
5: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
5: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
2: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
2: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Malpensa.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
2: Certo.
3: Quindi
2: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e su precisa indicazione dell'arcivescovo abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
3: Va bene.
2: E naturalmente se, diciamo, potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua, virgolette, moglie, capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
3: Io sono sposato regolarmente con una signora di sesso femminile e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni,
2: certo.
3: Ma se dovesse venire evidentemente viene.
2: Nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omosessualità. Ne conosciamo molte,
3: ma
2: la posizione della Chiesa è molto moderna in questo senso, signor
3: appunto,
2: Bertoni.
3: Anch'io sono moderno, ma non sono di questa genere di persone, punto.
2: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro. Allora teniamo il posto per lei, per sua moglie, mi raccomando, ben rasata, insomma, eh?
3: Va bene.
2: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
3: No, scusi, cosa intende per i giovinetti?
2: No, non si preoccupi, no, non voglio.
3: No, guardi, allora, scusi. No, allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando. Mi spiace.
2: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di.
3: Ma guardi, io non
2: passi la moglie, tra virgolette, però i giovinetti.
3: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
4: Oddio, ragazzi! Oddio!
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo, allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare.
10: Due. Oggi. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.

0: Inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
2: No. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
1: Eh?
5: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!

0: ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
1: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo.
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Barone von Baron, la vedo in compagnia di un giovane a me sconosciuto. Potrebbe farci l'onore di presentarcelo?
3: Ah, e sono qui per questo, signor Manuel, con la barba del tutto diversa dalla mia. Questo che vedete è mio figlio carnale, assolutamente non rapito 15 anni fa. E il suo nome è... Adulto Junior.
4: Mio Dio!
2: Cosa succede, cameriera Nappa? Per caso si è anche lei resa conto dell'incredibile somiglianza che corre fra lei e il qui presente adulto Junior? Tanto da far sospettare che possa essere proprio il vostro fratellino rapito 15 anni fa. Uguali siete, praticamente identici.
4: No, no, no. Mi è venuta in mente una nuova cosa porno che si può fare con un paio di coglioni d'assino.
2: Ah, bene.
5: Eccomi. Mentre mi avvicino agli attori che sono inquadrati, sono vestito in malo modo da paziente di ospedale per dare l'idea che sia fuggito dalla struttura che mi ospitava. Per rendere ancora più credibile il fatto che sia fuggito, ho accanto a me una flebo, un portaflebo, il bavaglino sporco di purea di mela, una siringa che spruzza liquido salmastro, una confezione di pastiglie con scritto malatissimo e sono scalzo. Ora irrompo nella scena e creo stupore. Pensavate che non me ne sarei accorto?
6: Don Alonso!
3: Don Alonso!
4: Sono fuggito dall'ospedale? Lo sottolineo anche se palese, i telespettatori potrebbero non averlo capito.
5: Allora, chi è che sta facendo il furbo?
2: Ti riferisci al fatto che il figlio del barone ha la fotocopia di Nappa e che probabilmente l'ha capito anche la vecchia stronza che ci sta guardando, che lui è quasi sicuramente il fratellino di Nappa rapito 15 anni fa, che adesso è diventato grande, c'ha la barba, il vocione e i peli sul cazzo?
5: Se dovessi sottolineare la faccenda, svelerei subito il mistero e questo porterebbe la telenovela verso la fine. Siccome dobbiamo tirare per le lunghe per spennare quelli che hanno investito soldi nella produzione e garantirci uno stipendio per almeno altri 5 anni, no, mi riferisco al mio asino Guglielmo. Chi ha osato svuotargli le sacche scrotali?
4: Perché fissate tutti la mia vestaglia? Non è come pensate.
5: A questo punto tutti guardano Nappa, che ha delle macchie strane sulla vestaglia. Dici allora, cara Nappa, cosa sono quelle macchie sulla tua vestaglia?
2: Sono.
0: Ed ecco descritto come funziona il famoso colpo di scena. Adesso il telespettatore vorrà sapere come va a finire e quindi rimane col prurito alla bergeggia fino alla prossima. Questa è la televisione, questo è il commercio, questa è la vita. Al prossimo episodio di La Promessa.
4: Sono.
7: Radio 105.

0: Hearts 105 Zoo, only for you. Questo è
1: Wonderland. Amici, torna Wonderland oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni. Le voci di Claudio Verdone, lì, come si chiama, quello l'attore italiano, lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama. L'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
2: Vai Wender, massacralo.
3: Vittima 1, Friuli Man.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
5: Pronto.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
5: Non penso proprio.
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: No.
4: È rintracciabile?
5: No.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
5: Ok, allora regolati con l'altro.
4: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Non penso proprio.
4: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma neanche morto. Ma se, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
4: Certo, certo.
5: Sì, certo, certo.
4: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
5: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
5: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
4: Ci sentiamo allora.
5: Addio.
4: Va bene, ciao, ciao.
3: Vittima 2, il signor Cappella.
6: Cappella. Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
6: Chi è che parla?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Ah?
4: No, Renzo, Enzo.
6: Guarda, io non ti sento.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
6: Ma non
4: un po'
6: ti sento per niente, fatto stai.
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
6: Ma chi è?
4: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
6: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai? Pronto?
7: Pronto?
4: Ciao, sono Enzo.
7: Ma quale Enzo è?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
7: L'amico di?
4: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
6: Vai a fanculo, capito?
4: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
3: Wonderland. Vittima 3.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
6: Oh, oh, oh,
4: ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Io ma neanche amico... mi fai un gran cazzo di
4: io sono...
6: Perché ti sei?
4: Io sono un amico niente, io sono un amico da tuo fratello.
6: Ma mi offri dai
4: nacoli. Niente, no.
6: Io sono un padre qui dell'angelo nero. Che nacoli.
4: Niente, no, ho chiamato per...
6: Si è guarda, questo vuole abbia messo satanica, ma vai stra figa, titto sorella che puttana e tomare, narco in giù a cazzi, no, voglia.
4: Senti,
6: voglia, adesso senti, basta, narco in tra mezzo, narco in... Adesso lo posso, no, fai il culo!
4: No, ma senti, per curiosità... No, ma senti, no, per curiosità...
5: Va bene, ciao, ciao. Questo è
2: Wonderland. anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Riepilogo delle puntate precedenti. La promessa è una soap opera, cioè quel genere di serie televisive ideato negli anni 50 per vendere detersivi alle casalinghe. Da qui il nome soap, che in inglese significa sapone, e opera, che in inglese significa casalinga annoiata che guarda il televisore lavando i piatti, ignara che i test nucleari in corso nel vicino deserto hanno già orrendamente scombinato il DNA dei gemelli che porta in grembo. Per essere più precisi, La Promessa fa parte di quel particolare tipo di soap opera chiamato telenovelas, un sottogenere nato in Sud America negli anni 50 per impedire alle serve di correre in continuazione nelle stalle a infilarsi in gola il coglione dell'asino di Don Alonso. E Don Alonso... è proprio il nome del proprietario della tenuta La Promessa, dove la cameriera nappa è tornata dopo 15 anni per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino.
1: Devi sapere che il nostro pubblico è composto principalmente da vecchie, che sono entrate in menopausa prima dello sbarco sulla Luna e purtroppo la loro memoria non è più buona come quando si poteva leccare loro la fica senza vomitare dal naso.
2: Ah! Capisco, e le capita spesso devo mettere dal naso Don Alonso?
1: Solo quando mi costringono a leccare la fica a una delle mie fan.
0: Dal suo arrivo già due orrendi episodi hanno avuto luogo, cioè sono accaduti. Prima la morte di Thomas, il figlio di Don Alonso coi baffi, indotto ad assassinarsi di propria mano dalla malefica matrigna Cruzza per impedirgli di rivelare un terribile segreto. E poi l'ancora più tremenda scoperta che Don Alonso è affetto da otite.
3: Eccomi qua, io, la diabolica Cruzza Maracas, seconda moglie di Don Alonso. Che esco e chiudo a chiave la porta della stanza di mio marito. Costretto a letto con una brutta forma di otite. L'otite è un'infiammazione acuta o cronica dell'orecchio.
2: Donna Cruz, medica presto. Come sta Don Alonso? Si riprenderà? Le sue condizioni sono migliorate? Il referto medico è positivo? Ci sono buone speranze? Possiamo stare tranquilli? È il caso di preoccuparsi? Quando potremo rivederlo guarito? Insomma, mi risponda, ho finito i sinonimi. Il sinonimo in linguistica è una parola che ha un significato sostanzialmente uguale ad un'altra.
3: Le condizioni di salute di Don Alonso non sono affare che ti riguardi, lurida cameriera nappa in cerca di vendetta. Potrai aver ingannato gli altri, ma a me non me la dai a bere, che è un modo figurato per dire che non mi freghi. Io ho capito subito qual è il tuo vero obiettivo.
2: Se riferisce al fatto che mi sono fatta assumere come cameriera con l'unico scopo di scoprire chi 15 anni fa ha ucciso mia madre Madres e rapito il mio fratellino neonato Junior?
3: No, mi riferisco al fatto che ti sei fatta assumere come cameriera con l'unico scopo di correre nelle stalle per infilarti in gola i coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso.
2: Che Dio sia, e perché mai dovrei volermi infilare in gola ai coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso?
3: Perché io vi conosco a voi cameriere, siete tutte uguali, sempre a correre nelle stalle per infilarvi in gola ai coglioni di Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. Di scena, così avrai modo di riflettere sulle mie parole.
4: Eccomi qua, io mano il figlio con la barba di Don Alonso. Invece di indagare o anche solo di pensare alla fresca morte di mio fratello, che tra parentesi mi stava anche sul cazzo, mi interessa di più dell'espressione corrucciata sul volto di una delle tante cameriere della tenuta La Promessa. Buongiorno cameriera Nap, vi vedo corrucciate, che cosa c'è? Per caso qualcosa vi corruccia?
2: Signor Manuel con la barba, vedo che a voi non si può nascondere nulla. E in effetti sì, sono corrucciata a proposito di qualcosa che la vostra matrigna mi ha appena detto.
4: Lasciatemi indovinare che io sono anche mezzo sensitivo. Ha parlato anche voi del suo strano vizio di lasciarsi crescere i peli pubblici per poi fare un valore alla notte prima di Capodanno? Una puzza di pollo che invade le campagne, una cosa non si respira.
2: No, quella è una cosa normalissima che fanno tutte le donne, ma intendo proprio tutte, da che mondo è mondo? No, ciò che mi corruccia è ben altro. Ma non ne voglio parlare per il momento, ho bisogno di rimanere ancora un po' corrucciata da sola.
4: Rispetto alle vostre necessità, cameriera Napp, che tra parentesi mi frega un cazzo, ma anche di lei, sono una persona egoista, lo sanno tutti. Ora infatti esco di scena, ma prima appoggio con nonchalance la chiave delle stalle su questo mobile, questo qua, di Mogano, chiave, questa luminosa, a più tardi.
2: Se non sbaglio la chiave delle stalle dovrebbe aprire la porta delle stalle. Forse potrei dare un'occhiata, solo un'occhiatina. Ed eccomi qua. Io, Napa, che non avendo saputo resistere alla curiosità, entro nelle stalle per vedere con i miei occhi questo fantomatico Guglielmo, l'asino preferito di Don Alonso. I cui coglioni sembrano essere sulla bocca di tutti.
5: Con l'asino parlante. Di solito gli asini non parlano, ma io parlo così posso spiegare tutto ai vecchi.
2: Oh mio Dio, che il cielo mi fulmini! Credo d'essermi appena innamorata di un paio di coglioni di asino!
5: Sono l'asino intelligente che conosce i pronomi personali. Ad esempio. So far pur tutto, egli, ma quello che mi riesce meglio è io.
0: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scopritelo nel prossimo episodio di La Promessa. La Promessa. L'episodio è la parte di un'opera letteraria di maggiore o minore importanza nell'economia della narrazione. Ma che cazzo me lo dica a fare? Tanto starete preparando il pranzo a quel vecchio schifoso di vostro marito, che sicuramente vi tradisce e vi sfrutta per fare i mestieri di casa. Come diceva mio nonno, i vecchi andrebbero soppressi da giovani.

0: Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po'. Ve lo regalo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, mi scusi signor, sono dei servizi interbancari.
1: Sì, mi dica.
2: Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex.
1: A parte che
2: non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei...
1: Fermalo.
2: No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'oreficeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta.
1: Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito.
2: Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione, cortesemente, grazie.
1: Allora, dicevo, le dico che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto.
2: Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert. Però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo,
1: Sì.
2: Senta, allora facciamo così, un secondo solo che ho in linea il gioielliere, un secondo solo, così lo avverto di non far passare il pagamento, un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri?
3: Sì, pronto.
2: Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta che mi conferma come da sua intuizione che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta, quindi vi è una truffa in atto in questo momento. Le passo un attimo il titolare della carta che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria, un secondo solo. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Le passo il titolare del negozio al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo.
1: Bloccare
2: solo.
1: Tutto. Ok.
2: Prego, signor Palmieri. Round
3: 3. Sì, pronto? Senta,
1: sì, pronto.
3: Io sono adesso un attimino qua dietro nel retrobottega e le posso a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema.
1: Volentieri, vorrei parlarci anch'io.
3: Certo,
1: questo.
3: Un attimo che vado di là. Senta, c'è una telefonata per lei, prego.
4: Non mi aspetti nessuna telefonata.
3: No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo.
4: Non ci fa la telefonata dell'acquisto.
3: Prego.
4: Round 4. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Stai usando la mia carta? Ti stai divertendo?
4: No, non ho capito, chi sta parlando, scusa.
1: Col proprietario della carta che... o del conto che hai clonato lunedì.
4: Ma quale carta? Magari è una scherza questa?
1: No, lo scherzo me l'hai fatto tu lunedì. Lunedì? 1150 euro mi hai preso.
4: Io ho cipigliato 1150 euro.
1: No, non capisco però, per favore, parlo italiano perché...
4: Sta parlando italiano. Io ho cipigliato 150 euro tu.
1: 1150 euro.
4: Ma quando?
1: In un'ottica a Napoli.
4: A Napoli? Io non sono stato mai a Napoli.
1: Sono già abbastanza atteso da lunedì, per favore.
4: Ma
1: dopo.
4: Non ho capito proprio di che cosa stai parlando, cioè, tu stai accusando a me di aver rubato i soldi tuoi.
1: Io sto accusando te, se stai usando la mia carta anche adesso, dopo che l'hai fatto lunedì, evidentemente tu hai la mia carta.
4: La carta tua io ce l'ho. E come fai a saperlo? Al telefono, io dici che io tengo la carta sua. Ma tu sei asciutto pazzo proprio. Allora io voglio sapere come ti chiami. Perché mi sta infamando, mi sta calunniando.
1: Chiamati carabinieri, fermalo.
4: Carabinieri,
2: Ok, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco. Signor Lo, e allora scusi,
1: nervoso,
2: scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio.
4: Ma sei asciuta pazzi, me la paga proprio.
2: No, no, stia fermo il negozio, mi ripassi il gioielliere cortesemente. Signor Loi, lei sta ascoltando tutto, perché questo mi servirà per la denuncia.
4: Questo è sequestro di persona, questo è sequestro di persona.
1: Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina, vengo io a Milano.
2: Pronto, pronto carabinieri.
3: Ho un po' di paura anch'io.
1: No, non deve aver paura.
4: Io voglio denunciare questa persona.
1: Denunciamo tutti, dai.
4: Allora, io voglio nome e cognome di questa persona che mi sta aspettando nel negozio.
1: Se è tu e il mio, hai detto che tu ti chiami come me.
3: Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo
4: tutto.
3: No, qua
4: non si chiama nessuno.
3: No, adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione.
2: Dobbiamo farli uscire?
1: Pensa a te.
2: Pronto, signor Palmieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona.
4: Araba Porti, menaggia i che stesse questi
1: persone. Mamma mia.
2: Però, sì, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no, niente, nessuna emergenza. No, c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, salve.
3: Allora, sono in difficoltà anch'io.
4: Mi fa uscire per piacere.
3: Anche io me la già. Non so come fanno.
1: Vedi che ore sono lì.
3: Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso... Ehi.
4: Mi stai sequestri di persona. Fermato!
3: No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quella... Lasci stare quella...
4: Apri la porta, per
3: lasci
4: uscire.
3: Stare quell'arma.
4: Araba porta!
3: Lascia!
4: Apri la porta!
3: Cos'è?
4: Apri la porta! Voglio andare via!
1: Ma senti questo, ma porca troia... Pronto?
4: Allora, araba orecchina, io me la giai. A giacere che se posso.
1: Ma non paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare.
4: Io so chi
1: visto
4: sei.
1: Visto che hai i miei dati, vieni a trovarmi. Vieni.
4: Sì, sta arrivando, non ti preoccupare.
1: Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto.
4: Mi stai facendo carcerare, figlio e buttano.
1: Fai una cosa, digli ai carabinieri che ti mandino da me. No, in carcere no.
4: Io sa chi sì.
5: Mi prende via la benda. Non è bendato, non riesco più. Mi prende via questo. Non riesco a muovermi.
2: Scusate, ma cosa sta succedendo lì?
5: Non riesco
2: signor
5: a
2: Palmieri?
5: Non riesco a muovermi, maledato.
4: Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua.
2: Già, che cosa ho fatto? Okay. Senta, lascia andare le persone. La facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire.
1: Sì, ma in tutto questo, cioè. Vabbè. Questo libro, ok.
4: In tutto questo, Federico, te la sei presa nel culo dallo zoo di 105.
1: Figli di puttana. Voi siete delle merde.
4: Ma come puoi pensare che un gioielliere ti possa il rapinatore al telefono?
1: Ma porca troia, ragazzi.
4: Ma l'ho chiamato anche Palmieri,
1: siete delle merde.
4: Ciao Federico.
1: Ciao ragazzi.
4: Ciao.
2: Te la sei presa nel culo.
1: Grazie.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Italia! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, che mai? Sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Scusi, se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di Merda. Allegria!
2: Infatti che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno anche sforo.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani addosso. Ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma è una roba degli anni 60,
1: è un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro
2: così. Anche sbagliato il senso del gioco, non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone che le è rimasto, muoia asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, gira la ruota. Si è fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
1: Bella.
2: Non esistono i bitcoin della doccia. Poi, scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Ah, gettone, quello per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo. Lei, diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo, perché ieri ho espulso l'ernia, un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno le ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande, colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante vuole?
2: Per piacere, basta.
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Fanno esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, è un serpeverde di Harry Potter.
0: Allegria.
1: Compra una virgola.
2: Non si può comprare la virgola. Glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, ho una buona notizia per lei. Sì. Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa I.
2: Cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, prego.
1: Allora.
0: Le ricordo un detto incestuoso.
2: Puoi proprio sentirla questa I.
1: Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente, tipo la cugina.
1: Ok. Scusa,
2: ma non posso suggerire. Poi incestuosa, la roba più semplice del mondo.
0: Prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria.
2: Non è Maria, non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che.
2: Scusa, via, cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars?
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No,
2: anche questo.
0: Quasi, signor Infausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra!
0: No, la cucù.
1: La culona!
0: No, la QG?
1: La cucinotta.
0: No, la cugina
1: Salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cugina Salabim?
1: È quello che diceva la frase.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scoparsi la cugina di ca. Cugina
2: di ca. Oh, di ca.
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita ai punti.
0: Noi ci rivediamo alla prossima puntata della ruota della sfortuna. Sarà contento il signor Infausto di aver portato a casa 8 milioni di euro comunque.
2: Come fa a vincere 8? Qui c'è del puzzo di riciclaggio pesantissima proprio. Ehi, Pinto Mike, però fammi girare le spalle, non mi parla.
0: Allora basta, lei mi ha veramente rotto il cazzo.
2: Ora, perché ci sta girando di spalle, mi perdoni.
0: Ora, signor Infausto, io lo tengo fermo e lei lo meni, grazie.
1: Sì, vado.
2: Cosa fa? Mi lasci?
1: Sì. Aia, aia, porco cugina.
0: Cugina, risposta esatta.
2: Ma abbiamo anche finito il gioco.
0: 32 milioni di euro per il signor Infausto.
2: Ma
0: allegria.
2: Che cazzo fa le moltiplicazioni?
0: Arrivederci, saccotto di merda, alla prossima puntata, eh?
2: Io gliel'ho detto alla mia agenzia che non ci voglio più lavorare con sta gente. Perché continuano a mandarmi a sti casting?
3: Radio 105. Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only on 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: 105.
1: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
2: RDS! Le 16 punto!
1: No! Ci licenziano!
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.

0: merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: Certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo...
0: No,
1: l'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, ma abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile. Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Ma in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Almeno tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: No!
2: Aspetta! Non è sempre più interessante e meno ricco.
0: Ma devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3, 2, 1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: E siete di radio...
0: DIALIO!
2: Nuova interfaccia, news sempre più interessante e meno ricco di sorprese. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Bello, Gigi! Gigi! Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè! Chiudo io allora, eh! Gigi!

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, di cosa si parla oggi in Italia? Del caldo record che rischia di accopparci tutti? No. Del salario minimo, lavoratori pagati come schiavi? No, non si parla di questo, si parla invece del prossimo film di Biancaneve che vedrà la mancanza nella trama dei sette nani e del principe azzurro che viene a salvare Biancaneve che è lì addormentata. Biancaneve si salverà da sola? Che uno dice, vabbè, ma chi cazzo se la incula questa roba? Ma chi se ne frega? E invece sì, la gente si incazza perché gli hanno toccato Biancaneve. La gente ha perso le proprie sicurezze perché Biancaneve sarà diversa. Allora io dico, quando Zeffirelli ha fatto Gesù Cristo che sembrava Thor, biondo con gli occhi azzurri, nessuno ha detto un cazzo. Abbiamo fatto i vampiri buoni! I vampiri buoni? Ma Biancaneve non si può toccare. Io capisco se uno facesse Gandhi, Robot, Mazinga, Sparamissi, lo dice di cazzo. Ma no, invece Biancaneve non la puoi toccare. Voglio sentirvi sulla polemica su Biancaneve prima di tutto. Apriamo con il Sabipode! Vai Sabipode! Su Biancaneve, via!
4: Non mi sento che sto lavorando con il sottolio!
3: Sta lavorando col sottolio?
4: Sì!
3: Che cosa fa il sottolio?
4: Sta tagliando l'erba!
3: Sta facendo l'erba lei?
4: Sì!
3: Quella che si fuma!
4: No, quella dei duetti, i cespugli, quella che si fuma sono contro quella che si fuma io!
3: I cespugli? Non ho capito, scusi, mi esponga la sua posizione perché non mi è chiaro.
4: Chiamati che sto lavorando.
3: Sì, no, le stavo dicendo, qual è la sua posizione sul nuovo film di Biancaneve, senza i nani e senza principe, che ne pensa?
4: Che penso? Non penso niente, penso bene, altro che un genere di cose che ti vengono da te.
3: Non è chiaro, scusi, lo può ripetere in una lingua che conosciamo tutti? Qualcosa che non provenga dallo Swahili?
4: Sciopero, sente qua una schifaro, penso che scatola anche una che stai lavorando, ciao.
3: Scusi, abbia pazienza, lei fa rumore di sabbie mobili, non sta parlando. Stai mettendo bolle di azoto, cosa ha detto? Pronto! Pronto, Sabipode! Sentiamo Enzo da Catania. Enzo, Catania, vai. Biancaneve, via.
5: E che ne hai pensato? Il mare è bello, è bellissimo, è bellissimo, bello.
3: Cosa è bello?
5: Questo cavolo che serve, poi cosa vuoi sapere?
3: Cosa è bello? Si fermi un attimo, fermi. Faccia pace con la cocaina, la lasci stare.
5: No.
3: Ha pippato troppo lei.
5: Ascolta, ecco. A Catania ci sono 48 gradi oggi, giusto? Mi sono telefono, mi sembra mia moglie, te c'è roba. E invece è un coglione, capisci? Che cosa ne penso dei film di Biancaneve? Tu ti rendi conto? Tu ti rendi conto?
3: Infatti,
5: io dovrei essere a mare ora, che mi fighi, invece. No,
3: lei dovrebbe essere in carcere, dovrebbe essere in carcere.
5: O di noi a filmare, o di noi a rubare, che si ingarra.
3: Cosa sta dicendo?
5: Dice su Google, no? Dice, come ti chiami Giuseppe Bruciani?
3: Sì. Guardi, già che ci ha aperto Google, cerchi. Ma stronzo sì. Catania e c'è la sua foto, arrivederci. Sentiamo Assunta la vecchia rotante, vai Assunta.
6: Ma io manco capisco il tuo curriccio, non mi interessa forse, no?
3: Sì, ma lei che cosa ne pensa del fatto che non ci saranno i nanetti e il principe in Biancaneve? La cosa la turba?
6: Non capisco che dici, perciò...
3: Chiarissimo. Arrivederci. Sentiamo Samuele. Samuele, dal Piemonte. Vai, Samuele, su Biancaneve, vai.
7: Sinceramente?
3: Sì.
7: Che siamo alla sagra dell'assurdo, credo.
3: Siamo alla sagra dell'assurdo, per quale motivo?
7: Per quale motivo? Perché siamo cresciuti con le favole Disney e questo stravolgimento lo trovo un po' eccessivo, credo. Si crea ancora più differenza invece che inclusione.
3: Sì, ma tra chi si crea differenza?
7: Nel politicamente corretto. Perché tanti non lo capiscono e non lo vogliono capire.
3: Infatti io non lo sto capendo. Che cazzo sta dicendo? Non ho capito, rispieghi meglio, no, mi è sfuggito il suo punto di vista.
7: Lo so, faccio l'esempio, è stato tolto il principe perché il bacio non è consensuale, giusto?
3: No, il principe è stato tolto perché lei si salva da sola, non c'è bisogno di un uomo per...
7: Ah ok, sì, per cui c'è questa cosa dell'emancipazione femminile.
3: Esatto.
7: E per cui, perché stravolgere quello che già c'era?
3: Per darne un'altra visione, ne abbiamo fatte di tutti i colori, abbiamo rivisto tutte le... Lei lo sa che la sirenetta, quella originale di Andersen, la sirenetta muore malissimo, mentre nella favola Disney no. Quando la Disney ha cambiato il finale della sirenetta nessuno ha rotto il cazzo.
7: Ma questa è una cosa che non sapevo.
3: Perché lei è un ignorante di merda, come tutte.
7: Grazie.
3: Come tutte le persone che affrontano questo argomento.
7: Per cui la mia collezione di 1000 passafilm originali sono un ignorante di merda.
3: Non ne ha capito tutta neanche uno.
7: Per cui mi scusi, lei ha capito tutto.
3: Certo.
7: Lei ha la verità.
3: Ovvio.
7: Lei ha la verità.
3: Ovvio.
7: Fantastico. Lei ha ragione.
3: Ovvio.
7: Fantastico.
3: Sempre.
7: Lei è veramente lei è un essere eletto.
3: La smetta di leccarmi il culo.
7: Erudita visione.
3: La smetta di leccarmi il culo. Lecca culo. Ruffiano. Lecca culo. Lacche. Arrivederci. Andiamo da Vincenzo, Vincenzo da Napoli. Vai Vincenzo, Biancaneve.
0: No, mi interessa proprio.
3: Non le interessa?
0: No, no, no, neanche i nani.
3: Nemmeno i nani. Lei se li ricorda i nomi dei nani?
0: No, purtroppo no, sono Pisolo, quello che sto facendo adesso io.
3: Cosa sta facendo?
0: Il Pisolo.
3: Lei sta facendo il Pisolo?
0: Brava, sto dormendo.
3: A quest'ora dorme lei, parassita maledetto della società. Perché dorme a quest'ora?
0: Perché dormo a quest'ora? Perché forse faccio la notte?
3: Che notte? Ah, ho capito, lei è femminiello, è travestito. Lei se lo fa buttare culo nei parcheggi.
0: Femminiello, bravo.
3: Ho capito. Come va?
0: Batto.
3: Ho capito. Come va il mercato dei bocchini? In quel di Napoli?
0: Oh, quello ha gonfie vele, anche quello delle pecorine.
3: Anche quello delle pecorine. Quindi, insomma, lei sta mettendo da parte i soldi per la pensione a forza di pigliarla al culo.
0: È normale, come mi siedo dopo?
3: Certo, certo. Quindi, insomma,
0: dopo non mi siedo più.
3: È giusto, è giusto, è giusto. E quindi Biancaneve non rientra nelle sue priorità.
0: No, no, no, grazie.
3: Quindi se fanno Biancaneve trans, lei è quasi quasi anche contento.
0: Bravo, sì, sì, sì, me lo da vedere subito, prendo il biglietto anche prima di che usci.
3: Prenota in anteprima, prenota. Proprio compra la prevendita.
0: Sì, sì, vado con la prevendita già.
3: Va bene, allora la lascio lì, si faccia un altro piso, poi mi raccomando si lava i denti, che sennò gli puzza la bocca di cazzo. Arrivederci.
0: Grazie, grazie.
3: Salve, salve, salve, signor femminiello. Ciao. A questo punto dovremmo concludere questa meravigliosa puntata andando a Grey School dall'amico mio che è latitante da ben 2 settimane e come sapete sta rischiando di perdere il posto di lavoro perché ha trasformato la sua casa in un canile e quindi abbiamo scavato un po' tra le sue conoscenze cercando di raggiungerlo, cercando di recuperare il suo numero, ma la cosa ci ha portato via molto tempo e si è trasformata in una vera e propria missione, quasi un'indagine, quindi la sentiremo domani. Sempre qui alla Zecca, sempre su Radio 23, alla ricerca di Grey School. A domani, state con noi, ciao.
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutto.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina.

0: in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io!
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Allora, sì,
1: signora,
0: questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
1: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porcacciame se.
1: Porca ma...
2: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: Dio cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
2: fare la
1: so
2: cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gente.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo.
0: Sì.
4: Perché?

0: il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frank Canowise. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play.
5: Pronto? Pronto?
6: Rispondi.
5: Pronto?
6: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
5: Io, chi sei?
6: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere.
5: Ma chi sei? Piacere a me.
6: Sono Tony Termosifone.
5: E che la già fa?
6: Lo conosci, Tony Termosifone?
5: Una che mi chiamo, te lo sicuro.
6: Eri tu, maledetto, eh?
5: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
6: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
5: Un Termosifone, mi sono buttato, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
6: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
5: Un Termosifone in mezzo del corso, si scalda meglio.
6: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
5: A chi? Veramente?
6: Rispondi.
5: Veramente? Tony!
6: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale, eh!
5: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
6: Dove sei?
5: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
6: Sono Tony Termosifone.
5: E tu chi sei chiamato adesso?
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti
5: trascina? Strunz,
6: testa di merda, dove sei?
5: Che è?
6: Chi cazzo è l'altro?
5: Ma io, che vuoi?
6: Rispondi, merda, ti ammazzo.
5: Tu mi hai fatto bocchino, Strunz.
6: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
5: Che vuoi?
6: Abaia!
5: Ah?
6: Abaia!
5: Cura fa!
6: Detto a posto!
5: No, la banca!
6: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
5: Lo sai che mi scopo a tua moglie?
6: Cos'è? Devo ridere?
5: Sta mano tua moglie che è il mio numero.
6: Devo ridere?
5: Sai che è tua moglie il mio numero.
6: Devo ridere?
5: Quella vacca.
6: Devo ridere?
5: Quella vacca di tua moglie è il numero.
6: Devo ridere?
5: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
6: Cos'è? Devo ridere?
5: No, ti faccio piangere.
6: Devo ridere?
5: Ti faccio piangere.
6: Cos'è? Devo ridere?
5: Ma cosa cazzo vuoi?
6: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
5: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
6: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
5: Dov'è tua moglie adesso?
6: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
5: Dov'è quella tre di tua moglie?
6: Spam!
5: Quella tre di tua moglie dov'è? Per la puttanata.
6: Madonna. No? Cos'è? Devo ridere?
5: Dov'è quella puttana di tua moglie?
6: Non posso rispondere.
5: Perché?
6: Eri tu, maledetto, eh?
5: Che mi scopo la tua moglie? Lo sa lei che non
6: ascolta. Madonna, che nervi, che nervi!
5: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
6: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto!
5: A me un cazzo lì si scalda in un secondo!
6: Cos'è? Devo ridere?
5: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito!
6: Madonna, tu sei bruciato!
5: Io sono bruciato! tu ti bevi un cocaino e io ti sono bruciato. Drogato.
6: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
5: Che non ti rispondo? La famiglia te la so, che c'è questo che mi fa la mia moglie è una grandissima troia!
6: Rispondi, merda, ti ammazzo!
5: Che devo dire la verità?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
1: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però
2: This is the Zoo. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: E prima la moda, poi la cucina, poi l'arredamento, adesso i frocci. Non si può dire frocci, non lo diciamo. Allora diciamo gli omosessuali, ok? Contagiano anche il mondo del calcio, perché torna a giocare in Italia, nel Cagliari, il giocatore Giankto, che poco più di un anno fa si è dichiarato omosessuale. I giornali sportivi ovviamente sono divisi sull'arrivo di questo giocatore. Alcuni dicono che è finalmente una conquista, che si parli di omosessualità anche nel calcio. Altri dicono che insomma non se ne può più di contagiare con la sessualità, con il gender, anche un tempio come quello del pallone. Ma io voglio sentire voi, ce ne frega qualche cazzo del giocatore a cui piace l'uccello oppure no? Apriamo le linee, dai. Andiamo subito da Luca, dall'Emilia Romagna. Vai Luca, apriamo.
5: Che non è un problema, dai, qual è? Perché deve essere un problema.
4: Io non ho detto che è un problema, lei ha detto che è un problema.
5: Ma da dove viene, scusi?
4: Arriva dallo Sparta Praga.
5: Che cazzo è lo Sparta Praga?
4: Che cazzo ne so, è una squadra che verosimilmente...
5: Secondo me Russia sono proprio, non li mettevano nei gulag. Allora,
4: prima di tutto Praga è nella Repubblica Ceca, è la capitale della Repubblica Ceca, non c'entra un cazzo con la Russia, non c'entra un cazzo.
5: Scusa,
4: lei è
5: come fanno,
4: ignorante,
5: come fanno...
4: bestia di merda, uno.
5: Se lui è proprio, giusto?
4: Sì, lui è omosessuale, che... omosessuale, sì, diciamo però omosessuale.
5: Non posso dire quella parola.
4: Diciamo omosessuale, diciamo gay, lui è gay, è Gaetano, chiamiamolo Gaetano.
5: È Gaetano.
4: Lui è Gaetano.
5: Ci sono più fighe per gli eterosessuali.
4: Sì, ma questo che cazzo di ragionamento è? E questo è sulla...
5: Sì, che è, cosa? Sì, che è un ragionamento ottimo.
4: Ci sono più mogli fiche per gli altri calciatori.
5: Ma anche per me, cioè, non è che proprio deve scegliere un altro.
4: No, qua stiamo parlando di rapporti gratis. Lei può andare solo a pagamento e solo con vecchie puttane sdentate su qualche statale sgarruppata. Arrivederci, vada a far culo. Andiamo da Andrea da Roma, Giankto.
6: Mi dispiace per quelli che fanno la doccia con lui.
4: Perché?
6: Perché moneta è un problema.
4: Perché secondo lei i gay si inculano tutti quelli che stanno nella doccia,
6: sì,
4: e che si piegano?
6: Sì.
4: Tutti se li inculano.
6: Tempo di guerra ogni buco è trincea.
4: Quindi secondo lei se una squadra che ha dei giocatori gay...
6: Ma gli appetarvento è pericoloso.
4: Certo, perché i gay naturalmente non si sanno controllare.
6: No, è lì, come è l'istinto che parte.
4: Ma le faccio una domanda. Quando lei va su qualche spiaggia di merda, Spinaceto, Torvaianica, dove andrà lei, poveraccio, pezzente, morto di fame, e vede passare due bei culi, che cosa fa? Che cosa fa? Aggredisce le donne che passano?
6: No, generalmente sto come noi.
4: Ma se non ci fosse sua moglie, si incuperebbe qualsiasi culo che vede passare?
6: Se uno ci casca, come dice?
4: Lei lo farebbe? Cioè lei è un porco perverso?
6: Sì, molto.
4: Quindi secondo lei se uno dichiara apertamente di essere gay nel mondo del calcio, gli altri sotto la doccia si devono preoccupare? Questa è la sua visione?
6: Sì, tranquillamente.
4: Lei non giocherebbe in squadra con un Gaetano, no?
6: Spalle al muro sicuro.
4: Guardi che anche i gay hanno gli occhi, e a giudicare da come ragiona, lei oltre che stronzo deve essere pure brutto, quindi non sarà ancora uno neanche ricconi. Arrivederci. Andiamo a Caltanissetto, dove c'è Adelina, caso Giankto, via!
7: Mamma mia, che mi interessano queste cose!
4: Sì, no, ma lei che cosa pensa del fatto che un giocatore omosessuale venga a giocare in Italia? Come la vede?
7: Mamma mia, che mi interessa!
4: Ma ha capito di cosa stiamo parlando, sì?
7: Dico!
4: Sì, dica!
7: Yabba,
4: yabba, ya? Non so, lei parla come Fred Flintstone, yabba da badu, le rispondo io allora a questo punto.
7: Bah!
4: Ma! Ma da dove cazzo chiamava questa qua? Dal paleolitico? Questa è la moglie dell'uomo del Semilaun! Elon Musk sta mettendo i microchip per renderci cibernetici. Questa persona si esprime dicendo ba, bebè, bubù! Un altro! Un flash dal camion con Franco da Bari. Forza Franco, parliamo di omosessuali nel calcio, vai.
8: Speriamo che no.
4: Cosa?
8: Non tira giù il Cagliari.
4: In che senso? Scusa, perché un omosessuale dovrebbe tirare giù il Cagliari?
8: Vabbè, se non si mette a fare pompina tu squande.
4: Tu dici prima di entrare in campo fa una riga di pompini e scarica l'aggressività.
8: Brava, li scarica tutti.
4: Non credo che sia una...
8: Non giocano più bene.
4: Ma secondo te il tifo, Franco, i tifosi sugli spalti faranno cori ingiuriosi all'indirizzo di questo giocatore gay?
8: Guarda, ripeto, io non li posso vedere i gay, le sentenze che stanno lontano dal club, però sì. Fare cori contro i gay, con no, non va bene sta cosa, contro i ragazzi di colore, non va bene sta cosa, dai, ormai siamo nel 2023 e queste cose non dovranno esistere.
4: Benissimo Franco, ti do un abbraccione, grazie mille per le tue pillole di saggezza.
8: Ciao
4: bello, ciao. Ma chiudiamo con la consueta telefonata a Grey School. Amico mio, buongiorno!
9: Ciao Giuseppe, sono l'amico tuo.
4: Dai, dov'è?
9: Non c'è, è una settimana che è a casa del lavoro.
4: Ma di nuovo, ma tutte le settimane, la settimana ogni due questa persona.
9: Vabbè, ma va che ormai è gli sgoccioli, penso, cioè ormai sta mangiando le ferie per lasciarlo a casa, cioè, no. Non è che abbia più tante speranze qua, è proprio sull'orlo del precipizio.
4: Ma no, questa cosa non deve succedere, salviamolo. Ma io vorrei aiutarlo, cioè vorrei innanzitutto fare in modo che lui mantenga il posto di lavoro, che per me è una cosa importantissima, direi fondamentale.
9: Adesso ha iniziato con una specie di paranoia.
4: Che paranoia?
9: Cerebrale che c'ha lui.
4: Che paranoia?
9: Con i cani, ok?
4: Con i cani.
9: Ha cercato di perché lui aveva iniziato questa iniziativa, ok?
4: Sì.
9: In cui magari le cucciolate,
4: sì,
9: queste cose qui le raccoglieva, le teneva lui a casa, che non so neanche, perché in teoria abita in appartamento, quindi non so neanche
4: come
9: cazzo li tenesse. In teoria la settimana scorsa ha detto che tipo doveva andare a una manifestazione di animali,
4: Yulin. Gli
9: animali che cucinano i
4: Yulin,
9: cani,
4: forse
9: cucinano...
4: sì Yulin, il festival di Yulin. Molto gentilmente l'altra volta mentre abbiamo chiacchierato mi ha fatto notare che diciamo era molto sensibile al tema di Yulin. Se vuoi te lo faccio sentire.
9: Fammelo sentire, dai.
4: Sempre coccodrillo, buonissimo.
10: Infame, maledetto,
4: spiedili.
10: Tu sei il sostenitore di Yulin.
4: Certo.
10: Il festival in Cina, maledetta merda.
4: Certo, ognuno festeggia
10: maledette
4: il cazzo che vuole.
10: Siete infami, maledetti.
4: Ognuno
10: bastardi.
4: Festeggia quello che vuole.
10: Bastardi,
4: ognuno festeggia quello che vuole. Ognuno festeggia quello
10: come
4: che vuole.
10: Stai a affrontare. Stai zitto, che sto parlando io.
9: Ma mi spieghi cosa gli hai fatto tu di male? Perché ti urli dietro in questa maniera?
4: Niente,
9: qua.
4: Io lo chiamo per chiacchierare delle, insomma, di attualità politica, e lui mi risponde così: senti.
10: È la morte di Grayskull! È tua merda! Quando ti incrocio, ti scambio vivo! Ti verrò il tuo sangue! E questo è stato la tua pelle in fiaggia come storia! Maledetta merda! Devi morire, maledetta merda! Devi morire!
9: Ma non, cioè, perché si incazzi così tanto? Perché o gli tocchi i tasti dolenti suoi?
4: Io! Ma secondo te io mi senti come parlo? Potrei mai essere una persona che va a toccare i tasti per farla cambiare? Sono una persona mite!
9: Ormai sta buttando tutto in vacca. Penso gli stiano facendo mangiare le ferie che aveva,
4: certo,
9: i permessi,
4: certo,
9: quelle cose lì, per poi.
4: Ma vedrai che un modo lo trovo. Io posso smuovere ruote, oliare i meccanismi. Non ti preoccupare. Ci risentiamo allora.
9: Mi fido. Ciao Giuseppe.
4: Un abbraccio grande. Buona giornata. Ciao.
9: Un abbraccio. Ciao. Buona giornata. Ciao.
4: Allora, ferma tutto, ferma le rotative. Noi non possiamo perdere Grayskull, non lo possiamo perdere. Quindi la nostra prossima missione per tutta la prossima settimana sarà salvare Grayskull per torturarlo all'infinito finché non esplode. Alla prossima, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Fotocopiatrice da polso, 985 euro. Tazza del cesso rimbalzante per stitici cronici, 355 euro. Elegante pochette porta escrementi, 812 euro. Pugile bollito per angolo cottura, 29 euro al giorno. A occhio, bilancia scarsamente professionale, 19 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Craft Punk, casco da moto in morbido formaggio fondente, 65 euro. Educativo, Coca Jouet, impara a pippare con Claudio Cecchetto, 6,30 euro al fascicolo. Armani in faccia, elegante completo da Tafferuglio, 299 euro. Skateboard antirughe, 83 euro. Black Lives Matter, scacchiera politicamente corretta con tutti i pezzi gialli come i cinesi di merda, 67 euro. X-Pile, felpa per alieni molto freddolosi, 98 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Tirapugni ortopedico, 54 euro. Preservativo a gomito per cazzi storti, 12 euro la confezione. Idea regalo, smart box. Lo sapevo che c'era il trucco. Idea regalo, smart box, Monkey Island. Smart box, Monkey Island. Weekend. Weekend su splendido atollo, popolato da mutilati, 251 euro. E che cazzo te lo dai il 5? Traduttore simultaneo portatile a forma di disoccupato laureato in lingue, 15 euro al giorno più vitto e alloggio. Collante 30 denari per Giuda Iscariota Travone, 44 euro.
1: Arredamento interni.
2: Temperino LGBT action figure di icona gay che fa la punta alle matite col culo, 33 euro. Batterie non comprese nella confezione. Usato testamento, versione di seconda mano del Nuovo Testamento, 76 euro. Sommergibile eolico, 95 milioni di euro. Barbie gravidanza, pisciaci sopra e scopri se sei incinta, 79 euro. Motosega, più autopompa, preliminari per scopa elettrica, 145 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: La bastardata del giorno. 105.
5: La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Vado a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non si più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco morto.
10: Me.
9: E stramurt.
10: Me.
9: Però voglio dormire. battuta da fermè. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te. Complimenti.
9: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
9: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
9: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
9: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
9: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
9: Ma vengo da te. Ti date la...
7: Ma denuncia io a lei.
9: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
9: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
10: E a che piano abita?
9: Sono giù, al pian terreno io.
10: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
10: Ma vada col paese.
9: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
9: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
10: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
9: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
9: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
10: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
9: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
9: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
9: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
9: E sto parlando con i guilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato tu.
10: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
9: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
9: Peppino Ucic.
10: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
9: Pronto.
4: È un cazzo. La bastardata del giorno.
5: La bastardata del giorno.

0: avanti, bitch!
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, cioè io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cosa si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi i conti che restano da fare. Tu glielo dai e lui non te lo dà, però ti vuole bene e mi ha chiesto di cantà sta canzoncella per farti pensare.

Royal. Lui non sa quanti etero si infilano le robe nel culo, i soldi, la droga, le pennette USB per lo spionaggio. E tu invece li vuoi mettere l'aggeggio.

0: eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo, hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, ti va bene, ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta, è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, appunto. Che state là. Celebrate. Celebration. Che ci vuole? Tutta salute.
1: Certo, certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, una settimana da incubo per quanto riguarda il clima in Italia. Eventi estremi che si moltiplicano, a volte anche ripetutamente nel corso di una giornata come ieri. Milano, Veneto, provincia di Cuneo distrutti da grandine, tifoni, uragani, scenari apocalittici, mentre a Bari ci stanno 47 gradi e la Grecia brucia. Qualcosa dal punto di vista climatico sta succedendo, è vero, gli eventi estremi ci sono sempre stati, ma adesso stanno arrivando molto più frequentemente e questo è sotto gli occhi di tutti. La comunità scientifica ci ha avvisato più e più volte, ormai il 99% degli scienziati mondiali è d'accordo che l'essere umano ha modificato il clima, ma esiste, come per tutto, una quantità di ebeti di merda chiamati negazionisti del clima. Negazionisti climatici riescono a negare anche questo. Allora voglio sentire voi, proprio voi negazionisti. Chiamatemi, apriamo le linee, chiamatemi, voglio sentire parlare con voi, dai. Sentiamo Mario, Mario da Comacchio, vai Mario, dici la tua. Cambiamento climatico, via.
6: Cosa devo pensare? Che sotto gli occhi di tutti la verità.
5: Qual è la verità?
6: La verità è che ci sono sempre stati, non so se siano peggiorati, ma comunque.
5: Lei che ne sa che ci sono sempre stati? Quanti anni c'ha? 2000?
6: Basta leggere nei libri, no?
5: Basta leggere. Quali libri ha letto lei che parlano di questi eventi climatici? Dica.
6: Tipo la Bibbia, non lo so, mi viene questo.
5: Nella Bibbia. Quindi lei basa le sue conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico sulla Bibbia.
6: Esatto.
5: Ho capito. Scusi, e quando deve andare da Milano a Roma, che cosa prende? Il Signore degli Anelli, brutta testa di cazzo.
6: Esatto.
5: Esatto. Guardi, io della Bibbia non sono molto pratico. Molto pratico, però ricordo perfettamente una meravigliosa poesia di Giuseppe Gioacchino Belli, rimatore risorgimentale italiano, che recitava più o meno: vattene a fanculo, coglione. Arrivederci. Un altro, andiamo da Enrico da Lodi. Vai Enrico, vai.
7: Penso che io abito vicino a Monza e mi ha spaccato tutto il tetto stanotte.
5: Vabbè, però adesso diciamo l'esperienza personale non fa statistica.
7: No, però i negazionisti sono dei figli di puttana che non si rendono conto di cosa cazzo sta succedendo. Io spero che i chicchi di grandine che sono caduti grossi come le arance gli cadono in testa. Come fai a dire che non c'è cambiamento climatico? Come fai, Cruciani? Non puoi negare una cosa del genere.
5: Perché non puoi? Perché non puoi?
7: Perché non puoi fumare una sigaretta?
5: Bravo, sa che la sigaretta inquina, la sigaretta inquina sì, come il tubo di scappamento di una macchina.
7: Sì, ho capito, ma perché mi... E tu, allora, devi capire che io ieri ho preso una tempesta, che sembrava una tempesta tropicale. Poi sono arrivato a casa, me ne sono presa un'altra e stanotte mi ha spaccato la grandine nella macchina.
5: E nonostante questo continua a fumare che compromette il clima.
7: È colpa della sigaretta.
5: È anche colpa della sigaretta dai, dei suoi fottuti mozziconi.
7: Vieni qua, succhiami le balle, dai.
5: Dai, parolacce. Eccole qua, parolacce.
7: Smettila di dire cazzate. Sei un pollo.
5: Non vedo l'ora di vederla sul prossimo pacchetto. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia sul prossimo pacchetto delle camere. Con il tubo in gola. Tubo in gola. Uno in gola e uno in culo.
7: Come gomme della macchina. Scemo bastardo, pagliaccio di merda. Ti voglio spaccare come della macchina. Cane bastardo, hai capito? Ti vengo a prendere.
5: Però con una macchina elettrica, che sennò inquina. Arrivederci. Andiamo da Flash il logoroico. Vai Flash.
8: Sì, mi sono dichiarato il tuo signor giornalista preferito. Madonna, ti voglio bene come un fratello. Piacere da morire come giornalista.
5: Non ho capito neanche una parola.
8: Tu sei bravissimo, mi piace come giornalista, da morire.
5: Sì.
8: Ti vorrei come presidente d'Italia, sei troppo bravo, mi fai.
5: Grazie.
8: Sei bravo.
5: Grazie. Senti, visto... no, va bene, basta leccarmi il sottopalla, basta ciucciarmi le palle.
8: Non ti dico, fa più caldo la Grecia dell'Italia, un inferno. Non venire qua che muori di caldo.
5: Non ci vedo.
8: Un inferno.
5: Dove ti trovi?
8: 100% sulla palla di Maiorca, c'è il 100% d'umidità, muori. Non c'è aria condizionata in tutta l'Europa.
5: È certo, in tutta l'Europa non c'è l'aria condizionata.
8: Non ce n'è proprio.
5: Non ce n'è proprio.
8: È finita. In America c'è il freddo.
5: In America c'è ovunque, anche all'aperto.
8: No, ce l'hanno. Hanno tutti i difetti che vuoi, ma l'aria condizionata. Anche nelle case da morto ce l'hanno.
5: Anche nelle case.
8: Se vuoi stare bene in Europa, in Islanda, in Scandinavia, ma in alto, non in città ricordati in Europa.
5: Diciamo, una città tipo Berlino, l'aria condizionata no.
8: Ma va. Sono andato nascosto lì in Germania, Hamburgo, anche Olanda, lì te lo devi dimenticare. Ma nemmeno se Dio sulla terra.
5: Nemmeno Dio sulla terra.
8: In America, da Dio. No, vicino America, ovunque.
5: Ovunque.
8: Ma dappertutto.
5: Però l'aria condizionata consuma elettricità e compromette il clima.
8: Se uno sta schiattando,
5: sta schiattando, chi se ne fotte del clima? Basta che sto fresco io, giusto?
8: Cioè, il caldo mica è insopportabile.
5: È insopportabile, cioè, no, certo. Ma non sarà che il caldo è diventato insopportabile perché abbiamo usato troppo l'aria condizionata e abbiamo alterato il clima?
8: Guardi che dicono in tutto il mondo, solo in America e Giappone ce l'ha, poi dappertutto non esiste.
5: Non esiste l'aria condizionata, in Africa, figuriamoci.
8: Vai in America a scherzare, sono a scherzare a dire fa freddo, ti mette le manette di dirette, lì non scherzano. Cioè, non puoi dire scherzando a freddo. Invece qua.
5: Non puoi dire, che succede? Se in America lei sale sul bus e dice che ha freddo, che succede?
8: No, io l'ho fatto per scherzare, come fanno in Italia, in Italia. Ma ghiacciato il pullman, io sto morendo di caldo. Scuso, in America te lo mettono a 0 gradi, appena tu dici, ma così sta corrente, quello prende, blocca il chiude le portiere, aspetta la polizia, ti portano via.
5: Va bene, io la ringrazio. Sì, ha preso tanto sole, troppa isolazione.
8: Guarda Petri, quello scretino di Petri che dice che non mette la ricondizionata.
5: Ma che cazzo me ne frega? Cosa cazzo me ne frega di Petri, degli americani, dei pullman e del Marocco? Vada a fanculo, a Marrakesh, vada a Marraculo. E dopo 3 settimane quasi di assenza chiudiamo con l'amico mio, protagonista di vicende misteriose. Speriamo che sia tornato sul posto di lavoro. Eccolo, buongiorno amico mio del mio cuore.
9: Ma io, tu che cazzo vuoi da me?
5: Amore dei miei occhi.
9: Sei andato anche a rompermi i coglioni in azienda, sei andato a chiamare.
5: Sì.
9: E per colpa tua adesso mi tocca dare la giustificazione.
5: Mi mancavi.
9: Brutta merda, ma che cazzo vuoi?
5: Mi mancavi.
9: Brutto infame.
5: Mi mancavi
9: sei
5: tanto.
9: Sei un coniglio mannaro maledetto bastardo.
5: Mi mancavi.
9: Facci
5: tanto.
9: Facci vedere quando... Ma brutta merda, ascoltami un attimo. Io adesso cerco anche di stare buono.
5: Bravo,
9: ascoltami.
5: Infatti così non c'è bisogno
9: tu
5: di arrabbiarsi.
9: No, ma stai zitto però, lasciami parlare.
5: Sono stato carino.
9: Che cazzo sei andato a chiamare in azienda, brutta merda infame.
5: Ero preoccupato.
9: Tutte le volte che vengono, stai zitto un attimo e lasciami parlare.
5: Tuoi cagnoli.
9: Devi darmi delle risposte.
5: Ma senti, come
9: stai zitto che sto parlando io.
5: Come stanno?
9: Parlo io, tu mi devi ascoltare.
5: Assolutamente no.
9: Ma alla prossima presentazione del libro te do un pugno. Chi te resta?
5: Minacce. Minaccette di un uomo piccolo.
9: Quando minaccette, no?
5: Minaccette di un uomo piccolo.
9: Presenti che Cruciani, sto partecipando a tutti i casi del Grande Fratello, visto che vai dentro. Tra da solo significa che mi accettano e mi mettono dentro con te. Arrivo dentro, tanto vado cartoni in tal muso e vado fuori.
5: Come va con i tuoi cagnolini? Come va con i cagnolini? Come va con i cagnolini? Come va con i cagnolini?
9: Stare zitto!
5: Dormi sul balcone?

0: Bau bau, sono un cocker, adottami padroncino, bau bau bau bau bau, guarda do anche la zampina. Buona estate a tutti, questa era l'ultima, ciao ciao, ci sentiamo a settembre, se ci arriviamo, ciao.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
6: pulito.
7: Ti nascono i porcini a te risolto, cioè
6: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te, sono te li ascello, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato, io non connetti
5: dritto.
6: Più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto, tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: L'alito tuo che è bello.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai
5: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
6: Ne faccio
5: fai
6: tanto.
5: 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Ma io faccio 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa,
5: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Torna il Wonderland, quello super scemo, sì! Quello che non ha senso, quello che fa ridere. Ma non lo so, dipende da voi. Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
2: Pronto? Casa la terza. Metti la quarta e vattene a fanculo.
1: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
3: Montozzo!
1: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo. Ah, tutti quanti.
4: Pronto?
3: Montozzo!
4: Chi è? Chi è?
3: Montozzo!
2: Pronto?
5: Pronto.
2: Casa la terza?
5: Metto la quarta e vaffanculo.
2: Funziona.
4: Fantozzi?
3: Fantozzo!
4: Pronto?
3: Fantozzo!
4: Sì, mi dica.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Casa la terza?
5: Venando, chiede.
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: A fanculo dove e quando sei pronto?
2: Funziona.
4: Pronto?
3: Fantozzo!
4: Stupido!
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Chi è?
2: Casa la terza?
6: Chi è?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
6: A te che la stronzi mamma te. Tanto ha imparato l'educazione.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Casa la terza?
4: Chi parla?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute.
7: Pronto? No, a cagare, po***.
2: Funziona.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è?
2: Casa la terza?
4: Sì?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
2: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto signora, buongiorno. Volevo avere un'informazione. Voi per caso tenete i tasselli?
4: Sì signora, ne abbiamo di tutti i tipi.
3: E senta, da voi non sono mai venuti gli assistenti sociali?
4: Ma che, non ho capito la domanda, mi scusi.
3: Cioè la domanda è se voi non vi vergognate di vendere questi tasselli che verranno abbandonati dopo essere strapazzati, verranno martellati e abbandonati all'interno delle murature delle case probabilmente fatiscenti. Voglio capire
4: ma
3: se...
4: Ma cosa sta dicendo? Cosa c'entra con i tasselli? Perché mi devo vergognare a vendere i tasselli?
3: Perché lei è presente cosa soffre un tassello nella sua vita?
4: Un tassello soffre, secondo lei?
3: Certo, ma lei... Scusi, ma lei si immagini...
4: Bene, ciao.
3: No, ascolti. Stupida.
5: Pronto, Faramenta?
3: Sì, pronto, buongiorno, signora. Volevo avere un'informazione. Voi tenete i tasselli, per caso?
5: Sì, ma i tasselli dei Fisher, dice lei?
3: Sì, esatto. Dico, perché li tenete?
5: Perché? In che senso? Perché li tenete, scusi, eh?
3: No, voglio dire, cioè, voi vendete questi tasselli a chi poi li ucciderà, diciamo... Stupida.
5: Pronto?
3: Sì, pronto. Lei ha buttato giù perché c'ha la coda di paglia, si vergogna.
5: No, non parlava con me. Siamo in un po' di colleghe qua.
3: Ah, ho capito. Allora, la sua collega mi ha buttato giù il telefono.
5: Ma di cosa ha bisogno, signora? Mi può dire che di cosa ha bisogno?
3: Io ho bisogno che liberiate i tasselli.
5: Li ho già liberati, li ho liberati tutti.
3: E dove li ha messi?
5: Sono usciti.
3: Ah, perfetto. Ma tutti insieme?
5: Tutti insieme, se altrimenti soffrivano.
3: Ah, ecco, splendido. Ah, d'accordo, ok.
5: Senta, va bene.
3: Una cosa. Le spiace aprire la finestra e urlargli? Aspettate! Un attimo.
5: Aspettate!
3: Grazie, signora. Grazie.
5: Buona giornata.
3: Grazie. Fritasselli, signora, fritasselli.
5: Bravissima.
3: Grazie, anche lei. Fritasselli.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione.
6: Sì.
3: Voi ci avete i tasselli per caso?
6: Sì, signora.
3: Ok, ce li avete di diverse dimensioni?
6: Sì.
3: Ok. E senta una cosa, ma voi non vi vergognate di venderli?
6: No.
3: Quindi cioè, la vostra crudeltà, diciamo, è manifesta?
6: Sì, ce li mettiamo anche nel culo.
3: Ah, nel vostro...
6: Si mettono meglio sul muro, sì.
3: Ah, ho capito, quindi li mettete nel culo, li martellate,
6: esatto,
3: nel muro e poi ce li,
6: esatto,
3: abbandonate.
6: No, non è che li martelliamo nel muro, li caghiamo a spruzzo sul muro così si attaccano bene.
3: Ah, ho capito. A pezzo de merda.
6: Pronto?
3: Lei non può maltrattare così persone e tasselli, si rende conto?
6: Chi è lei?
3: No, chi è lei che è così una persona orribile e ancora gira a piede libero? Ma com'è possibile sta cosa?
6: Giro a piede libero.
3: Certo, a piede libero, sennò non mi rispondeva dal negozio, no?
6: Certo.
3: Mo' io vengo a manifestare perché questa cosa deve finire, cioè non è possibile.
6: Deve manifestare.
3: Certo che vengo a manifestare, veniamo fuori dal vostro negozio con gli striscioni, con la vernice lavabile a imbrattare i muri.
6: Intelligenti, bravi.
3: Grazie,
6: bravi. Vi aiuto anch'io.
3: Grazie. Allora la cosa che dobbiamo fare è liberare i tasselli. Quindi noi entriamo senza avere, diciamo, maniere forti. E
6: certo,
3: libereremo i tasselli. Quindi se lei ce li fa trovare pure pronti da una parte, noi li prendiamo e li liberiamo,
6: certo,
3: al grido dei fritasselli. Ecco,
6: fritasselli.
3: Sì, ovviamente.
6: Spettacolo, certamente.
3: Noi siamo un'associazione pacifica, ecco, non usiamo le maniere forti, al contrario vostro.
6: Certo, perché i tasselli devono girare liberi, giusto.
3: Voi vi rendete conto che fracassate i tasselli dentro i muri?
6: Sì, soprattutto quelli ecologici, si attacca meglio.
3: Però lei, mi sembra che lei stia scherzando, cioè...
6: No, non lo so, ma che cazzo di domanda è? Se mi vergogno a vendere i tasselli, ma ce la fa?
3: No, allora, innanzitutto stia calmo, perché io non sto essendo aggressiva.
6: Non cazzo di niente, allora non mi chiami con lo sconosciuto per farmi delle domande di merda, che la gente sta lavorando.
3: Lei è veramente crudele, lei è veramente crudele. Fritaselli!
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIAE quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wender, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
2: Pronto? Pronto?
3: Dove sei?
2: A c***o, non posso parlare.
3: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
2: Ti piglio d'ammazzo.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Il tuo buco del culo.
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, quella puttana di tua mamma conosco.
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: Porco porco.
3: Allora
2: posso parlare adesso, sto mangiando.
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
3: Chiamami, imbecille.
2: Tua madre, fa puttana.
3: Ma hai provato a fare la doccia col phon intorno al collo, acceso però, eh?
2: E tu nel culo no.
3: Cos'è, devo ridere?
2: Ridi, ridi, figli di puttana.
3: Che nervi!
2: Pronto?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
3: Devo ridere.
2: Ridi come cazzo vuoi, porca
3: testa di merda, dove sei?
2: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
3: Bravo, testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: A pranzo il cazzo ho chiamato, non ha poi chiamato, porco.
3: Pezzo di merda!
2: Tua madre con la puttana!
3: Sono Tony Termosifone!
2: Questi cazzi che sono Vanaconda, porco!
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, porco.
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: Ma ciucciami il cazzo.
3: Abaia.
2: Cane.
3: Abaia.
2: Porco.
3: Abaia.
2: Sai che devo lavorare, cane.
3: Abaia.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai, dai!
8: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
9: So io l'attivista.
8: L'attivista.
9: Che so io?
8: L'attivista.
9: Te faccio vedere io, mo.
8: L'attivista.
9: So io l'attivista.
10: Buongiorno.
9: Sì, pronto, buongiorno signora. Senta, volevo avere delle informazioni se non è un problema, un minuto.
10: No, assolutamente, sono qui apposta.
9: Allora, io dunque volevo sapere intanto se voi avete anche la possibilità di gonfiare i palloncini in loco, diciamo.
10: Nel caso possiamo consegnarglieli anche già gonfiati senza nessun problema.
9: Ho capito, se no c'avete le bombolette d'elio, insomma.
10: Se no, volendo abbiamo le bombole d'elio, esatto.
9: Ho capito. Senta una cosa, ma diciamo, cioè voi non vi fate nessuno scrupolo in questo, diciamo, in questa attività?
10: No, assolutamente.
9: Cioè, non è un problema per voi l'idea che questi palloncini così belli, così lucenti, colorati, poi vengano, diciamo, generalmente, ecco, scoppiati male dalla gente che li compra? Cioè, non è una cosa che vi fa stare male?
10: Purtroppo capita.
9: Cioè, lei lo sa che non sono tutti così. Cioè, mi viene in mente un sacco di bambini che si divertono a fare esplodere, ci saltano sopra, ci si siedono con le forchette, gli spilli, tutto così. Cioè, mi viene in mente un sacco di bambini che si divertono a fare esplodere, ci saltano sopra, ci si siedono con le forchette, gli spilli.

0: persone e invece ce l'hanno un'anima, quindi è sbagliato trattarli male così.
1: La ringrazio per la chiacchierata e arrivederci.
0: No, signora, free palloncini, lei deve fare parte della nostra...
1: Sì,
0: deve passare dalla parte buona. Stupida.
1: Buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno signora. È il negozio dei palloncini?
1: Sì.
0: Senta una cosa, ma voi, diciamo, cioè a gonfiare questi palloncini, venderli, eccetera, non vi vergognate minimamente?
1: In che senso, scusa?
0: Cioè, nel senso, dico, questa tortura che infliggete ai palloncini non è una cosa che vi fa stare male? Perché ride? Perché ride?
1: Chi sei, scusa?
0: Io mi chiamo Sabrina, quindi mo che lo sai, cioè qual è il problema, nel senso?
1: No, no, e cosa interessa a te?
0: Io mi occupo della tutela dei diritti dei palloncini, quindi ovviamente vado contro le persone come lei.
1: Ah, capito, ma vieni in negozio che ne parliamo.
0: Sono
1: infatti interessata alla tua lotta.
0: Esatto, la mia idea è proprio quella di venire con il mio gruppo e manifestare di fronte al suo negozio con cartelloni, con i cori al grido di free palloncini. Verremo a liberare i palloncini. Free palloncini!
1: Free palloncini, dai, ci sei su Instagram?
0: Sì.
1: Dai, da quant'è che stai facendo sta cosa?
0: Ma, cioè, io sento veramente dell'ironia, insomma, però...
1: No,
0: cioè, è molto importante per noi, perché... Cioè, è importante che anche l'oggetto che viene considerato...
1: Poi mi chiami da un numero privato, non vuoi farti riconoscere, quindi...
0: L'oggetto che viene normalmente considerato inanimato, senza un cuore, cioè, invece non è così. Cioè, i palloncini sì servono a far felici le persone, ma loro chi li fa felici? A loro chi ci pensa?
1: Vabbè. A posto così?
0: Sì, verremo a manifestare e ci troverà appunto un giorno lì fuori, vernice lavabile, siamo pacifici, non è che...
1: Vabbè, pacifici, con la vernice lavabile, quindi
0: sì,
1: posso pulire, va bene,
0: sì,
1: dai.
0: Esatto, imbratteremo le vetrine.
1: Se dai una data ti faccio trovare anche qualcosa da mangiare.
0: Ah, perfetto, tipo rinfreschino.
1: Facciamo un buffet per la libertà dei palloncini.
0: Allora,
1: dai.
0: Oggi è venerdì, famo domani?
1: Va bene, dai, a posto così.
0: Ascolta, veniamo a mezzogiorno, così pranziamo. Se ci dai i panini dolci, quelli col prosciutto alla maionese, top.
1: Va bene.
0: Grazie, allora.
1: Di chi devo aspettare? Com'è che ti
0: free
1: chiami?
0: I palloncini. L'importante è sapere che io voglio liberare i palloncini.
1: Sì,
0: diventerò
1: come ti
0: il tuo peggior incubo.
1: Come ti
0: Mi
1: chiami?
0: Mi chiamo Sabrina.
1: Di cognome?
0: Sabrina. Cioè, e mo vuoi anche il codice fiscale, non ho capito.
1: Certo, Sabrina di cognome.
0: Non posso svelare tutti i miei contatti, i miei dati sensibili.
1: Bella, sì, certo.
0: Non posso proprio. Vabbè, dai.
1: Vabbè.
0: Ci vediamo domani
1: ciao.
0: A mezzogiorno. Free palloncini.
1: Free palloncini. Sì, ciao.
0: E comunque sei stupida. Stupida.
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.

0: lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: A fiumi! Pronto?
2: Ciao raga! Buona giornata!
3: Eh?
2: Buona giornata!
3: Che?
2: E ancora lunedì!
3: Eh?
2: E ancora lunedì!
3: L'ho capito!
2: Dai ragazzi che è lunedì! Birre a Nastro!
4: La vecchia è infartata. Risentiamo.
2: Birre a Nastro!
1: Il Grinta.

0: Pronto?
1: Ciao raga! E ancora lunedì?
0: Sì.
1: E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
0: Scusa, ma...
1: Mirko e grinta!
0: Cosa vuoi tu?
1: E che sia un lunedì e da paura!
0: Non interessa a me, vengo ogni settimana è lunedì, rompi coglioni!
1: Da paura!
2: Il grinta!
3: Pronto?
1: Buongiorno raga!
3: Chi è?
1: Venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend!
3: Oh, ma chi parla?
1: Con la grinta giusta!
3: Oh!
1: E che sia una giornata!
3: Ma chi è che sta parlando?
1: Buona giornata!
2: Il grinta!
4: Pronto?
1: Ciao raga!
4: Pronto?
1: Buona giornata!
4: Chi parla?
1: Mirko e grinta!
4: E chi è Mirko e grinta?
1: E ancora lunedì! E ovviamente a lunedì inizia la nuova settimana, quindi ragazzi, vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta giusta!
5: Questa è una vittima potente, da richiamare subito.
4: Pronto?
1: E mi raccomando, tequila a manetta!
4: Vai, te che non ti ci manda.
5: Bisogna chiamarlo ancora, può dare moltissimo.
4: Senti, ora mi rivolgo alla polizia federale, cogliere della smetto di rompermi coglione, capito?
1: Tequila a manetta!
4: Ma vai a fanculo, pezzo di merda!
5: Diamogli ancora un colpo.
4: Pronto?
1: Siamo pronti per un weekend?
4: Io vorrei sapere chi cazzo sei.
1: Con la grinta incredibile! Mirko e grinta!
4: Di cazzo, hai capito sì o no?
1: Prosecco a fiumi!
4: E cerca di andare a fare il culo e non mi rompere i coglioni.
2: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Nicolas. Volevo dedicare una sdrenata alla mia morosa. Si chiama Barbara, è molto affettuosa. Ha una settima di reciseno, molto arrapante e non si scandalizza quando aspetta solo la sdrenata. Chiamatela al pomeriggio, credo in voi. Ciao ragazzi, siate spietati.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Barbara? Ciao Barbara, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Nicolas mi ha mandato un'email perché ti vuole dedicare una sdrenata. Conosci tu la sdrenata? Lo sai cos'è?
2: Sì.
3: Hai presente? Bravo. E allora, la vuoi sentire?
2: A sto punto, sì.
3: E andiamo!
4: Cara Barbara, sei veramente affettuosa.
5: E lui è contento quando sei a letto, ti apri del tutto e gli piace di brutto, ti ingrifi di

sparano due villette con veranda floreale annessa al secondo piano. Ci puoi mettere puro cazzo di turno a fare il guardiano. Dice che hai sempre voglia e la sua minchia tieni dura e sveglia.

0: Barbara, ci sei?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Stupenda, davvero.
0: Grande. Senti, cosa gli vuoi dire a Nicolas? Gli vuoi dire qualcosa?
1: Grazie.
0: Ah, grazie. Che bello, che bello.
1: Non so cosa dire.
0: Che lui vuole aprire un bed and breakfast sulle tue tette, lo sai? Dice che sono gigantesche. Quasi quasi mo fa... Fai fare il progetto all'ingegnere, fa due stanze pure per arrotondare, che stanno i tempi di crisi.
1: Ah, sì, esatto. Ah,
0: vabbè, vabbè, per Nicolas va bene. Comunque, comunque c'ho le tue tette, può fare le montagne rosse sulle tue tette, sali e scendi, può girare alla grande, tipo Gardaland o Mirabilandia.
1: Sì, tipo.
0: Tipo, è una bella storia. Va bene, Barbara, io ti mando un grande bacione e ci sentiamo.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zodi 105.
4: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
5: No, no, no, no, no.
4: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
6: So io l'attivista.
4: L'attivista.
6: Che so io?
4: L'attivista.
6: Te faccio vedere io, mo.
4: L'attivista.
6: So io l'attivista.
7: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno signore. Io chiamo per un'informazione. Sto cercando dei mobili per un allestimento. Insomma, volevo sapere se voi avete sia sedi, diciamo, poltrone, divani.
7: Sì, ma lei cosa intende per allestimento?
6: No, in realtà io li vorrei liberare, diciamo, sostanzialmente.
7: Ti vorrei liberare? Cosa vuol dire?
6: Sì. Cioè vorrei, insomma, diciamo terminare la tortura alla quale loro sono sottoposti ogni volta che entrano in una casa o in uno showroom, insomma, come il
7: suo. Lei vorrebbe liberare, mi faccia capire, mi incuriosisce.
6: Vorrei liberare poltrone e divani, ecco, perché io temo che voi non abbiate nessuno scrupolo nel far sedere la gente sopra, no?
7: Non la seguo.
6: Cioè, allora voi... siete, insomma, quando uno arriva lo fate, gli fate provare il divano, la poltrona.
7: Beh, minimo.
6: Certo.
7: Beh, quando va a comprare un vestito non lo prova?
6: Certo, ovviamente, infatti. Eppure tutto. Glielo vendete se lo vuole.
7: Se il prezzo va bene, il modello è della tipologia che cerca il cliente, sì, cerchiamo di venderlo, chiaramente.
6: Ecco, dico, in questo iter voi non vi domandate mai come stanno i divani e le poltrone, cioè se sono d'accordo.
7: Mi perdoni, ma no, non me lo domando.
6: Questo invece è una cosa importante, perché cioè forse voi non, semplicemente non è che non lo sapete, diciamo non ve lo chiedete, ma i divani soffrono.
7: Io lo sapevo.
6: Cioè loro sono quotidianamente sottoposti innanzitutto all'appoggio delle terga di persone che non hanno manco chiesto il consenso. Cioè il consenso è importante, lei penso lo sappia bene. E soprattutto,
7: okay.
6: E soprattutto ci sono persone che ci mettono pure i piedi, ci stanno i bambini che ci mangiano sopra, insomma.
7: Guardi,
6: i vecchi.
7: Qui da me no, quando sono a casa loro i divani diventano di proprietà di chi li ha comprati e ci può fare quello che vogliono.
6: Chiaro.
7: Cioè sono qui da me, no, non ci salgono i piedi, no, non ci mangiano sopra.
6: Però ci si siedono.
7: Certamente.
6: Voi non potete, immagino, fare un controllo dell'igiene di queste persone.
7: No, delle persone no, ma dei salotti vengono sanificati, certo.
6: Lo so, però pure questo, cioè nel senso, cioè come se io le buttassi, non lo so, io della cacca addosso e poi la lavassi dicendo vabbè, però poi l'ho lavata, sì vabbè, ma intanto la cacca addosso te l'ho buttata comunque. Cioè il problema, diciamo, sta alla base, cioè il problema è concedere questa opportunità alle persone che sono delle persone ovviamente orribili, però ecco, se voi non concedeste questo, insomma sarebbe tutto meglio, no?
7: Non continuo a seguirla. Comunque, lei di cosa ha bisogno?
6: A questo punto, visto che sono anche pochi, grazie al cielo, verremo a manifestare al vostro showroom e libereremo divani e poltrone, insomma, quello che c'è, senza problemi, cioè non quello che avete. e quindi lì ridaremo al loro habitat naturale e lì insomma le libereremo dentro un parco, un bosco, insomma.
7: Okay. Dove più ma lei per liberarli deve comprarli, per comprarli deve pagarli.
6: No, io non li compro perché io non faccio parte di questa catena, capito? Cioè la catena della tortura contro divani e poltrone, cioè io non è che posso entrarci, io semplicemente posso spezzarla, capito? E quindi li libero e noi al grido di free divani verremo e libereremo i divani. Lei può essere parte con noi di questa cosa, ci può prestare i muletti per dire, perché poi non è che siamo tanti, quindi trasportare i divani è pure una roba.
7: Ok, no, ho capito, ma non è una cosa che mi interessa. Se lei viene da me, mi fa il bonifico e io il divano glielo do e lei fa quello che vuole.
6: No, io non,
7: che vuole.
6: Io non posso fare. Io sono una spezzatrice di catene, non sono un anello, capisci?
7: No, okay,
6: quindi io non posso fare il bonifico.
7: I tre divani resteranno prigionieri nel mio negozio.
6: No, questo non va bene. Senta, noi verremo a manifestare con vernice lavabile e cartelloni pacificamente e verremo a liberare i divani.
7: Assolutamente no.
6: Invece, no, ma verremo, cioè lei non ce lo può impedire. Il diritto a manifestare è un diritto dell'uomo.
7: Va bene. Lei faccia, adesso ho capito come posso dire, lo stato della telefonata.
6: Senta,
7: credo di aver capito. Per cui guardi, no, non mi interessa questa cosa.
6: No, ma non deve essere interessato. Cioè, nel senso, a noi non interessa se lei interessa.
7: Mi è arrivata in questo momento una signora che si sta proprio sedendo sul divano che ho in esposizione.
6: Ecco, allora le può chiedere per favore, intanto, di non fare flatulenze. Secondo, se si è lavata di recente, glielo chieda per favore.
7: Sì, adesso glielo chiedo, devo uscire dall'ufficio. La saluto, glielo chiederò.
6: Free divani, free poltrone, free divani. Mi raccomando, glielo chieda, se no ci metta un giornale sotto.
7: Sì, metterò un cielo.
6: Perfetto, ma il cielo fa no che non lo fa respirare al divano, meglio il giornale.
7: Va bene. Un giornale di carta ecologica.
6: Grazie, free divani.
7: Free divani.
6: Stupido.
5: L'attivista.
6: Che so io?
5: L'attivista.
2: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man. Questo è Wonderland.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Pronto?
2: Allora?
3: Non la sento.
4: Mica.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
4: E allora?
3: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi? Come?
4: Cosa vuole sapere?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: Io non voglio niente, è lei che telefona.
3: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
4: Va bene, va bene.
3: Ma non la sento.
4: Pronto ancora?
3: Non la sento!
4: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
3: Ma chi
4: perché
3: parla?
4: Io la sento.
3: Ma chi parla?
4: No, è lei che parla, non sono io.
3: Chi? Non la sento!
4: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
3: Senta!
4: Ha capito?
3: Senta!
4: Eh?
3: Tanto non la sento! Non sento cosa dice!
5: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
3: Pronto? Ma chi parla? Pronto?
6: Pronto?
3: Ma chi parla?
6: Che cazzo? Chi cavolo sei?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in tortale?
6: In tortale?
3: Non lo sento.
6: Ma di bastardo lurido impestato, un altro coglione con un cervello baccato, bucato.
3: Non sento.
6: Trapano.
3: Senta.
6: Vecchio rincoglionito.
3: Ma che parole?
6: Le parole che senti
3: parla?
6: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
3: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Ah. Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, una faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, guardi, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento!
2: Non la sento!
3: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e spaccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
3: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, spaccagliola sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Le cose verissime. Le cose verissime.
13: Ciao cose verissime. Oggi inizio una nuova rubrica nel mio canale. Sono qui in compagnia della mia assistente Priscilla, che mi coadiuverà come da un anno a questa... Cosa?
8: Ah, assistente.
13: Cosa?
8: Hai detto assistente, ma si dice assistente.
13: Ma perché? Perché devi sempre interrompere mentre faccio il lancio? Perché? Perché? Perché non taci?
8: Va bene, ok.
13: Ah, adesso facciamo anche quella che si incazza. Cioè, dico, mi rompi i coglioni e ti incazzi tu. Dai, dai, dai, ripartiamo allora. Amici cose verissime, oggi vi parlerò di scienza, ma la scienza con un pizzico di mistero, come da DNA del mio canale. Vi parlerò di Nikolai Tesla e della sua incredibile idea di trasmettere la corrente via Wi-Fi, ovvero abbandonare le cazzo di prese di corrente e di ricevere l'elettricità direttamente dall'aria attorno a noi. Ho la pelle d'oca.
8: Wow, sai che questa volta mi sei piaciuto?
13: E quindi? Cosa? Cosa? Ma ti ho chiesto di farmi il complimento mentre parlo, perché quello che faccio di solito è una merda.
8: No, non dico questo, però devi ammettere che ultimamente eri un po' più pazzerello del solito. C'era poca ciccia.
13: Sai che adesso ti metto le mani addosso? Va che io mica mi faccio problemi. Io non ho pietà nemmeno per i cuccioli, stronza.
8: Mamma mia, ma come sei nervoso.
13: Certo che sono nervoso. Sono 3 giorni che non dormo per via del mio esperimento che oggi farò in diretta a tubo.
8: Oh oh, quale esperimento?
13: Guarda, per dimostrare che Nikola Tesla non era il merda pazzo morto povero tutto stronzo e che le sue idee erano geniali, ho costruito personalmente, modificando il bimbi di mia madre, ovviamente a sua insaputa, un trasmettitore di corrente wifi.
8: No, no, no, no, non lo fare, ti prego. Secondo me questa cosa non va fatta.
13: Questa cosa non va fatta. Gna, gna, gna, gna, gna, gna. Taci. Taci!
8: Questa cosa la trovo molto infantile da parte tua. Io mi sto solo preoccupando. Puoi anche tu comprendere che con la corrente non si scherza.
13: Perché ti sembro un pagliaccio io?
8: Sì.
13: Oh cazzo, non era la risposta che mi aspettavo, che innescava la risposta. Allora non sto scherzando.
8: Quindi?
13: Siamo in un tipico stallo alla messicana.
8: E quindi?
13: Me ne foto della tua opinione e procedo con il mio esperimento. Adesso poso il mio telefono sul tavolo. Ecco. Poi mi avvicino alla presa di corrente dove sto per collegare il mio apparecchio modificato, ovvero il bimbi di mia madre da 1300 euro, e quando inserirò questa spina, il generatore di corrente wifi caricherà il mio telefono tramite la corrente nell'aria. Sei pronta?
8: No, io me ne vado.
13: Troppo tardi! Ah, hai visto? Ah, che ha funzionato! Si è riacceso, il mio telefono!
14: No, è il mio!
13: Ok, chi è?
14: Che cazzo ne so!
13: E figa, che carattere!
12: Ah, la la la! Le cose verissime!

0: This is the zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidibi Body Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì.
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Ma cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu fatti dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: John Johnson e Johnson Jr. è il frontman della band dei John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, un gruppo musicale country di Santa Monica, che poi tanto santa non era. Uno di quei bifolchi crossover con la camicia hawaiana e il cappello da cowboy, che succhia la carne essiccata, ma poi la sputa perché è vegano.
2: Nel mondo della musica country non ci sono persone del colore sgradito a Robert Downey Jehova, ma nonostante questo è un vero inferno. Per fare carriera non puoi nemmeno dare via il culo, perché i sodomiti da queste parti vengono annegati nella Budweiser alla nascita, quindi bisogna perfino suonare. Che schifo. Per cui ho bisogno di un bassista e un batterista per la mia band, i Belli Dentro. Altrimenti rimarrebbe John Johnson e Johnson Jr. e basta. E chi cazzo sono, Sfera? Help me, please.
3: Due amici. Due soci in affari. Un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Guarda che annuncio ho trovato!
7: Ma Jim, è soltanto uno che ride.
6: Ma no, baccalone, leggi sotto!
7: Ah, cercasi... Oh, Jim, è troppo complicato. Non c'è un video con gli animaletti parlanti che lo spiega?
6: Certo che no, Bob, è un annuncio, mica la campagna elettorale repubblicana. Dice che cercano un bassista e un batterista per un famoso gruppo californiano.
7: E vai, i suprematisti bianchi?
6: No, John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro. È la nostra grande opportunità di sfondare nel mondo del country e magari finire in un saloon con gente che ci tira addosso delle bottiglie di vetro vere. Sei pronto, Bob?
7: Assolutamente sì, Jim. Ma chi farà cosa?
6: Beh, tu sei più basso di me ed io una volta ti ho cambiato la batteria della macchina, quindi...
7: Accidenti, Jim. Questa storia si scrive da sola.
1: Questa volta per Jim e Bob si tratta di una sfida coi controfiocchi d'avena. Infatti Jim non ha mai tenuto in mano uno strumento musicale. Bob invece, a 16 anni, ha infilato il pene in un clarinetto. Ma nulla di più. Per loro fortuna però siamo nella terra delle possibilità. Quindi dopo 10 minuti di Jimi Hendrix su YouTube, i fanno cose sanno suonare e puzzare come gli ZZ Top.
7: Wow, Jim, mi sento come Beppe Vessicchio dopo due Viagra. Ho la musica che mi esce da tutte le orecchie.
6: Beh, ma ora dovremo far entrare la nostra musica nelle orecchie degli altri. E per questo abbiamo bisogno degli strumenti.
7: Già, è vero. E con che metallo li forgeremo, Jim?
6: No, Bob, la forgia appartiene al passato. Come le ascelle pelose e il comunismo. Le fiamme sono sempre la soluzione giusta per risolvere i problemi con le minoranze etniche. Ma non con il lavoro e la carriera.
7: Quando Jim mi dà una sberla morale e mi riporta alla realtà, vorrei tanto essere un bambino che esce da teatro coi suoi genitori che però vengono assassinati da un criminale e mentre mi dispero per la loro morte, arriva lui, mi mette una coperta sulle spalle, mi stringe forte forte e mi dice che va tutto bene, anche se non sono Batman e ovviamente nemmeno
1: Non potendo utilizzare la forgia, i fanno cose abbracciano il santo consumismo americano ed entrano in un negozio di strumenti musicali. Poi puntano due R15 style rifle alle tempie del commesso ed escono con l'aria furtiva urlando: «I bianchi fanno troppi pochi figli!»
7: Avevi ragione, Jim. I soldi non fanno la felicità. Le armi sì.
6: Te l'avevo detto, amico mio. Ci aspetta una vita piena di motociclisti alcolizzati vestiti di pelle, motel con la moquette sporca di sangue e groupies che portano in grembo figli che non riconosceremo mai.
7: E allora, come direbbe Freddie Mercury, lasciamoci tutto alle spalle. Anche se lui in effetti era ricco.
1: I fanno cose volano al Coachella e nel backstage incontrano John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, pronti per l'esibizione. E sapete cosa? I membri della band li riconoscono subito. Dopotutto, oramai Jim e Bob sono famosi in tutti gli Stati Confederati, perfino in quel buco del culo gelido dell'Alaska.
5: Pazzesco, cazzo! Ma io vi conosco, siete quelli della TV. Com'è che vi chiamate? I Tempra Oggetti, John e Bully.
6: Veramente è Jim e Bob i Forgia Cose.
5: È lo stesso, tanto noi della band ci chiamiamo coi rutti. Assurdo, cazzo. Ralph e Buzz dei Fondi Robe, cazzo. Un attimo che chiamo i ragazzi che ci facciamo un selfie.
7: Mi piace il vostro stile, ragazzi. Quando si suona?
5: Cazzo, subito, cazzo. Ora saliamo sul palco e vi presentiamo. Chi dei due è Sam e chi Mindy?
6: Nessuno dei due, noi siamo io.
5: Vabbè, chi se ne fotte. Andiamo, ragazzi.
1: John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro salgono sul palco, ma mentre stanno per presentare Jim e Bob, un cortocircuito provoca un'esplosione che atomizza la band e 40 fighe di Instagram in prima fila. Così Jim e Bob diventano gli ultimi sopravvissuti della band. Campano di diritti, si separano e dopo 30 anni, obesi e pelati, fanno una reunion per la TV on demand. Un'altra splendida storia americana.
3: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottor del preciso portale bello bello medicone.it. Mi chiamo Carmine e ho un problema molto particolare che mi sta attanagliando. Potrebbe aiutarmi?
3: Gentilissimo Carmine, la ringrazio degli apprezzamenti, anche se bizzarri, riguardanti il nostro portale, che da anni fa cose e vede gente. H, punto esclamativo. Scusi, ma sono di buon umore. Mi è entrato un cavallo giusto e sabato vado di stronze a Portofino.
2: Sono felice per lei, gentilissimo medico, virgola. Potrebbe aiutarmi gentilmente a capire che problema ho nel prostato. Aspetta che scrivo prostato, punto interrogativo.
3: Aia, prostata. Comunque si dice prostata, non si dice prostato.
2: Ma è maschile.
3: La prostata l'hanno solo i maschi.
2: E si chiama come una donna? Punto interrogativo.
3: Senta, virgola, possiamo vederci su questo link per un consultino invece di disquisire sulla sua immane impreparazione culturale? Punto interrogativo.
2: Certo, certo. Salve, dottore!
3: Oh, salve, Carmine! Quanti anni ha?
2: Quasi 50.
3: A parte che parla che sembra c'è qualche handicappazione, qualche problema...
2: Sono un po'...
3: Vabbè, scusi, pensavo di fare la battuta, invece sono arrivato dritto al problema. Vabbè, comunque c'è un problema, Carmine. Allora, sono imbarazzatissimo di questa cosa... Comunque, sa, a quest'età bisogna sempre controllare la prostata. Lei ha fatto la visitina con il citofono?
2: In che senso?
3: Col dito di ET.
2: Non capisco, dottore.
3: Dai, su, non mi faccia essere esplicito. La visita con la prostata si fa col dito che bussa nella grotta del troll.
2: Ma cosa sta dicendo, dottore? È ubriaco?
3: Pelino. Giusto poco prima della voglia di rinfrescarmi le nase.
2: In che senso, dottore?
3: Niente, roba per il dottore, appunto, non capirebbe. Comunque la prostata si esamina con la palpazione attraverso l'inserimento nell'ano di un dito. Ma siccome siamo in video call, dovrà essere lei a farlo per me, mentre la guido. Poi mi dice le sensazioni e cose.
2: Ma scusi, dottore, vuole che mi metta un dito in culo mentre mi guarda?
3: Sì, diciamo che avrei preferito essere un pelo più tecnico nella spiegazione, ma la sua capacità di sintesi rende meglio l'idea.
2: Ma dottore, io mi vergogno.
3: Dai, su, non faccia il bambino, si caccia un dito nel culo da uomo. Sono un medico, per Dio.
2: Ma non è roba da uomini sessuali?
3: Uè, zalone coi capelli, ma che cazzo stai dicendo? Le sembra un depravato che vuole vedere un uomo che si caccia un dito nel culo?
2: No, ha ragione. C'ha pure un poster di una con le tette di fuori alle spalle.
3: Ah sì, il calendario della Ferilli. Roba vintage, sono un appassionato. Roba. Cioè, è arte alla fine, capito?
2: Ah, infatti c'ha uno studio molto particolare. C'ha pure una bici appesa e degli sci. Sembra un garage.
3: Uè, ma devo stare qui a parlare della mia collezione di modernariato o visitarla mentre si caccia un dito nel culo?
2: Ha ragione, dottore, mi scusi. Eccomi, inchino in avanti e mi metto un dito dietro.
3: Ecco, bravo, infili, mi dica che cosa sente.
2: Sento morbido e granuloso.
3: Ecco, quello è uno stronzo, ha fatto le feci stamane?
2: No, dottore, non ho ancora fatto la cacca.
3: E dai però, ma mi avvisi prima, no?
2: E adesso che faccio, dottore? Mi sa che ho toccato la vena cacatoria. C'ho lo stimolo.
3: Vado in bagno, per Dio, no?
2: Ma non riesco. Se levo il dito, stappo.
3: Ma perché lei cammina con le mani come i primati? Non riesce a camminare fino al bagno e poi a stappare, scusi.
2: No, c'ho le porte chiuse E guardi?
3: Beh, non mi ero reso conto, lei è privo della mano sinistra.
2: Eh sì, sono un ex falegname, sa com'è?
3: No, non lo so, c'ho la laurea.
2: Diciamo che avevo la testa fra le nuvole.
3: Sì, ma ora ho un dito nel culo. Lei ha problemi di dislocazione anatomica, amico mio.
2: Vabbè, dottore, che faccia?
3: Caghi per terra, cazzo me ne frega, dai.
2: No, dottore, non mi abbandoni.
3: Dai. Ma pensa a te. Pensa a te. Anche il meno matto che si caga in mano mi è capitato. Ma come si fa? Come si fa? A proposito, come si fa? Mi sa che ho il grado alcolico che sta salendo a livello Potter. Mi tocca farmi la pietra filosofale. Espectu patronum.
0: Radio 105. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
3: Cappella. Pronto?
2: Uè, Cappella!
3: Beh?
2: Come stai?
3: Chi è che sei?
2: Sono Enzo, come stai, Cappella? Tutto bene?
3: Che sei?
2: Sono Enzo!
3: Non te conosco io.
2: Ma tu sei Cappella?
3: Sì.
2: E come stai?
3: Sto bene.
2: Bene, t'ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
3: Va bene, ciao.
2: Uè, Cappella, ti voglio carico. E butta giù, madonna che nervoso.
3: Che vuoi?
2: Come stai, Cappella? Tutto bene?
3: Ma che sei tu? Che sei?
2: Va bene, grazie, ciao.
3: Io te lo metto un culo a te e quella puttana di tua madre.
2: Uè, Cappella.
3: Saluto con la puttana di tua madre.
2: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao. Vabbè, Cappella sta bene, andiamo da un altro.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Altro.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.

0: porco, dai.
1: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
0: Sì.
1: Sei c***o.
0: Sono qua, guarda. Sono qua di omenarmi, la c***a.
1: Va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
0: Senti, a casa tua tutto bene?
1: Sì, sì, grazie. Ah. Sono contento di sentirti.
0: Tu me ne sta bene? No, perché ieri sera c***a non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, c***ane.
1: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
0: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
1: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
0: No.
1: Niente?
0: No.
1: Non ti vuoi masturbare?
0: No. Masturbare?
1: Una testata contro il vetro del camion?
0: No. E ti, come fai a sapere che mi sono sul camion?
1: Ma io c'ho i superpoteri.
0: Te superpoteri, uno dei miei superpoteri come chiamo mi caro.
1: Ma senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
0: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella di c***o se ne una c***a. Se mai erba ancora meglio, porco c***o.
1: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa!
1: Che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci tu m'hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, non
0: cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè non mi lasciano stare. mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare a destra manca.
0: lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grido lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, di...
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente.
1: Niente, certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo?
1: Madonna.
0: Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, ma non ti preoccupare che ho già l'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi mettermi, capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: Ti lancio il cane, ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, va.
0: Sì, quello, sarà quello il prossimo.
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va, tranquillo, ti ho solo registrato, quindi ti...
1: Ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che, guarda, questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Eh sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Senti, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Dove ti porti, tangenziale?
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.
2: Come andrà a finire Wonderland?
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?

0: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
5: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
5: Prendi la candeggina, Rosario.
6: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
5: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
7: sì.
3: Don Gaetano?
7: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
7: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
7: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
3: sì,
7: delle feci.
3: Guardi,
7: forse
3: vabbè,
7: c'è il sangue.
3: Sì,
7: allora,
3: va
7: signora.
3: Bene. Questo
7: mi ascolti,
3: sì,
7: ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
7: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
8: ha
7: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
7: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Orcaccia me se.
8: Arca ma...
7: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
3: no,
9: la linea da Rai Sport.
8: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
8: Su tutto qua.
3: Va bene.
8: Lo sport.
3: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
8: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
8: ma tu,
0: che
8: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
8: Dio cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
8: Uno.
3: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
8: Che vaffanculo, porco di...
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
3: sì,
8: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
3: Sì.
8: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
3: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
8: fare la
1: cacca.
8: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
6: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
3: Bene,
8: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
3: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
0: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
0: hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Adelfo e ho un piccolo problema con la mia compagna.
1: Salve, signor Hitler. Mi dichi pure suo problema che vediamo di darle un consultino veloce.
0: Scusi, egregio dottore, ma credo che lei stia confondendo un pelo le idee sul mio nome. Non mi chiamo Adolfo, ma Adelfo.
1: Mi perdoni, allora proceda pure, signor Hitler.
0: Mi scusi l'insistenza, ma credo che lei stia facendo un simpatico calambur sul mio nome di battesimo che suona quasi uguale a quello del tremendo carnefice della Seconda Guerra Mondiale. Non sono né Adolfo, né Hitler, né Hitler. Mi chiamo semplicemente Adelfo.
1: Sì, sì, era solo della simpatica ironia sul suo nome che, mi consenta di dire, è alquanto inusuale. Faccina che ride, metto bandiera americana, così.
0: Sì, comprendo. Origini da nobili decaduti.
1: Az, mi spiace, virgola. Fratturati, gli anziani tendono a scivolare.
0: Mi scusi, ma lei sta facendo ancora della simpatica ironia o non sa cosa significhi decaduti?
1: Dai, su, coso. Clicca su questo link che la vediamo al volo con la video call, che non c'ho mica tutta la mattina. Faccia arrabbiata.
0: Sì, certo, mi scusi. Salve, dottore!
1: Salve, signor Adenoide!
0: Adelfo!
1: Sì, scusi, che stamane fatico un po' coi nomi.
0: Immagino, tanto lavoro.
1: No, serata pesante.
0: Sala operatoria?
1: Bisca clandestina.
0: Cosa?
1: Niente, mi dica il problema che ha, dai, su, che non c'ho mica tutto il giorno.
0: Praticamente con la mia compagna ultimamente ho delle difficoltà dopo i rapporti. Mi brucia.
1: Accidenti. E la stronza è giovane, la ragazza? È giovane?
0: Sì, l'ho presa l'anno scorso.
1: Sì, non l'ho chiesto quando vi siete conosciuti. Mi premeva sapere l'età.
0: Non lo so. Sai, vengono dalla Cina.
1: Ho capito. Lei è un porcellino. Matrimonio per interessi, immigrazione, si chiama...
0: Ma no, ma che dice? Non siamo sposati e poi...
1: Su, poche chiacchiere. Le brucia dopo il rapporto ogni volta?
0: Sì, diciamo di sì.
1: Vede dei puntini bianchi sul capocchion?
0: Il capocchion?
1: Sì, è francesismo, il punteruolo.
0: In che senso? Non la capisco.
1: Sulla mazzetta, sul casco di carne.
0: Cosa?
1: Sulla cappella, le macchie sulla cappella.
0: No, solo dei graffi da sfregamento.
1: Che forse la signorina non è lubrificata abbastanza. Vede che lei, insomma, già a vederla dalla faccia. Fate dei preliminari?
0: La gonfio e poi sa come si fa in questi casi. Sono carico e faccio subito.
1: La gonfia? Ho capito. Siete dei masochisti, vi menate, vi spaccate i volti. Tremendo.
0: No, la prendo dall'armadio e la gonfio.
1: Ma lei è un uomo orribile, pezzo di merda. Com'è possibile che sia ancora a piede libero? Ma le tiene la povera cinese chiusa in un armadio, come una schiava sessuale. Ma lei è una merda umana, un figlio di troia. Io la denuncio, pezzo di merda.
0: Ma che sta dicendo, dottore? Quale cinese? Quale violenza? Aspetta. Ecco, le presento la mia compagna. Saluta, Cinzia.
1: Ma figa, ma è una bambola gonfiabile.
0: Io preferisco chiamarla partner non umana.
1: Ma vada via il culo, segaiolo. M'hai fatto prendere uno spaghetto, figa. Ci credo che c'è l'uccello in fiamme, ti scoppi un materassino.
0: Ma, dottore, come si permette?
1: Dai, su. Prima di incularti il salvagente, sputaci su. Usa un po' di dus. Dai, ciao, pirla.
0: Grazie, dottore, grazie.
1: Ma vai a cagare, va. Ma che cazzo, ma tutti io i folli. E si possa squilibrato, si incula la bamba gonfiabile. Ma mi ha fatto scattare un pelo di libidine. Dov'è che ho messo la fica vibrante succatrice a batteria? Ce l'ho nel cassetto. Apri un pippotto. Oh, ecco qua. Ecco, sono ancora a carica. Oh, che meraviglia la tecnologia, anche wireless. Altro che orologio che misura i passi.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda! Però.

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Fazio! E chi non salta è von der Leyden! Inquadrami bene, Donato, fammi vedere! Fai vedere che sono su un palco dal quale cado ogni 20 secondi! Per dimostrare a tutti che sono uno che conta io! Altro che Piero Pelù! Io sono Piero Gesù! Cado e risorgo, figa! Sì, guarda! Ah! Ah! Che male, figa, il ginocchio! Ah! Un attimo che risalgo! Eccomi! Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica! Ma dico io, con tutti i quotidiani che ci sono, ci dobbiamo fermare per festeggiare un giornale che non fa neanche un milione di copie! Ma che cazzo di festa è? Ah! Ah, gomito! Ah, come usa? Punge un attimo, risalgo! Stavo dicendo, perché c'è la festa della Repubblica e non c'è ad esempio la festa del Corriere, della Gazzetta dello Sport, dell'Eco di Succate? Perché ve lo dico io? Perché in Italia c'è la dittatura della sinistra che, un attimo, che cemento! Oh, il mento che male! Non mettetevi due materassi però, figa, Donato! Mi faccio più male dell'Italia di Mancini contro l'Argentina, cazzo, figa! Oh, ieri sera sembravamo la nazionale cantante contro gli Avengers! Che figura di merda! Ma cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più! Ho preso la botta a te! Vabbè, dai, manda il primo servizio, dai! Mandalo! No, figo, ho rotto gli occhiali! Senza occhiali siamo rosibindi! Mi sento già zitella, cazzo!
4: Italia dal PNRR al VFCA, ovvero vaffanculo a mammata. Eh sì, perché ci si lamenta tanto che nel nostro paese manca l'iniziativa privata, ma poi quando spunta un genio si mette alla gogna, come Galileo Galilei che ci hanno ficcato il cannocchiale in culo. Eh già, succede infatti che il signor Ronaldo Pisellato, con tanta fantasia e un pizzico di ingegneria, aveva collegato il corpo della madre deceduta ad un sistema di carrucole e pistoni idraulici, grazie ai quali la signora Teresa non solo sembrava viva ed in buona salute, ma riusciva a stendere il bucato, bagnare i gerani e perfino mandare a fanculo i vicini dalla finestra con un gesto dell'ombra. Quasi perfetto. Il tutto azionato da una cyclette peraltro ecologica. Un capolavoro di ingegneria ispirato alla grande tradizione dei pupi siciliani, che però, secondo il governo, non va bene. Eh sì, perché, dicono le toghe rosse, con questo tra virgolette stratagemma, il Pisellato percepiva la pensione della madre morta da oltre 10 anni. E allora, hai mai visto che a Newton ci rubavano le mele o che a Fleming gli pulivano le muffe con lo Chantecler? No, infatti, no. Solo in Italia i geni danno fastidio. E poi ti ritrovi la Littizzetto che vende la droga in TV. Che schifo!
3: Pazzesco, amici, pazzesco. Ma vi rendete conto, eh? Per le alabarde spaziali e le morti nere da mandare ai neonazisti i baby vodka, si tolgono i soldi alle scuole. Per il mese dei ricchi si dipingono le aziende di tutti i colori a spese dei contribuenti, e invece per le start-up come quelle del signor Pisellato, pena di morte, pena di morte. Ma tanto l'Italia è il paese della gente che si fa assumere e poi rimane incinta, eh? E sarebbe maschio lo schiavista, pensa a te, dai, altro servizio, dai.
4: Non bastava la pistacchiella. Adesso Ivan Draghi vuole levarci anche la ricottazza. Eh sì, perché dopo il servizio della scorsa settimana sull'ormai famosa pistacchiella, il cataplasmo naturale che coadiuva l'erezione tramite essiccamento, sono arrivate miliardi di segnalazioni di altri produttori di cose naturali che sono stati stroncati da Roma Ladrona al soldo di Big Pharma. È il caso della ricottazza, un latticino che viene impiegato da millenni per prevenire gli incendi nelle zone interne della Sardegna e che adesso, per colpa delle leggi europee, verrà messo fuori legge. Eh sì, perché dalle loro poltrone a Bruxelles hanno deciso che spargere ricottazza nei boschi non serve a niente, senza nemmeno prendersi la briga di assaggiare la ricottazza, come già accaduto per la pistacchiella. Così 23 milioni di pastori del Campidano che campavano grazie alla ricottazza da domani moriranno di fame. E non potranno nemmeno mangiarsi la ricottazza perché fa venire il colera. Ma tanto la gente pensa a Johnny Depp che ci cagano sul letto.
3: Schifo, merda! Ci vorrebbe un asteroide, nemici del pensiero unico, un bel meteorite contro i poteri forti che, come sapete purtroppo, hanno chiesto a Silvio Santo Subito di chiuderci per 3 mesi e lui l'ha fatto! No, no! Ma noi torneremo a settembre su Rete 4, il canale che alleva topi in redazione per prepararsi a mercanteggiare con i rettiliani quando verranno a conquistare la Terra. Ciao! Ci vediamo a settembre! Viva la figa! Dai, viva la figa! Viva la figa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno, eh.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto?
1: Ragazzi, vedo stanchi. Pronto, scusi. Salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Voi siete un maneggio, mi perdoni?
0: Sì?
1: Sì, salve, la chiamavo perché sto cercando un set per fare delle riprese, pagando ovviamente. La sua struttura, in caso nei giorni di chiusura, avrebbe la possibilità di affittarla per fare delle riprese. Sto girando un film.
0: Se vuole venire.
1: Sì, un attimo solo, mi perdoni perché sono sul set, intanto sto girando. Posso dare un'azione un attimo? Gaetano, mi fai entrare il magrebino, glielo picchia nel culo. Vai, azione. Perfetto, così. Sì, pronto, mi diceva, mi perdoni, scusi, parla.
0: Gli stavo dicendo, se riesce che a passare un giorno, una sera, sì. Vuole lei.
1: Ma scusi, lei dove si trova? In che zona si trova? Mi perdoni, perché io sto chiamando a Raffica perché devo risolvere il problema in fretta.
0: Allora, noi siamo a
1: Brianza. Brianza, sì, un attimo solo. Allora, per piacere, non mi venire subito. Passagli ai coglioni, Giusy, grazie. Una mangiata di coglioni, perfetto. Pronto, sì, sì, conosco, in Brianza, ho girato anche qualcosa.
0: Molta Brianza, sì.
1: Sì, fantastico. Senta, allora, lei, quindi ha quanti stalloni ha?
0: No, noi abbiamo cavalli arabi, abbiamo ho
1: dipinto... Fantastico, perché uno degli attori del film è anche arabo, quindi c'è anche un gioco meraviglioso. Sì, Mohamed.
0: Abbiamo degli arabi grigi, un arabo nero,
1: fantastico.
0: Un arabo,
1: sì.
0: 4-5 arabi.
1: Sono docili questi ragazzi, questi cavalli, scusi, faccio sempre confusione. Sono docili?
0: Pronto?
1: Sì, no, scusi, è il rumore del set perché stanno scopando. Mi dai uno stop per piacere un secondo, grazie. Tieniglielo teso con un pompino, grazie. Sì, sono docili i cavalli, dico?
0: Sì, sono cavalli che usiamo a fare passeggiate.
1: Perfetto, quindi se io li metto, diciamo, in sfondo come scenografia e faccio la mia azione, i cavalli non si imbizzarriscono.
0: No, il cavallo
1: sta sereno, so.
0: Non sono i ricchietti, diciamo. Cioè,
1: perché io devo girare un paio di scene di cavalli.
0: Il cavallo lo deve montare uno che deve andare.
1: No, il cavallo sta fermo, non lo monta nessuno. Cioè, la gente che monta è altra. Perché le spiego, io devo girare una scena di cavalca linculando Jessica. È un gioco di parole. È un film hard, un film porno. Quindi praticamente mi fotteranno davanti alla la scena sarà con i cavalli intorno e in mezzo c'era Jessica e verrà penetrata analmente da questo Mohamed, che è questo marocchino. So. Quindi è una cosa abbastanza veloce.
0: Guardi, sì. Io adesso non le so dire con precisione. Cioè quando
1: sì. Allora mentre stiamo parlando, scusi, ridò l'azione perché sennò mi siamo mosso l'uccello.
2: Giuseppe, azione, vai nel culo, perfetto.
1: Allora sì, mi diceva, prego.
0: E niente, o che
1: sì,
0: perché adesso io non le so dire quando è possibile passare, capito?
1: Sì, certo, io magari le lascio il numero di telefono, lei è proprietario, no?
0: Sì.
1: Lei fa un attimo di valutazione, così fa anche un mezzo preventivo, ci sentiamo telefonicamente. Tenga conto, nella troupe abbiamo il ragazzo del Maghreb che fa la penetrazione anale, abbiamo Jessica, abbiamo due ragazzi di troupe, siamo in 5-6, non è che siamo in tanti, anche per le regole Covid. Siamo tutti tamponati, tutti green pass. Lei mi dispone soltanto i cavalli a cerchio, in modo che in mezzo metto al centro pecorina Jessica, faccio la mia anale e poi siamo a posto, insomma. Le do quello che le devo dare. Guarda, penso saranno 2 ore di lavoro, niente di più. Di solito Jessica squirta in un quarto d'ora, però vediamo.
0: Dai, le faccio sapere.
1: Allora, le do il mio numero, si segna un attimo il mio numero. Non ho modo di segnarlo, vuole che le mando una mail io?
0: No, aspetti che adesso scendo dal furgone e prendo la...
1: Sì, certo. Intanto io vado avanti un attimo con le
0: ricche. Sì.
2: Giuseppe, allora, adesso ti fai leccare i coglioni. Perfetto, così. Ma sei già venuta? Lucy, sei già venuta? Ti vedo che sei bagnata. Dategli un'asciugata alla figa, per piacere. Ok.
0: Eccomi.
1: Sì, no, mi perdoni perché mi è venuta l'attrice nel frattempo. È un disastro. Sì. Allora, io sono Remo Giramella.
0: Sì.
1: Quello che fa andare la cappella, che è un po' il mio nome, diciamo, la mia frase top. Allora, 335.
0: Ok.
1: 7113 461. No, ecco, non mi chiami il pomeriggio perché sono dentro con oggi ho due culi e un paio di orali. Va bene?
0: Okay.
1: Grazie. Ho parlato col signor, mi perdoni?
0: Io.
1: Grazie, Remo Giramella che fa andare la cappella. Salve, arrivederci. Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un integerrimo cardiochirurgo, onesto, stabile e serio, conduce una vita composta e morigerata con granitica scrupolosità, finché un giorno, in vacanza a Viareggio, durante un'immersione nella barriera corallina, viene aggredito da un pesce pagliaccio, mutato geneticamente a causa delle radiazioni provenienti dal relitto di un sommergibile nucleare sovietico. Il morso del piccolo Nemo, figlio di puttana, rende l'organismo dello stimato luminare ipersensibile all'ilarità e alle risate a denti stretti. Ogni minuscolo accenno di buon umore innesca nelle sue sinapsi il desiderio incontrollabile di far ridere la gente, trasformando il mite professore in Pagliaccio Man, il mutante che si sforza di far ridere. Pagliaccio Man. Pagliaccio Man.
2: Sì, salve, buongiorno.
3: Buongiorno, sono il dottor Rossi. Sono un cardiochirurgo di Milano. Senta, io stavo cercando delle vetture importanti tipo Mercedes, Audi, BMW e so che voi avete una vasta offerta. Mi scusi se ho questo tono pacato, però sono una persona a cui non piace molto ridere e scherzare.
2: Certo, mi dica.
3: Però ho questo problema, stato morso da un pesce pagliaccio. Ah no! Lei ha riso.
4: Sono il pagliaccio, sono il pagliaccio me! Allora, senti, come si fa a capire che un motociclista è felice? Basta guardare che hai i denti pieni di moscerini! Sono il pagliaccio! Sono il pagliaccio me! Pronto? Pronto? Stai ridendo? Pronto? Quando un australiano compra un boomerang nuovo, come fa a buttare via quello vecchio? Perché torna indietro! Sono il pagliaccio! Oh, lo sai qual è il colmo per due divorziati americani? Essere Stati Uniti! Cosa fa un indiano vestito alla moda con un look all'ultimo grido? Fico India!
3: Finalmente il tono serio mi riporta alla normalità. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, pronto, mi perdoni. È che purtroppo purtroppo questo problema genetico che, essendo stato morso da un pesce pagliaccio modificato geneticamente, quando sento qualcuno ridere io
2: lei è il numero uno.
5: No, allora, io voglio conoscere persona, deve venire qua, voglio abbracciare. Lei è il numero uno.
3: La prego di non rida, la prego, rimaniamo seri. Allora, io stavo cercando questa Mercedes. Non rida!
4: Sei un porcino! Pronto? Pronto?
2: Allora, mi stava dicendo?
3: Meno male. Sì, cerchi di essere il più serio possibile, per piacere.
2: Sì.
3: Perché ho questo problema enorme. Mi trasformo in pagliaccio quando sento ridere le persone, quindi manteniamo un tono serio e pacato.
2: Va bene, dai.
3: Allora,
2: mi dicevo?
3: Sto cercando un Mercedes, un Audi, una BMW. Il budget non è importante, insomma.
2: Certo, va bene, noi abbiamo una vasta gamma, quindi potrebbe tranquillamente venirci a trovare.
3: Avete anche, non so, quei Mercedes so elettrici che sono usciti, diciamo, avete solo usato?
2: Sì, no, abbiamo anche qualche nuovo pronta consegna.
3: Che cos'ha di pronta consegna?
2: C'è un DLE e un Classe G.
3: Ah, ottimo. Di che budget stiamo parlando?
2: Partiamo dai 40, arriviamo a iniziare, non si sa dove.
3: No, ha fatto un accenno di risata.
4: Sono il pagliaccio, Sì, io mi metto la camicia di lino, poi Lino che si mette? Pronto?
6: Non riesco, è troppo simpatica questa persona.
2: Dicevo, abbiamo anche da 20-25, dipende dalla sua esigenza. Se sì, magari ci viene a trovare in sede, possiamo trovare la migliore azione.
3: Va bene, però la pregherei di non accennare mai più una risata quando mi vedrà di persona, per piacere.
2: Va bene, assolutamente.
3: Grazie, ma ti ringrazio.
2: Ti do anche il mio numero privato?
3: Sì, grazie, lo segno.
2: 380?
3: Non sorrida, grazie, sì.
2: 993.
3: Grazie. Grazie.
2: Va bene.
3: Grazie. Non rida.
2: Lei è il signor?
3: Dottor Rossi.
2: Dottor Rossi.
3: Grazie. Grazie.
2: Prego.
4: No! Sono il pagliazzo! Quella è la perca più puzzolente! Quella dei piedi!
1: Pagliaccio Man.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Vera, ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: 105.
7: Hey!
6: Lo Zoo di 105.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Nel video di oggi sfideremo le leggi della natura e scoveremo un potente stregone che, secondo alcune discerie, si nasconde dentro questa fetida catapecchia in periferia di Varese. Siamo appostati qui da 2 ore per capire movimenti nel rudere e addentrarci e affrontare direttamente il potente stregone.
9: Ma scusa, ma qui non abita il nonno di Benazzi Silvio? Quello che negli anni 70 era famoso per le scorregge?
8: Sì, Priscilla, sei una ragazza molto attenta. Infatti, ho scoperto che l'identità di questo presunto stregone è celata dalla copertura di un famoso scorreggione degli anni 70. Il Benazzi Giandomenico, detto Culo Farfisa, vincitore anche di alcuni premi in feste patronali, per via della sua spiccata dote di modulare le aerofagie attraverso la tecnica della contorsione addominale.
9: Beh, così dettagliata la descrizione spacca.
8: Grazie Priscilla, cerco di essere sempre ben documentato prima di un'indagine sul paranormale.
9: Quindi il vecchio petomane nonno del Benazzi è uno stregone?
8: Yes, and very gets.
9: Cosa?
8: Era inglese, dai! Non sei un cazzo! Inglese!
9: No. Yes and very gets non vuol dire nulla. Mia mamma è prof di inglese e io ho studiato 2 anni a Londra.
8: Taci, secchiona di merda! Oh figa, Gaetano, ma mollami un po'. Lasciami la libertà di poter trattare i miei collaboratori come merda, in pieno stile americano.
9: Ma da dove prendi queste convinzioni? Non è vero. Anzi, le leggi sul mobbing nascono proprio negli Stati Uniti.
8: Taci.
10: Chi c'era fuori? Chi sta urlando?
8: Ecco, hai visto? Ci ha scoperto! È lui, il Benazzi detto Culo Farfisa!
10: Chi c'è lì?
8: Salve Benazzi, siamo i Cose Verissimers. Posso farle delle domande?
10: Andate via! Non me ne frega un cazzo!
8: Prima di tutto, complimenti per il suo passato da champion.
10: Che fai? Mi prendi per il culo? Bitonale!
8: Wow! anche chiamata.
9: Scusa, ma questo vecchio signore deve sempre fare una puzzina dopo ogni frase?
8: Secondo me, Priscilla, questo vecchio bastardo usa questa tecnica per rilasciare qualche sostanza che lo scherma. Noi lo vediamo come un vecchio che quasi si caga addosso. Invece, probabilmente, abbiamo innanzi un potente e malvagio stregone. Metti questa molletta.
2: Ok.
8: È inutile che ti nascondi. Sappiamo che sei uno stregone malvagio. E adesso le tue putrescenze magiche non ci annebbieranno più la percezione della realtà. Appena finirà l'effetto dei tuoi gas, appena inalati, ti svelerai per ciò che sei, dannato bastardo.
10: Ma siete dementi! Bifida!
8: Ah, cerca di sopraffarci! Ma dove cazzo vai, Gaetano? Ma perché scappi sempre quando ci sono problemi, cazzo?
2: Senti, ma perché non andiamo via anche noi? Mi fa male la bolletta.
8: Taci!
10: Oh, ragazzini, se non andate via subito, chiamo i carabinieri. E poi sono fatti vostri con i genitori.
8: Priscilla, presto! Tirami un pugno in pancia!
2: Perché? Sei scivolito?
8: No! Cazzo! Ho ingerito decine di scatole di fagioli borlotti e ho dormito sotto l'aria condizionata a picco sulla pancia. Poi ho tappato l'ano con la ceralacca. Ho una sorpresa per lo stregone. Grazie a questa mia intuizione geniale, combatteremo la sua magia con la stessa tecnica.
2: Secondo me sei completamente rimbecillito.
8: Dai, stronzo!
2: A chi hai detto stronzo? Ti è un calcio nei coglioni.
10: Oh Cristo, ma che schifo! Ma che problemi hai, grassoccio demente? Ma sei venuto a cagarmi davanti a casa? Ma che schifo! Chiamo i carabinieri!
8: Cazzo! I miei pantaloni preferiti! Accidenti! Forse ho sbagliato! Questo vecchio sudicio è solo un coglione.
2: Mamma mia, ma perché continuo a seguirti in queste cose? Perché?
8: Taci!
10: C'è mancato un pelo che fossi scoperto. Astuto giovane grasso pazzo. Clarinettata! Magia!
8: Ecco cose verissimers. Mi sono fatto 12 bidet per cancellare i segni della ceralacca mista merda. E alla fine ho convenuto che il vecchio Benazzi è solo un patetico ex scorreggione da fiera. La magia è un'altra roba. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like al canale e non perdete il prossimo appuntamento, dove dimostrerò che dopo una settimana che trattieni l'urina ti operano d'urgenza.
7: La la la. Le cose verissime.

0: pronto?
1: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi, sono l'operaio del 5 Gigi, lei che ha chiamato per il Decepticon?
0: No, non sono stata io.
1: Ah, ho capito. E lei ha sentito per caso, ne, accendendo, spegnendo l'impianto elettrico, un rumore tipo così, una cosa
0: no,
1: così?
0: No.
1: Allora le spiego, noi adesso stacchiamo tutto. Luce, gas, acqua, tutto quanto per due ore, perché qua dobbiamo installare il Bumblebee.
0: Uh-huh.
1: Esattamente, quindi la contatteremo quando deve spegnere tutto. Mi raccomando, devi spegnere il contatore, luce, contatore, gas e il rubinetto dell'acqua.
0: L'aspetto allora.
1: Allora se si può segnare il codice alfanumerico che corrisponde alla comunicazione, glielo faccio sentire un attimo, così concludiamo la telefonata. Glielo faccio sentire, Felix, faccio il codice, vai.
2: I call play sono tutti gay. I call play sono tutti gay. I call play sono tutti gay.
1: Visualizza. Vabbè, magari a uno ci piace la fega. Non sia così omofoba.
0: Pronto?
2: Pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamo da una buca qua vicino. Stiamo intervenendo per un'emergenza di Decepticon, non so se ha sentito, è lei che ha fatto la segnalazione?
0: No.
2: Ah, vabbè, comunque...
0: Per che cosa? Non l'ho capito, per che cosa?
2: Siamo qua sotto nella buca e stiamo intervenendo per debellare il problema di Decepticon. In questo momento, in teoria, ci dovrebbe arrivare l'Optimus Prime, perché è l'unico che può debellare il Megatron, capito?
0: No, non le questa cosa io non le capisco.
2: Vabbè,
0: sai,
2: ma...
0: Io più di 80 anni, io non ho fatto segnalazione, ma... mi deve scusare,
2: ma... No,
0: non
2: ma non si preoccupi, ma per caso le è arrivata una chiamata da Cybertron?
0: No.
2: No,
0: no,
2: ha sentito. Ha sentito dei suoni tipo delle robe così.
0: Non capisco queste cose che mi dicono.
2: Vabbè, comunque, in ogni caso, noi dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Staccare tutti i rifornimenti di luce e gas.
0: Ma adesso, quando la staccate?
2: Sì, no, tra un po' le faremo una segnalazione telefonica con un codice alfanumerico.
0: Io niente, chi ci ho capito?
2: E quando sentirà questo codice deve staccare tutto, ok? Corrente, gas, luce.
0: Un telefono puro?
1: Signora, sono Dominic, sono il capocantiere, buongiorno, mi scusi il disturbo, no, non si preoccupi, non è niente di grave, è solo un Bumblebee. Quando ci arriva la telefonata?
0: Staccare, cioè... un contatore significa?
1: Un contatore significa, esatto signora. Contatore dello gas, contatore della luce e contatore...
0: No, io cazzo maio, luce... Un aio cazzo, sulla luce aio cazzo. Io che sono sotto perché nemmeno posso scendere la scala io.
1: Ah, ho capito.
0: No, fa bombola ancora aio aio.
1: Aio aio, sì, l'acqua la c'è là signora, l'acqua.
0: Ah, l'acqua sì che è caluta. Ma se non stacco il contatore che può succedere per dire?
1: Ah, se non stacco il contatore signora si verifica un Cybertron. È proprio, va tutto un cortocircuito, non si usa più. Lei c'ha frigo, lavatrice, queste cose?
0: Sì. No, io...
1: Cazzo, vive in una caverna signora, dica.
0: Ma
1: no, non vive in una caverna signora, non c'ha la lavatrice, non c'ha il frigo, non c'ha il gas.
0: No, ho frigo, c'è il taglio, che fa, le staccate allora?
1: No, non stacco il frigo, ho contatore.
0: Ho contato le risorse, un cavolaccio proprio.
1: E per caso dura d'orecchie lei, signora?
0: Come?
1: Ecco, appunto, si è già risposta da sola. Va bene, allora ce lo faccio sentire piano, signora. Cerca di ricordarselo, eh? Ascolta.
0: Come?
1: Ecco, appunto, si è già risposta da sola. Va bene, allora ce lo faccio sentire piano, signora. Cerca di ricordarselo, eh?

0: I Coldplay sono tutti gay.
1: Sandrino?
2: Che dice il messaggio?
1: Che sta a puntatore legge.
2: No, è proprio quello che ha sentito lei al telefono.
1: Che parola so? Staccare cosa? Staccare puntature?
2: No. Ah, quello è quello che deve fare quando sente queste parole. Ma mi deve dire...
1: Adesso, vabbè. Se io non so se mi stacco, io stesso lo posso contatore.
2: Sì, però prima mi deve ripetere il messaggio, signora. Ce lo faccio risentire.
0: I Coldplay sono tutti gay.
1: Sì, un dice. Che dice? Sai, usando, ma non so interpretare queste parole.
2: Nacciame serie. Signora, ce lo faccio risentire.
0: I Coldplay sono tutti gay.
1: I Coldplay?
0: I Coldplay sono tutti gay.
1: E tutti gay? E che significa? Ristaccare la luce?
2: Che sono ricchioni, signora! Che queste che suonano la musica inglese sono un branco di ricchioni, crostazzi e rose! Questo significa?
1: No, muovi così.
2: Quando arrivano i ricchioni, tira giù la corrente, va bene?
1: Ma signore, ma signore, ma signore!
2: Aspetti, signora, guardi, purtroppo niente, è arrivato il Bumblebee. Niente, purtroppo. Niente, signora, non potrà usare il frigo per tutta la settimana. Niente.
1: Io posso provare a staccare la luce, signorina.
2: Signora, faccia che minchia vuole, dai, tanto non c'è persona in a capo. Quando senta la telefonata stacca tutto, va bene?
1: Va bene. Arrivederci, professore, va.
2: Attenzione, signora, se sente questo suono, così vuol dire che è arrivato Megatron.
1: Mamma.
2: Va bene.
1: Se... Chiudo lei, vanno professorio.
2: Sì, lo chiuda, signora. Stia attenta, Megatron. Non ho capito una beata minchia. Una beata minchia di niente. Ma tu pensa se era la protezione civile che ci doveva salvare la vita. Minchia, era spacciata.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cesso. Una specie di grosso capra, afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Cimia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo.
3: Madonna!

0: Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulungulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Devo smettere di mangiare l'acqua. L'acqua mi fa male allo stomaco, proprio non la digerisco. Meno male che c'è questa birretta fresca. Così digerisco l'acqua, proprio mi devasta. Mannaggia, adesso vedi. Adesso devo fare un po' di attività fisica perché devo proprio buttare giù l'acqua. Dopo che sono in casa, un tapitural non ce l'ho. La ciclez non ce l'ho. E vabbè, mi faccio una sega, va. Meno male che c'è questo coso che io non so perché insisto a guardare, forse perché è gratis, ma è l'unico che c'ho nel pezzotto. Pornabà. Cerchiamo un bel film, va.
6: Gentile utente segaiolo, grazie per aver scelto la nostra piattaforma per avventurarti in una nuova, magica sega. I nostri film zozzi, sporcellosi, maialanti, sono gratis, ma non lo sono. La visione è gratis, ma a fine sega ci dovrai fare un bonifico, ma la cifra te la diciamo dopo. Sì, proprio quando avrai tirato il collo del pollo spennato. Buona visione.
5: Che cazzo, la perplessità sta sopraggiungendo. L'addio al nubilato.
6: Hai selezionato l'addio al nubilato. Buon spruzzo.
7: Benvenuta alla centrale di polizia, signorina. In cosa possiamo esserle utili?
8: Maresciallo, ci sono molti, molti modi in cui mi potresti essere utile.
7: In realtà io sarei un agente semplice. E poi i marescialli stanno nei carabinieri, non nella polizia, signorina.
8: Ah, ma qui abbiamo un sapientone. Molto, molto bene. Non c'è niente che mi ecciti di più di un uomo di eccezionale cultura.
7: Signorina, io non ci vedo nulla di eccezionale. Che i marescialli stiano nei carabinieri, lo sanno pure i carabinieri.
5: Ah, inculala, spostati la cravatta, se no si sporca col culo, vai.
8: Ma che sagoma, che simpatico, che sesso dell'umorismo. Ho sempre voluto un uomo che mi scopasse dopo avermi fatto ridere. E visto che mi hai già fatto ridere, che ne diresti di passare alla parte in cui mi scopi?
7: Signorina, lei mi sta mettendo in imbarazzo nell'esercizio delle mie funzioni. Come vede, qua siamo molto impegnati, quindi se non c'è nulla che il corpo di polizia possa fare per lei, le chiederei gentilmente di andarsene.
5: Ma che cazzo dici? Fagli il culo, dai! Dai che devo smaltire l'acqua, dai! Scopala!
8: Oh, ma c'è qualcosa che potete fare per me? Anzi, dovete. Si tratta di una vera e propria emergenza.
7: Ah, davvero? Sia più precisa. Di cosa stiamo parlando? Furto, minacce, violenze domestiche?
8: No, è una cosa molto, molto più importante. Sto organizzando il mio addio al nubilato. Ho deciso di organizzarlo qui.
7: Ma cosa dice?
8: Molto eccitante, un vero debole per gli uomini sordi. Ho detto che sto organizzando il mio addio al nubilato e ho deciso di organizzarlo qui.
7: Sì, ho sentito. Dico, cosa dice, che cosa le passa per la testa? Lei è fuori di melone. Questa cosa che sta dicendo è letteralmente impossibile.
8: Beh, anche quelli del Guinness dei primati dicevano che era impossibile. Ma indovina un po' chi detiene il record mondiale di pompini in assenza di ossigeno?
5: Mamma, quando è zoccola questa, questa veramente. Ah, dai, dai, succhiali l'uccello al barbuto.
7: No, no, no, no, non ci siamo capiti, signorina. Questo non è un locale notturno, è una centrale di polizia. Non potrà mai e poi mai organizzare la sua festa di addio al nubilato proprio qui. È contro la legge.
8: Anche quelli del Guinness dei primati dicevano che era contro la legge, ma indovina un po' chi detiene il record mondiale di pompini alla guida di un camion.
5: Mio zio era camionista, puttana!
7: Insomma, basta, signorina. Le faccio le congratulazioni per il suo matrimonio, ma ora le devo chiedere di andarsene.
8: Matrimonio? E chi ha mai parlato di matrimonio?
7: Ma come? Non volevo organizzare qui la sua festa di addio al nubilato.
8: Beh, una che dà una festa di addio nubilato non è che poi debba per forza sposarsi, no?
7: E invece sì, e che diamine! Si chiama festa di addio nubilato proprio perché poi una smette di essere nubile, quindi deve sposarsi. Se no, che addio nubilato è? E che cazzo?
5: Già, questo cazzo mi ha Totò, mi stava sul coglione. Sciampagli quella puttana, stronzo!
8: Ma che sorpresa! Non ti facevo un tipo così focoso. Forza, prendimi qui sulla scrivania, davanti a tutti questi malviventi e buoni a nulla. Voglio che ci guardino mentre esplori ogni mio buco.
7: Ma siamo matti, io non esplorerò nessun buco! Che so, speleologo io! Via, se ne vada immediatamente, si allontani!
8: Ho capito. Se non ti piacciono i miei buchi, posso farmene degli altri apposta per te.
7: No, ferma, che cosa fa? Mi ridia la pistola! Attenti, ha preso la mia pistola!
5: Sparagli il culo!
8: Allora, bel poliziotto tenebroso, dove vuoi che me lo faccia questo buco?
5: Culo!
7: Ma da nessuna parte, mi ridia l'arma, la scongiuro!
8: Allora tirerò a indovinare. Secondo me lo vuoi sul ginocchio. Ah, che dolore! Allora, questo nuovo buco di tuo gradimento!
5: Questo fosse sparato, sta coglione! Ma che schifo, il sangue!
7: Signorina, la scongiuro! Metta giù la pistola! Non faccia colpi di testa!
5: Abbassa la testa e succhiaglielo! Vai, adesso, dai, che sto per sburrare!
8: Cos'è? Un messaggio in codice? Ho capito! Il buco lo preferisci in testa e io ti accontento!
9: Dai! Adesso scopalo!
5: Cosa è appena successo in questo? Mi sta mosciato anche proprio. È diventato quasi liquido.
7: Per selezionare. Per rivedere. Per rivedere il filmato, premi 1.
5: Allora, pure la guida balbuziente.
7: Per passare. Per.
5: Quanta povertà.
7: Per esplorare la visione del secondo episodio, l'addio al nubilato 2, premi 2.
5: E se premo 1?
7: Rivedi l'addio al nubilato 1.
5: Va bene, dai. 3?
7: Vedi mentre chiava il cadavere. È l'addio al nubilato 3, l'obitorio. L'addio al nubilato 4, chiava le ceneri.
5: Inghie 5.
7: Il fantasma.
5: Ah, come Ghost!
7: Sì, il costo è sempre lo stesso. Perché è sempre così?
5: No, Ghost è film, non quanto costa.
7: Lei ha detto come Ghost.
5: Ma che stiamo commerando qua? Ma che cazzo di interattività è?
7: Ha premuto 3.
5: No!
7: Sembrava.
1: Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
7: È sicuro?
5: Basta!
10: 105, 105.
11: Lo zoo di 105.
12: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Fatti.
5: Sì, chi è?
13: Senta, glielo dico per l'ultima volta. Non metta più la sua auto storta in parcheggio perché io faccio fatica a entrare, ha capito?
14: Ma chi è?
13: Sono Righi, del terzo piano, proprietario dell'Audi Q4. Siccome al contrario di lei ho una vettura costosa e voluminosa, gradirei che lei rispettasse gli ingombri, ha capito? Perché non ci entro, ha capito?
14: Sì, ma si calmi, vengo a spostarla.
13: Sì, immediatamente, grazie. E si ricordi per la prossima volta, o chiamo l'amministratore e poi se la vede col condominio, ha capito?
14: Sì, ho capito.
13: Ha capito?
14: Sì, sì, scendo. Ma guarda te sto coglione, sto bastardo, come si permette alzare la voce sto cretino?
8: Chi era, amore?
14: Quel merda del vicino, mi sta rompendo il cazzo perché ho parcheggiato fuori dalle righe. Dov'è la purga? Adesso lo aggiusto io, con la sua macchinetta pulita del cazzo. Gli purgo tutti i piccioni del tetto e gli faccio passare la giornata al lavaggio, sto coglione.
8: Amo, lascia stare.
14: Col cazzo!
8: Va che i piccioni mica sono radiocomandati che decidi tu dove la fanno.
14: Tranquilla, ci penso io che so come si fa. C'ho un amico allevatore, basta che ci metto il pane sulla cappotta. Ci penso io.
8: Vabbè.
15: Ehi, vacchi!
14: Ma che cazzo sono sti piccioni? Li ho purgati 3 ore fa. Forse devo mettere ancora del pane sulla cappotta, quel coglione. Sarò velocissimo, così non mi vede nessuno. No! Ah! Cazzo! Cazzo! No! No io! No io! No! No cazzo, no!
16: I piccioni sono delle brutte persone. Si sa.
8: Che caldo!
16: Eh sì, siamo in Africa, cucciola!
8: Tesso, ma perché mi guardano tutti così? Mamma mia!
16: Lo sai, usanze locali, qui le donne europee, molto liberali, attirano l'attenzione.
8: Ho capito, ma mi mangiano con gli occhi!
16: Magari ti presto per dei cammelli!
8: In che senso?
16: Sai che Giulia e Marisa, quando sono venuti giù, gli hanno offerto 100 cammelli per una notte di sesso, cazzo!
8: Ma sei serio?
16: Sì, sì! Che cazzo te ne fai di 100 cammelli, figlio?
8: Che orrore!
16: Già! Che poi quanto cazzo vale un cammello? 30 euro!
8: Non lo so, googola!
16: Aspetta, vediamo... Cazzo, dice che può valere dai 500 ai 5000 euro!
8: Figa però, anche 1000% sono... Amore, ma adesso come ci riportiamo in Italia?
16: Non lo so, ma quanti sono?
8: 150!
16: Ma come 150?
8: Regalino!
16: Perché?
8: Perché ci ho fatto anche le coccole dopo!
16: No, dai, cazzo, le coccole! Avevamo detto di no, però!
17: Fucile sì, coccole no. C'ha ragione, le regole sono regole.
18: Amma, ma che c'hai? Sei sudatissimo.
19: Mi scappa.
18: Dai, fermati, così prendo anche l'acqua.
19: No, ma che stai fuori? Ci sono gli esuli. Mica mi sono svegliato alle 5 del mattino per farmi 3 ore in uscita al casello dei Rimini. Stai fuori.
18: Dai, amo, fermati, sei contorto dal dolore.
19: Ho capito, ma me la tengo.
18: Ma quella grande o quella piccola?
19: Tutte e due!
18: No, dai, amore, fermati!
19: No, resista! Al prossimo!
18: Eccone un altro, fermati!
19: No! Resisto! Al prossimo!
18: Amo, un altro Sarni, fermati!
19: No! Al prossimo! Guarda, ho fatto un po' di spazio!
18: No, che puzza! Amo, ti prego, fermati, c'è una puzza infernale!
19: È che sto facendo spazio!
18: Dai, ti prego, fermati a questo, che me frega della coda!
19: No, al prossimo, faccio ancora un po' di spazio, guarda, uno spazientino vicino!
18: No, che schifo!
15: Ehi, fatti!
19: Hai visto? Guarda, è il casello dei Rimini!
18: Porco troia, amore, ci sono 4 chilometri di coda!

0: Lo spazio era finito.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna meme.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
3: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
4: Zizzagna Man.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagna Man.
6: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche... Cos'è che hai detto, Kita Murt?
8: Nuova avventura.
6: Via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa,
10: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi spiace al 7, per favore.
9: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi spiace 4.
9: Mi spiace 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
12: Non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
11: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagna?
6: Sono Zizzagna! Piacere!
9: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
9: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di
9: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Maia! Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto fatto.
0: This is the zoo.
15: Dai,
0: this is the zoo.
15: Peter Lippia.
0: Vai, dai!
8: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovile.

0: Questa volta sei cringe Fausto, come al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti.
1: Va bene Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig?
2: Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula.
1: Non hai sognato Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sel collo, you dig?
2: 4L, Fausto, 4L.
0: Ascarei! Questa ora di 105 Stramp. Andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV, a Sanremo ha vinto la trap con i Maneskin, grande trapper metropolitano di Milano Sud.
1: You dig, Marco, you dig! Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi.
2: Cioè, immagina che odore di chiuso sotto quella gonna.
0: Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa?
2: Ma che cazzo ne so? C'ho voglia di gang.
0: E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto?
1: Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig?
0: Drip Fausto, drip! Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord nella Milano City Gang.

0: Così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang.
1: Amen moco.
0: Cosa ne pensi dei nani della trap?
1: Cioè, i nani sono pimp.
2: Ehi moco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, you dig?
0: Eschere boom! Sentiamolo subito. Ciao DJ Reverse, come stai? Grande Reverse, dai, ti do adesso in mano il programma. Chiudilo tu perché mi mancavi. Secondo me tu sei uno che spacca nella scena. Ok, vai.
2: Marco, Marco, non capisco! Cosa dice sto qua?
0: Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla!
1: No, Moco. Ha detto che sei un grande figlio di puttana.

0: Only a 105.
1: Un integerrimo cardiochirurgo, onesto, stabile e serio, conduce una vita composta e morigerata con granitica scrupolosità. Finché un giorno, in vacanza a Viareggio, durante un'immersione nella barriera corallina, viene aggredito da un pesce pagliaccio. Mutato geneticamente a causa delle radiazioni provenienti dal relitto di un sommergibile nucleare sovietico. Il morso del piccolo Nemo, figlio di puttana, rende l'organismo dello stimato luminare ipersensibile all'ilarità e alle risate a denti stretti. Ogni minuscolo accenno di buon umore innesca nelle sue sinapsi il desiderio incontrollabile di far ridere la gente, trasformando il mite professore in Pagliaccio Man, il mutante che si sforza di far ridere. Pagliaccio Man. Pagliaccio Man.
2: Pronto?
3: Pronto, salve, sono l'avvocato Rossi. Parrucchiere?
2: Sì.
3: Allora, io avrei l'esigenza di un appuntamento per un taglio di capelli, però la mia problematica, perché forse l'ultima volta che sono stato lì c'era uno un po'... faceva delle battute, che rideva, allora io non ho... sono un po' avverso alla risata, nel senso, quando sento la risata per un problema che ho avuto di esposizione a radiazione per un pesce pagliaccio, praticamente mi trasformo in pagliaccio, man. Quindi avrei l'esigenza di poter fare un taglio di capelli, un appuntamento, insomma, con qualcuno di molto serio.
2: Sì, va bene, l'ora di pranzo è migliore.
3: No, nessuno che faccia accenni a risate, cose strane, eh?
2: No, no, tranquillo.
3: Sicuro?
2: Ci penso io.
3: Lei è una persona che non ride?
4: Non ride,
2: Ma rido, dipende.
3: Vede,
2: ci fanno piangere, ci fanno ridere.
3: Perché quando sento ridere io trasformo nel pagliaccio! Pagliaccio me! La sala battuta del dottore! Purtroppo tutte le volte che bevo il latte sento un dolore fortissimo all'occhio destro. Il dottore gli dice: provate a togliere il cucchiaio dalla tazza! Lo sai qual è il colpo per una giraffa? Essere nei guai fino al collo! Sono il pagliaccio! Sono il pagliaccio! Non rida! Non rida più! Mi perdoni, mi perdoni, ma quando sento ridere io mi trasformo in pagliaccio, man. Mi perdoni, per quello che ho l'esigenza di un appuntamento con una persona che non rida.
2: Va bene, ok.
3: Cerchi di mantenere sempre la serietà quando vengo, eh.
5: Cerchi di mantenere sempre la serietà quando vengo.
2: Va bene.
3: No, riso, riso ancora.
6: Che cosa ci fa un asino sui binari di un treno? Deraglia! Deraglia! Perché due carabinieri stanno attenti quando passano sopra il cemento? Perché armato!
2: Va bene, caro, ok, togliamo
3: la
2: mani.
3: Che cazzo, non rida più però quando vengo!
2: Ok, grazie.
3: No!
6: Ma se la valigia si porta, perché la portano su valigia?
1: Pagliaccio Man.
3: Perché la gente ha sempre voglia di ridere?
7: Radio 105.

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, Uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che arrotola sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, stai calmo. La paura è una condizione mentale. Controllati, sangue freddo.
0: Moriremo tutti, lo so. Aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico non posso che cedere il passo.
2: Attenzione a tutti i passeggeri, è il comandante che vi parla.
1: Zitto, ecco il comandante, vedrai che non è nulla.
2: Si affonda, porco c***o! Che ciocco! Dio che botta! Salvatemi, dai!
0: La madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, su, Pradin, dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male, capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio. Non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante. Il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia. Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. PS. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca. Però, per rendere la cosa più civile, l'ho impiantata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda c'ha sempre di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come, per poi litigare, per mandarci a fare
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Yeah. Yo.

0: questo è Wonderland.
1: Amici, sono andato a prendere le voci di un personaggio storico del Wonderland, dello Zoo di 105. Quel signore che non ha un nome, ma cerca sempre
2: Armando.
1: E cerco ovviamente Mirella.
2: Chi è Mirella, quella lì che ride come una pazza?
1: Siamo pronti a portarlo nel presente e chiamare i pazzi di oggi? Andiamo! Perché io i vecchi li porto nel futuro.
2: Sì, pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Armando!
2: Ho sbagliato il numero.
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Ho sbagliato il numero di telefono.
3: Chi parla?
2: Non sono Mando, sono un altro.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ah?
3: Ma lei chi cerca?
2: Ma io sono, non sono Mando, mi sta sbagliato il numero di telefono.
3: E senti, ma che stai facendo? Ma lei chi cerca?
2: A me, io ho suonato il telefono e ho risposto.
3: No, no, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
2: Non so chi è che l'ha chiamata.
3: Ma meglio così.
2: Va bene, ok, un saluto, salve.
3: Bestia!
2: Salve.
3: Bestia!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto, chi è?
3: Armando!
4: Armando!
3: Senti, cornutaccio, come stai?
4: Ma non è il cazzo, se!
3: Armando, come stai?
4: Che non posso dire, io ne so.
3: E senti, ma che stai facendo?
5: Chi è?
3: Armando!
5: Sì, le vacche.
3: Senti, cornutaccio, come stai?
5: Bene, bene.
3: Ma lei chi cerca?
5: Ma tu, ma
3: che
5: cazzo vuoi?
3: No, no, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
4: Dimmi un po' la cosa. Ma tu non mi hai chiamato? Ma dimmi che cazzo vuoi?
3: Armando.
4: Oh, ma dimmi che cazzo vuoi, cornutaccio?
3: No, no, ho suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io. E senti, ma che stai facendo?
4: A me mi rotti i coglioni!
6: La mazurka di periferia!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Io sto bene, secondo me lei ha sbagliato il numero.
3: Chi parla?
2: Non sono Armando.
3: Armando!
2: Ma Armando, sti due maroni, ti ho detto che non mi chiamo Armando.
3: Bestia!
2: Bestia su casa, Vai. Direi, insomma. Zio Peter.
3: Bestia!
2: Bestia sti due maroni, dai.
3: Bestia!
2: Ma che boia, non c'è anche l'odore.
7: Voi non avete idea di chi sta arrivando.

0: Pronto?
1: Armando!
0: Qua non è casa Armando!
1: Armando! Come stai?
0: Non sono Armando io!
1: Chi parla?
0: Eh?
1: Chi parla?
0: Ma tu chi sei?
1: Se
0: la fa
1: uomo,
0: mamma!
1: Eh?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Armando!
0: Eh?
1: Armando!
0: Qua non è Armando!
1: E senti, ma che stai facendo?
0: Eh?
1: Chi è? Mirella quella lì che ride come una pazza.
0: Ma che cazzo parla? Italiano o tedesco?
1: Ma lei chi cerca?
0: Eh?
1: Ma lei chi cerca? Bestia! Bestia!
0: Pronto?
1: E senti, ma che stai facendo? Armando!
0: Senti, qua non è casa Armando, tu dimmi, chi sei tu?
1: Senti, cornutaccio!
0: Eh?
1: Come stai?
0: Non è casa Armando, è la seconda volta!
1: Bestia!
0: Vaffanculo!
1: Bestia!

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio, sono qua in strada, sono il 5 Gigi, e stiamo intervenendo per l'allarme siccità.
0: Sì, ma non ho capito perché mi ha chiamato.
1: Perché la volevo avvisare, siccome il consumo dell'energia elettrica ha superato i limiti, dobbiamo staccare l'elettricità per qualche ora, signora, dobbiamo proprio...
0: Ah, sì, va bene, purtroppo... va bene. Anche stanotte era staccata, va bene.
1: Sì, eravamo noi, signora, che attacchiamo, perché con i condizionatori i consumi vanno su proprio e si rischia il blackout, signora. No, niente, ci volevo semplicemente avvisare che quando procederemo a staccare tutto, arriverà una telefonata e ci sarà un piccolo messaggio in codice che l'avvisa che deve tirare giù i contatori. Le consiglio io per evitare la scossa, l'elettricità da botta, e mi tira giù il contatore direttamente lei.
0: Sì, ho capito, lo devo reinserire io praticamente.
1: Sì, in pratica.
0: Devo pigiare il bottone.
1: Sì, è un attimo.
0: Il contatore.
1: Esatto, sì, lei praticamente spegne il rubinetto dell'acqua e mi spegne il contatore, la luce. Così, guardi, aspetti, scusi, che sta arrivando un attimo solo, signora, che abbiamo il segnale, aspetti.
2: Giuseppe, io attacco il segnale, dimmi se la signora lo sente.
1: Signora, mi può dire se sente il segnale così chiudiamo la telefonata?
0: Ok, aspetti, grazie.
1: Adesso eroghiamo il segnale, eroghiamo.
3: Fredo, frocio pazzo.
1: Hai identificato il segnale, signora?
0: Sì.
1: Che cosa dice?
0: Fatto, un affare così.
1: No, purtroppo, signora, no. Aspetti, lo faccio risentire un po' più chiaro, perché, guardi...
2: Cosa faccio, Carmine?
1: Alza un po' il volume, che la signora non ha capito bene.
2: Vado.
0: Senti, Rossella, aspetta, ti passo la mia signora. Pronto?
1: Signora?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5G, stiamo intervenendo per il blackout dovuto all'aria condizionata. Niente, stavamo facendo sentire alla signora il segnale d'allarme identificativo che dice che dovete staccare il contatore.
0: Dobbiamo staccare il contatore?
1: Sì, allora praticamente arriverà un segnale. Quando sentite questo segnale dovete abbassare il contatore, perché noi togliamo la corrente, però a volte il blackout dalla corrente provoca una scarica elettrica che ci fonde
2: il computer, i frigoriferi,
1: i telefoni. C'è questa botta di elettricità e si rischia che vanno in cortocircuito, capito?
0: E quindi che cosa devo staccare? La televisione? La lavatrice?
1: Allora, guardi, lei stacchi il contatore, tira giù proprio la levetta dello salvavita.
2: Ma non subito, quando va c'è il segnale?
1: Quando ci arriva il segnale dal telefono, che sente il segnale, stacchi il contatore. Poi se per precauzione, vuole staccarmi anche le spine, stacchi pure le spine.
0: E quando sento il segnale ora al telefono, stacco tutto il generale a quel punto.
1: Esattamente, però adesso prima le faccio sentire il segnale, così lei lo identifica, se vuole sapere anche un appunto, così non si confonde, perché manderemo diversi segnali nel corso della giornata, anche per il gas, eccetera. Però questo è quello dell'elettricità, ce lo faccio sentire.
2: Salvini, rattuso,
1: questa stiamo erogando, lo sente il segnale?
0: Sì.
1: Cosa ha sentito? Lo identifica?
0: Salvene, Rattuso, qualcosa così.
1: Salvene, aspetti che aumenta un po' la potenza.
2: Salvini, Rattuso.
0: Solvini e Rattuso.
1: Quasi, signora.
2: Salvini, Rattuso.
0: Salvini Rattuso.
1: Sì, esattamente, questo è perché è il generatore casuale. Cioè un generatore che genera parole casuali, mette insieme delle parole che trova così in rete. È intelligenza artificiale, signora.
0: Sì.
1: Ha sentito?
0: Sì.
1: Ecco, allora quando sente questo segnale, lei metterà giù i contatori e per precauzione, se vuole stacchi le spine.
0: Va bene.
1: Buona giornata, signora.
0: Buona giornata.
1: Partite il segnale, stacca, signora, stacca.
0: Mamma, stacca tutto. Stacca tutto, il generale tutto.
1: Riattacco! Aspetti, signora, che è partito il riattacco! Deve riattaccare adesso!
0: Non abbiamo fatto in tempo nemmeno a attaccarlo!
1: Esatto, è per quello, signora! È partito il Pippo Baudo Bendo, signora! Dobbiamo chiudere!
0: Adesso... È uno scherzo?
1: È andato in delta, signora!
4: Quelli del 5G. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
6: Perfetto! Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
8: Dai. Cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
8: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
7: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
8: Ma lei
9: prese su Amazon. Le
7: 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma lei...

0: scontato di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: vero diario provvisorio. Come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore! Come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni! Secondo me ci danno per morti!
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un'amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me. Ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame, saremmo tornati a nuoto.

0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu.
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Eh già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, no, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i cazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Cucchiaio cattura polvere, 2,30€. Pianta carnivora vegana, che si automangia. Pianta carnivora vegana che si automangia, 3,99€. Prolunga elettrica e sensibile fino a 3 cm, 2€ il metro. Chiave e portachiavi, 4,10€. Spazzolino Spazzolino elettrico Anal B, versione più spinta del noto Oral B, 47€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Binocolo a forma di X. Binocolo a forma di X per strabici. Binocolo a forma di X per strabici gravi, 99€. Gratta e vinci. Gioco a premi per affetti da orticaria, 5, 10 o 20 euro. Congo Bio. Congo Bio. Confezione regalo con banana gigante, più due più due grossi cocchi pelosi, più olio di palma lubrificante, 6,30€. Discutibile. Semaforo LGBTQI a 7 colori, 237€. Memory Alzheimer. Memory Alzheimer. Gioco in scatola con solo due carte, 19€.
1: 47. Orto che parla.
2: Carta igienica a 4 veli, di cui uno da sposa, 3,50€ il rotolo. Frigorifero a serramanico, 188€. Tampax wireless, assorbente interno senza filo che si leva con che si leva con l'aspirapolvere, 4,99€ al pacco. Appena arrivato, fucile a pompa con ingoio, 199€.
1: Cose a caso per la casa.
2: Mozzarella gonfiabile, 1,30€, anche light. Ventilatore roulette che si ferma ogni 30 giri per annunciare un numero, 19 18,99€. Gesugo. Gesugo. Condimento in barattolo per ultima cena, 4,50€. Giubbotto catarinfrangente da auto color notte. Color notte, 6€. Passa la bamba, gioco in scatola in forma di CD, prezzo variabile.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ah, oggi ho voluto testare le voci di Johnny Arteria. Sì, l'ultima vittima dei tamarri.
2: Sai che coi tuoi denti ci faccio una collana?
3: Sai che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
2: Gà, come ti scaldio, sei un fattore del cazzo.
3: Ma vaffanculo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me.
2: Mamma mia,
3: pezzo
2: ti metto,
3: di merda, dimmi il tuo nome.
1: Non è stato facile prendere le voci perché si sbraitavano addosso, ma qualcosa sono riuscito a tirar fuori, tipo...
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
1: Ma anche...
3: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome!
1: Benissimo, e allora andiamo con lo scherzo! Telefonata 1.
4: Pronto?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma te spacco le corna, che c'hai?
3: Pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei?
4: Ma vaffanculo, a te e ti stai fa telefonare!
3: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome!
1: Attenzione, perché la vecchia bastarda sta chiamando il marito!
4: Manuel, per favore!
3: Pazzo, io mi chiamo e mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io!
4: Dici, senti, mi cazzo vuoi, chi sei?
1: Sì, è lui, è Trill!
5: Scusa?
4: Cazzo, che...
5: E io non a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
4: Ma chi sei, che cazzo sei?
3: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
4: Ma che telefono c'è il nostro controllo, io mo faccio di chiamare la scusa. Ma chiama la polizia.
3: Pezzi di merda, mi devi dire chi cazzo sei? Che io con la tua faccia invece te la apro a metà, pezzo di merda.
4: Merda schiava.
1: Minchia, si è trasformato in paperino. Risentiamo.
4: Merda schiava.
3: Ah, adesso hai capito.
4: La parte ma...
3: Va bene, vieni, vieni.
4: Senti, io c'ho il nostro controllo, non so chi sei, eh. Non ti faccio richiamare.
3: Ma te hai capito, io di quelle chiamate qua cosa ne devo compatire?
1: La vecchia bastarda ha buttato giù il telefono. Ma attenzione, sta per chiamare il 112. Come faccio a saperlo? Perché se io non stacco il telefono, neanche il suo telefono si stacca e rimane collegato al mio. Ah, sono diabolico.
5: Scusa?
4: Pronto? Pronto?
5: No, non è il negozio degli uccelli.
4: Pronto?
5: Io non a destra non allevo, io faccio disinfestazione.
4: Mi scusi, ma chi è? Io non so.
1: Adesso ritenterà la chiamata, ma ci sono sempre io lì, sotto, nascosto, che la sto attendendo come uno squalo. Ma a questo giro la confonderò ancora di più, utilizzando altre voci, quelle di Verdone.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Yeah.
6: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: E mamma che lo conosce? E donna che sei?
6: Io sono un amico da tuo fratello.
4: Io da tuo marito. E da tuo fratello. Capito?
6: No, Renzo,
4: ma rotti i coglioni, io ho il telefono che mi sta sotto controllo. Io so chi sei e seguiamo le guardie. Ha capito? Ma certo, rotti i coglioni.
6: Certo, certo.
1: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
0: Come andrà a finire? Tra poco, la seconda parte.
7: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei figli puttani! Testi cagli vuoi di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare!
11: Vieni qua, Leon San!
10: Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. Questo è Cobra Khan.
2: Ciao Maria. Cosa stai guardando sul cellulare?
3: Oh, Miguel, che emozione! Sto guardando delle foto dell'Italia dal satellite. Dai un'occhiata, guarda. Le vedi queste due grosse macchie rosa sulla pianura padana?
2: Sì, e quindi?
3: Sono le mie tette, Miguel! Sono le mie tette, capisci? Le mie tette si vedono dal satellite. Mamma mia, che emozione! Pensa, magari proprio in questo momento c'è un nostro nuotatore che si sta facendo una sega guardandomi le tette dallo spazio.
2: Fammi mettere il cappello allora, che mia mamma dice sempre che è difficilissimo togliere la dei capelli. Boh, detto, non si è capito. Capito?
4: Houston, abbiamo un problema. Ripeto, abbiamo un problema.
2: Uffa, che sonno però.
3: Miguel, non hai dormito stanotte?
2: No, sono restato sveglio fino all'alba per ripassare le bestemmie in vista dell'allenamento speciale di oggi.
3: Capisco, se ti può consolare, anche io ho riposato poco. Ho fatto un bruttissimo incubo in cui mi si rimpicciolivano le tette e tutti mi prendevano in giro perché avevo solo una quinta abbondante. A proposito, tu sai per caso in cosa consiste l'allenamento speciale di oggi?
4: Gli astronauti si stanno segando guardando le tette di una panzona sulla Terra. Houston!
2: No, è un segreto! Quando ho provato a chiederglielo, il sensei mi ha tirato un calcio rotante sul coglione sano.
3: Qualsiasi cosa sia, spero che la facciamo all'aperto, così gli astronautatori possono guardarmi le tette. Ci tengo molto a supportare il nostro programma spaziale.
2: Poi iniziamo.
5: Qua.
6: Allora, butteca! C'è un po' di tempo che non ci vediamo, sai qual è il problema? Che quando non ti alleni per tanto tempo te dimentichi i fondamentali. Anche Semo!
7: Sì, sensei!
6: Ok, dai, allora Femo, dai, un minimo di
2: riscaldamento.
6: Un minimo di riscaldamento, diciamo con i fondamentali, ok? Con i C, the beef e C.
2: Cacco!
6: No, te morto, dai, era per inglobare anche a tite ronde merda. Allora, pronti con i fondamentali, va bene?
7: Porco! Cane! Puttana! Braccio! Merde! Braccio! Lurido!
2: Ma allora, è troppo veloce però lui, signor sensei, lui e io non riesco però.
6: Ma sono cose conseguenziali. Sei come andare in bicicletta, è una pedalata, te come te pedali? Allora fammi vedere come te pedali. Piede destro sul porco, piede sinistro sul porco, poi della discesa, porco, poi della salita come Pantani. Porco, t'ho capito? Che cazzo sta insegnando? Andare in bicicletta?
2: Non lo so, il mio.
6: Va bene, dai. Allora, nell'allenamento di oggi dovrete rompere dei mattoni usando l'arte del Cobra Khan, è chiaro?
3: Meno male, sensei. Pensavo fosse qualcosa di più difficile. Io ho imparato a frantumare le angurie fra le tette quando avevo 8 anni. Spaccare un mattone sarà una passeggiata.
6: Ecco, l'ho visto, dai. Allora, non si possono spaccare i mattoni con le tette, cioè,
3: no.
6: È che bisogno della mossa del can. Così sono capace che mica go sotto due coglioni, boia.
2: Scusi, sensei.
6: Prego, che ha avuto.
2: Con la forza del pensiero?
6: Devi rompere il mattone a forza dei porconi, boia. Falco! Fagli vedere come si rompe il mattone con la bestemmia, dai, andai!
7: Ma presa male, perché tu ci fai
6: quanto sono orgoglioso di sto buteletto, te amo.
3: Miguel, vai tu! Se ci riesci ti lascerò parcheggiare la bicicletta fra le mie tette per una settimana.
2: Ok, dai, ce la posso fare, lo spirito del can sento che è con me, sento un abbaiare qua dietro.
6: Sarà il fuoco del Sant'Antonio, però prova, dai.
2: Vado, faccio la bicicletta. Sì. Allora, ho sbagliato.
6: Beh, però il riscaldamento non è male. C'è meglio del solito, dai. Ma andiamo allora, avanti.
2: Lo spirito del can è con me. 3, 2, 1.
7: Porco!
2: Cane!
6: Sì, un fallimento come in un vaso. Non serve un cazzo, dai, cazzo d'airbag, dai, provati.
3: Sì, sensei, non la deluderò.
6: Parati che cazzo me ne fotta mite, guardo le tette da dove, dai. Vai, vai, demo, dai.
3: Come maledetto bastardo, Luri, dove te? Di ceramica da 50 euro con dentro la testa di... Al contrario, un crocifisso.
2: Maria, ma...
6: Beh, dallo sforzo si inizia a piangere, mi dispiace.
3: Mi sono emozionata, sensei.
6: Che colpo di boia, t'ho visto?
3: Grazie, sensei.
6: Oh, oh, oh, oh, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che sta scoppiando, aiuto.
2: Aiuto, aiuto, sensei.
5: Houston, abbiamo un problema. Sulla Terra è appena esplosa una tetta gigante, Houston.
6: È scoppiata una tetta, la roia. Beh, meno male che è rimasto il culo, dai, almeno ci divertimo stasera, dai.
1: Questo è Cobra Khan.

0: lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sì. Sì. Salve, sto chiamando il... Cos'è? Un catering? Perché ho una serie di persone da chiamare e non so chi ho chiamato per primo. Il catering?
3: Sono il catering, sì.
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista di film hard. Senta, gentilmente, la chiamavo, mi scusi il rumore, sono sul set. La chiamavo perché mi servivano dei servizi di cuochi che fingessero di fare del fast food. Quindi hamburger, quelle cose lì. Siccome devo girare oggi nel pomeriggio, mi chiedevo se magari aveva qualcuno disponibile a venire a fare da figurante sul set.
3: No, purtroppo no, mi dispiace.
2: E se spostassi le registrazioni a domani? Perché mi trovo in zona.
3: Ma dove si trova lei?
2: Io sono qua in provincia di Cuneo. Perché le spiego? Allora, il film, la pellicola che sto girando si chiama I ragazzi del fast food. Praticamente, mi vergogno un attimo che sono sul set, un secondo solo. Ragazzi, stop! Cinzia, mi fai un favore, glielo tieni duro con un bel bocchino. Giorgio, dopo gli spacchi il culo e gli vieni in faccia, va bene? Azione. Pronto, mi perdoni. E allora le stavo dicendo, praticamente io potrei spostare anche le registrazioni domani perché mi trovo in difficoltà, non avendo...
3: Solo che io ho tutti fuori a lavorare, questo è il problema, non ho
2: nessuno disponibile. Ma anche qualcuno che fondamentalmente non è che debba cucinare effettivamente, mi serve più che altro che abbia tutta la dotazione da cuoco, cioè il cappello, le attrezzature, perché io adesso seduta stante ho provato a chiamare un paio di persone che fornivano quel tipo di materiale da scena, ma non avevano a disposizione. Ho detto quasi quasi chiamo direttamente dei cuochi veri. Io non so, la performance posso pagare anche 300 euro cada a uno per due o tre persone per un pomeriggio. Devono far finta di fare degli hamburger, perché i ragazzi del fast food, c'è questo gioco di parole. Scusa un secondo. Che cazzo, Giorgio, però dai, Giorgio, smollagli un attimo quella figa, gliela stai sfondando. Fammi il buco del culo, fagli uno stretto sui coglioni mentre sfrittellano, va bene? Vai, azione. Allora, pronto, mi perdoni. Pronto. Sì, no, perché sono sul set, mi deve scusare. Cioè, per noi è normale amministrazione. Sto facendo una doppia anale, quindi... I ragazzi del fast food, questo gioco di parole credo l'abbia capito. Praticamente sono ragazzi che si infilano braccia nel culo. Quindi, però, tutto avviene dentro una paninoteca, dentro un fast food. Devo ricreare quell'atmosfera del fast food mentre questi ragazzi e ragazze, guardi, giovani, si infilano braccia nel culo.
3: Guardi, io non la posso aiutare.
2: Non ha personale a disposizione. Questo. Guardi che pago bene, Vuole che le mandi una mail, magari ci riflette, mi fa... Pronto? Pronto? Guarda che la scortesia della gente quando uno... ragazzi, dai su! Dai, porra, vai! Così, così, così! Così!
3: Pronto?
2: Sì, sono Remo Giramella. Probabilmente è caduta la linea. Forse parlavo col suo collega poc'anzi. Sono il regista per i ragazzi di catering sul set di i ragazzi del fast food. Allora, siccome è caduta la linea, volevo sapere allora se è confermata per tre ragazzi per domani con, diciamo, tre tippe, 300 euro a cranio per venire a fare i figuranti sul set di ragazzi del fast food.
3: Guardi, non so di cosa stia parlando perché non ha parlato con me, non ha più pallida idea di cosa mi stia dicendo.
2: Ah, allora cercherò di essere abbastanza sbrigativo in modo che così la lascio andare al suo mestiere. Allora, praticamente ho parlato non so con quale dei suoi colleghi riguardo a questa performance che mi serve soltanto di presenza su un set. Io sono un regista di film hard, mi chiamo Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Devo girare questo mediometraggio che si chiama I ragazzi del fast food e mi servivano tre ragazzi con diciamo tutta la livrea da cuoco, con il cappello, insomma tutte le attrezzature, che fingono di fare degli hamburger in questo fast food dove ci sono questi
3: guardi,
2: ragazzi che si infilano braccia.
3: Abbiamo già degli altri impegni, purtroppo con una disponibilità così breve non riusciamo a darle il servizio.
2: Accidenti,
3: la ringrazio, buona giornata.
2: Pronto. Ma guarda te, ragazzi, ma trovare un cuoco è più difficile che trovare una che prende due cazzi nel culo. Come te, Cinzia. Fate entrare anche Mohamed. Adesso Cinzia ti si svasa.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata ad arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare. Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi! Siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Lo prendo come un sì?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali!
1: Non sono occhiali, sono le tue dita! Ma che puzza!
0: Scusa! Mi sono cagato addosso dalla paura! Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata! Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco, che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. P.S. So che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata!
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
10: Stop, stop.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
10: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: Animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Ho la pelle d'oca nel solo pensiero del servizio che sto per mostrarvi nel mio canale YouTube. Pensate che da quando io e la mia assistente ipertabagista e clamorosamente distaccata Priscilla abbiamo iniziato il nostro metodo di lavoro sul campo, mi sono cagato addosso già 3 volte. E la mia genitrice mi ha nascosto le mutande nuove e mi obbliga a circolare con delle tena assorbenti da uomo anziano, perché stufa di dover buttare pantaloncini tipo zuava, facenti parte del mio vestiario tipico e che apprezzo molto per la praticità sopra al sandalo tipo Birkenstock. Pazzesco! Ma veniamo al mistero misterioso che vi mostrerò oggi. Ho la pelle d'oca! Di recente, grazie ad una vostra mail di segnalazione, mi sono recato nei boschi adiacenti all'oratorio dismesso Dognocchi, luogo che, a dire dei vicini di dimora, è infestatissimo da bambini spiriti mortissimi che nelle notti di luna piena cercano incessantemente le caramelle ciccone color viola, tipica chewing gum di misura grande, che tanti denti hanno fatto cadere ad ignari piccoli masticatori. Bene, pensate che proprio lì dicono dimori una bestia satanica conosciuta con il nome latinoamericano di chupacabras, ovvero ciucciacabra. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime. Bene, come vedrete dal video, io e Priscilla lo abbiamo intercettato e abbiamo documentato la sua esistenza proprio in provincia di Varese. Ma perché? Come è possibile che sia stato portato qui chissà da quale forza aliena? Ecco le immagini e tenetevi forte. Ah, mi sono ricagato addosso. Fortuna che ho un pannolone tena pronto a trattenere i lezzi mefitici della pasta con il tonno di ieri sera dopo il transito nel mio tratto intestinale. Video. Eccomi, siamo nel boschetto dietro l'oratorio Dognocchi. Voi non potete sentire l'odore sgradevole. Forse frutto delle vittime putrefatte del chupacabras che dimora qui in questi boschi.
3: A me sembra cacca.
2: Zitta, Priscilla! Le feci hanno un odore diverso! Questi sono cadaveri!
3: Qualcosa si è mosso dietro di te nelle sterpaglie.
2: Il succiacapre! Non smettere di riprendere, Priscilla! Non farti prendere dal panico!
3: A me non me ne frega un cazzo.
2: Senti, questi sono sicuramente i versi del chupacabras che si sta nutrendo. Un verso orribile.
3: Sì, certo, il verso del chupacabras.
2: Chupacabras, incolta che non sei altro. Ecco, hai sentito? Mi sono cagato addosso!
3: Lo sento. Vuoi un tena di scorta che mi hai fatto mettere in borsa?
2: No! Non c'è tempo da perdere per cambiare la mutanda assorbente Tena Man. Stiamo per mostrare al mondo il primo chupacabras vivo!
3: Ok, però ti scazza se metto la mascherina? Puzzi tremendamente di merda.
2: Meglio, così la belva non ci attaccherà.
3: Ah, figo. Vuoi che mi caghi addosso anche io?
2: No, basterà la mia puzza a tenerla lontana.
3: Ok, grande, meglio, perché ho il perizioma.
2: Eccoci, adesso sposterò queste sterpaglie. Ecco il Chupacabras!
4: Ah! Ah!
5: Oh! Cazzo fate, sto cagando, ragazzini di merda! Andate via!
2: Ah! Un mostro della foresta!
3: No, è un barbone che sta cagando.
2: Scappa, Priscilla! Ho dato un calcio ad una bestia! Probabilmente era il Chupacabras! Scappa!
5: Il mio gatto! Mi hai dato un calcio al gatto!
2: Scappa, Priscilla! Scappa!
3: Arrivo.
2: Ecco, amici. Pazzesco. Ho la pelle d'occhissima. In questo fermo immagine vedete nitidamente il Chupacabras davanti al mio sandalo tipo Birkenstock sgranare i suoi occhi malefici e quel subumano che si è palesato come un senza tetto che stava defecando era probabilmente la forma mimetica di una qualche entità sovrannaturale. Pazzesco! Ho la pelle d'oca! Caso chiuso! Ma torneremo ad indagare! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like e non perdete il prossimo video dove masticherò il vetro sotto autoipnosi e poi vengo operato d'urgenza al policlinico in emorragia interna.
1: Le cose verissime.
0: Lo Zoo di 105.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
7: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 euro al chilo. Fonte Anonima, l'acqua del pentito, 3,40 euro la cassa. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto. 4 salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti. Quattro salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco!
6: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Speciale salute. Tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Sottilissime. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 euro al chilo. Becco e zampe in omaggio. Pesciamella. Salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro.
6: Primo prezzo, poi vediamo.
7: Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. 2x2, Orto bio e tortola no. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 euro.
8: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
7: Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 euro. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Mandarino più, mandarancio più, manda a fanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del... Crocifish and chips, merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro. Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola vuol dire che è risorto. Kyrie Eleison.
8: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa di soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: E allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di...
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo...

0: Nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
1: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ah, ma sei fuori, aiutami amore, fai qualcosa, ti prego.
0: Comunque la colpa è tua, ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
1: E che c'entra, scusa?
0: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e sentendo un ambiente ostile per via delle feci non avrebbe depositato le uova.
1: Ma che teoria del cazzo è?
0: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
1: Ah, come brucia!
0: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
1: Sì, sì, sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
0: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
1: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
0: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
1: Ma sei sicura?
0: Sì, sì, fidati, stai sereno.
1: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce il sangue dalle orecchie!
0: Fermo, fermo! Non ho finito!
1: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
0: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare e frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che dopo avermi posseduta mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho sb***o!»
1: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
0: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
1: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
0: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
1: Cioè?
0: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
1: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
0: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
1: Wow.
0: Ora scusa, ma devo sedarti.
1: E come, scusa?
0: Col metodo Pierone.
1: Cioè?
0: Ti sfondo il cranio con un bastone.
1: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece cosa fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. P.S. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: o scherzo della natura? Non ti sei ancora deciso a fare qualcosa per essere meno abominevole?
1: No!
0: Dai un occhio alla nuova proposta di Sculacchia Academy.

0: No.
1: Solo per questa settimana, in super offerta a 12.612 euro IVA inclusa, il corso per smettere di emettere suoni disgustosi mentre si mangia.
2: Buongiorno ragazzi, benvenuti alla prima lezione del corso per smettere di emettere suoni disgustosi mentre si mangia e si beve. Vi ho portato la colazione per darvi il benvenuto e testare un pochino il vostro grado di rumorosità quando masticate.
3: Mi piace se mi passo.
2: Ecco, quello magari
3: no. Negli incisivi.
2: Ah, pensavo peggio.
3: Perché questi taralli
2: no,
3: un po'.
2: No.
4: Io faccio l'iperselivazione e sputo.
2: Cos'è che fai?
4: Sto sputando mentre salivo.
2: Prendi, volete qualcosa da...
3: No, grazie perché...
2: Ma... Ok, va bene.
3: Prof, cos'è il corso di oggi, prof?
2: Oggi il corso è per appunto ridurre questi rumori che talvolta creano disagio in chi li ascolta.
3: Ah, hai ragione, prof.
2: È così, quindi, allora...
3: Avete capito?
2: Va bene.
1: Dimmi un po', sei forse tu quel collega che tutti vorrebbero uccidere perché rumoreggia mentre mangia i crecherini? E allora sarai l'allievo perfetto per il laboratorio del dottor Sprinze Sigaboniek, che ha sviluppato tecniche strabilianti per evitare l'orrido rumoreggiare mentre mangi.
5: Guten Morgen, Volkswagen delle Funghe Philips a tutti quanti!
6: Hey! Hi!
5: Io sono il dottor Sprinze Sigaboniek.
3: Prof, questi taralli sono incredibili, dovrebbe provare.
5: È vero, questi taralli sono di molto buoni.
3: Guardi come mastico bene.
5: Però il problema di questo tarallo, oltre alla castrite del signore qui dietro, è che fanno molto rumore quando essi vengono masticati.
3: Ho capito, però se no non respiro.
5: Ecco, proprio per evitare questo suono di castoro che fuoriesce di vostre bocche quando voi mangiate di questi taralli, io ho inventato un metodo geniale.
6: Hey! Hey!
5: Con questa gomma da masticare che vi invito a mettere nelle vostre bocche.
3: Wow!
5: Prego, prendetene una, servitevi.
3: Aspetti, prof, che la prendo, eh?
5: Non capisco.
7: Ma c'è una rana nella bocca?
3: È un po' duro, prof.
5: No, non è dura, è molto di gommosa, bisogna ammorbidire bene con salivo.
7: Non c'è qui la bocca.
3: Sì, ho masticato niente, non riesco a aprire la bocca.
5: Visto? Adesso grazie a questo di gommo, voi quanto mangia non fa più rumore di mastico. Più mastice, meno mastico, questo è mio slogan.
3: Ma così non posso neanche fare più un pompino al mio fidanzato.
5: Questo è effetto collaterale che è scritto sul pacchetto di gommo.
3: Ah, grazie, prof!
5: Pite!
1: Sculacchi Academy cambia la vita a tanti di voi. Sentite qua la testimonianza dell'ex allievo Roberto.
8: Ciao, io sono Michele. Dopo il laboratorio di dottor Sprinze Sigaboniek, mi sono dovuto spaccare i denti con un martello per poter mangiare di nuovo, uso le zanzie. Ma avendo gli sbriciolati, posso solo nutrirmi tramite una cannuccia. Però il vaso positivo è che ho imparato a fare i fischi con la cannuccia. E posso anche fare le bolle d'acqua.
1: Ti abbiamo convinto, sacco di letame? Ti aspettiamo in sede per l'iscrizione. Sculacchia Academy. Impara

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra, eh.
3: Ah, grazie.
2: Sì. Scusi, ma a me per caso ci conosciamo?
3: Aspetta, io sono Gianni.
2: Gianni? Gianni chi?
3: Gianni Palla di Merda.
2: Gianni Palla di Merda. Ma non è possibile, quel Gianni Palla di Merda, quello delle medie. Quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione.
3: Sì, sono io.
2: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
3: 3 mesi fa mi sono messa a dieta. Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale.
2: No.
3: Adesso cerco di tenermi in forma.
2: Ma quanto cazzo hai perso?
3: 30 kg in 3 mesi.
2: Ma figa, sono tantissimi. Ma non saranno anche troppi?
3: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
2: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
3: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro.
4: Ehi, infatti.
2: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
5: Oh, grazie!
2: Prego!
5: Ma ciao, che si rivede!
2: Ma scusi, eh? Ma noi ci conosciamo?
5: Sì, sono Gianni!
2: Gianni chi?
5: Gianni Palla di Merda!
2: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei!
5: Ho fatto un paio di sgarri, l'effetto rebounce!
2: Figa, sembri il Gabby Balbino! Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone!
5: Posso dare un morso al panino prima?
2: Toh, prendi questo!
5: Aia!
2: Toh!
5: Aia!
2: Chiattone di merda!
5: Aia!
6: Chi nasce tondo non muore quadro.
7: Ciao, Alvaro! Ciao!
8: Uè, Letizia, ma come stai?
7: Beh, insomma, un periodaccio. Mica sono tutti fortunati come te.
8: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto. Io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
7: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
8: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
7: Hai vinto?
8: 5.000 euro.
7: Che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
8: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
7: Perché hai la Ferrari? Ma sei diventato così ricco?
8: No, l'ho ereditata. Un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
7: È p***ane però.
8: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
7: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
8: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
7: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
4: Ehi, infatti!
7: Ciao, Gianni, ciao!
8: Ciao, Letizia!
3: Cristo, non l'ho vista! Si è buttata in mezzo alla strada! Non è colpa mia! Lei ha visto tutto, vero?
9: Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo!
8: Beh, effettivamente la signora era proprio distratta.
6: L'importante è la salute.
3: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile! Che spiagge!
7: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
3: Eh sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
7: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
3: Vabbè, io in spiaggia mi annoio. È in vacanza, è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
7: Grazie, amorino bello.
3: Mi mancherai.
7: Anche tu, tesoro.
4: Ehi, infatti!
6: 9 mesi dopo.
10: Eccolo, è un maschietto. Ma la coda?
6: No, è il pene.
10: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
6: Ma lei è il padre?
10: Sì!
6: Ah, certo!
10: Caspita, si vede che ha preso dai miei avi del Sud Italia! Abbronzatissimo!
6: Eh già, avi del Sud Italia!
10: Guarda, guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana, come si chiamava?
6: Eh sì, lontana!
10: Amore, amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
6: Sta bene?
5: Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
6: Lindsay, no.
2: Lindsay.
6: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay. Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
7: Ma
3: sei...
7: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
7: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
3: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
2: Vorver.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
8: Lo sappi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
9: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
4: Faccia a Faccia.
3: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
5: Sono Wender, incredibile! Sì, no, invece sì, sono tornato a parlare al microfono, capito? Allora, ragazzi, sentite bene cosa ho fatto stavolta, le faccia a faccia. Ho utilizzato la voce di Ennio per chiamare la gente a casa, quindi non è più la vittima lui, ma la gente a casa. L'ho già detto, la gente a casa. E infatti, allora siamo pronti, andiamo e sentiamo come si comportano.
6: Pronto?
0: Ma chi sei te?
6: E chi sei te?
0: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca brada mia! Io sono Ennio, Ennio, con l'agnè, doppia agnè, bastardo, pranzo!
6: Con chi ce l'hai?
0: Ma che sei?
6: Sono io!
0: Ma che cosa vuoi? Hai sbagliato il numero, vacca brada mia!
6: Sei te che mi hai chiamato, eh?
0: Pronto!
6: Sei pronto? Mi dica!
0: Che io sono Ennio, Ennio, con la gna, doppia gna! Pronto! Ma perché ti devo chiamare se non sono neanche se chi sei? Ma chi sei?
6: Che sei te?
0: Ma io sono Ennio, Ennio, con la mia doppia mia.
6: Capito. Ma che la fai, che mestiere fai? Rompere le scatole.
0: Perché ti devo chiamare che sono un solo neanche se chi sei?
6: Chi sei? Sono due telefoni a mamma, io sono nessuno. Sono una persona, sono una signora. E non ho bisogno che mi telefoni se è un amico, è un discorso. Se invece solo un par di tempo non mi interessa.
0: Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando?
6: Ma se sei matto lo segnaliamo ai carabinieri, se non sei a posto di testa, scusami tanto,
0: Ma chi sei?
6: Non ho chiamato nessuno e non ho chiamato nessuno.
0: Ma lei ha fatto culo tua madre?
6: Te, non ti conosco neanche.
0: Ma se lei è proprio un pirla volante allora?
6: Io sono una pirla, io sono una signora molto educata e non ho bisogno che tu insulti la gente.
0: Ma che numero è?
6: Porca io non mi interessa i tuoi posti.
0: Madonna!
7: Pronto?
0: Ma pronto?
7: Non si capisce niente.
0: Pronto!
7: Non si sente niente.
0: Pronto! Porca la donna!
7: Ascolta, non si capisce nemmeno una parola, sente solo disturbato.
0: Porca, ma se hai sbagliato il numero, beh! Pronto!
7: Non si capisce nemmeno una parola!
0: Ma chi sei?
8: Pronto?
0: Pronto!
8: Ma ci sono, sì, ma chi è al telefono?
0: Io sono Ennio, Ennio, con la gna, doppia gna! Pronto!
8: Ma tu stai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio, tu Ennio e dai a parlare.
0: Ma chi sei?
8: Ma tu hai sbagliato il numero.
0: Ma se hai sbagliato il numero, beh.
8: Ma di ci vuoi parlare tu? Chi hai chiamato?
0: Ma io non so, ma che cosa vuoi? Chi sei?
8: Io sono Ennio e dai.
0: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
8: Vai tu a fanculo allora.
0: Ma
8: ti denuncio.
0: Non so chi sei!
7: Io non capisco nemmeno una parola.
8: Io non so chi sei tu, sei scemo!
0: Ma che cosa stai dicendo?
8: Ma vai a fanculo, va!
0: Ma vai a fanculo, vai a fanculo!
7: No,
0: va
7: a fanculo tu, no a me!
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Chi è?
9: Dov'eri che puttana di...
5: Ve l'ho mozzato, così non potete sapere come è andata a finire.
10: Chi sei?
9: Non mi conosci di...
5: Ma lo sentirete nella prossima puntata. C'è il Covid, devo venire a turni in radio. Ecco perché, hai capito?
3: faccia a faccia. Il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
11: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank, perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
12: Biagio è un giovane col cervello coi coglioni. Dopo essersi laureato con lode alla facoltà di matematica sui carboni ardenti di Oxford, ha conseguito un dottorato in cibernetica aerospaziale applicata alla filosofia e ad altre questioni molto molto difficili e penose. Queste esperienze formative lo hanno portato ad avere una visione del tutto innovativa sulla vita e conseguentemente sul mercato, ed è convinto di aver trovato un'idea imprenditoriale seconda solo a quella dell'invenzione della ruota. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di bifolchi col pelo che spunta dal colletto e il Rolex sulla caviglia?
13: Salve a tutti, io sono Biagio e questo macchinario che vedete qui è il cappello scacciapensieri.
14: Calma, calma Biagio, capisco l'entusiasmo, ma ti sei dimenticato di elencare i tuoi precedenti penali.
13: Non ce li ho precedenti penali, cioè... Mi vanto anche di essere incensurato, sono una persona...
15: Ha pure spiritoso il nostro Biagio Biagio. Dai su, quanti anni ti sei fatto al gabbio te? Dai, la verità.
13: No, sono serissimo, non ho mai neppure preso una multa per divieto di sosta. Sono una persona integerrima, io...
16: Ma inammissibile, inammissibile. Ma come siamo ridotti? Adesso facciamo entrare cani e porci. Ma non c'è una selezione all'ingresso.
14: Già, caro Biagio, mi dispiace, ma non avere precedenti nel mondo dell'imprenditoria equivale a una vergine che un bel mattino decide di iniziare a battere. Non so se hai capito.
15: Vai fuori dal cazzo, Biagio. Biagio, vai fuori dal cazzo, Biagio. No, non hai fatto niente, un daccheggio, una rapina, un rapimento, una garrotata, un dito nell'occhio, no? Non lo so, una multa non pagata, un'evasione fiscale, un rifiuto tossico radioattivo buttato nel giardino, niente.
13: No, io, cioè, scusate, ma la mia idea è rivoluzionaria, non la mettere neanche prima, cioè, non sentirla, andatevi a
14: parlare. Va bene, dai, dai, però sbrigati che ci hai già rotto il cazzo, minchia che noioso questo, dai, sentiamo, vai, no.
13: Ecco, come dicevo all'inizio, questo copricapo pieno di circuiti e fili che vedete qui è il cappello scacciapensiero.
15: Ah, se la schiaccia era bellissima, peccato. Non vuoi cambiare il nome del cappello?
13: Cioè, quel suono.
15: Bellissimo. Brevetto subito, brevetto, cappello scacciapensiero.
14: Bellissimo. Ti do 3 milioni di euro subito proprio, guarda.
15: Me ne do 4 da solo per l'idea.
13: Adesso, se volete, vi spiego un po' a cosa serve. Allora, praticamente, grazie ai miei studi delle...
14: Eh?
13: Ho sentito che fischiava.
14: Prego, sto ascoltando, ho le cuffie ma sto ascoltando.
13: Allora, grazie ai miei studi sulle onde elettromagnetiche cerebrali sono riuscito a progettare un sistema in grado di assorbire tutti i pensieri. È stanco?
14: Minchia, miscia la puttana, è droga, una roba.
13: Ah, sono contento per lei, finisco la spiegazione.
14: Tutti
13: i pensieri. In grado di assorbire tutti i pensieri negativi prodotti dal cervello. In soldoni, indossando il cappello.
15: Scusi, prego. Dispiace se suona il mandolino io andando.
13: Sì che mi dispiace, sto spiegando.
15: Ma il mandolino.
13: La Madonna, quindi anche la mano ho messo, scusi signorina.
16: Mano?
13: Un secondo solo, finito.
15: Elettromagnetiche.
13: Il cappello scaccia pensieri. Sì, è impossibile avere anche solo il più piccolo pensiero negativo.
14: Geniale, vero? Sì, tira il dito. Era bella questa, era bella.
13: Scusi, lei ha appena scorreggiato.
15: Non mi ha fatto suonare il mandolino.
13: Ho capito.
14: Elettromagnetico, elettromagnetico cerebrale.
13: Scusi, signorina, può mettere la mano davanti?
16: Non so se ho fame, mica ho sonno.
13: Capisco le vostre problematiche.
14: Prato ieri sera, collega.
13: Va bene, io allora vi piace la mia idea.
14: Onde elettromagnetiche cerebrali, poi non ho sentito il resto.
13: Cioè il cappello.
15: Ma il cappello è di paglia, è di lana.
13: Beh, la tecnologia che è insita nel cappello che è importante.
16: Ma si mangia?
13: che nessuno mangia cibo.
14: Biagio. Ma tu c'hai la merda di vacca al posto del cervello. Cioè, secondo te, cos'è che spinge la gente a sperperare i due soldi che gli avanzano a fine mese, figa? Te lo dico io: la tristezza, l'insoddisfazione, il rancore, la solitudine. Se mi togli queste qualità, il cliente non mi spende. Se non mi spende, io dove cazzo guadagno? E capisci? Io come mi compro la Bamba, le Bentley, i Rolex, le puttane la sera? Come faccio a divertire i miei colleghi qua? Lo vedi che lei è stanca perché ieri sera si è fatta sfondare il figone da due mandingo che ho pagato io. Ma roba super sciccosa, capisci?
13: Cioè, complimenti, veramente, complimenti. Grazie. Per la vita.
15: Insomma, come se tu non l'hai mai rigettata nemmeno una lavatrice, un videoregistratore.
13: No, io.
15: Non crei l'esigenza. Ad esempio, io adesso entro in casa tua, ti ingulo la lavatrice. Tu domani che fai?
13: A parte che lei ha una forza incredibile, perché cioè non ci più scomodo da rubare in assoluto.
15: Io rubo, mi piace questo passatempo. Rubo la lavatrice, lei che cosa fa domani?
13: La denunzio.
15: E dopodiché? Acquista
13: un'altra lavatrice.
15: Esattamente. No. E io ho creato. Che cosa ho creato? Come fa il mercato della lavatrice? Pam pam pam pam.
13: Dipende dalla mia casa.
15: Ad esempio, questo orologio è vero?
13: Sì.
15: Sì, adesso io lo prendo.
13: Sì.
15: Che cosa fa? Che ore sono?
13: Non lo so, lei ha il mio orologio.
15: Ha visto di lei di che cosa ha bisogno?
13: Del mio orologio.
15: Dai, 10 euro glielo ridò.
13: Ma scusi, è ricettazione.
15: E ho creato 10 euro di reddito.
14: Lei
15: che cosa ha creato stando qui mezz'ora? 10 coglioni che mi sono cascati.
14: 11, anche il mio cane. Il mio cane.
13: Allora,
14: qua.
13: Scusate, vorrei indossare il cappello, dovrei allontanare alcuni pensieri negativi.
15: Prego, vada.
14: Sì, se ne vada però, fuori dai coglioni. Vabbè, facciamo entrare un altro, questa volta per favore, in redazione, uno che abbia un'idea, insomma, interessante, ecco.
15: Anche perché sono le 12:21, lo vedo dall'orologio del signore.
12: Capone è un ex galeotto che ha passato gli ultimi 3 anni a truffare turisti tedeschi sulla riviera romagnola, grazie a un giro di false prostitute che drogavano i clienti per prelevare i loro fegati e rivenderli ai ristoranti coreani di tutto il mondo. Anche lui si presenta ai nostri baldi imprenditori con un'idea che crede essere vincente.
14: Già bella la presentazione, comunque, già si parla di un personaggio interessante. Prego, prego, venga avanti.
17: Ciao, piacere, io sono Capone, ma in galera mi chiamavano la Iena Meschina.
14: Ah, oh, molto molto bene Capone, ma che belle scarpe, dove le hai comprate?
17: Io non compro mai niente, se c'è qualcosa che mi piace me lo prendo.
15: Ma che sei un genio, ragazzi. Questo è un doppio da Vinci, doppio da Vinci. Ah, guarda, io adesso vado a fare una figlia, ancora quando sarà 16-17 anni già te la do in moglie.
17: Onoratissimo.
14: Calma, non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Capisco che il nostro Capone abbia tutte le carte in regola per entrare a far parte della nostra combricola, ma non abbiamo sentito ancora la sua idea imprenditoriale. Dai, Capone, racconta, spara, vai.
17: Se me lo chiedete così.
14: No, no, aspetta, era in senso metaforico, metti via il ferro, è la tua idea, volevamo sapere.
17: Ah, ok, scusate, sono stato un attimo colto in fallo.
14: Simpaticissimo comunque. Mi ricorda mio figlio di 3 anni, sempre lì che spara in casa.
17: Sempre bello sparare.
14: Sì.
17: Comunque, la mia idea è molto semplice. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito la notizia di un rapimento a scopo di estorsione?
15: Non mi ricordi. Quanto tempo fa?
14: Ultimamente è un
15: che
14: po'.
15: Che bei tempi, ti ricordi che bei tempi quando rapivano, portavano?
14: Sì, ma è un po' che non se ne sente parlare.
15: Ma dove andremo a finire?
14: Male.
15: Una volta c'era almeno un rapimento alla settimana e seguivi delle giornate. Sai il rapimento quando è indotto che fa?
14: Capone, quindi dove vuoi arrivare?
17: Voglio arrivare al punto e non ci sono più rapimenti perché semplicemente non rendono.
14: Giusto.
17: Nessuno la fa franca. E il motivo per cui nessuno la fa franca è che manca la professionalità. La mia idea è semplice: aprire una scuola per formare i rapitori del futuro. L'ho chiamata SPQR, la scuola per qualificare rapitori.
14: Bello.
17: Con una quota di iscrizione di 20.000 euro si avrà accesso a un'offerta formativa di altissimo livello, con docenti provenienti dalle più grandi organizzazioni criminali del mondo.
14: Bravo! Ma bravo!
15: Ma questo è un genio della finale. A Wall Street dovrebbe stare. Dovrebbe stare sotto i coglioni del toro a Wall Street. Questo genio.
14: Biagio, figa, non c'è che dire. La tua SPQR è un'idea davvero geniale. Mi spiace solo di non averci pensato io. Ecco, allora ti stacchiamo subito un bel assegno in bianco e in più ti regaliamo anche un orologio che abbiamo trovato qua in studio. Un Rolex, tra l'altro, d'epoca. Sì.
17: Molto bello, apprezzatissimo.
15: E quando ci porti i primi 100.000 euro, ti restituiamo anche tua madre. Ok, adesso in quella cantina sta bene. Va bene.
17: Io so che sono fra signori.
15: Allora prendi questo giornale che facciamo una foto di oggi. Ecco qua, un bel selfone.
13: Scusate, allora siete sicuri che la mia idea non vi serve?
15: Lei è?
13: E sono quello che è arrivato prima col cappello.
15: Ah, quello dell'orologio.
13: Sì, perché
15: che ore sono?
13: Non ce l'ho, ce l'ha lei il mio orologio.
15: 50 euro.
13: Erano 10.
15: Sì, certo, il tempo è passato.
13: Cazzo, dovrei
15: è aumentato di valore, è invecchiato.
13: Allora,
15: ha visto come si fa il business?
13: Allora, se le do un altro orologio, lei poi è in grado di darmi una percentuale su.
15: Dai, tanta melodia.
13: Non ce l'ho qua, ce l'ho a casa, vuol venire a casa mia.
14: Biagio, non stiamo a pensare ai 50 euro, l'orologio smarrito. Senti un po' il tuo futuro. La voce del programma ti racconta il tuo futuro. Prego, prego, bella ragazza, prego.
12: A 6 mesi di distanza, Biagio stenta ancora a pagare l'affitto ed è perseguitato dagli agenti del nuovo ordine mondiale, scontenti della possibilità che le persone possano essere felici. Capone invece ha aperto la sua SPQR e sono già oltre 2000 i rapitori qualificati che operano sul nostro territorio. Lo so benissimo anche io, perché sono stata rapita proprio giovedì scorso e sto registrando da un nascondiglio segreto dove attendo che mio marito paghi il riscatto. Mario, se mi ascolti, paga sti cazzo di soldi, dai, non fare scherzi, eh. Lo so che ti scopi la portinaia, dai.
14: Avete visto? Questo è il futuro! Biagio! Dai, fuori dai coglioni! Dai, ciao bello! Ciao bello! Ciao.
15: C'è solo un problema con questa scuola SPQR. Ha avuto tantissimo successo. E adesso i rapitori rapiscono i rapitori. Ma io ho l'idea geniale! Facciamo una scuola per vittime di rapimento!
14: Bella!
12: Figa geniale!
14: 7 milioni! Va, ti firmo l'assegno adesso qua davanti a tutti, via! Vai! Tuoi!
15: Non ti preoccupare, segniamo e poi facciamo tutto un mondo!
13: Scusate se non sono ancora andato via.
15: Lei non è stato rapito?
13: Eh?
15: Lei non è stato rapito?
13: Non lo so, sono stato rapito.
15: No, lo so, chiede, è stato rapito lei?
13: Non mi sembra.
15: E come mai?
13: In che senso?
15: Vabbè, adesso è di moda.
13: Mi fa vedere quell'orologio che le ho dato
15: 100 euro.
13: Non posso solo tenere in mano per vedere.
15: 200 euro. Esperienza tattile.
13: Ma l'ho pagato 45.
15: Invecchiato nel frattempo.
13: Non mi conviene.
15: È un orologio barricato.
13: Va bene, allora io vado.
15: Prego.
13: Vado via.
15: Prego. Attento che di là rapiscono, eh?
13: Ah, sì.
14: Signor Biagio, che ore sono?
13: Non ho l'orologio, mi perdonate.
14: 600 euro gliene do uno io bellissimo.
13: No, non lo voglio, l'ho pagato 45 l'altro che avevo.
14: Inflazione, le cose.
13: Vabbè, guardo l'orario sul telefono.
15: Quale telefono?
13: Il mio.
15: No, è stato rapito.
13: Il mio telefono?
15: Sì. Provi, guardi, cerchi in tasca.
13: Scusi, devo rimettere il cappello perché...
15: Quale cappello?
13: Quello che ho inventato con dentro.
15: Non c'è più.
13: Mi ha rubato il cappello.
15: No, è stato rapito. Hai visto quando funziona l'idea del signor Ciccione qua?
18: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No, non mi... No.
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
3: Ah.
1: Aia!
2: Con la latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
2: No.
1: Mi facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce murta, fatice.
0: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo.
4: Nina.
0: This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
0: Bye. This is the zoo.
4: Nina.
0: This is the zoo.
4: Peterlizia.
0: Vai dai. Tamarri.
5: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare un pagliaccio per la festa dei nipotini che hanno voglia di fare coltelli e pugni con i pagliacci.
6: Pagliaccio basso. Ma come ti fai chiamare pagliaccio basso? Sto male.
7: Che sventura che ha nella vita, ragazzi.
6: Mamma mia.
7: Pagliaccio basso. Non risponde il pagliaccio piccolino.
6: Pagliaccio basso.
8: Pronto?
9: Pronto, pagliaccia?
8: Sì.
9: Sì, salve signore, sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino.
6: Salve pagliaccia.
9: Stavamo cercando appunto per diciamo una festa privata, un pagliaccio.
6: Lo sapevo io, ma la moglie del pagliaccio è cattiva.
9: Il pagliaccio è simpatica, la moglie è una stronza, richiamalo un attimo che devo andare fino in fondo della questione.
0: Tamarri.
8: Pronto?
9: Oh, che voce squillante, Salve, sono Massimini di Quarzo, qua con Giovannino, mio cugino. Dobbiamo organizzare una festa per dei ragazzini.
8: Sì, dove?
9: Già, come sei preso bene. Sei tu il pagliaccio?
8: Io ho l'agenzia, di cosa hai bisogno?
9: Ah, l'agenzia di pagliacci, ma sei pagliaccio pure tu?
8: No, io no.
9: Tu ce l'hai un pagliaccetto, un pagliaccino, diciamo uno che...
8: Quanti ne vuoi, delle dimensioni che vuoi ce l'ho.
9: Ah, c'è anche tipo i pagliacci nani, cioè le cose buffe?
8: Proprio varie dimensioni, alti, bassi, magri, grassi, uomini, donne, biondi, quello che ti piace, sui trampoli, mica trampoli, quello che ti piace te lo porto.
9: No, ma tu sei il numero uno della pagliacceria, proprio praticamente.
8: Sono abbastanza l'emporio della pagliacceria, sì.
9: Madonna, sai che è una cosa incredibile? Ma senti, ma ti faccio una domanda, questa, perché a questo punto mi si apre un ambito di curiosità incredibile. Ma facendo il pagliaccio arrivi mai a guidare un Mercedes, taro? Cioè tipo il pagliaccio ricco, le robe...
8: Questo è una domanda che mi faccio da anni ormai, perché mi sa che non ci arriverò a guidare il Mercedes. Ma
9: neanche tu che sei il capo?
8: Neanche io che sono il re dei pagliacci.
9: Ma scusa, ma visto che c'hai, diciamo che fra di noi ci possiamo capire, perché anch'io sono un po' una sorta di capo cosca.
8: Vai,
9: ma perché non li metti, diciamo, a smazzare? C'hai la cricca di cristiani che va nelle case, gli metti in tasca 4-5 pezzate.
6: I carabinieri non fermeranno mai un pagliaccio, capito?
9: Pagliacci, che cazzo lo ferma un pagliaccio?
8: C'ha ragione.
9: Quindi arriva il carabinieri, ti perquisisci, gli viene da ridere, non è che sta a frugarti nelle tasche.
8: Certo, perché poi gli fai apparire le cose, gliele fai sparire, gli spari in faccia. Non è una brutta idea, così.
9: Mi faccio pagliacci che revolvere un carabinieri, sarebbe una scena proprio. Se la vorrei vedere un pagliaccio che spara in faccia un carabinieri, una scena proprio aggressivissima.
6: Senti un attimo,
9: che morte di merda.
6: Senti un attimo, capo pagliaccio, la differenza tra un pagliaccio alto e basso, cioè qual è la qualità? Non so, per esempio, dici un po', descrivici un po' i tipi di pagliacci che hai.
8: Se tu prendi un pagliaccio basso, lo metti sui trampoli, è alto come un cristiano normale. Se prendi un pagliaccio normale, lo metti sui trampoli, è un gigante.
9: Okay. Ma che perversione è venuto Giovanni, non è tutto se in gista.
6: È perché,
9: ci devi scusare, prima di chiamarci ci siamo fatti un paio di bombe di gancio e quattro pippotti. Allora
8: sei in buona compagnia.
6: Ma la pagliaccia nana non ce l'hai?
8: La, cosa vuoi, scusa?
6: La pagliaccia nana.
8: Io penso che ci sia nel mio team anche senti, qualcuno.
9: Ma
8: che
9: senti, ma quando è che ci mettiamo in affari, capo pagliaccio?
8: Tu
9: sei personaggio, io ti ficco le buste in tasca ai pagliacci, li mandiamo a sgramazzare proprio in giro nelle case.
8: Sai che
9: faccio un servizio di delivery. Faccio un servizio di delivery che proprio a me me lo possono succhiare nel resto del mondo. Minchia, ti mando a casa il pagliaccio con i grammi in tasca, ti faccio ridere.
6: Minchia.
9: Ridere quando arriva e cascare i denti quando se ne vanno. Minchia, meraviglioso. Senti, ma allora facciamo così, che così chiudiamo l'affare.
6: Aspetta, però la pagliaccia puttana quando costa?
8: No, quelli trattativa privata riservata.
9: La impizziamo un attimo, okay. Vedi che vuole succhiare i cazzi al tamburo.
6: Ci suona i cazzi come le tromme.
9: Con i cazzi in mano.
8: Io giro il contatto, poi vi sentite voi per
9: i fatti
8: vostri.
9: Sì, pensiamo noi a retirla nel magico mondo della droga. Senti, ma l'ultima domanda, fagli tu la richiesta, trova il pagliaccio giusto. Praticamente a fine spettacolo i bambini noi li armiamo con questi coltelli retrattili
6: e attaccano,
8: no? Carina, bella idea.
9: Sai, i coltelli quelli che entrano dentro, no? Non sono armi vere per la
8: morte. No, non sono vere.
9: Noi siamo, siamo farabutti di strada, ma i ragazzini vanno cresciuti.
8: È brava gente, con certo.
6: Poi coltelli finti.
9: Allora, siccome c'è Marietto, gli voglio dare sta libidi di accoltellare il pagliaccio. Sì. Se per te il pagliaccio fa finti di crepare fra spasmi vari.
6: Però deve farlo bene, cioè quando va giù che è morto deve stare fermo almeno 40 minuti. Senza respirare.
9: Tutti i versi da pagliaccio che muore. Come muore un pagliaccio? Fammi il verso del pagliaccio che muore.
8: Si può pure pisciare addosso se vuoi.
9: Sto parlando con te. Come fa il verso del pagliaccio che crepa?
8: E si accascia e si piccia addosso.
9: Cazzo, bellissimo! Bello, con l'effetto scenico della pizza. Sai che adesso mi hai rotto i coglioni, mi è scesa la bamba, mica non c'ho più voglia di parlare. Senti, vaffanculo. Beh, e ci sentiamo presto.
8: Ma ci siamo sentiti,
9: Cosa hai detto, scusa?
8: Nico, ci siamo sentiti, ci risentiamo.
9: Muori come un pagliaccio ancora?
6: Vai.
9: Ok. Minchia, mi ha fatto un'angoscia questa. Minchia, la disperazione.
6: Adesso però ci
9: però
6: vuole.
9: Sai che questo è bravo, questo lo chiamo. Gli mollo una capata appena mi entri in casa, cazzo.
6: Sembra che porta la pagliaccia.

0: Only on 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri. Oh. Più realistici.
2: Vai così, vai. Vuoi?
1: Più interessanti.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
1: Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Il satellite segnala un aumento della massa merdestre del 5000%.
4: E che vuol dire?
5: No, come che vuol dire? Ma accento, che vuol dire?
4: Non c'è.
5: Ma non ci deve essere, che vuol dire?
4: Prego. E che vuol dire?
6: Vuol dire che questo stronzo che mi riempie le mutande non è frutto del mio intestino. Qualcuno sta facendo cacare tutto il mondo.
4: Chi potrebbe volere una cosa del genere?
5: Perché urla? Che? Ma perché urla? Perché strilla?
4: Sembra di dargli un po' di forza.
5: Ma non c'ha forza, è super comparsa una persona mite.
4: Quindi la prendo con calma.
5: Con calma.
4: Chi potrebbe volere una cosa del genere?
5: Ti ha fatto. Cos'è la lingua Swahili?
4: È con la caramella.
5: Ma la sputi, ma le mani, due battute le fa.
4: Figa l'ultima. Chi potrebbe volere una cosa del genere?
6: Ma è ovvio, super comparsa. C'è una nazione al mondo, nel culo dell'Africa, il cui solo scopo è quello di ricoprire di merda il pianeta. Sto ovviamente parlando dello stato di Wakaka. Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo fermarli prima che trasformino il mondo in una palla di letame. Presto, contattate i seguenti super erotici: Winnie the Pooh, Mestro Lindo, l'uomo orgia, la donna dalle pupille sui capezzoli, Minchia Quadrata Man, Capitan Urina, Bambin Bamba, nel cu Woman, Tira e Capitan Riserva, Veneto Astemio Man e l'uomo con le palle a sventola. Presto in viaggio, super erotici!
7: Cittadini di Wakaka, il mondo sta soccombendo sotto il nostro sortilegio.
8: Bravo, bravo.
4: È una persona che io voglio seguire fino alla morte.
3: È il nostro re.
7: Presto la profezia si sarà avverata e Wakaka regnerà su tutta la merda ferma.
9: È anche molto bello, soprattutto di profilo.
4: Ma che bello, che bravo.
7: Ora e sempre, Wakaka forever.
8: Bravo, bravo.
4: Persona che io voglio seguire fino alla morte.
3: È il nostro re!
6: Non cagate vittoria troppo presto, figli della merda! Prima ve la dovete vedere con noi! Forza all'attacco, super erotici!
7: Non vi vedo troppo in forma, super erotici! Che cosa c'è? Vi fa male il pancino per caso? Forza, Wakagoni! Distruggeteli!
6: No! No, i Wakagoni no! Ah, Tomek, di questo! Ah, è questo! È super comparsa, però!
5: Ma che è sta roba? Ma che è sto rantolo? Cosa fa? Che è sto rantolo? È una battaglia epica tra i Wakagoni e le forze del bene!
4: Però volevo farle notare che io, cioè, come vede, sono vestito come sono arrivato stamattina.
5: Ma certo, questa è nella sua semplicità che lei trova il suo eroismo. Lei è la persona in cui si identifica l'uomo comune, l'uomo della strada, capito?
4: Però ho il marsupio davanti.
5: Però
4: la Crocs.
5: Certo, ma lei ha guardato nel marsupio in cerca della sua arma letale?
4: No, c'è il mio telefono.
5: E guardi bene, apra la zip, vede? Vede quei peletti? È il suo incredibile spazzolino da denti assassino.
4: Ah, me l'avete messo dentro voi?
5: Eh beh, certo. Lei scopre di avere quest'arma che non sapeva di avere, con la quale...
4: Cosa fa?
5: E lava i denti.
4: Ma cioè, sfonda i crani come...
5: No, no, proprio da una lavata, gli incisivi, superficiale.
4: Apre grande. Così.
5: Sì, ma no, cioè, non di indicazione, cioè è comunque una battaglia epica.
4: Perdone, lavare i denti è una cosa importante. Okay. Si fa prima su e giù, poi dentro, poi si muove.
5: Sì, ma non di indicazione, perché il nemico non è che si ferma, è una battaglia epica.
4: Ok.
5: Ecco, prego.
6: Dannazione, in queste condizioni non abbiamo speranze. Siamo spacciati, a meno che non arrivino dei rinforzi.
10: Re di Wakaka!
11: No, fa più... Re di Wakaka!
5: Mazza che c'ha due depressioni lei!
12: Dice mangia mentre
5: vuole
12: parla!
5: Vuole un cucchiaino di sale!
12: Devo mangiare! Non ho il cibo!
5: Mangi! Ma lei è un attore, deve fare finta!
12: Ma sono Stanislaschiano!
5: Ma io sono Swarovski, che cazzo mi frega a me? Se viste due cristalli e se ne viene a piazza!
10: Re di Wakaka!
0: Arrenditi! Il tuo sortilegio su di me ha l'effetto contrario! Tutta questa merda! Non fa altro che darmi più energia! Molta più energia!
7: E davvero? E tu chi saresti?
0: Io sono Gianni Buondi!
13: Ah, lo conosco! È quello di noccioline, pomodori, diarrea, ale!
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Disco retto.
17: Se fossi mia.
16: Disco retto.
17: Io ti legherei. Ti innamorerai.
16: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
18: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
16: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.
19: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già, nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te. Ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendo la sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò. C'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
18: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande, grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua sfonda anomala. PS, lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Blam blam, Rambran Cincilla, disse Gigiai, Gargamella che poi siamo morti, di sonno che alla fine ci siamo e siamo bye. Benvenuti alla Pregna, che siamo Squarto Graders e salutiamo la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra!
1: Ciao, sono Fica.
0: Sì, sì, lo so che sei alieno con la luce che finisce. Salutiamo il nostro ospite, tutto Gargano, come poltrona rossa, Carmelo Abbate. Carmelo, polemica.
2: No, no, non sono d'accordo, non me ne fotte, no, sono pazzo, no.
0: Dai, dai, che sei no sempre.
2: No!
0: Hai visto? Va bene, ma salutiamo anche la nostra splendida Sebastiana. Sebastiana tutto fiato.
3: Ciao, ciao Gianluigi, oggi sono seduta comoda.
4: Cazzo me ne frega. Ce ne frega un cazzo, Sebastiana.
3: Uffa, ci rimango male.
4: Godo.
0: Ma andiamo subito di prima. La riscossione con il nostro circondario che si ringa. Il nostro inviato Cesco, prima i figli. Dai che sono sobri.
5: Sono le 2 del pomeriggio a casa di Salvatore Mangiabambini. Il Mangiabambini vive una vita tristissima a causa del suo nome che condiziona pesantemente la sua attività di babysitting, intrapresa di recente. Infatti, il Mangiabambini vive una vita tristissima a causa del suo nome che condiziona pesantemente la sua attività di babysitting, intrapresa di recente. Infatti,

0: interessante. Affida il tuo pargolo al mangiabambini. Perfetto!
1: Mentre sta degustando le bruttissime calzature estive da tossico anni 80 e che stanno malissimo a Paolo Noyes, il mangiabambini ode provenire dal salotto un curioso rumore di zampogna e suonatore natalizio accompagnato da una risata satanico pagliacciosa.
0: Cos'è questo suono che viene dal corridoio da casa mia? Sicuramente deve essere un cliente!
1: Purtroppo, il mangiabambini viene attratto immediatamente dal suono e pensando ad una cliente che voglia affidargli finalmente un bambino, si getta verso l'ingresso del suo appartamento trasformato in piccolo asilo.
0: Corro! Signora! Ci tengo io il bambino! Mangiabambini è un cognome!
1: È un attimo e il povero mangiabambini viene aggredito con estrema ferocia da uno zampognaro che lo fa morto in pochi colpi di tremende zampognate a ripetizione.
0: E come, signore, arriva il mangiabambino? Che sì, che vuoi? Che è sta musica? Siamo a luglio!
1: È finita per il mangiabambini e con lui muore anche l'ultimo della stirpe dei mangiabambini, cognome che si è estinto per sempre e anche per fortuna, direi. Gli inquirenti brancolano nel buio, nonostante nel palazzo abiti uno zampognaro pluriomicida assassino ai domiciliari, ma siccome ha detto che non c'entra nulla, a noi sta bene così.
2: Bene, che siamo zingari, che si fa brutto la zugna. Sebastiana, che dicono i social?
3: Allora, i nostri squartograders sono felici che sia morto il signor Mangiabambini.
4: Che cazzo dici, Sebastiana?
3: Scrivono che uno che mangia i bambini deve morire male e io sono d'accordo.
4: Demente, non mangiava i bambini, era solo il cognome.
3: Ah, allora non sono più contenta.
4: Ma quando vai dal neurologo, Seba, sei fuori come un balcone.
2: Bene, allora ci siamo, ci vergogniamo che finisce che siamo un gigabyte e poi si scopre la linfa e finisce a boppolo, diciamo che alla fine ciao Firenze pippata.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
2: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
1: In verità no.
2: Ma sì che ti ricordi.
1: No.
2: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
1: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
2: Ehi là!
3: Dove mi trovo?
2: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
3: Perché la mia nuova...
2: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
3: Io non capisco.
2: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma.

0: Ciao.
1: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
2: Oh, Madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
3: Perché mi fai questo?
2: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
1: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
2: Non fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
3: Ma perché mi fai questo?
2: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
3: Giustizia?
2: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
1: E l'uomo tira fuori una siringa.
2: Stai fermo.
3: Cosa mi fai?
2: Ecco qua.
3: Che cos'è?
2: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
3: Eroina?
2: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
3: No!
1: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto, irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
2: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
3: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
2: Come no? Non ti ricordi di me?
3: Io no.
2: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
3: Cosa dici?
2: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato. E dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie. Tagliasti la testa a mio figlio, davanti ai miei occhi. E uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato. Ed ora sei qui a pagare, Marco.
3: Marco?
2: Sì, so il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
3: Ma io mi chiamo Andrea. Oh, che gaffe!
4: Il perineo della realtà.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lerna.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepe
7: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
10: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas Teo to pas Teo
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
7: Sono un Spider-Merd!
10: No. Sono Spider-Merd! No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a dare il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevo il gomito? Così mi sono ricordato!
7: Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crachapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
7: Ma vaffan c***o, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Daita. Sì, sei Daitan Trek.
7: Daita, dai.
3: Sì, sei Daita. Daitan Trek. Sì, sei Daitan. Sì, sei Daitan Trek.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
11: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare ferma. Il dottor Kraciapus.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che è supermercato Kraciapus?
10: Kraciapus.
12: Ti ucciderò!
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
11: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi?
11: Eh oh.
7: Ma vaffanculo!
11: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: No, Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
10: No, Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
11: Che?
7: Obi-Wan Kenobi!
10: Bravo!
11: Bravo, adesso di farlo!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Gondi?
12: E un son! Odimi io ho figlio di p***i, ti ho sentito!
14: Ce l'hai le mutande?
12: Faccio la cinese figlio di p***i!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di p***!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, devi scrivere una cosa con la crede, so.
10: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
7: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casino!
2: Malpensa, atterraggio d'emergenza per un Boeing a causa di una tempesta di grandine. E per le vacanze di Natale sarà un grosso casino.
1: Casino!
3: Per le vacanze di Natale è un gran casino. Vediamo. Sono perso nello studio, dov'è il microfono?
4: È qua il microfono.
3: Ah sì, grazie. Allora, questo è 105 Casino, un programma dove ognuno di noi è libero di dire quello che vuole sempre. Approfitto per introdurre i miei colleghi, Sabrina Gamberini.
4: Ciao Francesco.
3: E abbiamo anche il nostro Giuba. Io sono Francesco Facchinetto e questo è Casino.
1: Casino!
3: Allora, stavamo parlando della grandine, ormai il cambiamento climatico sta distruggendo il pianeta, trasferendo... Bene, i ragazzini manifestare, ormai solo loro positivo salvare la Terra. Allora, oggi abbiamo un ospite...
4: Michael Brano, no. Che succede?
3: E adesso facciamo ancora più casino con Sergio che si taglia con la carta vicino al microfono.
5: Come brucia da
4: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino.
3: Allora ragazzi, cosa stavamo parlando del cambiamento climatico. Adesso i ragazzi sono tutti attivisti, poi con la Greta Thunberg abbiamo iniziato
4: di
3: questo
4: a Milano in tutte le d'Italia.
3: No, vai tu, vai tu Giuba, dai.
4: Esatto. Al brano.
6: Ora si respira, hai travolto la mia barriera.
3: Allora Sabrina, cosa ne pensi?
4: Cosa?
3: E adesso facciamo ancora più casino con Riccardo e i suoi martelli pneumatici.
7: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
4: Bravissimo.
3: Cosa ne pensi, Giuba?
8: Ha segnato l'Inter.
3: Allora ragazzi, per 105 Casino per oggi è tutto. Ci sentiamo la prossima
4: adesso
3: volta. Dobbiamo andare via adesso
4: perché
3: poi facciamo il discorso domani. Ci rivediamo domani. No, così.
9: Scusate ragazzi dalla regia, c'è un ospite che vuol salutare il conduttore, un attimo.
10: Facchinetti, sono Connor, se ti becco ti rompo il culo, vieni fuori, che ti spado.
1: Casino!
0: 105 I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
11: Amici di Garage Brothers!
12: Franco, ma perché siamo in aeroporto?
11: Perché oggi faremo l'asta di bagagli smarriti. E cosa si trovano nei bagagli smarriti?
12: I cazzi vibranti!
11: Anche, ma di solito si trovano soldi e gioielli.
12: E anche i cazzi vibranti!
11: Sì, anche i cazzi vibranti, ma non è questo che stiamo cercando, Francesco.
12: E cosa cerchiamo?
11: Soldi e gioielli.
12: E i cazzi vibranti?
11: Sì, sì. Facciamo che quelli che troviamo te li tieni tu, ok? Francesco, mi raccomando, abbiamo un budget di soli $2,000.
12: Cavolo, ma sono più di 1,000?
11: Sì, praticamente il doppio.
13: Allora, partiamo con questo set di 3 valigie, di cui una in stile vintage, base d'asta $100.
12: Io 2,000!
13: 2,001, 2,002, 2,003. Aggiudicato ai Garage Brothers per $2,000.
11: Wow, Francesco, sei proprio un coglione!
12: Perché?
11: Hai speso tutto il budget!
12: Sì, ma sono arrivato primo!
11: Cavolo, è vero! Grande! Allora, apriamo le valigie. Tu hai trovato già qualcosa, Francesco?
12: Guarda, c'è un sacchettino pieno di pezzi di vetro.
11: Sarà una lampadina rotta, mettila da parte per Rick. Guarda, io ho trovato una Barbie, ancora in scatolata.
12: Questa qua secondo me vale un sacco di soldi, sicuro, eh.
11: Sa che si è rotta però, perde polvere bianca.
12: Senti, apriamo questa valigia, sembra proprio la classica valigia piena di cazzi vibranti.
11: Non riesco ad aprirla, deve essere bloccata.
12: Per forza, se non riesci ad aprirla.
11: Senti, vai a chiamare Rick, io cerco qualcosa per aprirla.
14: Rick! Rick, mi senti?
11: Mandagli un messaggio su WhatsApp.
14: Rick, Rick, mi senti?
15: È certo che ti sento, girati, sono alla tua spalla, so.
14: Ciao Rick!
15: Oh, finalmente ragazzi, mi ha fatto fare un viaggio comodo, cazzo, bus in esse classi, che poi dopo devo andare a Los Angeles, che mi vado un po' a divertire, Rodeo Drive, a spendere due soldini che mi ho rubato le volte scorse, dalle cose. Vabbè, inutile che vi spiego, dai, fatemi vedere che cazzo mi avete portato, dai.
16: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
11: Ciao Rick, abbiamo preso delle valigie all'asta, ma non abbiamo trovato molto, tipo questo sacchettino con dentro una lampadina rotta.
15: Vai a dire, va, va. Eh sì, effettivamente sono, sembrano dei pezzi di vetro. Porcaccia la minchia, queste sono
14: Di cosa?
15: Diapositive. Sono diapositive delle vacanze. Diapositive di vetro.
11: Come di vetro, Rick?
15: Eh sì, una volta no, non c'era la pellicola, no? Cioè, anticamente i fratelli, quelli come cazzo si chiamavano, i Lumière lì, quelli lì che hanno inventato. E vabbè, facevano tutto sul vetro, no? E che l'hanno inventato i romani, vedi? Cioè, quando i romani andavano in vacanza ci si facevano le diapositive sul vetro. Vedi le vacanze dei romani. Ma vuoi che cazzo me ne frega? Le tengo io queste, però $50, dai.
14: Ok, Rick.
15: Proprio, minchia, manco zirconi, proprio diapositive proprio belle. Questa la cacate qualche olandese, sicuro.
12: Rick, guarda un attimo, abbiamo trovato questa Barbie qua, è pure rotta, esce anche della polvere bianca.
15: $200 subito! Subito, proprio senza neanche assaggiare la polvere. Un attimo. Guardate, ragazze! Sta passando Michael Keaton!
1: Dove?
15: Oh, quando è Barbie mi sento Ken, è pure Schippo!
11: Ah. Senti, Rick, poi è rimasta questa valigia vintage.
15: Sì, aspetta un momento, sta passando anche Beyoncé, Beyoncé!
1: Dove?
12: Dov'è? Dov'è?
15: Vedo pure Elvis! Dimmi, facciamo in fretta che...
11: Dove? Non riusciamo ad aprirla!
15: E che cazzo ci vuole? A calcio sapre! Visto che sapre! Visto che sapre! Sapre! Visto che aperta!
11: Ti senti bene, Rick?
15: Inghia! Sto da Dio sto volando come Coco su a nuvola, guarda, come gioco un pollo! Andate via! Guarda che sta passando! Minchia, Batman! Guarda, Batman!
11: No, Batman, andiamo!
12: No, andiamo a vedere!
15: Ciao! Se due teste di minchia, va! Minchia, un sacchetto di diamanti e una barba piena di bamba purissima, cazzo, di $150. Ma se vuoi essere più coglione, va!
16: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
15: Fammi vedere che c'è dentro sto scatolone che ho preso a calcio, ma almeno non si sa mai. E qua è capace che sono così fortunato oggi che ci trovo un crallo, ci trovo. Ma non si vede il fondo, non si vede questa valigia. Ma chi è? La scala c'è. La scala dentro la valigia. Ah, scendiamo. Ma buio. Buon mattone. Mi ha cattato un croccantini! Come si esce dalla valigia, ragazzi! Ragazzi! Ci stanno draghi e bancone giganti! Ragazzi, sono qua sotto dentro la valigia! Ragazzi!
16: Radio 105!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa usare il cazzo come antenna per il vostro wifi quando non prende in casa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Alberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre le vostre calde, che dico, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta, dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada. Ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì, la farò sull'arcobaleno, così poi ci vado in treno. La farò su una cascata mentre mangio l'insalata. La farò su un mappamondo, tutto il mondo ci sarà. La farò su una balena che una torta mangerà. La farò su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola, dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Eh già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei... e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. P.S. Lo sai che se ti infili uno scoglio nel culo caghi corallo per una settimana? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti! Guardate, oggi siamo in una vecchia fattoria!
2: Ia io!
1: Francesco, che fai?
2: Tu hai detto vecchia fattoria!
1: Ah, giusto! Nella vecchia fattoria!
2: Ia io!
1: Bravo, Francesco!
2: Mi dai uno zuccherino?
1: No! Francesco, guarda questa vecchia... questo ranch, è abbandonato da anni!
2: Fighissimo! Diamogli fuoco!
1: No, Francesco, non possiamo! Prima dobbiamo vedere cosa troviamo nel granaio!
2: E dopo gli diamo fuoco?
1: Ok.
2: Wow, Franco, ma c'è un tir tutto nero e gigantesco.
1: Apriamolo. Sembra una sorta di officina per macchine.
2: Sì, guarda cosa c'è.
1: Wow, un giubbotto in pelle vintage e dei jeans.
2: Sì, e ci sono anche degli stivali e una cintura in pelle con la fibbia.
1: Questa volta abbiamo fatto centro, Francesco.
2: Hai ragione, il tir non varrà molto, ma questi oggetti sono pazzeschi.
1: Franco, guarda sotto questo telo!
2: Una macchina tutta nera, che figo!
1: Senti, stai qui, io vado a chiamare Rick.
2: E che faccio qui da solo?
1: Canta, nella vecchia fattoria.
2: Io, io!
1: Bravo!
3: Ah, sembra in queste cazzo le posso prendere in sette, mi fate venire. Un caldo e pannocchie e cose. In mezzo al Texas, sa. Oltretutto sono arrivato dal mare, sono tutto abbronzato, hanno provato a spararmi due volte, pensavano che ero uno che di quelle del colore sbagliato, che da queste parti si incazza. Vabbè, dai, togliamoci questo titolo al culo. Che mi avete portato lì bello?
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
1: Ciao Rick, guarda questo tir, non varrà molto, ma dentro c'è una mini officina e dei vestiti.
3: Sapete che è una casa di Barbie, a meno officine. Che ci fanno le mini moto, ci fanno. Vabbè, dai. Vedo anche che ci sono i preservativi usati, vi siete inculati, ragazzi?
1: No!
4: Sì!
3: Siete una coppia voi, no?
1: No!
4: Sì!
3: Ah dai, non mi dite che non vi inculate, ragazzi, veramente non vi inculate.
1: No!
4: Sì!
3: Ah, ho capito, è uno che ingula l'altro mentre dorme nel sonno. Vabbè, comunque questo tirro qua, questo container grosso, sicuramente veniva usato dalle puttane, che una volta le puttane, non c'erano le case chiuse, c'erano i camion chiusi, più piccoli che si trasportavano le puttane, andavano da un paese all'altro e qua dentro proprio tiravano righe dei bocchini, e ci hanno fatto anche qualche film porno, si vede? Sì, c'è un film famosissimo, un grande classico della pornografia, si chiamava Putandir, e col Putandir facevano il Putandur, una roba dei miei tempi, mi ci sono seccato, infatti due punti che mi mancano all'occhio di qua è Putandir. Vabbè, comunque sono quasi sicuro che la storia è questa.
2: Wow, Rick, si impara sempre qualcosa di nuovo con te.
3: Comunque per questo cazzo di cagatore di camion mi posso dare al massimo $50, eh.
1: Va bene, Rick, grazie, è sempre un affare con te.
3: Dacci una pulita, una disinfettata anche, eh.
1: Senti, Rick, abbiamo trovato anche questa vecchia macchina, tutta impolverata.
3: E questa... questa è una barchetta della Fiat. Si vede, una barchetta. Non la si usa mai perché è una macchina di merda. Una brutta l'ha fatta la Fiat, questa qua, la barchetta. È tutta impolverata, che il proprietario si vergognava ad andarci in giro, che è una cosa... cioè, proprio contraria all'estetica. Avete provato almeno a girare la chiave? C'è la chiave, funziona?
1: No, ma sicuro gli manca la benzina. Però fa anche questo strano rumore.
3: La spendo o fa rumore? Fa sentire il rumore? Ha lasciato accese le frecce. Ha parcheggiato, perché una volta quando chiude, spegneva la macchina, no? No, la batteria rimaneva accesa, quindi teneva la freccia, partiva, la freccia rimaneva. Adesso è tutto centralizzato. Basta entrare e spegnere le frecce. Vabbè, dai, comunque è un cazzo di cacatoio, la posso usare come fioriere. Se si mette in moto, vi do qualcosa in più, quando volete.
1: Senti, Francesco, io farei $1,000.
2: Sì, sono d'accordo, ci penso io.
1: Ok.
2: $70!
3: Minchia, $70.
2: È troppo?
3: No, sì, no, va bene $70, va bene, $70.
1: Grande, Francesco!
3: Questi qua non hanno proprio il senso della matematica, no, non ce l'hanno.
1: Va bene, Rick, noi andiamo, ciao!
2: Ciao, Rick, grazie!
1: Grazie, Rick, ciao!
3: Ma cazzo andate, dovete pulire, che ci sono tutti i goldoni per terra!
1: Non pulivi tu?
3: Vabbè, dai, pulisco io, vai. Facciamo venire una filippina da una poluzzata qua.
0: Troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata. Questo è Tesori Nascosti.
3: Fammi vedere che cazzo ho comprato, va. Vediamo un po' sta macchina, se almeno si mette in moto.
4: Ciao Michael, bentornato.
3: Chi è sesto Michael? No, non sono Michael.
4: Michael? Sono io, Kit.
3: È morto e Kit è vivo. E Kit è stramorto ancora. Dai, che cazzo è che sta parlando? Dai, ragazzi, non mi pigliate nel culo, dai.
4: Michael, sono qui.
3: Dove? Dove?
4: Sono la macchina.
2: Minchia, la macchina parlante.
3: Stavo tutto con il coppaccio, vai. Scusi, signor Chitto.
4: Dimmi, Michael.
3: Se vuoi salire a bordo?
4: Certo.
3: Minchia, la portiera sempre da solo, va. Minchia, che storia, eh. Andiamo, via.
4: Guido io, Michael.
3: Minchia, pure l'autopilota c'è sto coso, eh. Va bene, l'accende sigaro ce l'hai, Kitty?
4: No, Michael, non si fuma in macchina.
3: Ma vaffanculo, come non si fuma? Che cazzo di macchina? È mia la macchina, non l'ho comprata. Oh, vai piano, piano, piano che ci sono i lavori. Piano che ho la strada interrotta. Linda, cazzo, aiuto, la macchina è impazzita. Penso di poter saltare i fiumi.
4: Non ti preoccupare, Michael, ci penso io.
3: Ci penso io, è morto, che macchina è come non ti preoccupare. Che cazzo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu è simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sto passo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: Yeah.

0: spazio, bestemmie. Non hanno un andamento lineare. Formano un burdello di infinite possibilità, in cui ogni scelta può diramarsi verso realtà alternative a quelle già conosciute. Sono il guardone, la guida che vi condurrà in nuovi mondi. Seguitemi e riflettete sulla domanda: e se sarebbe? Blanco, classe 2003, è un cantante. Fenomeno del momento, sta facendo molto parlare di sé. Ha portato un vento fresco di prosperità all'Italia ed alcuni dicono che sia grazie alla sua musica che molti abbiano deciso di vaccinarsi. Ma ora diamo un'occhiata ad una realtà alternativa. E se sarebbe nato a Napoli? In questo universo, Blanco è nato a Napoli. L'influenza musicale l'ha avuta dai grandi cantanti neomelodici.
1: Blanco, stai ancora ascoltando Gigi?
2: Uè, mamma, ma certo, oggi è passato tutto il giorno.
1: Bravo, voglione. Ma ora, vieni che si fredda la pizza.
0: Cresciuto a Pizza e Gigi D'Alessio, non si scorda il divertimento. Ad un capodanno con i suoi amici, decide di fabbricare un super petardo.
2: Uè, ragazzi, oggi fatto un petardone, facciamolo scoppiare.
1: Bravo, Blanco, forza! Oh! Ah! Guarda qui, pioggia di diti!
0: Ed urlando per aver perso le dita, scopre la sua grande abilità nelle urla, cosa che lo ha reso famoso nel nostro universo. Ma qui si dedica al canto neomelodico, creando dei successi che faranno divertire tutta la provincia di Salerno e oltre. Successi come...
3: Ho

0: canzone che, come tutti sappiamo, era in collaborazione con Sfera e Basta, che in questo universo l'ha sentita e ha detto:
1: Schi! Mi sarebbe piaciuto fare questa canzone! Non posso più vivere qui!
0: E dopo essersi pippato un mix di uvetta del panettone e scarti del caffè della Lidl, si spara in testa. La morte di Sfera Ebbasta porta un suo grande fan, Ignazio Baldranchetti, a fare un gesto estremo.
1: Non può esistere un mondo senza Sfera Ebbasta. Ucciderò il presidente degli Stati Uniti e darò la colpa alla Russia.
0: Ed incredibilmente ci riesce, generando una quarta guerra mondiale, la terza c'è stata e non ve l'abbiamo detto, che butta la terra in ginocchio, tanto da spingere il Papa, con le sue tecnologie iperavanzate vaticane, a mandare un messaggio nello spazio.
2: Vi prego, alieni in ascolto, aiutateci voi, qui sulla terra è un casino.
0: Il messaggio viene intercettato da una flotta aliena del pianeta Skrotor, una razza di invasori e guerrafondai che scendono sulla Terra, la invadono e sterminano la razza umana. E tutto questo solo perché Blanco è nato a Napoli. Ma fortunatamente, nel nostro universo non è andata così. Grazie, Blanco. Ed ora, vattene a fanculo. E se sarebbe...

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao amico fobico, io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se sei approdato su questo episodio è perché vuoi finalmente liberarti della fastidiosissima emetofobia, cioè la paura del vomito. Partiamo con qualche dato. Ad avere l'emetofobia è circa il 20% della popolazione del pianeta Terra. Un altro dato importante è che un essere umano in media nella vita vomita 53 volte. Non spaventarti. Voglio solo metterti in guardia per il fatto che avrai almeno 53 attacchi di panico nella vita. Senza contare quelli provocati dal vomito di altre persone. Ma ehi, tranquillo. Facciamo un passo indietro. A cosa è dovuta questa paura? Un trauma infantile? Una vomitata di quelle potenti da bambino? Può essere. O forse, più semplicemente, c'è la paura di strozzarsi col proprio vomito. In particolare coi pezzi grossi che tornano su, tipo i fusilli che non hai masticato bene. Ma stai sereno, è rarissimo che succeda. Basta non vomitare da sdraiato. E questo, in effetti, può succedere più spesso. Ad esempio, si può vomitare nel sonno in preda a una crisi epilettica. Ma è sufficiente che chi è con te conosca le tecniche di primo soccorso per scongiurare il peggio. Sempre che tu abbia compagnia e non sia invece solo come un cane. In quel caso moriresti soffocato dal tuo vomito e ti troverebbero mesi dopo ricoperto di una brodaglia mezzo digerita e ammuffita e in avanzato stato di decomposizione. Ma speriamo di no. Quella è davvero un'immagine che farebbe vomitare. Il mondo inizia a sorriderti, non è vero? L'emetofobia è una paura molto semplice da superare. Si può iniziare guardando film con scene di vomito. Soffrirai un po' all'inizio, ma poi inizierai a pensare che è un meccanismo naturale del corpo per difendersi. Si vomita quando si sta male e c'è necessità di espellere qualcosa che non ci fa stare bene. Oppure, ma succede più di rado, si vomita se si è posseduti dal demonio. Ma chi crede a queste fandonie? Noi no. Ci crede invece Don Franco, della parrocchia qua dietro, che ci ha raccontato di aver fatto uscire dal corpo di una vecchia il diavolo sotto forma di serpente, proprio dalla sua bocca marcia. Come ho già detto, nessuno ci credeva, fino a che Don Franco non ha tirato fuori il video su YouTube. Caro amico fobico, so che adesso sei pronto ad andare fuori da una birreria di Liverpool e osservare gli ubriaconi spruzzare vomito dalla bocca e scivolare sopra quei bei pezzettoni di stufato con le patate e assaporare quell'odore acidulo e nauseabondo. E ricorda, il vomito è come lo sbadiglio, è contagioso.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.

0: Quarta abbondante puntata. Gian Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove.
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante!
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà Gian Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà Gian Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: lo Zode 105.
1: Il test di personalità.
2: Oggi avremo come vittima lo strillatore del Vesuvio.
3: Ma non me ne fotte niente a me, bastardo, chi da stramorte!
2: Ma prima di chiamarlo, testiamolo con la vittima preferita di Wender. Chiamare Ennio.
4: Ok, allora procedi.
3: Pronto! Pronto!
2: Tentiamo ancora.
3: Basta!
2: Bene, le voci funzionano. Ora con le voci registrate chiameremo lo strillatore del Vesuvio e parlerà con se stesso.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi è? Ma c'è una
3: Chi è? Destra morte, chi è? Pronto!
2: Lo strillone stava dormendo. Questa cosa è positiva. Probabilità di...
3: Chi è? Pronto!
2: Lo strillone stava dormendo. Questa cosa è positiva. Probabilità

0: Vigili del Tramonti,
1: vive.
2: Avviare i motori.
3: Motori Alfa avviati.
4: Struttura controllata.
3: Grande Mazinga pronto al decollo.
2: Rai Condor, fuori.
5: Pronto.
6: Pronto.
5: Angolo a chi è morto, capito? Anche mi giuro, ma già sapevo di nuovo culo, che questa è la morte.
6: Pronto?
5: Un cazzetto in culo.
6: Pronto? Chi è? Sono il sud, chi è?
5: Ma chi è morto? Possiede fare una brutta morte.
6: Ma non me ne faccio niente a me, bastardo, è chi è stramorte?
7: Mo gli faccio il culo.
8: Bene dell'umanità e la pace nel mondo, combatterò con il Daitarn 3. Se non temi la mia potenza, fatti avanti.
5: Ha già squartato.
6: Ma chi è?
5: Andiamo a giù, chi te stramo, che già mangiato.
9: Pur non ti figlio di puttana, lì ci si nama il cugnolo abbastanza.
5: Se sei quella la pensata di mamma di tutta la storia, morte e vivi, via.
6: La pensata di mamma di chi ti è morto, di chi ti è stramorto, di morte e vivi, di tutta la storia, qua chi ti è morto. Ma non me ne fate niente a me, bastardo, chi è?
5: Ma chi è? Cornuto, no, ma cugnamo e paternità, chi è? Qua chi ti è morto, andiamo a giù!
6: Tutta la storia!
10: Actarus, fratello, ci siamo riusciti.
11: Sì, abbiamo distrutto il demone del male.

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zodi 105 presenta
1: gli stagisti. Gli stagisti nello Zodi 105.
3: Allora, si presenti un attimo alla direzione. Lei è?
4: Ma in realtà, cioè...
3: Perfetto, benissimo, signor realtà. Adesso chiamiamo un negozio, va bene?
4: Ma mi chiamo Marco Mazzoli, cioè dovrebbe conoscermi, insomma.
3: Silenzio, adesso iniziamo.
4: Faccio la radio da...
5: Adesso chiamiamo il concessionario della Porsche.
3: Vuoi comprare l'ultimo modello, vai!
6: Centro Porsche.
3: Allora, mentre parli devi dirgli che devi dare dentro un appunto del 92.
7: Sì, pronto, buongiorno, sono...
4: Sì, buongiorno, sono Marco. Senta, chiamo buongiorno perché sono interessato a una 992.
7: Sì, sì. Quale versione?
4: Ma
3: la più potente.
4: La più potente che ha, insomma. Mi piacerebbe la Turbo, so che è difficile trovarle. Okay. Vorrei un pronto consegna. Senta, io avrei una macchina da dare dentro. Una Fiat Punto del 97.
7: Vabbè, sì. Sì.
3: Ricomincia da
7: sì,
3: capo.
7: Possiamo prenderla indietro tranquillamente, senza problemi.
3: Uh-huh. Con pronto?
7: Ci servono magari
4: pronto?
7: Qualche...
4: Pronto? Pronto? Sì, salve, sono Marco. Sono sì interessato a comprare una 992 Turbo.
7: Mazzoli, basta.
4: Ha sgamato.
1: Gli stagisti.
5: È sempre un concessionario, un po' più generico.
4: Che macchina devo ordinare?
5: La più costosa.
8: Buonasera, sono Pilla.
4: Sì, salve, sono Marco. Dovrei acquistare...
3: Che voce da troia!
4: Lei ha una voce da troia, gliel'ha mai detto?
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Così bisogna fare.
1: Gli stagisti.
8: Concessionario.
4: Sì, mi scusi, è che io...
3: Devi urlare!
4: Ho la sindrome di Tourette! Porco... Pronto?
1: Gli stagisti.
9: Avanti il prossimo. Ti chiami Armanda?
10: No, no, Armanda era per...
9: Armanda, iniziamo.
3: Allora, senti bene, adesso chiamiamo un negozio di strumenti musicali, ok?
10: Mio
3: vuoi
10: pane
3: comprare un pianoforte a coda?
10: Benissimo, il mio pane, sono diplomato.
3: Sì, sì, va bene, okay. Mettitelo nel culo. Beh, il pane.
10: Come no?
11: Sì, da martedì a sabato.
8: Pronto?
10: Sì, pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
10: Buonasera anche a lei. Senta, io la chiamavo perché volevo...

0: delle informazioni per acquistare un pianoforte a coda.
1: Sì, allora, ha già in mente qualcosa?
0: No, guardi,
1: nuovo usato.
2: Fai il verso del gorilla.
0: Usato.
1: Ok, a che livello lo cerca?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: A che livello lo cerca? Cioè, principiante o già suona?
0: No, già suono, io sono diplomato in conservatorio.
1: Ah, ok. E beh, allora le conviene, abbiamo dei pianoforti tipo anche uno Yamaha, il C3, il 186,
0: sì.
1: Usato, se sì. No, c'è adesso disponibile anche qualcosa di più corto, tipo il G1.
0: Sì.
3: Però io ho un problema, sono daltonico.
1: Il laboratorio.
2: Voglio tutti i tasti bianchi.
1: Uno.
0: Senta, io però appunto la chiamo perché ho un problema, io soffro di daltonismo. E quindi non distingo i tasti bianchi dai tasti neri. Sarebbe possibile averlo con tutti i tasti bianchi?
1: Purtroppo no. Non siamo noi che possiamo cambiare.
2: Fai Tarzan!
1: Questo.
0: Non si possono avere i tasti bianchi?
1: No, mi spiace. No.
3: Sono molto duri i tasti?
0: Senta, la tastiera com'è? Rigida, pesata, sono molto duri.
3: Perché io sono col cazzo.
1: I tasti sono i tasti di un pianoforte.
2: E che a me piacerebbe proprio le cappellate forti, eh?
0: Perché io ho questa tecnica particolare che suono col cazzo. Dai, con le cappellate. Cappellate.
2: Vai, gorilla!
4: Bravo! Gli stagisti. Nello zoo di 105. Radio 105.
5: Lo zoo di 105.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
7: Lo stufamento.
6: Tu correggimi, no, che cosa devi fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera, 11 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
1: Arredamento interni.
2: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta da via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dai, sentito, l'ho fatta per te, ascoltatore fedele. Benissimo, torna al Wenderland, tornano gli scherzi telefonici con le voci campionate. Oggi utilizzerò le voci di questo vecchio che ho scoperto qualche giorno fa in uno scherzo telefonico con il Grinta.
2: Ascolta,
3: stasera,
2: ma chi sei te?
3: Mirko e Grinta.
2: Ma non ti conosco, hai sbagliato numero, Ciccio.
3: E mi raccomando,
2: ma tu sei di Padova?
3: Oh, quindi stasera grappa a fiumi!
2: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
1: Sì, abbiamo capito che lui è di Padova. Mi fa troppo ridere perché è simpatico, come dice lui. E allora andiamo a chiamare la gente a casa e moltiplichiamo la conseguenza negativa di questo pazzo di Padova, perché lui è Padawan.

0: Pronto?
1: Sì. Pronto?
0: Pronto, ciao.
1: Non ho capito chi sei.
0: Sono la badante di Giovanna.
1: Oh, ma non ti conosco, hai sbagliato numero, Ciccio.
0: Ah, c'è la casa di Giovanna questa.
1: Ma tu sei di Padova?
0: Cosa?
1: Sei di Padova?
0: Sì, va bene.
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
0: Non lo so, questa è la casa di Giovanna.
1: Con sempre la grinta.
0: Ah.
1: Ciao. Va bene, ciao.
0: Ciao.
2: Il vecchio Padovan.
3: Sì, pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Non ho capito chi sei.
3: E chi è?
1: Ma tu sei di Padova?
3: Conosciuto, no, chiamato.
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco.
3: Ma sbagliato il numero, può ben essere. Ho fatto su un casino, insomma.
1: Ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
3: Ma scusami, varano. Vabbè, ho 70 anni, mi sono rincoglionito, devi scusarmi.
1: Con sempre la grinta.
3: Bisogna, dai, scusami, sai, no.
1: Va bene, ciao.
3: Ciao.
2: Il vecchio Padovan.
4: Sei pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, chi parla?
1: Non ho capito chi sei.
4: Neanche io capisco lei chi è.
1: Ma tu sei di Padova?
4: Non si può parlare neanche in italiano. Chi sono lui?
1: Sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Ma non ti conosco, hai sbagliato il numero, Ciccio.
4: Ma scusa un attimo. Non capisco. Chi sei?
1: Ma tu sei di Padova?
4: Perché ti viene la destina? Perché ti viene?
1: Con sempre la grinta.
2: Il vecchio Padovan. Cos'è l'inferno? E chi è Satana?

0: Pronto? Pronto? Pronto? Non ho capito chi sei.
1: Sto cazzo.
0: Hai sbagliato il numero, sai?
1: Oh, Ciccio, un cazzo di c***o, hai chiamato tu,
0: ma tu sei di Padova?

0: sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Voglia! Sei simpaticissimo anche se non ti conosco. Ciao!
1: Vai figa, tua sorella, puttana!
0: Va bene, ciao!

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral.
5: Lo Zodi 105.
6: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
7: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
6: Il grinta.
7: Tequila a manetta!
6: Il grinta.
7: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
6: Il grinta.
8: Ieri Mazzoli ha consegnato un nuovo numero di telefono a Wender. Nome in codice, la vecchia assassina con l'emicrania.
7: Dai che è venerdì!
9: Buongiorno.
7: Qualche giorno fa un mio amico mi offre un brandy e mi dice: occhio grinta, perché a 40 gradi il brandy.
9: Sì.
7: Oh raga, a 40 gradi si fa il bucato?
9: Sì.
7: Quindi?
9: Allora, sì, allora ascolta, bote, 28.
7: Da paura!
9: Bote una casa, sì.
7: Da paura, raga!
9: Sì, risvolto le 10.
7: Non ci ferma?
9: Sì, io lo fermo.
7: Nessuno! Sì.
9: Allora ascolta, 10 piano. Sì.
7: Siamo pronti per un weekend?
9: Sì.
7: Con la grinta incredibile!
9: Allora, 20 piano.
7: Dacci dentro, ragazzi!
9: Allora, 20 piano. Allora, 20, 10 sul contore, allora, sì. 20 piano, non asfalto.
7: Con la grinta incredibile!
8: Forse è meglio non chiamarla più.
6: Il Grinta.
7: Buongiorno!
10: Buongiorno, sì, chi?
7: Mirko e Grinta!
10: Cosa vuoi? Vuoi la signora?
7: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
10: Cosa vuoi? È malato?
7: Raga!

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto.
0: Ciao raga, Mirko e Grinta.
1: Sì, Mirko, è convinto.
0: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
1: Mannaggia, non so dove ti chiede morte stramorte, tutta la razza dove. Ti violento la mamma, il padre, il nonno, la nonna, lo zio e tua sorella. Te li violento.
0: Oh!
1: Ho idea.
0: Da paura!
2: Il Grinta.
1: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno!
1: Ma chi è? Chi te stramu? Chi è? Chi è?
0: Mirko e Grinta!
1: Ti giuro, ti metto un braccio in culo se ti prendo. Ti
0: venerdì mattina, ore 7:30, siamo pronti per un weekend con la Grinta giusta!
2: Il Grinta.
1: Chi è? Chi te stramorti? Chi è?
0: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, tequila a manetta!
1: Per pisciarti in bocca, ti giuro, e per cagarti in faccia.
0: Da paura, raga!
2: Il Grinta.
3: Ciao.
0: Ciao, raga!
3: Pronto? Radio 105?
0: Mirko e Grinta.
3: Senta, mi chiami un altro giorno, adesso sono impegnata.
0: Da paura!
2: Il Grinta.
4: Prima di chiudere, va dato il colpo finale alla vecchia sparaculi, veneta. Mi piace troppo chiamarla, mi dà quella sensazione di relax, mi fa star bene, e poi deve impazzire sta vecchia bastarda.
5: Pronto?
0: Ciao raga! Buona giornata!
5: La fatti o mette in culo!
0: Con la Grinta giusta!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora,
4: oggi secondo test, ok? Sei pronto?
5: Prontissimo.
3: Vuoi in destro?
5: No.
4: Sinistro?
5: Neanche.
3: Frontale?
5: In che senso, scusa?
3: Allora vaffanculo, andiamo con la telefonata. Fai quello che ti diciamo.
5: Grazie.
3: Adesso devi chiedere delle informazioni sulla bara,
5: Sì, pompe funebri?
6: Sì.
5: Sì, salve, volevo delle informazioni sulla bara, cioè volevo capire un po' i costi della funzione.
6: Dipende che cosa dovete fare, la cremazione, acquistare un fornetto, prendere...
5: No, la bara in legno, cassa in legno.
6: No, non funziona così, funziona in base al tipo di servizio funebre che dovete fare, se va in cremazione, se prende un fornetto...
3: No, sottoterra!
5: No, verrà seppellita sottoterra.
6: Il decesso è avvenuto a Roma, in ospedale...
3: No, devo ancora ammazzarla!
5: No, devo ancora ammazzarla.
4: È mia zia.
6: Ah, comprendo. Guarda, se parli in altri 2 minuti registriamo bene la chiamata.
5: Ok, va bene.
4: Tu la canti Piccola Ketty al funerale?
5: Cioè, se io chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Pronto?
3: Si possono avere anche delle luci?
6: Mi dica.
5: Dico, se chiedo il servizio di cantare Piccola Ketty al funerale, lo fate. Magari con delle luci, da discoteca.
6: Sì.
3: E tu canti, si può fare il karaoke?
6: Vai, ultimo.
3: Ti può fare il karaoke?
6: Pronto?
5: Dico, tu canti, cioè tu puoi fare il karaoke?
6: Sì, dico se continui un altro minuto, registro il numero così te ne canti a casa.
5: Sì, voglio... sì, va benissimo, non c'è problema.
3: Quanto costa il tutto,
5: e
3: dai?
5: Quindi quanto costa il tutto?
3: Che brutta cosa.
7: Io vi odio, sono orribile.
1: Gli stagisti.
8: Queste cuffie pesano 2 grammi.
3: Pesa sto cazzo. Allora
9: senti un altro, dai, su.
3: Senti un attimo, papà ciccia, come ti chiami?
8: Cristiano.
9: Dai, Francesco, non rompere i coglioni, su.
3: Qua c'è scritto Francesco Zanotti. Allora senti, adesso noi facciamo una telefonata. Tu fai quello che ti diciamo noi, ok?
8: Va bene.
3: Allora chiamiamo un negozio di dischi. Devi chiedere
9: l'ultimo disco dei Pooh.
3: Ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Poi gli fai la domanda del disco dei Pooh.
8: Sì, ciao, sono Ralph Super Maxi Eroe. Chiamavo per avere un'informazione. E avete per caso in casa l'ultimo disco dei Pooh? Quello
10: no.
8: Futuring
10: no,
8: Salmo. Ma come no? È uscito venerdì. No.
10: Ma noi vendiamo solo usato, mi spiace.
9: Cosa c'hai di usato? Dimmi
8: ancora,
9: un po'.
8: Di usato cos'è che hai dei Pooh?
10: Ci sono cassette svariate, non le ho catalogate.
9: Ce l'hai in live, stappami la cappella.
10: Ho preso 3 giri, aspetta.
9: Diglielo cantando.
10: Ti dico al momento.
8: E ce l'hai in live, stappami la cappella.
10: C'è Rotolando Respirando,
9: Rotolando
10: Alessandra, I Colori dei Pensieri, Forse Ancora Poesia e la Collection 81-84.
8: Ma anche, anche Rotolando nel culo c'è?
10: Senta, buona
9: giornata. Non fare la stronza.
8: No, ho capito, dai, ma io chiedo.
9: Bravo. Adesso levati dal cazzo.
3: Promosso, vai, fuori i coglioni.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei è stata selezionata per un brevissimo sondaggio riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
0: Io non ho capito proprio niente.
1: Lei che radio ascolta?
0: Che radio ascolta? Niente, siamo vecchie, non ascoltiamo niente. Arrivederci.
1: Senta, le dico qualche radio. Sono vecchi.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Lei ascolta RDS Radio di Sandro?
0: Niente, non ascolto niente.
1: E Radio 105?
0: Niente.
1: Metto sì? Metto sì.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signore. Sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No, scusi, a lei cosa gliene importa se io ascolto la radio? Abbia
1: perché,
3: pazienza.
1: Perché io
3: tanto
1: sto
3: se
1: facendo...
3: presente mi dica chi è, per chi lavora, ecco.
1: Eh sì, glielo ridico. Sono Sabrina e chiamo per la Zondaggi. Le sottopongo un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici.
3: Guardi, sto facendo un lavoro, purtroppo non posso darle retta, mi dispiace.
1: Ma le rubo un minuto, guardi, le rubo solo un minuto, cosa deve avere da fare?
3: Mi dica chi è, per chi lavora, ecco. Pronto?
1: Sì, pronto, ha finito col lavoro?
3: Ma guardi, sto facendo una cosa, il lavoro, io purtroppo non posso smettere, sto facendo una cosa, adesso non posso darle retta, sarà
1: lei...
3: per un'altra volta.
1: No, ma lei dico anche vecchio, cos'è che fa?
3: Ma cosa gliene frega lei? Cosa sto facendo? Abbia pazienza.
1: Perché così io le faccio un sondaggio.
3: Pronto?
1: Sì, ora ha finito? Posso farle il sondaggio?
3: Ma signora, ma la vuole capire o non la vuole capire che non ho tempo?
1: Lei ascolta Radio Puccions?
2: Sondaggi!
4: Buongiorno,
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: 105.
1: Perfetto, grazie.
2: Zondaggi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No, no.
1: Radio Isola l'ascolta?
4: Un po' sì, perché?
1: 105?
4: Non lo so.
1: Radio Rango Marco?
4: Nemmeno.
1: E invece Radio Maria?
4: Nemmeno.
1: Senta, conosce il tenente Wi-Fi?
4: Perciò per favore, no, io non so queste discorse, puoi chiudere.
1: E Marco Mazzoli lo conosce?
4: No, no, puoi chiudere, buonasera.
1: E Pippo Ancora?
4: No, no, non la voglio conoscere.
1: E Radio 105?
4: Arrivederci.
1: Senta, la TV la guarda?
4: No, neanche.
1: Radio 105?
4: Niente. Senta, mi scusi, non posso.
1: Ma lei non fa niente.
4: No, non faccio niente, io non faccio niente.
1: E Radio Maria?
4: Senta, lasciami bloccare. E io sono il medico, devo chiudere.
1: E Radio Figliusa?
4: Signora, gli dico che può chiudere.
1: E Radio Sticchio?
4: Radio Sticchio con lo suo.
1: E Figghipulla? Pronto?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
1: Sì, allora l'ascolta Radio di Notte?
3: Sì.
1: E Radio Puccions?
3: Sì.
1: E Radio 105?
3: Sì.
1: E invece RDS Radio di Sandro la conosce?
3: Radio Capital mi sembra.
1: Radio Capital, sì. Pippo?
3: Tipo Lucio Battista, Lucio Dalle, i nomadi.
1: Pippare?
3: I Pink Floyd.
1: Pink Floyd. E lo conosce il tenente Wi-Fi?
3: Sì, lo Wi-Fi, sì, lo conosco.
1: E Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: E Turbo Supposta DJ?
3: Sì, lo conosco, signorina bella bellissima.
1: E Nocito Yeah?
3: Signorina, mi chiami stasera.
1: E Sandrino DJ?
3: Sì, io faccio discrezione a modo dal piccoloso.
1: E Capitan Stereo lo ascolta?
3: Sì, Capitan Stereo lo ascolta.
1: E DJ Quarto Grado?
3: Sì, lo ascolto.
1: E In Punto di Morte, quale radio vorrebbe sentire?
3: Pure la radio, ma quelle fanno tutto, mi piace la musica antica, mi hanno 60.
1: Antica, quindi Bobby
3: cuore.
1: Solo. La lascio allora nella sua ignoranza,
3: Ho giugno ignorante io, hai fatto lo scientifico, faccio la autopsia
1: e
3: morti.
1: Sì, e 4 più 7 quanto fa? Non lo so.
3: 4 più 7, 7, 3, 10, 1, 11.
1: Vabbò.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
0: Voi chiamate? Ma perché insulta altre persone?
1: Ma io non la insulto, le ho chiesto che radio ascolta.
0: No, noi siamo vecchi, abbiamo 80 anni, non ascoltiamo nessuna radio.
1: Ma Radio Rango non l'ascolta?
0: Non ascolto niente di noi.
1: La TV la guarda?
0: La TV la guardi e basta, perché?
1: TV Radio Maria la guarda?
0: No, non ci segna Radio Maria e manca Radio a nessuno, ciao!
1: Ma io segno le radio che lei ascolta, pronto? Ammazzati!
2: Sondaggi!
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
1: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
15: sì,
1: Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
1: sì,
15: che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
15: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
1: sì,
15: delle feci.
1: Guardi,
15: forse
1: vabbè,
15: c'è il sangue.
1: Sì,
15: allora,
1: va
15: signora...
1: bene. Questo
15: mi ascolti,
1: sì,
15: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
15: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Che sangue non c'è nelle feci?
14: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
1: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
1: Sì,
15: priorità,
1: anche sul Rai 3.
15: Su tutto qua.
1: Va bene.
15: Lo sport.
1: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
15: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
15: ma tu,
8: che ti ho
15: ma
8: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
15: Uno.
1: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Che vaffanculo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
1: sì,
15: sono quello della cacca,
1: sì,
15: dell'esame delle feci.
1: Sì.
15: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
1: Tente
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
15: fare la
9: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
15: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
15: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
1: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
10: Scassa parola e vai a cagare.
16: Buonasera a tutti!
17: Ballet!
16: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
17: ullala!
16: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
17: Cutù, cutù, cutù,
18: Cutù, cutù, cutù.
17: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
18: No, lei si chiama Di Lerda.
17: E però il terzo nome si chiama Cutù.
18: Ma lei c'ha anche un terzo nome.
17: È il terzo nome,
18: cazzo, è un principe lei?
17: Mio padre Narduzzi.
18: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
17: quello
18: si chiama?
17: Era, sì.
18: Con la lettera A. Recidere un arto.
19: Amputare.
18: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
19: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
18: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
17: Vaffanculo!
18: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
17: vedi qua?
18: Sì.
17: Biberò?
18: Biberò?
17: Bicazzo!
18: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
19: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
17: Ecco.
19: Certo. Verrà mai da una borraccia.
17: La borraccia non è.
19: Io non ho mai visto nessun ciclista
17: non
19: con un bicazzo in
17: borraccia.
18: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
20: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
18: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
20: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
18: Ma no.
17: Ce l'hai alle scarpe lì.
18: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
17: B! Bibite!
18: Le bibite!
17: B! Banane!
18: Le banane!
17: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
18: bravo! Oh, infatti, si
17: io
18: sa che esistono.
17: Non posso respirare con le b***e.
18: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
17: Voglio!
18: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
19: La coccinella!
17: Sì. Cosa no? Sì. Cosa
20: coccodrillo,
17: no?
20: Coccodrillo.
19: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
18: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
17: Vaffanculo!
18: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
19: Ma è la coccinella!
18: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
17: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
18: Certo.
17: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
18: Sì!
17: Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
19: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
18: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
19: Sì, è porta fortuna!
18: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
17: È una vergogna!
18: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
20: Il cardamomo.
18: Bravissimo, vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
17: Ma
18: quale cardamomo?
17: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
18: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
17: Zoccola.
18: Sì, giusto.
17: Zoccolona.
18: Giusto, eh.
17: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
18: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
19: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
17: Ma lo dice sempre di piedi.
18: Stia calmo, faccia da pirla.
17: No, non arrabbiare.
18: Dica qualcosa.
17: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, come ti chiami,
4: Lucilla.
3: Brava Sabrina, allora vuoi fare la radio?
4: Sì.
3: Bene, allora adesso facciamo una telefonata, ok?
4: Ok.
3: Poi mentre facciamo la telefonata in cuffia ti diciamo quello che devi fare, eh?
4: Ok.
3: Devi essere pronta a tutto, eh?
4: Sì, pronto, buongiorno. Stavo chiamando perché cercavo un bouquet sui 30 euro, diciamo, circa, con fiori di campo, non so se, insomma, girasoli, c'è una cosa un po'...
5: C'è girasole
3: e la maiala
5: potremmo fare, sono un fiore
4: rosso
5: giallo. Abbiamo girasolini.
3: Più porca!
4: Cosa ha detto?
5: Ci sono dei fiori rossi di campo... E gialli e ci sono dei girasolini.
3: Torna normale.
4: Ok, perfetto. E poi intorno ci possono essere tipo delle, come quei fiorellini che riempiono, diciamo. Come quelle teste di cazzo come lei.
5: Teste di cazzo come lei? Lo dice.
4: No, non. Cosa, scusi?
3: Dai, salutalo, figa!
5: Teste di cazzo come lei.
4: No, io intendevo faccia di merda.
3: Brava, così!
5: Ah, meglio ancora.
4: Esatto.
5: Meglio così.
4: E quindi posso passare più tardi per il bouquet?
3: Digli pezzo di merda!
5: A questo punto la faccio trovare già pronto.
4: Ah, perfetto, grazie mille. Lei è veramente
5: grazie
4: un pezzo di merda.
5: Vaffanculo.
4: Altrettanto.
5: A lei.
1: Gli stagisti.
6: Allora!
3: Come ti chiami?
7: Vincenzo.
3: Allora, Francesco, non rompere i coglioni, eh?
7: Va bene, ok.
3: Adesso facciamo delle telefonate, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
7: Sì, buongiorno. È l'officina?
5: Sì.
7: Sì,
6: di Santerrone.
7: Lei ripara tutte le macchine?
5: Sì, mi dica, cosa è successo?
7: Ma, una domanda solo, ma lei è un terrone?
5: Più o meno.
7: Ok, perfetto. Senta, allora, io praticamente ho un problema. Quando giro col volante a destra e sinistra...
3: Dai, Filippo, sei moscio, insultalo!
7: Sento un effetto di... Testa di cazzo, mi stai ascoltando? Così andava bene.
3: Ancora una, se no sei fuori, eh?
7: L'ho capito, ma io non riesco a...
3: Dai, Filippo, non rompere i coglioni.
7: Pronto? Meccanico?
5: Sì.
7: Sì, buongiorno, salve. Senta, io ho un problema alla macchina. Ho una Jeep.
5: Sì.
7: La Jeep Renegade, la presente, no? Quella...
5: Sì.
7: Che è Fiat. Ecco, praticamente ho il... Mi perde l'olio sotto.
5: Sì.
7: Quindi non so se gliela posso portare.
3: Fai il porco!
5: Può portarla.
7: Grazie, sa che è gentilissimo lei, veramente gentile. Senta, quando è che gliela posso portare la macchina?
5: Lei la porti poi domani mattina.
7: Sì,
5: poi
7: domani mattina?
5: 8:30.
3: Insultalo!
7: Che cazzo di ora hai detto? 8:30.
5: 8:30.
7: Ma sei pazzo?
6: Chiedigli come sta sua madre.
7: Come sta? Allora, aspetta, 8. No, no, va bene. Va bene, 8:30 della mattina. Senti, ma come sta tua madre?
5: Tutto bene.
7: Perfetto. Sai che la conosco?
6: Quel puttanone.
5: Certo.
7: Quella puttanazza,
5: Sì.
7: Va bene.
5: La porta.
7: Va bene, domani mattina alle 8:30. Saluto di tua madre, quella puttanazza.
5: Perfetto.
7: Ciao, grande.
5: Sarà fatto.
7: Grazie, ciao.
1: Gli stagisti.
3: Avanti un altro.
8: Salve.
3: Ho detto un altro, non un coglione. Senti, allora, sei pronto a fare la radio?
8: Sì.
6: Come ti chiami?
8: Johnny.
6: Sei pronto, Jimmy?
8: Sì.
3: Vai, Tony!
9: Pronto?
8: Sì, pronto, macelleria?
9: Sì, mi dica.
8: Sì, salve, senti, devo ordinare un po' di bistecche di maiale. Devo fare un pacco grosso.
6: Chiedi se puoi pagarlo in pompini.
8: Sì. E poi vengo lì, posso pagarla in pompini?
9: Può pagarmi in...
8: In pompini, in... Sì, in soldi, scusi.
3: Diglielo proprio.
9: Ma ce la fa o no?
3: Succhio il cazzo.
9: Mi sta prendendo per il culo.
8: No, ma se vuoi ti succhio il cazzo.
9: Vabbè, va. Ciao, buona giornata.
3: Dai!
8: No, pronto!
3: Dai, no, sei stronzo! Stavo vedendo bene la telefonata, vedi che non va bene.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Only for you, the zoo. Bye.
10: This is a zoo. This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo. This is a zoo.
11: Vai,
12: dai! I dati d'ascolto confermano lo

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del vostro negozio. Che radio ascoltate?
0: Intanto non ho il tempo di risponderle, ma poi non ascoltiamo nessuna radio.
1: No, sicura? Non ascoltate Radio 105?
0: Ascolti, non lo so che radio è, non me lo chieda, non lo so, signora.
1: 105 probabilmente.
0: Non lo so.
1: Non può chiedere a qualcuno?
0: Non c'è nessuno in questo momento, sono da sola.
1: Allora
0: signora,
1: metto Radio 105.
0: No, non metta niente, io non lo so che cosa ascoltiamo, signora.
1: Beh, ma l'ha detto lei.
0: Non le ho detto niente, non lo so che radio ascoltiamo.
1: Ok, ciao, segnato 105, ciao, arrivederci.
2: Zondaggi!
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del vostro negozio. Che radio avete su?
3: No, mi scusi signorina, ma adesso sono impegnato. Ascoltate
1: buongiorno. Radio 105?
3: No, grazie.
1: E invece Radio buongiorno. Isola?
3: Non ho tempo, signorina, la ringrazio.
1: Mi dica solo se. Buon mi dica solo la radio che ascoltate. Bene, non hanno detto niente, quindi metto 105.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. È un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici del
4: signora,
1: vostro negozio.
4: No,
1: che radio
4: grazie,
1: avete su? Radio 105?
4: Signora?
1: Sì, avete
4: pronto?
1: Radio 105
4: mi
1: su?
4: Sente?
1: Sì,
4: pronto?
1: Anche lei mi sente.
4: Pronto?
1: Metto 105, non faccia finta. Metto 105.
2: Zondaggi!
5: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro locale?
5: Guardi, deve parlare col mio titolare che arriva alle 4.
1: Me lo passa?
5: Arriva alle 4.
1: Vabbè, ma tanto è una questione, non c'entra il titolare. Ascoltate la radio voi?
5: Guardi, non ho tempo, grazie, arrivederci.
1: Ditemi che radio ascoltate. Faccia di merda.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro negozio?
6: No.
1: No, e se la ascoltaste che radio sarebbe?
6: Non ascolto la radio.
1: E in macchina?
6: Non ho l'autoradio.
1: Ho capito, e Radio 105 la conosce?
6: Come scusi?
1: Radio 105 la conosce?
6: Sì, la conosco.
1: Allora metto 105, grazie mille.
6: Va bene, grazie a lei, arrivederci.
1: Inutile come la merda.
2: Zondaggi!
0: Meno male. Pronto, Bornina?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio nel vostro negozio?
0: No.
1: Nessuna radio?
0: No.
1: Conoscete Radio 105?
0: Sì, molto bene.
1: Ok, perfetto, l'ascoltate?
0: Sì.
1: Benissimo. E invece Radio Isola?
0: No.
1: E Radio Maria?
0: No.
1: E RDS Radio di Sandro? Va bene, ok, grazie. Allora metto 105, arrivederci.
2: Zondaggi!
7: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Voi ascoltate la radio in negozio?
7: No.
1: No, ho capito. Se doveste ascoltare la radio nel vostro negozio, cosa ascoltereste? Radio 105?
7: Sì.
1: Ok, e Radio Maria?
7: Radio Maria la conosco per nome, ma non l'ascolto.
1: Ho capito, e Radio DeLorean?
7: No, mai sentita.
1: E invece Radio Pierotto?
7: No, mai sentita.
1: Allora senta, le chiedo al volo una cosa. Risponda sì o no se conosce o meno questi speaker.
7: Sì.
1: DJ Stereo Power?
7: No.
1: DJ Pippo Tutto?
7: No.
1: Alessandro Fortissimo?
7: No.
1: Pippo Ancora?
7: No.
1: E il tenente Wi-Fi?
7: Ma... No.
1: Ok, Andrea De Andrei?
7: No.
1: Nocito Iea?
7: No.
1: Sandrino DJ?
7: No.
1: Fabio Bordini?
7: No.
1: Marco Mazzoli?
7: Sì.
1: Diego Linciano?
7: No.
1: Radio 105?
7: Sì, Radio 105 la sera.
1: Benissimo, perfetto, la ringrazio molto per il suo tempo.
7: Va bene, ciao, grazie.
1: Grazie. E anche qui vince Radio 105.
2: Zondaggi!
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Benvenuti a Fatti Sfatti! Fatti Sfatti! L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Quando vai in

0: La Citroen, nonostante sia C4, non esplode. A Bari si mangia con le mani, in Etiopia si mangia con la fantasia. Adam Cadmon, quando affronta un viaggio, prende solo treni diretti. Lo fa perché non crede alle coincidenze. La maggior parte delle persone che, assaggiando il vino, dice sa di tappo, in tutta la sua vita non ha mai assaggiato un tappo. I francesi sono considerati da sempre il popolo più romantico al mondo, nonostante dopo che fanno la cacca non si lavano l'ano. Se ammazzi il tempo non succede nulla, ma se ammazzi un marocchino vai in prigione. Devi sapere che quando una farfalla sbatte le ali, dall'altra parte del mondo non succede un cazzo. Se tu ammazzi un marocchino, vai in prigione. Se un marocchino ammazza te, non succede un cazzo. Nel corso della vita, essere colpiti da un fulmine è quasi impossibile, ma comunque, durante un temporale, è più probabile che tu venga colpito da un fulmine piuttosto che da un peperone rosso. Un televisore 50 pollici ha esattamente 48 pollici in più di quelli che aveva Hitler. Le persone, per il 70%, sono composte da acqua. Tuttavia, se cammini sopra ad una persona, non sarai al 70% Gesù.
1: Fatti sfatti! Fatti sfatti! L'appuntamento. L'appuntamento. Che accresce la vostra cultura. This is

0: Attenzione a tutte le unità! Giovannino ha comprato delle scarpe nuove, ma sono due sinistre e continua a girare su se stesso da diversi giorni. Allerta l'FBI! Dillo alla mamma, dillo all'avvocato! E ora pubblicità.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per Scarognaman! Forza, alla Scarogna mobile, ovvero la bicicletta che ho fottuto alla bambina del secondo piano. Devo anzitutto andare in un negozio di scarpe.
2: Ma non sarebbe molto più comodo utilizzare Zalando?
1: Ah ah ah, coro gospel birichino, avete proprio ragione. Spero solo che non ci sia un down di internet in tutto il mondo.
3: Ciao, siamo gli Anonymous. Per tutta la durata della scenetta abbiamo hackerato tutto internet in tutto il mondo. Fuck the system.
1: Accidenti, che sfiga. Oh beh, andiamo in un negozio allora. Buongiorno, signor commesso. Io sono...
4: Scarognaman!
5: Salve.
1: Ho bisogno di un paio di scarpe per un povero martire di Kindu che sta girando su se stesso da ore e ore e ore e ore.
5: Ok, un secondo che finisco questa signora che porta sfiga, eh?
1: Ah, ah, ah, porta sfiga? E che cazzo è? Jessica Fletcher?
6: In effetti sì.
5: Porca la miseria, è arrivata qui e sono già morti due clienti di omicidio naturale.
6: Beh, dobbiamo capire chi è stato.
5: Tu sei stata tu, bastarda porta scarogna.
1: Scarogna? Io sono...
4: Scarognaman!
5: Ho capito, ma che cazzo volete da me?
1: Io ho bisogno di un paio di scarpe.
6: E io di scoprire chi è il colpevole.
5: Ok, se mi attende un secondo faccio il signore e sono subito da lei. Ecco qua le scarpe.
1: Grazie, caro commesso. Hai portato un po' di luce in questo mondo buio e tristo. A presto!
2: Ti prego, Scarognaman, vattene senza dire un cazzo di nient'altro.
1: Beh, ti immagini che colmo se il colpevole era lui?
6: Tu sei il colpevole!
5: Ma che cazzo, ma vaffanculo, Scarognaman, e vaffanculo anche a te, vecchia bastarda!
1: Bene, portiamo queste cazzo

0: Cazzo di scarpa è questo cazzo di coglione, cazzo! Ehi tu, io sono...
1: Scarognaman!
0: Ciao! Caspiterina, con due scarpe uguali non riesci proprio a fermarti e continui davvero a girare su te stessa, eh?
2: Eh sì, anch'io pensavo fosse solo la vecchia leggenda metropolitana del Peloponneso, e invece è proprio così.
0: Non devi più preoccupartene, ti ho portato delle scarpe nuove, ecco!
2: Grazie, Scarognaman! Se avrei continuato a girare su me stesso sarei morto per sempre!
3: Ma in effetti non abbiamo considerato né il modello né il numero di scarpa.
0: Tranquilli, coro gospel dei miei maroni, io sono...
1: Scarognaman!
0: E...
1: Scarognaman!
0: Non sbaglia mai, giusto? Giusto? Bene, addio Giovannino, continua sempre a mangiare sano e pensa sempre con la tua testa. Però in effetti che sfiga se quelle scarpe fossero più strette.
2: Ah, sono strette!
0: Poi ti vengono le fiacche.
2: Aia, le fiacche, porca troia!
0: E tipo nello 0,009% dei casi può anche arrivare Usain Bolt che ha voglia di incularti.
4: Ciao amico, sono venuto di corsa e farò lo stesso con te.
2: Vaffanculo, Scarognaman!
3: Grazie Scarognaman, come sempre inarrivabile.
0: Bene, mi sparo un bel episodio di Muschio Selvaggio. Amo Fedez e Luis, spero non si mollino mai.

0: Ciao pazzeschi! Fate uno scherzo a questo tizio di Brescia che si chiama Fausto. Da giovane ha giocato in Serie A e ha pure vinto uno scudetto, ma stando sempre in panchina. Si vanta continuamente delle sue imprese, ma è sempre lì a scroccare aperitivi e sigarette. Demolitelo! Attenzione! Nel prossimo scherzo useremo i nomi di veri calciatori degli anni 70 e 80. Tutto ciò che diremo su di loro è inventato di sana pianta ed è funzionale solo alla costruzione della telefonata.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Pronto, il signore.
2: Sì?
3: Salve, ho il piacere di parlare. Lei è il campione, insomma.
2: Sì, da volta.
3: Sì, ma mi ricordo, io studio spesso le vecchie partite, nonostante sia piuttosto giovane. Allora, noi stiamo organizzando una partita del cuore molto importante che si terrà presso lo stadio di San Siro,
2: sì?
3: Dove si scontreranno in un quadrangolare delle squadre formate da delle glorie del passato. Sarà delle partite che verranno trasmesse anche sulle reti Mediaset.
2: Sì,
3: allora noi stiamo cercando di formare un po' le rose tra quelli che sono sopravvissuti, perché purtroppo della sua generazione molti della sua generazione stanno concimando abbondantemente i cimiteri.
2: Certo.
3: La sua fortuna, diciamo, perché c'è anche un compenso dietro questa partita, è che diciamo lei di quella generazione lì mi è fra i pochi che sono, diciamo, ancora parlanti, perché molti hanno anche delle problematiche fisiche.
2: Io proprio niente, meno male.
3: Lei è ancora in grado di correre?
2: Intero e lavoro ancora.
3: Quindi lei, diciamo, sostanzialmente su un campetto ancora qualcosina la fa?
2: Certo, logico. Certo.
3: Quanto mi corre? Mi corre almeno 20 minuti?
2: Anche mezz'ora, 40 minuti.
3: Fantastico, è rimasto ancora un leone, cazzo.
2: No, leone no, mi sono sempre tenuto bene.
3: Senta, campione, allora facciamo così, le passo il nostro referente di Roma, che è la persona che deve fare un paio di domande, e poi se poi la cosa le interessa, noi le mandiamo il contatto che si accorderà.
2: Certo, no, vengo volentieri.
3: Poi... Adesso lei è ancora bello
2: agile. Guarda, ti spiego una cosa, io ho fatto ancora, ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, c'era l'ospedale di Bergamo che ha bisogno di fondi, tramite una persona qua di Brescia. Ho organizzato una partita con Maradona, con tutti i giocatori, e abbiamo fatto una cosa veramente bella.
3: Ok, va bene. Sì, allora le passo il direttore, salve.
2: Va bene, grazie.
1: Round 2.
4: Fausto?
2: Buongiorno.
4: Ciao Fausto, ti do del tu. Io sono Claudio Selvaggi, non so se ti ricordi di mio padre. Roma, Torino.
2: Ma ascolta, guarda che io ho giocato con tuo figlio.
4: Lo so, per questo mi sei venuto in mente tu questa partita.
2: Giocato a Taranto.
4: Sì, infatti papà mi ha detto, guarda, chiamalo, che lui era uno forte.
2: Forte.
4: Dai.
2: Ti posso dire una cosa, che al confronto d'oggi siamo meglio quelli di una volta.
4: Senti, Fausto, vado subito al punto che devo chiamare un sacco di gente.
2: Dimmi.
4: Marronaro te lo ricordi ancora tu, Marronaro? Ci avevi giocato te con Marronaro?
2: Come no? Quello del Bologna.
4: Sì, bravo. Io l'ho
2: alla
4: chiamato.
2: Alla sinistra del Bologna.
4: Una volta alla sinistra, adesso è alla sulle ruote, purtroppo. Vabbè, non te voglio intristire, però ho chiamato adesso, stavo al telefono con lui. Senti.
2: Sì, certo.
4: Sei anche in camerata te, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, bravo.
4: Sì, ma infatti ma ricordo che pure papà mi diceva sta roba qua, che facevate il saluto. Vabbè, senti, vengo al sodo. Allora, la partita è un Roma-Lazio classico. Naturalmente noi volevamo fare precisi, volevamo fare metà anni 70, però capirai, ci dobbiamo mettere dentro pure
2: siamo in pochi.
4: Dobbiamo mettere dentro pure un po' d'anni 80.
2: Sì, va bene.
4: Ho chiesto pure Bruno Conti, forse viene pure lui.
2: Certo.
4: Però col Covid è rimasto un po', cioè, povero
2: davvero?
4: Bruno. Gli ha dato una pennellata sto Covid, non si riconosce più negli specchi.
2: Un po' rincoglionito
4: Bruno. E vabbè, senti, papà non viene perché ne ha fatto. Sai che fuma pesante, lui ha sempre fumato tanto.
2: Ma anch'io fumo, eh.
4: No, ma papà proprio, cioè.
2: Davvero?
4: No, queste sigarette, guarda, non ci perse farlo smettere, sono anni proprio.
2: Fai smettere, cazzo.
4: No, è una ciminiera, ma sai che ti ricordi che papà da giovane c'aveva il vizietto, no?
2: No, sì, ma io lì a Taranto insieme,
4: Ti ricordi che a Taranto c'aveva il vizietto che cornaso?
2: Sì, povero papà.
4: Vabbè, insomma, si è divertito troppo tra naso e sigarette e mignotte.
2: Salutamelo però.
4: Saluto, ci mancherebbe. Lui mi ha detto, salutami tanto anche lui, Fausto. Dagli un abbraccione a parte.
2: Certo.
4: Senti, papà, vengo subito al punto della roba, che devo chiamare ancora un sacco di gente.
2: Dimmi.
4: Ti dispiace, devo chiamare Cravero. Allora, sta partita si svolge così: un Roma-Lazio classico.
2: Sì.
4: Però per renderlo un po' attraente per i ragazzini, è tipo Hunger Games: 11 contro 11, che la panchina arriviamo a 22. Tanto te sei abituato a sta panchina, no?
2: Sì.
4: infatti. Però praticamente vince chi sopravvive.
2: Ho capito. Ah, ho capito.
4: Cioè,
2: sì,
4: capito?
2: Ho capito.
4: Allora,
2: sì, ho capito.
4: Hai capito più o meno come funziona, no?
2: Sì, sì, ho capito, capito. Sì, sì.
4: L'ultimo che rimane in piedi vince. È molto spettacolare, insomma, la gente dei fibrilla, quelli cazzo.
2: Ma dove lo fate questa roba qua?
4: A San Siro, a San Siro con tutti i ragazzini.
2: A San Siro, va bene.
4: Esatto,
2: sì.
4: Esatto, ok. Allora, sarà alla fine di ottobre, primi sì. di novembre. Volevamo farlo il 2 novembre, ma sembrava di cattivo gusto con tutti gli anziani, si chiamerà Vecchie Merde.
2: Ho capito.
4: Quindi te posso mettere in cartellone per Vecchie Merde, Fausto?
2: Come mai Vecchie Merde?
4: Perché è una cosa simpatica per i giovani, capisci? Perché i ragazzini mostrano tutti fissati che i videogiochi. Se lo chiami Vecchie Glorie, la gente proprio gli viene a barbarcazzo.
2: No, hai ragione, vecchie, hai ragione.
4: Vecchie Merde, e poi tu, insomma, la fa. Diciamo, me lo diceva pure mio padre. Se c'è uno che è una vecchia merda, è vero,
2: sì, sì, è vero.
4: È vero, Fausto. Vabbè,
2: ma,
4: senti,
2: scusa, ma mi fai sapere tutto te, però, perché sì, io non so dove devo venire.
4: Ma te preoccupate, chiamo io. Te ce l'hai WhatsApp, fa?
2: Sì,
4: non è problema, te mando tutte le cose. Comunque, te dico già da ora, ci vediamo tutti, te do già l'appuntamento. Allora, oggi è l'8 ottobre, ci vediamo il 18 ottobre tutti insieme con le rose, chi ce la fa, perché qua cadono come voglia.
2: Sì, 18 ottobre, dai.
4: 18 bene. Ottobre, Largo Donegani 1.
2: Sì.
4: Nella sedia di Radio 105.
2: Radio 105. Allora, fammi una cosa, per qua. Mandami un SMS.
4: Sì, sì, ma guarda, se ti vuoi ricordare bene la cosa, tu oggi alle 2 accendi sì. Radio 105 e senti che ti stiamo pigliando per il culo davanti a un milione di persone, Fausto. È uno scherzo, Fausto!
2: Ah, fa culo, va.
3: Ma come puoi essere chiamato in una partita Vecchie Merde?
2: Quello sono detto Vecchie Merde.
3: Beh, che sei una chiavica lo sai comunque.
2: Sì,
3: va bene,
2: dai.
3: Dai, ti vogliamo bene, ciao.
4: Un abbraccione, ciao, Fausto, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Ciao stronzi, mi chiamo Dimitri e lavoro come installatore di elettrodomestici a Padova. Vorrei fare uno scherzo al mio collega Alessandro, che combina sempre casini sul lavoro e dà la colpa agli altri. Ditegli che siete un cliente con la casa allagata. Siete il top. Round 1.
1: Sì?
2: Buen día, me llamo Miguel.
1: ¿Eh?
2: Y soy el badante del señor Caputo.
1: ¿Sí?
2: Que preguntó la instalación de una lavatrice.
1: Sí.
2: Pero en la máquina que vosotros ha instalado, ha fatto el agua,
3: rotta,
2: todo el pavimento.
3: Rotta,
2: se rompió.
1: ¿Ma dove?
2: En la casa del señor Caputo.
1: Ma dove?
2: Mi explico, San Gregorio, il quartiere di San Gregorio.
3: Cane rotta.
1: San Gregorio dove? San Gregorio.
2: Ah, è la via.
1: Passami. Mi dici l'onto, il paese, dove, città, che città?
2: Padova.
3: Passami l'onto. Passami l'onto.
2: Sì, però, tiene che sta tranquillo.
3: Ma rotta, cane.
1: Quale, chi siete che non...
2: Sì, pronto. Sì, io perdona che non parlo tanto bene l'italiano.
1: Dimmi, la via, quale via?
2: Dove? La via è Renato Simoni.
1: Renato Simoni
2: a 7, però...
3: Dilla che non funziona un caso di porco!
2: Però il signor Caputo soffre di corazoni e ora è molto agitato perché hai tutta l'acqua sul pavimento, tutta la casa è rovinata da questa lavatrice che vosotros ha installato.
1: Ma Quando abbiamo installato?
2: Un momento, però, perché tengo che traducir un momentito, non si arrabbia.
3: Quando
2: ha stato la lavatrice? Quando ha stato la lavatrice? Quando ha installato?
3: Porco!
2: Sì, ma quando ha installato la lavatrice, signor Caputo?
3: Non funziona, cane!
2: Sì, ma quando? Quando ha venito?
3: Mercoledì!
2: Ah, mercoledì, dice che è venito mercoledì.
1: Un attimo, allora, che sento, vedo un attimo Dimitri,
2: sì,
1: perché
2: però...
1: Dimitri ti ha dato il numero, non ho capito.
2: Sì, perché Dimitri mi lasciò il numero per la installazione. Vosotros ha venido, ha installato la lavatrice e ora la lavatrice...
3: E non funziona un caso, cane!
2: La lavatrice si rompió e tutto il pavimento sta pieno di acqua.
1: Va bene.
2: Tutto rovinato.
1: Ma perché mi chiami a me? Cioè, non...
3: Porco onto bastardo, vieni qui, cane! Onto tesinterone, porco!
1: Ti chiamami fra 10 minuti che parlo un po', un attimo.
3: Onto
1: vediamo...
3: bastardo, l'uomaro, vieni qui, cane! Round
1: 2. Pronto?
2: Sì, signor Alessandro, sono Miguel.
1: Sì, ti ho detto chiama fra 10 minuti che chiamo un attimo.
2: Però ha passato 5 minuti e il signor Caputo è molto arrabbiato, io sono preoccupato.
1: Va bene, un attimo, 10 minuti, aspetta un attimo.
2: Sì, però non possiamo sperare perché la casa è piena di acqua. E nosotros chiamiamo los carabineros.
1: Ma chiudi il robinetto.
2: Sì, però questo non lo devo fare io, lo devi fare tu.
3: Bravo, urla la cara a questo terrone. Merda! Round
1: 3. Pronto?
2: E Miguel che parla?
1: Ma mi puoi aspettare 2 secondi che sto parlando con i ragazzi un attimo a vedere chi è stato lì?
2: Però hai un quarto d'ora chi parla con...
1: Ma che un quarto d'ora? Sono passati neanche 5 minuti, mi devi aspettare un attimo, devo vedere chi è stato.
2: Sì, guarda che io sono peruano, non sono stronzo.
1: Allora, aspettami un secondo.
2: Non mi devi trattare così, hai capito?
1: Ma non, come ti sto trattando io? Ti sto dicendo, aspettami un attimo.
2: No, tu mi... butti giù il telefono.
1: Ma perché chiami in continuazione? Io devo chiamare un attimo per sentire chi è stato lì.
2: No, però tu devi venire subito perché Dimitri...
1: Ma ha detto... io non posso, io sono lontano, sono a Verona io.
2: Ah, questo a me non mi interessa.
3: Allora, unto! Unto bastardo, unto! Te sei un unto!
1: Chi è?
3: Capio, cane, che deve venire a casa, cane! Io te copo, porco! Te capio?
1: Ti copo.
3: Allora, unto!
4: Round 4.
5: Sì, pronto, salve, qui sono i Vigili del Fuoco di Milano. Salve, mi perdoni il disturbo, lei è un installatore?
1: Mi dica.
5: Sì, salve, perché abbiamo ricevuto in centrale una chiamata piuttosto confusionaria di una persona che parlava in maniera ispanica e di un signore anziano che sproloquiava.
1: Anch'io ho ricevuto, ma non riesco a capire perché non mi fanno parlare, non riesco a capire chi e cosa.
5: Sì, no, in realtà questo signore ci diceva che la casa è allagata, infatti abbiamo già mandato un'autopompa e ci ha fornito il suo numero di telefono dicendo che lei aveva installato degli elettrodomestici che hanno creato...
1: Perché anche a me non chiamano, ma non riesco a capire chi io sono
5: stata con... Prima di far uscire un'autopompa, siccome mi sembrano anche degli squilibrati, volevo capire... Cioè, lei conosce queste persone?
1: No, non... Cioè, non mi fanno... Io sto chiedendo delle cose, ma non riesco a capire chi... Cioè, non mi dicono niente.
5: Allora facciamo così, faccio una triangolazione Stuttgart, così almeno capisco se queste persone sono dei millantatori, quindi delle persone che fanno degli scherzi buffi, gli mando una volante e invece rintraccio il numero, gli mando una volante e invece l'autopompa.
1: Sì.
5: Va bene, allora aspetti un attimo che triangolo con lo Stuttgart, un attimo. Faccio il numero, vediamo se mi rispondono.
2: Pronto?
5: Sì, pronto, salve, i pompieri di Milano. Centrale, sì. Operativa. Sì, ha chiamato lei per caso prima per un intervento a Padova?
2: Sì, sono Miguel, la casa è alla gara. È alla gara, totalmente alla gara. Il signor Caputo sta avendo un infarto. Perché
5: quindi preoccupato. C'è un infarto in corso?
2: Sì, sì.
5: Ma mi perdoni, lei prima mi ha fornito un numero di telefono. Io qua ho la persona
2: con... Il puto mierdo ha installato la lavatrice e ora sta tutto.
5: Allora, siccome la telefonata è registrata, lei si assume le responsabilità di quello che sta dicendo.
2: Puto mierdo, hijo de puta.
5: Perfetto, allora noi mandiamo l'intervento. L'installatore è la persona con cui sto parlando?
1: Non conosco.
5: Senti, allora facciamo così. Noi adesso stiamo mandando un'autopompa e una volante della polizia e a un'ambulanza a questo punto, perché il signore è stato male. Le chiedo una cortesia, le do un indirizzo per cortesia, se può recarsi lei o una persona che rappresenta la sua azienda presso il punto, perché evidentemente va stilato un rapporto.
1: Sì.
5: Allora,
2: forza signor Caputo.
5: Sì, forza, un attimo, stia calmo che le sto mandando l'ambulanza. Allora, largo Donegani 1.
1: Largo Doregani 1.
5: Sì, presso la sede di Radio 105, lo zoo di 105.
1: Ma porca puttana!
2: Ehi, Largo. Alessandro, come stai?
6: Punto bastardo!
1: Guardi che non siete altro.
5: Che ti sei cagato addosso? Quante cazzo di telefonate hai fatto?
1: No, stavo chiamando i colleghi, ma questi bastardi, siccome vi hanno mandato a voi il scherzo, e io stavo chiamando ma non mi rispondono, mi hanno chiuso i telefoni e ho detto cazzo.
5: Ti sei cagato addosso, eh?
1: Un po' sì, cazzo, perché ho detto sì, fate l'installatore, ma no, così grave non è mai successo. Da...
5: Ciao Alessandro, ciao, buon lavoro, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao.
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fa il culo di sponsor. Ringraziamo lo sponsor.
3: Oh, fiore della roia, lo sento mio, devo andare a fare vacanze quest'anno. Ma vieni a Gesolo, andiamo in mare, la musica bella e il prosecco, è pieno di roba buona e anche un po' di marra. Gesolo, bella e comincia anche per Jay, come Jovanotti, e te la pio.
2: Allora, viva la figa e chi la castiga.

fai il bravo? Non è lo slogan di un fucco di frutta? Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, anche bello! Anche bello! Anche quando corro per prendere il treno arrivo in orario, ma il figlio di Troia è in ritardo! Ed ora una canzone! Preva da quei tipi là, i Colorf, che non ho idea di che cazzo fiano, che fine abbiano fatto. Fatto sta che non avevo i soldi e l'ho rifatta io. Vai, ma

0: Beach Party.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
4: Anubi.
3: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva. Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: sono in pinocchio. Mette il pisco sulle pinocchie.
1: Pisco,
0: fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è il medicone.it.
3: E greta ciò, medicone, del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato da lei di aiutarmi a risolvere il problema.
4: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it, sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse si è rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master esclamativo in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata, metto bandiera emoticons, bandiera giapponese.
3: Accidenti, dottore, sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Mi si mis ono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Sai, ai mai tempa era tutto diverso.
4: Ah sì? E quanti anni ha?
3: 47.
4: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
3: Con che?
4: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
3: Ah, ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
4: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
3: Cosa?
4: Niente, schiacci sulla linea blu.
3: Ecco, ma si salva, dottore.
4: Palla di merda!
3: Cosa, dottore?
4: No, niente. Crasso, merda!
3: Dottore, sta bene? Alle tossi?
4: No, è che vedo che lei ha una percentuale di albipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
3: Che fa, dottore, le battute?
4: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
3: Androgeno?
4: No, andrologo, cura i cazzi.
3: Ah, medico delle palle.
4: Sì.
3: Ci sono stato una volta e mi ha cacciato un dito in culo.
4: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
3: E che c'entra rindindini?
4: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
3: Niente, è che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
4: Quale braccio?
3: Sinistro.
4: Ah, capisco, normale.
3: Adesso ho come una forte sul petto.
4: Ah, capisco, sì.
3: Ah.
4: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore a petto, braccio che strizza. Che cosa vuol dire? Forse che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? Vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda, poi tra parenti. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo facciamo un remake di Moby Dick. Signore, ho un infarto, su, si riprenda.
5: Papà, papà!
4: Spengo, va, che me, i drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party Tarocco.

0: specchio di vita alla tua vita, con l'acqua frizzante. È come la naturale, ma è frizzante. Brr, brr,
1: grr. Bene, ci siamo ragazzi! Meno per meno fa più! Bravi! Chi ti spada ferisce è un ottimo spadaccino!

tutti mi stavate aspettando. Io non so che non sono solo, anche quando, anche quando, anche quando pisso in piscina, l'acqua si colora e do la colpa a mia nonna incontinente che si pissa sempre addosso.

0: Geova Beach Party Tarocco. Geova Beach Party Impostore.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana.
4: 7 alla settimana.
3: I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano.
4: Anche se non si accoppiano.
3: Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi.
4: Non attraccano nel porto d'armi.
3: Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017.
4: Di tutto il 2017.
3: Le persone anziane non possono morire giovani.
4: Non possono morire giovani.
3: Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura.
4: Il peso della cultura.
3: Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco.
4: Non sta per porco.
3: Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala.
4: È una bufala.
3: Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei.
4: Più di tutti i suoi coetanei.
3: Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia.
4: Una Coppa Italia.
3: Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico.
4: Non farai un incidente diplomatico.
3: Il 100% dei cardiopatici ha un cuore.
4: Ha un cuore.
3: È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle.
4: Racconta solo balle.
3: Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri.
4: Più corto dei negri.
3: Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Sì.
6: Sì.
10: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
6: Ma che schifo!
10: Aria!
6: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
6: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
6: No, no. No, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la
8: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo

0: Attenzione a tutte le unità! Arturo ha bucato ed è senza ruota di scorta. Chiamate l'FBI, allertate il pretorio. Ed ora, linea al meteo.
1: Accidentaccio, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza, alla scarogna mobile. O magari a sto giro vado a piedi. Per prima cosa mi serve una ruota di scorta. Servirebbe un meccanico, magari...
3: Aiuto! Aiuto!
1: Cosa odono le mie orecchie stracolme di senso della giustizia? Una nonnina che ha bisogno di qualcosa. La aiuterò e sicuramente lei per ringraziarmi mi darà una ruota di scorta come succede nei film.
4: Ma che cazzo di film guardi?
1: Ciao dolce nonnina, io sono...
2: Scarogna Man!
3: Salve caro!
1: Ho sentito il potente richiamo d'aiuto e le forze del bene mi hanno invocato al tuo cospetto.
3: Sì, Mr. Kabuto Crocs, il mio dolce gattino, è su quell'albero e non vuole scendere.
1: Ci penserò io, dopotutto io sono...
2: Scarogna Man!
1: E quindi troverò una soluzione. Su, miau miau miau, Mr. Kabuto Crocs. Vieni giù, vieni giù. E dai, piccolo bastardo.
4: L'incredibile Scarogna Man non ci sa per niente fare coi gattini.
1: Sei proprio un bel bastardo. Ma fortunatamente sono diplomato in motosega e contrabbasso. Quindi tirerò giù questo albero.
3: Ma che cazzo fa?
1: Non si preoccupi, dolce nonnina, so quello che faccio perché io sono...
3: Ma che cazzo fa?
1: Non si preoccupi, dolce nonnina, so quello che faccio perché io...

0: C'è nonnina, hanno sette vite.
1: Quelle sono solo leggende metropolitane, brutto pirla.
0: E invece no, però ora ne ha solo sei. Beh, speriamo di non perderle, Mr. Kabuto Crocs, vecchia roccia. Ops, cinque. Quattro. Tre, due, uno.
2: Almeno gliene rimane ancora una.
0: Ma certo, anche se a volte il trauma di avere una sola vita ai gatti fa venire un infarto al cervello. Beh, ciao ciao.
2: Ma vaffanculo, scarogna man.
0: Bene, mentre la nonnina piangeva per il suo gatto, ho avuto tempo per fottergli una ruota di scorta.
1: Sei veramente un grandissimo figlio di Troia.
0: Dobbiamo portarla ad Arturo, la faccenda è più grande di noi. Non possiamo cincisquarci in queste scaramucciance. Andiamo. Eccomi Arturo, io sono...
3: Scarognaman!
4: Ciao!
0: Ti ho portato la ruota di scorta che ti serviva per continuare la tua vita all'insegna della legge e delle cose belle.
4: Grazie Scarognaman, deve essere stata incredibilmente dura trovarne una di questi tempi.
0: Oh sì, ed è solo grazie al sacrificio di una tenera nonnina che oggi siamo qui, ma il suo ricordo vivrà per sempre in noi. Bene, devo andare. Qualcun altro in qualche altra dimensione ha bisogno di me.
4: Grazie mille, ho una certa fretta perché stanotte ho un pranzo importante.
0: Su via, cambia quella ruota allora. Ma fa attenzione perché vista la provenienza potrebbe essere incredibilmente vecchia e contenere dei germi strani.
4: Oh, oh cazzo, mi è bastata toccarla per sentirmi infettato.
0: Puoi prendere la scabbia.
4: Ah, ah, che prurito, che prurito.
0: E nient'altro.
1: Ti prego, Scarognaman, non dire più nient'altro.
0: Voglio dire, non è mica l'arca dell'alleanza di Indiana Jones.
4: Ma porca troia, le anime dei dannati, no! Fanculo, Scarognaman!
1: Grazie a Scarognaman, il mondo è un posto ancora più meglio.
0: Forza, andiamo a mangiare qualcosa in quel nuovo locale di pesce. Credo farà molta strada.
5: Attenzione, il nuovo ristorante di pesce chiude per sempre causa pesce supermarcio. 135 morti e 12.000 malati di mente.
1: Il sole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Ecco l'arco. Pronto?
3: Ah, sei in giro con arco e freccia a cacciare?
2: Ma avanza lì. Cioè, anche il weekend?
3: Eh sì, perché allora ieri non mi hai risposto, mi hai mandato un messaggio anche molto brutto. Siccome oggi sono con uno dei giudici più famosi del mondo, cioè una delle persone più rispettate della terra, che è a Milano. Io sono a Miami, sai che io vivo nella ricchezza.
2: A Miami.
3: Allora,
2: nella ricchezza, nella parte ricca di Miami.
3: Ha preso un treno per venire a Milano per fare da giudice tra me e te, per una volta per tutte, per mettere a posto due cose. Perché,
2: allora, ho due domande e poi proseguiamo.
3: Sì, sì.
2: Ma la ricchezza si può noleggiare?
3: Sì, certo.
2: No. La seconda è, vai avanti ancora con questo programma?
3: Certo, ripartiamo. Sì, parte lo zoo. Sì.
2: C'è il 77esimo anno?
3: No.
2: Ma neanche Beautiful, Mattori.
3: 20,
2: cioè, ti giuro, ma 20, neanche, 23, dai, onestamente. 23.
3: E che cazzo ti devo dire? Oh, continuo a fare il record di ascolti. Cosa devo fare? Cioè, non è colpa mia se sono il più bravo di tutti. Cioè, cosa devo fare?
2: Ho capito, però anche qualche protagonista di Beautiful è andato, no?
3: Sì, sì. Ma infatti se ne sono andati tanti.
2: È andato nel senso che in quel senso. Anche tu dico...
3: Morti, dici?
2: Sono 30 anni che siamo qua. Adesso va bene tutto, Gigi. Però qualche gioia me la devi dare.
3: Gigi,
2: no?
3: la pandemia farà il suo corso. Cosa vuoi che ti dica? Qualcuno...
2: Ti dico sinceramente, la mia ultima speranza era quella, ma non ci sono più i virus di una volta.
3: Secondo me, il primo a saltare tra tutti è Alisei, cioè proprio in malo modo anche. Cioè. Allora a lui gli viene un trombo mentre sta guidando una Kia Sportage del 93 e finisce.
2: Ma che stecchetto seria. Ma sai che non glielo fanno neanche le vaccine?

0: lui.
1: Ma va.
0: No, cioè, neanche il vaccino glielo fa, perché tanto sei già mezzo morto.
1: Ma sì, ma lui gli fa, a lui gli fa la grappa, sai quelle da poveri, sai quelle grappe orribili.
0: Ma tu sai perché non le fa? Perché è talmente unto che scivola via il vaccino, tutto unto. Non si lava da quando? Dal 37.
1: Oh, che schifo.
0: Dalla guerra di Abissinia, guarda che non si lava più.
1: Senti, dopo parliamo delle mie e delle tue ferie, ma abbiamo un ospite tra l'altro. Però volevo soltanto dirti, sai dove è andato in vacanza quest'anno a Lisei? No, perché devi sapere.
0: Te lo dico io, lo so.
1: Dimmi.
0: All'Inviate.
1: No, peggio. A Valencia. Un posto più di merda nel mondo non c'è. A Valencia.
0: Cioè umidità 700%, sì. Mare modello Naviglio / Olona. Cioè hotel Motel Agip Autostrada.
1: Ma capisci con chi ho a che fare io? Cioè,
0: Noise invece. No, te la dico la vacanza. Mi ha mandato con la multipla a Valencia.
2: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, la groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, blu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maledro di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
7: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
7: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
4: Come drive, eh?
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie, grazie
3: maestro. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni e con noi c'è la nostra
0: Gianna. Allora siamo pronti, prontissimi a giocare con il nostro primo concorrente. Pronto?
1: Pronto Maurizio?
2: Sì, prego.
3: Come stai, Maurizio?
2: Bene, bene, bene.
0: Bene, bene. Allora ti spiego il gioco. Per vincere il premio di oggi devi indovinare il colore dei capelli di Gianni, che è il mio collega qua di fianco. Attenzione, perché ti do un piccolo indizio: ha un taglio di capelli alla Jim Presley.
2: Colore biondo.
3: Quasi.
1: Quasi.
2: Non è biondo?
3: Un po' più scuro.
2: Castano chiaro.
0: Castano! Grandissimo Maurizio, allora,
1: hai vinto.
0: Allora hai tre buste, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
3: Allora, mamma mia Maurizio, hai vinto? Sei pronto?
2: Sì.
3: Un impianto hi-fi da discoteca Petruzzelli con cui scatenarti dove vuoi!
0: Attenzione Gianna, allora dici quanto vale questo impianto hi-fi Petruzzelli?
3: È 7.000 euro!
1: Incredibile!
0: Bellissimo, bellissimo. Vabbè, potrai scegliere dove metterlo, soprattutto in casa, per avere un impianto stereo veramente all'altezza di Petruzzelli.
3: Bellissimo! Vuoi salutare qualcuno, Maurizio? Non vuoi salutare nessuno.
0: Non vuole salutare nessuno, non ce ne frega un cazzo. Benissimo, allora ti passiamo Gianna e noi andiamo avanti con il nuovo disco di Fabio Rovazzi featuring Gesù.
3: Pronto, oh, pronto, Maurizio,
2: grazie.
3: Mi senti?
2: Sì, sono qua.
3: Ok, siamo fuori dalla diretta adesso. Parli con me, perché così ci mettiamo d'accordo per la spedizione, d'accordo?
2: Va bene.
3: Ok, senti, allora questo impianto da discoteca Petruzzelli è veramente, veramente un pezzo unico, perché tra l'altro è firmato da David Guetta, insomma un famoso DJ che l'ha disegnato per Petruzzelli. È davvero, davvero un pezzo. Guarda, ti dico solo che sono invidiosa. Allora, senti, dammi il tuo indirizzo,
2: Allora, il mio indirizzo è sotto Trieste.
3: Benissimo. Allora, adesso ti dico anche come è fatto l'impianto stereo, insomma, così tu inizi anche a pensare dove lo puoi mettere, okay?
2: Ok.
3: Allora, l'impianto stereo è composto da 4 casse stereo da 100.000 watt l'una, alte 2 metri.
2: Cavolo, enorme.
3: Ascolta, il camion, che come immaginerai sarà un camion grosso, si può parcheggiare vicino a casa tua per scaricare?
2: Per scaricare dipende quanto è grande.
3: Beh, insomma, immagina un camioncione, ecco.
2: Ok.
3: Senti, allora, quando arriva il corriere, siccome il pacco è molto fragile e voluminoso, c'è un piccolo contrassegno da pagare di... Ma cazzata, scusa la parola. Sono 712 euro, eh?
2: Quanti?
3: 712.
2: Cavolo, non è proprio una cazzata.
3: Beh, insomma, se tu consideri il valore di questo pacco, che è di 7.000 euro, ecco, sono bazzecole.
2: Ho capito, però non è che è proprio... cioè... sono sempre 700 euro.
3: Sì, beh, certo, però in confronto a 7.000, ecco.
2: Ma no, lasciamo stare allora, tenetevi il pacco, perché comunque non vado a spendere 700 euro per un impianto che proprio... cioè, non è che mi serve, non è che lo uso,
3: Beh, ma una volta che lo avrai,
2: Ma boh, guarda, lasciamo stare allora, dai. Tenete voi, siamo comunque...
3: No, guarda,
2: felice, basta.
3: No, non possiamo tenercelo, te lo dobbiamo inviare per forza, perché hai partecipato al nostro gioco.
2: Sì, ma comunque 700 euro non sono pochi, cioè una paga.
3: Va pagato. Pronto? Maurizio? Ci sai?
2: Comunque 700 euro dopo...
3: Cosa Maurizio, Pronto?
0: Non risponde più?
3: No, non risponde Maurizio, deve essere svenuto.
1: Si vede che i nostri premi fanno svenire le persone.
3: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Lo Zoo di 105.
5: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga.

0: Attenzione a tutte le unità! Il cameraman di un set di un film porno ha finito il nastro mentre sta girando una scena clou! FBI in movimento! Lasciate ogni speranza a voi che entrate! Ed ora, passaparola!
1: Accidentaccio, sembra proprio un lavoro per...
2: Scarognaman!
1: Forza, alla Scarogna mobile! E a sto giro prendo un aereo. Eccomi in aeroporto. Devo andare in Oregon.
3: Ma che cazzo ci vai a fare fino in Oregon?
1: Andremo nell'ultimo blockbuster aperto nel mondo. Lì sicuramente ce l'hanno un nastro per videocassette.
3: Siamo nel 3000 e tu ancora non usi un cazzo di Amazon.
1: Certo, perché è così che fanno gli eroi. Spero solo ci sia un posto libero in aereo.
4: Polizia Gate 6 per cortesia! Polizia Gate 6 per cortesia! Un bambino ha vomitato l'anima! Ah, c'è anche un cadavere! Portatelo via, per cortesia!
1: Gate 6! Giusto quello di cui avevo bisogno! Ah, ma è morto un uomo! Che sfortuna! Beh, andiamo!
3: Siamo veramente venuti fino in Oregon solo per comprare un nastro, porca troia!
1: Non siete emozionatissimi? Siamo nell'ultimo blockbuster del mondo! Pazzesco! Io sono sempre stato un grande fan di blockbuster. Dicevo sempre, spero non chiuda mai, spero non chiuda mai! Forza, entriamo! Salve, signor commesso, io sono...
2: Scarognaman!
5: Buongiorno!
1: Sono venuto da lontano per acquistare un nastro libero per videocassette.
5: Dunque, qui abbiamo solo merchandising di blockbuster. Non è che ci sia tanta roba, ma forse in questo cassetto segreto che non avevo mai visto, utile solo ai fini della trama, ce n'è uno. Sì, avevo ragione, eccolo qui! Fanno 700 dollaroni.
3: Pacca la bastarda, ecco perché il blockbuster ha fallito.
1: Li pago più che volentieri per la giustizia, per il mondo, per i miei posteri. Spero solo che sia davvero un nastro libero e che non ci sia, che so, tipo registrato sul video del tuo matrimonio. Addio!
5: Oh porca puttana, era il video del mio matrimonio! E le prime parole di mio figlio! Le ultime parole di mio nonno! E c'era perfino una puntata di Un giorno in pretura! Era un valore inestimabile per me! No! Vaffanculo, Scarognaman! Cosa ci può essere di peggio?
3: Non sfidare la sorte!
1: Ma pensa te, l'ultimo blockbuster sulla Terra, che storia! Ti immagini che sfiga se chiude pure quello?
6: Ehi, commesso coglione! Sono il signor Blockbuster, suca! Sei licenziato, pezzo di merda! Chiudo i battenti anche qui e mi butto sulla droga, bastardo!
5: No, vaffanculo, Scarognaman!
7: Fermi, fermi, sono Pippo Palmieri. Stavo mangiando una cosa e volevo rassicurare tutti che Scarognaman è un'opera di finzione scritta da una mente malata. E che no, quell'ultimo blockbuster esiste ancora ed è fighissimo. Venite a Bend, in Oregon, a visitare l'ultimo blockbuster sulla Terra. Toh, ci ho buttato dentro pure la marchetta blockbuster, va?
1: Yoho, rieccoci in terra nostrana. Presto, dobbiamo portare questo nastro al cameraman sul set porno. Eccolo lì. Ciao, cameraman porno, io sono...
2: Scarognaman!
8: Uè, ciao!
1: Ti ho portato il nastro di cui anelavi l'eterno possesso. Ora puoi concludere l'opera.
8: Grazie, Scarognaman. E meno male. Siamo bloccati nella scena clou da un sacco. Lei glielo sta succhiando da 197 ore.
9: Già, il mio cazzo non resiste più.
8: Grazie ancora, Scarognaman. E grazie anche a quei 30 tizi di colore che ti porti dietro. Ora posso finire la ripresa.
3: Noi siamo il suo coro gospel e no, non chiederlo. Non facciamo una mega orgia interracial.
1: Bene, dolce petalo di fiore, persegui sempre le ali della giustizia e la via della libertà di parola. Buon lavoro, fai solo attenzione che con quel piano stretto e 197 ore di ciuccia ciccio potrebbe esplodergli il cazzo e poi ti s***a in faccia.
8: Porca puttana, mi ha inondato la faccia col suo s***o denso e bollente.
1: Può anche finirti negli occhi e lasciarti cieco.
8: Ah! I miei occhi si sono liquefatti.
1: E pensa che figura da coglione se in tutto sto macello ti viene pure duro.
10: Oh, ma guarda il camera, c'è la Barzotto.
11: Che figura da coglione.
10: Coglione, coglione.
8: Vaffanculo, Scarognaman.

0: sfigato.
1: Forza ragazzi, guardiamoci un bel film su Netflix. Tanto si può condividere l'account, no?
2: Flash news, Netflix toglie gli account condivisi. Tante grazie, Scarogna, me ne vattene a fanculo.
1: Ops.
3: Lui è Scarogna Man, ti porterà la sfiga.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
6: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
7: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
8: Pronto?
7: Sì, pronto?
8: Sì.
7: Signor Nicola?
8: Sì, buongiorno, mi dica.
7: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, visto che cercava da lavorare.
8: Mi dica, di che si tratta?
7: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
8: Questo dove, mi scusi?
7: Qua in questo caso verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
8: L'inglese appena appena
7: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
8: Io sono di Bari.
7: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'è un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
8: se vuole dirmi gentilmente l'offerta di
7: sì,
8: lavoro.
7: Allora, si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
8: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
7: Allora, contratto, allora sono 4.300 euro lordi al mese.
8: Per madre.
7: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
8: Cioè?
7: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
8: Ma sta scherzando, ma voglio di scherzare.
7: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
8: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
7: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no? Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
8: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
7: Ehi, somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
8: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende
7: Vabbè,
8: conto.
7: Senta, se non vuole fare, scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso, se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere.
8: Ah.
7: Lei ha già esperienza con i latticini che sarebbe qua?
8: No, alcuna no, nessuna esperienza.
7: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
8: Bravi, sente, se ne vado a fare in burro, lei lavora, scelta la veloce, chi tasta mostra.
7: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
8: Fangula chi te mostra,
7: ma guarda sto peperone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici del digitale, sapevate che la Apple ha presentato il suo nuovo visore per la realtà virtuale, mentre Google ha creato una nuova intelligenza artificiale? No? Bene, perché anche a noi non ce ne frega un cazzo! Noi facciamo applicazioni e siamo i numeri uno, mica come Apple e Google! E se non sei ancora nostro cliente, non ti preoccupare! Prima o poi cliccherai un banner ingannevole che sottoscriverà un abbonamento con...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
1: Questa settimana per la categoria Intelligenza Artificiale...
2: Ok, Sirissimo!
1: Sì! Esce finalmente l'applicazione che tutti volevano! Un'evoluzione unica! Sì, perché noi di Up and Up abbiamo realizzato l'unica e vera intelligenza artificiale che si sostituirà al vostro Siri o Ok Google e darà un tocco di vitalità in più al vostro telefono! Installa Ok Sirissimo e scegli il tipo di voce che desideri e il tuo telefono prenderà vita! Sì, non ci sarà più bisogno di interpellarlo. Sarà sempre attivo, come se avessi il tuo migliore amico nella tasca.
4: Uè, Gianni, come stai?
5: Sono preoccupato, mi è venuta questa macchia sulla schiena. Stavo andando a fare i controlli.
4: Ma va, vedrai che non è nulla, tranquillo.
6: Cancro.
7: Come, scusa?
4: No, è il mio telefono, guarda, la nuova applicazione Ok Sirissimo.
6: Sì, non è che mi devi sfoggiare così come un cucciolo di cane.
4: Oh, scusa.
5: Ma Giacomo, parli con il tuo telefono.
4: Eh sì, un'intelligenza artificiale che rende il tuo telefono vivo.
6: Dai, basta parlare con sto qua, tanto i giorni contati, andiamo a fare una passeggiata.
1: Pazzesco, vero? Ok Sirissimo è un'intelligenza artificiale dalle mille funzioni. Sì, quante volte avete provato a parlare con linguaggio OSE a Siri o a Ok Google, ma senza successo? Da oggi, con Ok Sirissimo è possibile. Sì, perché grazie all'irrisorio abbonamento di soli 18 euro a settimana, potrai trasformare la voce del tuo telefono nella porcona che hai sempre desiderato.
7: Allora, attiviamo un po' l'abbonamento. Tac. Scegliamo la voce. Tac.
8: Ciao, sono la tua zoccolona.
7: E dimmi, come sei fatta?
8: Sono tutta circuiti bollenti e vogliosa di te.
7: Wow.
8: Toccami tutta.
7: Come faccio?
8: Alza e abbassa il volume del telefono di continuo.
7: Aspetta che lo faccio, eh. So, giù, so, giù.
8: Ah, che bello.
7: Ah, come sei fica. Su giù.
8: Non smettere.
1: Spettacolare! Sì, perché Ok Sirissimo non si ferma qui. Siete dei solitari? Vi piacerebbe avere sempre compagnia? Con Ok Sirissimo ora è possibile. Attiva la funzione Friends e il tuo telefono si trasformerà in un vero e proprio amico 24 ore su 24.
6: Ciao Mario, sono Ok Sirissimo, il tuo nuovo amico.
5: Ciao! Che figata, sembri vero!
6: Sì, me lo dicono in tanti.
5: Fichissimo!
6: Aia, non mi stringere così forte, fa male!
5: Come?
6: Mi stai facendo male, non stringere!
5: Oh, ok, scusa. Oh, bel giro in moto.
6: Oh, vai piano!
5: Ma che dici?
6: Vai piano, cazzo, paura, vai piano, ho l'ansia!
5: Ma va, che dici?
6: No, attento, così mi fai cadere!
5: Oh, cazzo! Dai, adesso basta, dai. Sei finto, non provi dolore, basta, dai. Basta. Basta, dai.
9: Ehi, quello ha fatto male al telefono.
5: Adesso fermati. Spegniti.
6: Hai fatto male.
5: Basta.
10: È una persona orribile, quel povero telefono sta soffrendo.
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Ok Sirissimo!
1: E con i primi 100 abbonamenti, in regalo direttamente dal dark web...
2: The Doctor!
1: Scopri come asportare, conservare e rivendere organi umani, compreso di lista di possibili acquirenti!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
3: Se forte vincerai, vincerai.
2: Dove abita Ennio?
4: Pronto?
5: Pronto! Pronto!
4: Pronto, signor Ennio?
5: Vai, chi sei?
4: Sono Leonida! Sono Leonida della...
5: Leonida! Chi sei?
4: Sono Leonida! Sono...
5: Che non ti capisco! Chi sei, brutto da vacca?
4: Sono una signora dalla produzione della trasmissione televisiva di Mingacci, ricette di famiglia.
5: Chi sei Mingacci?
4: Mingacci, il presentatore, adesso glielo passo. Adesso passo perché vuole fare...
5: Ma che cosa vuole da me? Io non lo conosco.
4: Facciamo...
5: Mingacci, ma che Mingacci? Ma io non lo conosco.
4: No, lui è presentatore, quello sulla Rai.
5: Sì, sì, non lo conosco.
6: Pronto?
5: Pronto? Ehi,
6: allegria. Sono, sono Davide Mingacci. Come sta, signor Ennio?
5: Non ti conosco.
6: Allora, noi vorremmo venire da lei a fare un filmato, un servizio per la televisione, per la trasmissione Ricette di Famiglia, dove praticamente prenderemo, facciamo delle grandi riprese sul suo orto, quindi... Ci dobbiamo mettere...
5: deve fare un filmato a casa mia!
6: Perché... sappiamo che lei ha...
5: Vada a fare dall'altra parte.
6: Allora, noi verremo lì con tutta la truppa a fare il filmato, a fare un'intervista. Sappiamo che lei ha anche le mucche. Ha le mucche lei, no?
5: Vai a cagare, ma non so chi sei.
6: Allora, glielo ripeto, sono Davide Mingacci. Allegria.
5: Anche il Papa, ma io non ti conosco.
6: Allegria. Allora, senta.
5: Allegria, c'è poco da stare allegri, ce l'ho già detto. Sono nel campo, vacca la...
6: Benissimo, allora signor Ennio, senta, allora noi verremo lì a fare un servizio video con un'intervista, ci fa vedere un po' le verdure, la frutta e tutto quello che ha. Lei cos'è che coltiva esattamente? Qual è la
5: sua... Cos'è che... Un po' di tutto, senza stare dell'orto.
6: Mi faccio un elenco, via, sentiamo.
5: Ma che elenco ti devo fare? Cosa vuoi che si metta nell'orto? Dall'orto ci metto un po' di tutto, no?
6: Cosa?
5: Adesso sono nel furbetto, sto tagliando ancora il furbetto,
6: allora... Allora, signor Ennio, senta, allora, adesso le passo dalla produzione.
5: Ma che la produzione?
6: Le passo il cameraman.
5: Cosa devi produrre?
6: Le passo il cameraman che verrà con
5: la
6: camera.
5: Ma chi è il tuo cameraman?
6: Verrà con la telecamera.
5: Chi è? Sono cameraman. Marco la
6: adesso glielo passo, così si può d'accordo per le riprese, mi raccomando. C'è un punto dal tetto da uno stabilimento che si può riprendere il campo dall'alto, se no lo passiamo col drone.
5: Ma che vuole il drone?
6: Il drone. E il drone è quella macchinetta che vola con la telecamera e fa le riprese dall'alto, capito? Siamo innovativi, no?
5: Allegria!
6: Telecamere! No, allora signore, veniamo con le telecamere con il drone. Allora le passo adesso.
5: Vuole
6: parlare col cameraman o col regista? Passo regista, stia lì un attimo, io la saluto, magari ci sentiamo dopo.
5: Il cameraman!
6: Grappa bocchino, allegria, ok?
5: Ma che va la grappa? Ma senza ubriaco, va a continuano a chiamarmi quando io sono preso. Pronto?
7: Pronto, Ennio.
5: Chi sei?
7: Sono Sir Taki il regista.
5: Puttana. Ma perché devi parlare in quella maniera? Porca la...
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: L'isola che non c'è.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba dell'isola che non c'è. C'era una volta un'isola che non c'era. Sull'isola che non c'era, c'erano dei bambini che non c'erano, e non ci stavano neppure molto con il cervello. Il capo di questi bambini era Peter Paolo, che aveva 96 anni ma se li portava da Dio perché, sull'isola che non c'era, il tempo non passava mai. Minchia che palle, si lamentava Peter Paolo, qui sull'isola che non c'è, il tempo non passa mai. Quasi quasi torno nel mondo normale a cercarmi qualcun altro con cui giocare. E fu così che Peter Paolo andò a trovare un bambino di nome Marco, che, ignaro di tutto, si stava masturbando in un calzino nella soffitta di casa sua. Togli la minchia da quel calzino, gli disse dalla finestra Peter Paolo, e vieni a giocare con me, sull'isola che non c'è. Scusa un attimo, rispose Marco, ma come cazzo fa ad esistere un'isola che non c'è? Se ci fosse, dovrebbe esserci, e allora non si chiamerebbe l'isola che non c'è, ma l'isola che c'è. Quindi non può esistere l'isola che dici tu, ed è per questo che non ci verrò. Peter Paolo, che era molto furbo, rispose. Muovi le chiappe e vieni con me, altrimenti ti ammacco l'anima a testate. Di fronte a tanta eloquenza, il piccolo Marco si convinse ad andare con Peter Paolo sull'isola che non c'era. Purtroppo, la pace, sull'isola che non c'era, era minacciata dal malvagio Capitan Predolino, un pirata con i baffi disegnati con la merda e un uncino al posto del cazzo, che ce l'aveva a morte con Peter Paolo. Appena arrivati sull'isola che non c'era, Capitan Predolino fece catturare Peter Paolo e il piccolo Marco, e ora si apprestava a darli in pasto ai pescecazzi, degli squali che si nutrivano di falli umani, già responsabili di aver staccato il pisello a Capitan Predolino. Aiuto! Aiuto! Urlò il piccolo Marco, io non c'entro niente con sta storia, neppure ci volevo venire su sta minchia di isola che non c'è. Ti prego, Capitan Predolino, lasciami tornare a casa dal mio calzino. Fece Capitan Predolino, me ne sbatto l'uncino del tuo calzino, ora vi getterò in pasto ai pescecazzi. No, no, no, urlò il piccolo Marco, mentre il pirata lo pungolava con l'uncino verso la bocca degli squali. Oddio, è finita, si disse il bambino. Per sua fortuna, era tutto un sogno. Soltanto un brutto sogno. E il piccolo Marco si svegliò di soprassalto, ormai adulto, tutto sudato e impaurito. Ma si calmò di colpo, quando si rese conto di non essere più sull'isola che non c'è. Si trovava infatti su un'altra isola, un'isola che c'era veramente, lontano anni luce dal pirata Predolino, e protetto dal caldo, vigoroso e umido abbraccio, di Cecchi Paone.

Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
3: Ah, e a che ombrellone?
4: Ero il numero dell'ombrellone, me lo ricordo, ero piuttosto in riva.
3: Ho capito.
4: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
3: Ma io sono al bar.
4: Lo so, però...
3: Non ci sto io.
4: Accidenti.
3: Devo vedere sotto.
4: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
3: Ai terroni?
4: Sì, no, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
3: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
4: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle, cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
3: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
4: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
3: Va bene.
4: Mi sto innervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto innervosendo!
5: Divoratore di peperoncino del cazzo! Della tua anduia, ficcatela nel culo!
4: Oddio, mi sono innervosito, forse sono stato con un approccio, provo a richiamarlo che magari...
3: Sì?
4: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
3: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, non cerco cugini e meno con mio.
4: Vede, okay, che tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
5: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
3: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
4: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
3: Guardi che sono pure io meridionale.
4: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutti la stessa...
3: Non è un problema.
4: No, beh.
3: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
4: Non faccia così, perché se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
5: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
2: L'incredibile Urco. non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente.

0: Andato a puttane.
1: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare?
2: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
0: forse
1: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
1: sì,
0: signora,
1: questo
0: mi ascolti,
1: sì,
0: ero puttane.
1: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
2: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Sei il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca
0: ma...
2: Che sangue non c'è nella feci?
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
1: No,
4: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
1: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Senti
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
2: fare la
0: cacca.
2: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
2: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
1: Bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
4: Decisivo?
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Metti la sveglia ogni 5 minuti. Spegnila ogni fottuta volta e rimettiti a dormire. Sii uomo. Ricorda che esistono due modi per fare un lavoro. Puoi farlo veloce o puoi farlo bene. Scegli sempre veloce. Sempre. Che tanto viene male lo stesso. Sii uomo. Di sempre la tua opinione a voce alta, specie se non richiesta, anche se non hai seguito la conversazione. Sii uomo. Non abbandonare il cane in autogrill. Abbandona la famiglia e vai in vacanza col cane. Sii uomo. Quando guidi la moto d'acqua, non fermarti sul bagnasciuga. Continua sulla sabbia fino al bar. Sii uomo. La palestra si fa per la figa, i muscoli falli in garage. Sii uomo. Se lei ha il sospetto che tu la stia tradendo, tradiscila. Così può continuare ad avere ragione, sta cogliona. Sii uomo. Alza la tavoletta dopo aver pisciato per nascondere gocce e peli. Sii uomo. Guida sempre nella corsia di sorpasso e se qualcuno ti sfanala, metti le quattro frecce e mandalo a fanculo dallo specchietto. Sii uomo. Impreca sempre quando starnutisci, specie in presenza di suore e bambini. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Se finisci in coma etilico, appena ti alzi, sparati un paio di birre. Sii uomo. Non mangiare mai la verdura. Mai. Non sii capretta. Sii uomo. Prendi il Viagra prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Non soffiarti il naso. Continua a tirare su e pulisciti sulla manica. Sii uomo. Se qualcuno chiude una discussione dicendo click, tu riaprila facendo croc con una testata sul naso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Pronto!
3: Allegria. Sono Davide Mengacci. Come sta, signor Ennio? Passo regista.
5: Pronto, Ennio?
4: Chi sei?
5: Sono Sirtaki il regista.
4: Pronto,
5: Ennio? Ennio, sono. Natalino. Sono il camera.
4: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
5: Scrivi! Devo fare le riprese a casa tua!
4: Ma perché devi parlare, bastardo, com'è?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Mi stai sulle balle!
5: Mi dai questo indirizzo, per favore?
4: Vedo l'indirizzo, non te lo do, va bene?
5: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
4: Non ti voglio a casa mia.
5: Ma perché?
4: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia a Giardiano.
5: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
4: Ti devo inquadrare, brutto bastardo.
5: Devo fare i primi piani della lattuga.
4: Vai dall'altra parte.
5: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
4: Non è il frumento che stavo
5: sì,
4: vedendo.
5: Sì, il frumento. Hai anche l'uva? Sì, l'uva. Prendi l'uva.
4: Per me l'ho fatto.
5: Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu ti metti d'accordo con...
4: Barnaba,
5: vieni qua.
4: Mi stanno chiamando che devo andare nel furbetto, porca la...
5: Pronto?
4: Sono rimasto indietro col rimorchio,
5: Pronto, Ennio? Sono Barnaba! Sono Barnaba!
4: Porca la... Barnaba! Aspetta!
5: Sono Barnaba!
4: Vengale Barnaba! Vai a cagare che non vuol dare sul furbetto!
5: Sono Barnaba!
6: Barnaba!
3: Ho cercato l'indirizzo!
7: Porca troia! No,
8: chiamiamolo ancora!
7: Ancora?
8: Eh sì, dammi l'indirizzo!
7: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
4: Aspetta!
5: Oh, Ennio, allora me lo...
4: Porca la...
5: Mi serve...
4: Ma che cosa vuoi?
5: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
4: Ma l'indirizzo, sono nel furbetto. Lasciami stare che sono nel furbetto.
5: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
4: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
5: Dammi l'indirizzo.
4: Ma non ti dico niente, non ti conosco, casa mia, non vieni!
5: Non viene nessuno a casa mia, non ti conosco! Sono Barnaba!
4: Vai a cagare!
5: Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo!
4: Arnaldo! Vai a cagare!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morto. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Cinese di
11: Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh,
11: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Io hai più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis. È buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno, e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrok, il mandorlo Lipez, scopre che il fratello cacchione è incinto, ma non è incinto di donna, ma di uomo cacchione. Chan Cagnoc. E poi non lo è più e chiede dove è finito il figlio.
19: Oh! Ma la panza delle donne incinte dove l'hai calata?
20: E non so cazzi tui.
19: E dai, sono fratello tuo, sono preoccupato, c'avevi una panza.
20: No, tu mi sfotti perché baci gli uomini.
19: E beh, dai, tu mi dici che sono mangalone! Io mi ingazzo! Mica faccio perché non ti voglio bene!
20: A fatte, io vado!
19: Oh! Ma allora la panza era aria?
20: Sì, erano scurrigine!
19: Ah, cazzo, ti erano scurreggi!
20: Sì!
19: E beh, con tutti gli starnuffi che ti picchi nello culo, si gonfia come le copertoni la panza! Smettila di starnuffarti lo culo!
20: Che fa battute su mia sessualità?
19: No, è che tu ti fai i cazzi!
20: E beh, ancora con sta storia io sono moderna! Oh.
19: No, tu sei cacchione! l'iPad è moderno. Tu no, tu sei cacchione.
20: Vaffanculo, mangalo.
19: No, e basta.
18: Pestagnac. Ma Liepez non sa che il fratello cacchione con la rossetta ha cacato la bestia bianca, che sembra un uovo fatta male con la grafica. Praskirek la nasconde. Ragnaproc e la nasconde nella vasca dei pesci, e la mamma si insospettisce perché sente rumore della camera e chiede le spiegazioni. Ragnarok.
0: Ah, figlia mia, ma che c'hai nella camera che fa rumore?
20: Niente, mamma, sono cose mie.
0: E no, è che si preoccupate. Quanto tu sei a baciare le tonne, uomo, io sento i rumori.
20: Non ti preoccupare, che non c'è un mostro brutto nella camera.
0: Ah, ok, ok.
20: Senti, mamma, posso portare un pollo grosso su?
0: Ma è crudo!
20: Sì, ne, è per le piante.
0: E che, le piante mangiano i polli crudi?
20: Sì, ne, sono piante strane.
0: Ah, ma dov'è tuo fratello?
20: E io che cazzo ne so?
18: Cricco Frock. Liepez è andato a parlare con lo stroppietto Odino, che ora sta raggruppando un po' di poco dei tutti mangali per fare l'armata dei mangali e combattere i gigantanani. Ma litiga con Odino. Ragnarok. Ma litiga con Odino Stroppio, che tutto ingazzato gli leva i poteri.
19: Oh, Odina, io sono stanco di fare le cose che rombo tutte e faccio male alle persone. C'ho un vicino di casa che è tutto incazzato, che gli ho fatto male tante volte.
21: Sine, ma tu sei angolo mangalo e devi imparare a controllare lo potere.
19: Sì, ma la gente dice che sono pazza, voglio rompere tutto, e poi il gigante nano c'ha la fabbrica che muore di pesci, lo dica a tutti, dicono che sono pazza.
21: Ci deve avere pazienza. Ora saluta gli altri mangalo.
19: No, ne sono stufo.
21: Allora vaffanculo, te levo il potere.
19: Ficcatelo in tuo culo, le potere. Dentro non me ne frega un cazzo dei poteri. Poi tu sei tutto storpietto sulla sede, che cazzo vuoi fare?
21: Non sono che storpietto, sono incognite.
19: Ma che incognite è? Che manca poi andare a pisciare da solo, ti puliscono il culo.
21: Ah, che super incognite.
19: Minchia, vabbè, levami il potere che non lo voglio.
21: Allora te lo levo. Tieni, c'hai più il potere.
19: Minchia, fatti in fretta però, manca ci hai pensato un minuto però.
21: So Dio, te l'ho detto.
19: Ah, mi sento strano, mi sento ancora più mangalo di prima.
21: Facciamelo testa, ti piace lo Giappone?
19: Sì, non mi piace.
21: Allora sì, mangalo.
19: Eh sì, mi sono stavolta un po' mangalo.
18: Cerca Croc. Liepez, mezzo racchitti. Friscarioc. Liepez, mezzo racchitticcato. Torna come prima, che era più figo e mezzo cechino. Torna a casa e tutto affranto.
22: Allora, adesso...
19: Oh, ciao, ciao!
22: Cosa vuoi?
19: Ciao, scusa,
22: Sì, ho capito già chi sei.
19: Vedi in difficoltà col fucile?
22: No, non sono in difficoltà, sto attaccando...
19: Devi andare a caccia di cervi?
22: No, devo andare, però sto mettendo a posto il fucile che devo preparare.
19: Stai tranquillo che non cerco più i poteri, non posso più farti male. Io voglio darti una mano con lo fucile.
22: No, guarda, lascia
19: stare. No, ma non ti faccio niente.
22: Ti prego, per favore.
19: Non ti faccio niente, non c'ho più i poteri. Dammi qua, che io sono pratico col fucile.
22: Allora!
19: Scusami. Mi è scappato. È grilletto, è sensibile. Forse la devi farlo purificare meno. Stai male tanto, Senti, facciamo così, io metto un dito nel buco, che così non c'è l'emorragia, io chiamo un'ambulanza. Anche come mi dispiace, guarda, non c'ho manco più i poteri. Io vado, Ciao.
18: Ragranocchir. La serie che costa poco.
23: Only for you, the zoo. This is a zoo.
24: Nina.
23: This is a zoo.
24: È tutto pazzo.
23: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sei uomo. Adesso.
4: Se ti svegli con l'alzabandiera e devi pisciare, non aspettare che si ammosci. Piscia ovunque. Lei capirà. Sii uomo. Se hai pisciato ovunque perché avevi l'alzabandiera e lei sta urlando, scorreggia e sorridi tronfio. Sii uomo. Se non trovi le scarpe in sconto del tuo numero, compra le due taglie più piccole e fatti incarnire le unghie. Sii uomo. Se sei fatto, scopala col cazzo moscio più il dito e dai la colpa a lei. Sii uomo. Parcheggia con una sola manovra. Sempre, ovunque, comunque, a prescindere, senza indugi, spingendo. Poi scendi e guarda i paraurti altrui sorridendo. Sii uomo. Se tuo padre fa apprezzamenti sulla tua femmina, picchialo. Sii uomo. Fai un party e vegliati fenfaundente. Fii uomo. Se la tua ragazza ti dice che è stufa che tu sia troppo nerd, falle vedere la tua statuetta di Sauron alta 40 centimetri dipinta completamente a mano e chiedile di sposarti con l'unico anello forgiato sul Monte Fato. E poi sparisci. Sii uomo. Porta il cane a pisciare sempre in ciabatte, anche in inverno e con la neve. Sii uomo. Scrocca Netflix da un bro e se lui ti dice che ora non si può più, imponiti e insisti. Sii uomo. Il proverbio dice: meglio chiedere il perdono piuttosto che il permesso. Nel dubbio, non chiedere un cazzo. Sii uomo. Non fare mai il biglietto del treno. E se arriva il controllore, vai verso un altro vagone. E se non ce ne sono più, salta fuori dal finestrino. Sii Bruce Willis. Mangia di fretta, non masticare bene e fottiti di Gaviscon. Sii uomo. Quando la tua donna ti chiede di aprirle il barattolo di sottaceti, aprilo e guardala con l'espressione compiaciuta di Rambo che ha appena ammazzato 1000 poliziotti. E poi fattelo succhiare. Molle. Sii uomo. Se ti vergogni di tua madre, dalle del lei in pubblico. Sii uomo.
5: Radio 105.
24: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
23: Lo Zoo di 105.
24: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Buongiorno.
4: Sì, salve, sono Banner.
3: Sì,
4: salve, senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo, e mi servirebbe cortesemente una stanza.
3: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
4: Sì, sì. Senza neanche l'attesa. Lì. Una roba.
3: Sì, pronto?
4: Sì, pronto?
3: Sì, salve, buongiorno.
4: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
3: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
4: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
3: Comunque, mi dica pure, prego.
4: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa...
3: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
4: Ah, quindi non avete
3: il tasto
4: dell'attesa, va bene, fa niente.
3: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
4: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
3: Sì.
4: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi... No, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se... Però ho un po' di esigenze, se è possibile... voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
3: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
4: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono i terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema, cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
3: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
4: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
3: No, mi dispiace.
4: Neanche negri, piuttosto che un terrone.
3: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
4: Ma
3: cui...
4: senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè non, che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
3: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
4: tutti i terroni.
3: Va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
4: Però non mi risponda male, perché poi...
3: No, ci mancherebbe.
4: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco, che lei c'è la comune del nord!
5: Terrona! Sei meridionale anche tu, si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi, bastarda! Ah, sei fortunata che non ero lì! Ah, terroni!
2: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a Bretagna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ossi, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiene. Una Glideline Cerchiene. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi gin dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi gin cos'è, Kede? Questi gin della Stone Island.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi naturalmente lei, sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano.
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor P***o, buongiorno, sono Ciro Muro, buongiorno.
2: Vabbè, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, ti molto figuri, ti figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può, adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova, e ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì, no, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato? Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non dire il nome del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando...
3: L'autocertificazione.
2: Esatto, quella l'ho fatta.
3: Aspetta.
2: È un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però...
3: Che è diverso dalla...
2: Mi scusi,
3: signor... Sto parlando io. Che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissa dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo il signor...
2: Non ho l'autorizzazione della questura scritta.
3: Quindi non ha un documento.
2: Verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: E purtroppo, cioè, poi se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, questo è sicuro, questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura
2: e
3: va bene. A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene,
2: arrivederci. Round 3. Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento in quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli,
2: qui.
1: Quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso che questo è per lei, lo dico, perché noi l'ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo, però siccome lei
2: le vorrei spiegare bene la situazione perché mi hanno, costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto, praticamente per strada. Nel senso che io convivevo con la mia ragazza, fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
1: Mi scusi,
2: durante la quarantena mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro non mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la residenza ce l'avevo a Milano, cioè ce l'avevo.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza, o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento
2: perché esatto,
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare addirittura i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che
1: quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, le ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: scusa, lei l'ha denunciata, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Allora, non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente ho parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare, e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Devi portare i documenti, tutto quanto, perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai i documenti, che cosa devi portare? Inoltre
1: pensaci tu, fammi un'altra cosa.
3: Pronto, signor.
2: Sì, sono
3: sì, allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata ad entrare in casa.
2: Ma io non so se ha questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con chi pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 e in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, no, se ce l'ha,
2: capito,
3: se
2: ce l'ha. Ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: No, lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa
2: io non ce l'ho, questo documento, non me lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che sì, la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire, a chiamare i miei genitori e il mio avvocato un secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere? Lei c'ha 4 anni?
2: Ho difficoltà in questo momento, io non so cosa fare.
3: Ma c'è, signor. Ma lei. Senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova, c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America, lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alla Sei, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo 105.
2: Ma che cazzo?
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei!
3: Minchia, che cazzaro che sei!
1: Che
3: io.
1: Cazzaro!
3: Luigi, con i pantaloni grigi!
1: Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105,
1: è
3: Luigi.
1: Lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. Assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
3: Basta grande. Dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
3: Dai.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare la vostra voce e per darvi dei consigli e soprattutto per darvi la benedizione del Cristo. Adesso sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Papa Francesco, come sta?
2: Bene. Sta bene, sta bene. Non lo sento da qualche giorno, quindi penso che stia bene.
3: Meglio all'ospedale.
4: Wender non sa nulla del Papa. Sentiamo come se ne esce.
2: Lo so quando era all'ospedale.
3: Domani lo devono rimettere.
2: Sì, domani, sì. Però lui sta bene, nel senso sta bene.
3: Sì,
2: sta bene.
3: Ma cosa l'hanno operato?
4: Wender sta per attivare gli ultimi 3 neuroni che gli sono rimasti.
2: Veramente non...
4: È nella merda.
2: Vuole fare il trapianto di capelli lui. Vuole mettere i capelli.
3: Ma... dicono che è stato operato alla...
2: Alla?
3: Mi sembra al colon.
4: Ma Wender si è ricordato che lui in questo momento è un prete. Quindi, mai dubitare della voce del Signore.
2: Ma non è che possono dire tutto, capisci?
3: Ah, sì.
2: Sì, aveva un disturbo lì, però quello è stato già risolto. Adesso vuole fare, diciamo, però non devi dirlo a nessuno,
3: No, io te lo dico, io non parlo con nessuno.
2: Che l'amico del Papa, l'altro Don Paolino, che è andato fino in Turchia a farsi mettere i capelli e invece il Papa non ha voglia di allontanarsi, allora va in questa clinica dove poi vengono questi dalla Turchia perché sono gli unici nel mondo che hanno capito come far crescere i capelli.
3: Ho capito.
4: Ma Pippo Palmieri manda un aiuto a Wender e gli dice:
5: Wender, digli che viene Don Kebab dalla Turchia.
2: Viene proprio dalla Turchia questo prete fantastico che si chiama Don Kebab.
3: Ho capito.
2: Sì. E allora ho scritto questa preghiera che fa così. Fa:
3: ma perché sei andata via?
2: Mi son persa nella notte.
3: Perché non... Ma perché sei andata via?
2: Mi son persa nella notte.
3: Perché

ovest, sud, est, nord. E forse quel che cerco neanche c'è. Nord, ovest, nord, est, ovest, sud.

0: Donna.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Niente, io come sempre ti auguro una buona serata e ci sentiamo.
0: Grazie, pure a te.
1: Ci sentiamo presto, eh?
0: Ok, okay.
1: Mi ha fatto piacere sentirti.
0: Vabbè, anch'io.
1: Come sempre, ormai devo sentirti una volta a settimana.
0: Certo.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Va bene, anche a te. Un abbraccione. Ciao, eh.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Minchia raga, tra pochi giorni è il compleanno di Massimino, si fanno cazzi seri. Ora organizziamo. Prima cosa, serve un posto per farci le nasche con le pietre. Chiamiamo.
3: Pronto?
4: Disco tram?
3: Sì, buongiorno.
4: Volevo sapere come funzionava la situazione là del tram.
3: Non è mai salita lei sul nostro tram?
4: No, l'ho visto passare la sera, no? Ho detto, minchia, guarda, c'è la musica che ero con mio cugino, che stavamo, noi spacciamo all'angolo di via Torino, no? Ho visto passare sto tram, ho detto, minchia, che cazzo, tutta la gente sciroccata, ubriaca, no? Allora ho deciso di chiamare per il mio compleanno.
3: Ma guarda, bisogna scrivere due righe e l'indirizzo info chiocciola disco tram.
4: Minchia, a righe proprio andiamo alla grande, però. Ma quanto costa la situazione? Dimmelo e basta, lo organizzo.
3: Solamente a partire da 1670 euro.
4: Una settimana 16... mi dai un tram con 1600 euro, sei scemo. Minchia, fai conto che spenderò 3000 euro di puttane. Poi fai conto un 4000 di bamba. Minchia, quanto mi costa comprare un deca? Va bene,
3: quasi,
4: 1000,
3: quasi.
4: Se facciamo che te ne do 1000, siamo a posto così. Senza che mi incazzo però, eh. La chiudiamo a 1000 e non mi rompi più i coglioni, ok? E non ci siamo mai visti.
3: Dai, affare fatto allora.
4: Tu pippi?
3: No, io sono un bravo ragazzo.
4: No, sono babbo di minchia. Senti, ma per caso se scattano mezzi con luttazioni e robe c'è un servizio di sicurezza armato?
3: Sì, quello lo faccio io, diciamo che io...
4: Minchia, i miei amici ti ingoiano e ti sputano ingardato come una golia. Cioè, che cazzo devi fare? Ah no, ci servono 4-5 armadi. Perché solitamente quando sono un po' imbizzati, proprio col cuore che batte sul petto, che allora pippano così tanto che il cuore gli slaccia le camicie addirittura, tanto la potenza... della botta cardiaca, no? Allora oddio, mi è venuto da ridere, so tutto ho fatto, pensa che storia incredibile, è buona sta bamba. Va bene, allora facciamo che abbiamo chiuso a 1000. Gianluca,
3: va bene, comunque mi fa piacere avervi sul mio disco tram, ecco
4: quando abbiamo finito di scardinarti proprio le lamiere, tutti i fatti, vedrai che avrai meno piacere.
5: Senti, sciacquacazzi, ci sentiamo, sì? E ci vediamo lì a che ora dobbiamo venire a prendere il tram, alle 9?
3: Ah, 22, dai, 22 va bene, 22 e una facciamo.
5: Ciao Franco.
3: Ciao ragazzi, grazie di tutto.
5: Sì, hai rotto il cazzo. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, aspettaci, ciao. Alle 9, ciao, ciao.
2: Ottimo zii, ora mancano solo le ciucciacazzi e la polvere per le nasche. Facciamo una chiamata giusta ad una lecca capocchie. E vediamo se viene a mangiare palle di terroni.
6: Pronto.
4: Pronto, sei zoccola?
6: Dimmi.
4: Sei zoccola tu?
6: No. Cosa?
4: No, dica, sei zoccola?
6: Sì.
4: Ah, perfetto. Senti, ma in quanto professionista, non è che ti ho chiamato per insultarti, proprio mi servono i servizi di cazzi che vuoi.
6: È la prima volta che mi parlano così.
4: No, ma senza offese, perché io sono uno di strada, cioè io parlo un po' faccia a faccia,
6: sì,
4: non è che
6: ho visto.
4: Senti, personaggissima, ti posso chiamare come ti

0: posso chiamare, ci conosciamo, mi chiamo Massimino.
1: Ok, Massimino, bene, amore, io sono nella via Le Spinazze, tesoro.
0: No, ma dove sei? Non me ne frega un cazzo, ti spiego come funziona la situazione. No. Praticamente stiamo organizzando un compleanno sul tram, sai il disco tram?
1: Sì.
0: Non so se l'hai mai vista a Milano, quello che gira.
1: Sì, l'ho visto.
0: Perfetto, stiamo organizzando sto compleanno di sto mio amico un po' malandrino. E mi servono puttane da asporto, cioè proprio delivery, come si consegna in cinese, capito? Cioè le zoccole che mi arrivano direttamente con gli scooter, con le macchine, come volete voi. Non è che mi può organizzare puttane da asporto, succhia cazzi, cioè personaggi.
1: No. Capito.
0: Tu riesci a organizzare?
1: Ma io non posso, no, io non faccio queste
0: Non disposti? Che sei inchiodata a letto, sei. Come mai non disposti?
1: No, non faccio queste cose, io faccio un po' così a casa e basta, niente.
0: Ah, tu ti succhi i cazzi con comodo. Ho capito. Cazzo, non c'è qualche numero di amica che diciamo che succhia i cazzi a domicilio?
1: No, non conosco. Cazzo. Conosco transessuale.
0: No.
2: A me piace sta roba.
0: A te ti piace i cazzi in culo?
2: Sì.
0: Aspetti, ti passo mio cugino che è interessato ai cazzi in culo.
2: Ehi!
1: Dimmi.
2: Ciao, senti. Senti, ma cioè, se il trans viene sul tram, se lo chiamiamo?
1: Sì.
2: Ci lancia i cazzi?
1: Mm-hmm.
2: E c'è una voglia di ciucciare un po' anche di tetto, un po' di punte di cazzi.
1: Mamma mia, quanto sei porco. Uno come te, non lo voglio leggere vicino.
2: Se sai che ti sfondo tutta io.
1: No, io mi riesco a scopare uno come te.
2: C'hai le tette grosse?
1: Sì.
2: Yeah.
1: Dove siete, napoletani?
2: Sì. No, io che sono milanese, mi sta venendo il cazzo duro.
1: Non sei milanese per niente.
2: Mi sta venendo il cazzo duro. Ti posso ciucciare la tetta?
1: Cosa?
2: Hai le tette grosse, te posso ciucciare un attimo?
1: Sì, ti lascio, voglio la fare, amore.
2: Fammi sentire uno schiaffetto sulla tetta.
1: Dai. Adesso sono impegnata con un bel cazzo in fronte.
2: C'è il cazzo in faccia?
1: Meglio del tuo.
2: Senti, ma a me ti ciuccio solo le tette, un attimo.
1: Mm.
2: Tette grosse, ok. Ma c'è il cazzo tu? Tu c'hai il cazzo? C'hai il cazzo tu?
1: No.
2: No. Fai sentire.
1: Ciao.
2: Fammi dai, ci ciuccio tutta la tetta, dai. Dai.
3: Ma che telefonata è?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici della divulgazione approssimativa e delle cazzate gonfiate di suspense che non portano a nessuna parte, bentornati a Freedom, oltre il cortile.
0: Freedom.
1: E fatemi finire, devo dire pure, oltre il cortile. Il programma si chiama Freedom, oltre il cortile.
0: Freedom.
1: E niente, gliela fanno manco per caso.
0: Freedom.
1: Guardate amici, siamo sull'Etna, il più grande vulcano attivo del Mediterraneo. A pochi passi da noi c'è un fiume di lava che scorre verso la piana di Catania. Facciamolo vedere bene, Omar.
2: Fa caldo, Robè.
1: E certo che fa caldo. Il magma può raggiungere anche i 1300 gradi di temperatura.
2: Andiamo bene.
1: Forza, Omar, avviciniamoci. Ancora, ancora, ancora. E mo che è sta puzza di pollo?
2: Sono i miei capelli, Robè. Sto andando a fuoco.
1: Oh, cacchio. Drone sul bonzo a sorpresa!
2: Robè! Roberto! Mi brucia, Robè!
1: E quanto frigni, tiè! Mo te la spengo io, dai! Sposta la telecamera che quella costa!
2: Aia! Aia, aia! Aia! Aia! Aia, aia!
1: Drone sugli sputi!
2: Aia! Hai ciecato l'occhio, Robè!
1: Ma pure te stai fermo, no?
2: Aia! Aia, aia! Ma se potrebbe usare un estintore?
1: Ma che estintore? Noi siamo indagatori dell'arcano, Omar! L'estintore è una roba da fra...
0: Frito!
1: Eccoci in Centro America, dove indagheremo il grande mistero delle teste olmeche, dei colossali capoccioni di pietra piantati nel mezzo della foresta e avvolti nel mistero. Ma chi erano gli olmechi? Via con la scheda!
0: Frito!
3: Gli olmechi erano dei selvaggi di 2000 anni fa che giocavano a palla e la squadra che perdeva se la mangiavano. Hanno cucinato mais per 8 secoli senza mai inventare il popcorn. Pensa che ignoranti di merda.
0: Freedom.
1: Bene, addentriamoci nella foresta per raggiungere uno dei loro templi e scoprire se c'è qualcosa di interessante, tipo teschi piccoli o mummioni. Seguimi, Omar.
2: D'accordo, Robè, ma famo in fretta che ci stanno una cifra di insetti.
1: Andiamo. Attento alle liane, Omar.
2: Aia.
1: Occhio ai radici.
2: Aia.
1: Diana.
2: Aia.
1: Diana.
2: Aia.
1: Come era guato? Diana?
2: Aia.
1: Radice?
2: Aia.
1: Antica trappola per facoce?
2: Trappola per facoce. Aia.
1: Diana?
2: Aia.
1: Altro puma?
2: Aia.
1: Tarantola?
2: Ah.
1: Diana?
2: Ah.
1: Eccoci, quello è il tempio. Chiediamo informazioni. Disculpe, caballero, dove sta la puerta del tempio?
4: Non hai puerta.
1: Come c'è la porta?
4: Non hai.
1: Ma io sono Roberto Giacobbo. E se non ci stanno le porte, io che cazzo mi apro? Torniamo all'accampamento, Omar.
2: Robè. M'ha mozzicato un ragno.
1: E sti cazzi?
2: Sono allergico.
1: Bello! Drone sullo shock anafilattico. Che figata! Non vedi la schiuma dalla bocca? Pare una spina di birra. Mi è venuta una sede.
0: Frito.
1: Amici di Frito, oltre il cortile.
0: Frito.
1: Aridanghede. Amici di... oltre il cortile, ci troviamo a Rizla, in Egitto.
5: Gissa. Gissa.
1: Ma da che?
5: Gis, non Rizla, Rizla su cortina di tossici come lei, Giacobbo.
1: E vabbè, è uguale, non sia pignolo. Lui è il professor Astrakhan.
5: Sai, was.
1: Vabbè, badedas, qua roba lì. Che ci racconterà la maledizione di Montezuma.
5: No, Roberto, non Montezuma. Montezuma è roba di Latino America. Tutankhamon, Montezuma era Azteco, qui siamo in Egitto.
1: Sì, vabbè, ha capito di che parlo, no?
5: No.
1: Dai, professore, Montezuma, ce l'hanno avuto tutti a Sharm el Sheikh, no?
5: Ma perdona, scusa, Roberto, però io non la seguo. Non capisco che cazzo sta dicendo.
1: Ah, professore, ma è un classico. Arrivi, te mangi la frutta, i datteri e poi... Stra! Te caghi addosso per una settimana.
5: Scusa un attimo, ma tu sei drogato? Tu hai problemi? No, perché lei mi sembra passo, no? Perché io studio geroglifici, lei mi parla di diarrea?
1: Lo so, professore, ma c'è una rivoluzione nella panza. Speravo che lei, in quanto scienziato,
5: Cosa? Quanto scienziato cosa? Cosa farfuglio? Ma come le viene in mente di...
1: Un attimo, professore, scusi, non ce la faccio più.
5: Non si permette di... Non che siamo in antico tempo, no. Non è sarcofago di basalto della Nefer. No!
1: Mi dispiace!
5: Non si ferma, no! Brutto bastardo!
2: Sa un po' di uovo marcio, robè.
1: Mi sa che sono i ceci! Aiutami a chiudere il sarcofago, Omar! Imprigioniamola!
5: Non si ferma, figlio di puttana, maledetta meretrice sciosca!
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Ciao stronzi! Un paio di anni fa, un mio amico, durante una rissa, ha tirato una testata in faccia ad un ragazzo indiano. Dopo 2 anni ha perso la causa e ha pagato. Ma siccome nel frattempo è diventato più che benestante, che ne dite di provare a scucirgli ancora qualche soldo? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono l'avvocato Mauro Massa dello studio Zambelletti. Buongiorno, lo sto disturbando?
1: Sì, lavoro, se è veloce mi dica.
2: Sì, guardi, solo un'informazione. Io sono il legale rappresentante del signor Magig padre di... con cui lei ha avuto una causa civile per un risarcimento danni. Il signor Magig vorrebbe, se possibile, incontrarla per discutere di un ulteriore risarcimento legato, diciamo, a dei traumi psicologici e fisici che il figlio... riportato a seguito dell'episodio nel quale lei è già stato passato in giudicato.
1: Può contattare il mio avvocato?
2: Sì, no, mi premurerò di farlo, però siccome il signor Magig diciamo è una persona che è arrivata in Italia molto recentemente, ha chiesto se fosse possibile parlare direttamente con lei
1: risolvere... il mio avvocato presente, volentieri, visto che mi sta altri risarcimenti per una cosa, vabbè, se lo vogliamo. Senta, sto lavorando, guardi, quindi se può contattare il mio avvocato e dirgli...
2: Sì, no, ma il suo avvocato l'ho già contattato tramite raccomandata, è qua con me il signor Magig, però... Sì, adesso glielo...
1: No, scusi, guardi, passo davvero, un attimo. Sto lavorando, se possiamo...
3: Pronto, no. Io sono Magig.
1: Lei... so, signore, sto lavorando.
3: Sì, a me fa molto piacere che lei ha lavoro. Io vengo in Italia apposta perché io il lavoro non ce l'ho. Però
1: so,
3: io volto velocemente, scusa mio italiano. Io ho studiato apposta per parlare con lei, perché lei comunque non è giusto che tratta così me, perché ricordi, signore, che guardi, lei ha colpito mio figlio.
1: Sto perfetto, lavorando, però non posso
3: se lei
1: parlare.
3: Io rispetto, ma lei ascolta me 5 minuti perché io ho dovuto accudire mio figlio per anni per colpa sua. Mio figlio adesso è sfigurato. No, lei è una persona che è stata già violenta, quindi non deve...
1: Scusi, ho una chiamata, sono in una chiamata col mio capo e con altre 7 persone.
3: Sì,
1: non
3: no,
1: posso,
3: questa
1: ho
3: capito, è la scusa dell'italiano per non essere persona di onore. Il nostro paese, noi non abbiamo vostri soldi, siamo persone di onore.
1: Ma io sono... Ma vabbè, allora guardi, senta,
3: la questione
1: con lei,
3: è che...
1: Sono licenziato per parlare con lei, che cacchio devo dire?
3: Questo è un gesto onorevole da parte sua, perché io non ho bisogno di suo denaro, perché Daga è rimasto sfigurato dalla sua aggressione e la sua ragazza l'ha lasciato e lui adesso non riesce in suo paese a trovare altra fidanzata. E ora lui ha un viso che non è bello, ha capito?
1: Sì, guardi, lo so, mi dispiace tantissimo, sono mortificato, mi rendo conto.
3: Noi adesso abbiamo un figlio che non avrà mai una moglie e neanche Dio bambini per colpa di sfigurata,
1: non
3: di
1: credo.
3: Suo colpo.
1: Guardi, mi rendo conto che possa essere un danno molto grave, però ecco, non credo che non troverà mai né una moglie né dei figli per una cosa del genere.
3: No, forse lei, perché sua cultura è diversa.
1: Sì, la mia cultura è diversa, quindi...
3: Da noi non c'è denaro, non c'è macchine, non c'è bene materiale, ma c'è aspetto. L'aspetto per noi, di nostro paese, è importante. E il nostro figlio era modello al suo paese. Era un modello, indossava vestiti. E adesso lui non può neanche trovare lavoro, non trova neanche fidanzato, no?
1: Mi rendo conto, mi dispiace, sono veramente addolorato e mortificato per questa cosa.
3: Perfetto, io penso che l'unico forse modo che stava pensando per poter risolvere in qualche modo problemi di onore di mio figlio è che mio figlio faccia quella che voi mi aiuta avvocato, transizione.
2: Sì, transizione.
3: Transizione, tu sposa mio figlio.
1: Scusi, non la sto sentendo, che io faccia?
2: In pratica il signor Magig le sta proponendo di rimediare al fatto che il povero non possa più contrarre il matrimonio per il quale era stato predestinato, cambiando sesso e prendendo lei come marito.
1: Cosa?
2: Nel senso, lei paga il processo di transizione di... quindi l'operazione anche di rimozione degli organi genitali, e una volta completato il processo di transizione lei
3: diventa
2: lo sposa.
3: Moglie.
2: diventa marito.
1: Scusi, sta scherzando? Cioè, non ho capito.
3: No, il mio paese è normale, spero.
2: In India è una pratica molto diffusa, come
1: sì,
2: sa.
1: Ok, siamo in Italia, io mi dispiace.
2: Beh, poi lei può divorziare.
1: Nessuno, non sicuramente non una persona che cambia ceto, ma
2: questa è una cosa che in India succede,
1: sì,
2: direi, quotidianamente.
1: Bene, io non sono indiano. Senta, ma scusi, davvero, cioè, non mi sento a mio agio a parlare di una cosa del genere, sinceramente. Non senza il mio avvocato e...
3: Basta,
1: cioè, no,
3: nuovamente.
1: Quindi.
3: Allora, se tu hai intenzione di prendere in moglie mio figlio, che diventa figlia, lui farà un lungo periodo in India dove imparerà a essere donna, fare sesso con un uomo?
1: La risposta è no, veramente.
2: Si tratta di un rapporto pro forma, signor.
1: Nel senso,
2: c'è l'esigenza chiaramente
1: mi sento comunque a disagio,
2: di una breve coabitazione con una persona che comunque insomma
1: ragazzi,
2: è autosufficiente,
1: ma
2: fai lavori in casa.
1: Come
2: il signor McGee le stava suggerendo, è possibile anche diciamo in qualche modo indottrinare il giovane Doug in modo tale che riesca poi anche a soddisfarla sessualmente, nel senso.
1: Cose che... Possiamo parlare di qualunque altra cosa, risarcimento, pratiche civili, processi, quello che volete.
2: No, vabbè, cioè, questo chiaro, se lei ne vuole uscire, cioè, diciamo, tramite una proposta economica, non c'è nessun problema, lei può mandare tranquillamente in questo momento, cioè, un bel vaglia. Guardi, lei mandi un bel vaglia di 50.000 euro allo Zoo di 105 a Radio 105.
1: Ma che cazzo?
3: Dai, che un bel pompino dall'indiano te lo faccio
2: rifare. Un pompino al Kerry.
1: Non ci credo, ma che pezzi di merda.
3: Sai che io una hai avuto una plomba meraviglioso, lo guardi, mi dispiace per la sono culture di
1: me. Sto pure lavorando, ma vaffanculo.
3: Ciao bello,
2: ciao grande.
3: Ciao.

0: Radio 105.
1: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male! Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio.
5: Fargeria.
3: Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
7: Oia!
9: No!
7: No!
9: Andiamo! Piccola giù!
7: Attento!
9: Piccola giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
7: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora,
6: e camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. In una scuola norvegese, in un paesino che fa cagare, in mezzo ad una valle di merda dove c'è il sole 3 ore al giorno e dove le persone sembrano rapite e sputate dagli UFO per via delle deformità che fanno pensare a rapporti solo fra parenti, arriva una famiglia formata da una mamma con le gambe da cowboy e 2 figli, di cui uno apparentemente subnormale e l'altro palesemente cacchione. Ragnafrock. Dopo aver cacato il bambino, uovo mostrino, il fratello cacchione di Lipez è tutto stranietto e vuole fare amicizia con i giantanani. Ciancagnoc. Perché sua madre si scopre ex magnottina e ci dice una verità scottanta.
2: Lipez, devo parlarti una minuta.
3: Mamma, ancora con sta storia dei rumori della camera. Ti ho detto che ho male alla pancia. Ho fatto tante scurgine. Oh.
2: Se facessi meno stanzuffa con lo culo con gli uomini, non ci avresti tutte le problemi di ieri. Ti gonfi come una palla con lo culo stanzuffa.
3: E basta! I sono cazzi miei!
2: Ma io volevo dirti solo una cosa che non sai. Tu non sei figlio tuo padre.
3: Ah no? E di chi sono figlio?
2: Dalla gigante nana che ci ha avuto una storia di cazzi.
3: No! Tu, mamma, hai fatto i cazzi del gigante nano, capo!
2: Eh sì, ne stavo ubriaca!
3: Allora sei proprio mignottola!
2: No, non sono mignottola, sono stata debola.
3: No, no, no, sei stata mignottola.
2: No, ti dico che sono stata debola.
3: Basta, non voglio parlarti più. Adesso vado dal mio vero padre e ci spilli i soldi.
1: Pestagnac. Intanto Liepez ha senza ipotera ed è più mangalo del solito e va dal meccanico benzinaio che nel frattempo è diventato un dio perché Odino sta facendo le armate dei mangali. Ragnaproch. Ragnarok.
4: Oh, benzinaio!
3: Oh, tu sei mangalo Liepez?
4: No, non sono mangalo, non mi piace il Giappone.
3: No, no, tu sei mangalo e se non te ne vai, ti mino.
4: No, tu non mi puoi miniere perché sono Totor.
3: Non, ora sei mangalone, eppure scemo, scemo.
4: Oh, va che te ne do una se non aspetto.
3: Ah, e provaci.
4: Tieni, aia, aia.
3: Hai visto che sei mezzo scemo eppure mangalone?
4: Ah, me ne vado che ci sono rimaste tanto male.
3: Vai, vai, vai, e non ti far più vedere.
1: Kick of Rock. Liepez è molto affranto e sente che ha fatto le minchiate a fare dire di no ai poteri che aveva. Rapagnoc. A fare dire di no ai poteri che aveva e ci sta mezzo ripensando. E va a casa sua ancora senza lo poteri. Zapparegn. Ragranocchir.
4: Oh, ciao cazzo, ma che stai un po' bruttarello, c'hai anche la sedina.
5: Vai via, non ti avvicinare. Vai via.
4: No, no, stai tranquillo, non c'ho i poteri.
5: Anche l'ultima volta e mi hai sparato una fucilata. Ora sono invalido.
4: Dai, voglio farmi perdonare. Mi dispiace anche vederti mezzo storpiettino sulla sedina. Ti spingo dall'altra parte della strada.
5: No, no, non voglio.
4: Dai, dai, che ti spingo.
5: No, vai, lasciami stare. Per
4: dai.
5: Vattene.
4: Dai, ti spingo.
5: Va bene, dai. Ma stai attento, che passano le macchine.
6: Non ti distrarre, eh?
5: Libez!
4: Sì?
5: Alla grande!
4: Oh, cazzo! Adesso sono distratto, scusa! Oh! Ninja! Aspetta! Oh! Guarda, veramente sono costernato! Io non capisco com'è successo stavolta, veramente! Non so capacitarmi, mi sono distratto, mi ha chiamato una che... Manco lo conosco a questo, figurati, mi sono distratto! Ti fa tanto male, eh! Ti vedo che soffre! Mi spiace, che a me... Secondo me la ruotina si può sganciare dal torace, eh? Le operazioni medici fanno miracolo adesso. Va bene, vado, va.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella credo, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di mio padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Transizione ecologica, aumenti in bolletta fino al 40% per l'energia elettrica, colpa di chi? Secondo me di quella nana con le trecce di merda di Greta Thunberg, che invece hanno a scuola e piazza un pezzo di carta, ci ammorba i coglioni da 2 anni col pianeta che muore, eccetera. Qual è la soluzione per non pagare la transizione ecologica? Salvini dice le centrali nucleari. Stamattina ha deciso, lui si è svegliato, ha deciso che si fa la centrale nucleare in Lombardia, così, da niente, e che effettivamente abbatte un po' i costi in bolletta, ma se esplode crepiamo tutti. Comunque il costo della transizione ecologica lo paghiamo noi, questo era sicuro, ci finisce al culo, fino al 40% in più in bolletta. Voglio sentirvi su questo. Bollette più care, dai, apriamo le linee. Andiamo in Emilia Romagna. In Emilia Romagna sei in onda, pronto? Transizione ecologica, pronto?
4: Penso che sia una cagata, nel senso...
3: Che cosa è una cagata?
4: Che bisogna fare la transizione ecologica, o meglio, sì, bisogna farla, però a me la raccolta differenziata, queste robe qua mi rompe le palle.
3: Beh, e quindi non la facciamo, siccome lei le gira i coglioni, non la facciamo.
4: No, voi potete
3: buttiamo
4: farla.
3: Tutto in casa sua, buttiamo tutto in casa sua.
4: Usiamo
3: quella topaia di merda dove vive lei come ripostiglio dell'umido, che ne pensa?
4: Direi che è un'ottima idea.
3: Io non ho voglia di riciclarla e uso lei come fogna.
4: Oppure usiamo lei come fogna.
3: È aggressivo lei a quest'ora, eh?
4: No, no.
3: È un guerriero della notte, un guerriero della notte, un leone da castello. Attenzione, guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Dai, vattene a fanculo, immondezzaio, dai. Liguria, dai, sei in onda, dai, dilla.
5: Io penso che tutti dovremmo fare qualcosa.
3: Sì.
5: Ed è una scusa come un'altra per fare un aumento in bolletta, perché tanto non metteranno mai le energie diverse.
3: Quali sono le energie diverse? Quali sono le energie omosessuali? Quali sono le energie diverse?
5: Cazzo ride.
3: Senta,
5: non mi faccio perdere.
3: Lei è favorevole alle centrali nucleari per contenere il costo dell'energia?
5: Ma tanto le abbiamo ovunque, le abbiamo intorno all'Italia ovunque.
3: Sì, dove le abbiamo? Dove le abbiamo le centrali? Dica, dove le abbiamo?
5: Siamo ai confini con l'Italia.
3: Al confine?
5: La Germania.
3: Sul Monte Bianco, la Germania al confine con l'Italia.
5: Non bisogna che facciamo tanto casino prima di conoscere le cose.
3: Certo, quindi
5: stiamo facendo sempre casini prima di conoscere le cose.
3: Ha ragione, quindi noi intanto paghiamo e poi dopo vediamo, giusto?
5: Giusto. Io voglio vedere, poi dopo posso parlare.
3: È come se io, mi scusi il paragone, è come se io vado a prostitute, do 100 euro e poi aspetto che forse fra 10 anni mi fanno un popino, eh?
5: Senta, questi paragoni li vado a fare a sua moglie.
3: Oppure quel tegame di sua sorella, arrivederci, via, un altro. Ancora in Emilia, ancora, dai, sei in onda.
6: Ah, cosa vuoi che pensi? Pensi che sono dei farabutti?
3: Chi sono i farabutti? Chi lo dico?
6: Il governo.
3: Il governo sono dei farabutti, perché?
6: Perché?
3: Sì.
6: Per quale ragione vanno a aumentare il 40%?
3: Perché il gas costa molto di più, è aumentato addirittura del 900%, perché l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista energetico e perché c'è la transizione ecologica, eh?
6: Comunque lasciamo perdere, via.
3: No, quindi lei non sa un cazzo e ha sparato a caso, cioè sono dei delinquenti perché lei è un ignorante fondamentalmente, giusto?
6: No.
3: No, allora lei è una persona sapiente.
6: Esatto.
3: Dica allora, però non sapeva perché aumenteranno le bollette.
6: No, il discorso è questo, non è la prima volta che aumentano,
3: ecco.
6: Che praticamente non c'è la ragione.
3: Sì, ma qui la ragione c'è, gliel'ho appena spiegate tre.
6: Ma ce lo dice lei.
3: E allora lei ha detto una cazzata, così ha parlato senza sapere, ha dato dei farabutti a degli onesti lavoratori.
6: Ah, lei pensa che il governo sia onesti lavoratori?
3: No, io penso che tutti siano delle merde, lei compreso. L'unica persona
6: guardi
3: decente.
6: Ma la merda è anche lei, eh?
3: No, io sono l'unico dio di tutto l'universo.
6: Scusi.
3: Io possiedo le gemme dell'infinito.
6: Ma le persone.
3: Sì. Ma lei non sa un cazzo però, lei cioè è merdaccia in quanto ignorante, cioè lei ha sparato a casaccio così, ma non sa nemmeno.
6: Ma allora stia zitto, la salute e buonanotte.
3: Io ti lavoro, faccio la radio, come faccio a fare zitto? Cosa so, c'è il mimo? Un altro, ignoranti, parlano senza sapere, ignoranti, un altro via.
7: Vediamo, ora che cosa si può fare.
3: Cosa si può fare?
7: Non possiamo fare nulla.
3: Infatti, quindi che facciamo? Paghiamo.
7: Purtroppo l'Italia è questa.
3: È questa, però bisogna anche salvare il pianeta, dice lei.
7: Aspetti un attimo.
3: Sì.
7: E levo un attimo l'auricolare.
3: Certo, sì. Però dico, bisogna salvare il pianeta, è un costo che dobbiamo sostenere.
7: Mamma, dimmi.
3: Sì, stavo appunto parlando, dicevo, è un costo giusto da sostenere perché dobbiamo salvare il pianeta.
7: Non lo so se è un costo giusto.
3: È un costo sbagliato allora.
7: Ho capito, senti, io sono sull'autostrada.
3: E io sono a casa mia, che cazzo me ne frega a me?
7: Oh, ma che cazzo me ne frega a te? Che cazzo era minchia, va?
3: Ma perché deve parlare male? Scusi, perché si bizzarrisce?
7: Ma
3: se lei non sa niente di energie rinnovabili, ignorante bestia! E chiudiamo con un posto speciale, il posto del nostro cuore, direttamente da Grey School. Vai, sei in onda, vai! Ciao, amico mio!
8: No, nessun amico.
3: Ti sono mancato, dimmi la verità.
8: Ma ti dico solo una roba, vai in figa, Tomare, ti che è puttana, e Tomare che ti ha messo il mondo, no, l'ho già detto, ripeto. E Parenzo, Gottardo, sì, tutta, sì. Ma vai in figa, ma tutti quanti.
3: Gli aumenti
8: merda,
3: in bolletta, gli aumenti.
8: Mori gobo, gli, bastardo.
3: Gli aumenti in bolletta.
8: Sto parlando io!
3: Il programma è mio, lo decido io!
8: Hai capito?
3: No, perché decido
8: brutto
3: io.
8: Stai zitto che parlo io adesso, cane.
3: Mio.
8: Ascoltami.
3: Dai, ti sono mancato. Perfetto, si preannuncia un'altra meravigliosa stagione.

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca di un barbaio che gli possa fare la barba per dare le capate.
0: Tamarri.
2: Questa testa serve?
3: Babababababab, cosa hai detto? Che non ho capito, l'hai detto troppo ritmato.
2: Prego.
3: Senti, ascolta, io praticamente ho fatto un mese qualcosa in un posto dove non potevo andare via, no? Senza che entriamo dopo nei dettagli. E mi è cresciuta sta barba che proprio sembro che cazzo ridi, minchia, sei tutto pazzo fatto, ma proprio canaglia. Oh, che voglio di morderti gli occhi. E allora praticamente stavo pensando, siccome sta barba è un po' appuntita, secondo te c'è un prodotto bello che mi puoi dare per curarmela bene, che la punta diventa bella massiccia fino al punto che si pianta nelle gole delle persone? Tipo che se sto litigando, ah, ti tiro una barbata e riesco a spezzarti una giugulare. Ti taglio proprio il sangue. La provo su di te poi, eh.
2: Va benissimo.
3: Dai, scemo, la fai? C'è un prodotto che la irrigidisce fino a coltellamenti?
2: Che la fa dura dura?
3: Dura dura come il mio cazzo. Sai che c'ho un cazzo che sembra fatto di lamiera di automobile. Una roba.
2: Allora, deve parlare con la moglie, così devi ritare i peli. Come un cazzo gli rimane dura.
3: Ma come cazzo parli? Ah, ma non sei di questo paese di infami? Sei un ragazzo che arriva dall'estero?
2: Yes.
3: Di dove sei, fra?
2: De Santo Domingo.
3: No, minchia, c'hai la bamba e le puttane.
2: Mm-hmm.
3: Minchia, sei un grande. Santo Domingo, tanto rispetto. Io sono di Quarto Giaro.
2: Oh, ho capito.
3: Vabbè. Da un sacco di tuoi amici che compro la bamba, però in quantità grosse, chili, robe. Voi ce la, ve la schiaffate in culo, la portate in Italia con gli elicotteri, cazzo.
2: Va bene, vorrei venire a fare caffè, a farsela verve domani o no?
3: Sì, vengo, mi porta anche due pezzi, ce li spacchiamo col rum, fratello.
2: Va bene, vieni domani.
3: Va bene, oh, mi raccomando, metti via il macete, che io arrivo col ferro.
2: Ok.
3: Ciao. Già di taglio appena arrivo, ciao bro.
2: Ok.
3: Basta adesso.
0: Tamarri.
4: Ah, sì, come posso aiutarti?
5: Pronto?
4: Con chi parlo?
5: Sono Giovannino, ciao. Senti, sei parrucchiaia? Parrucchiera? Vai, fai la barba per gli uomini.
4: Esatto.
5: Devo fare la barba io.
4: Ok. Volevo... Vuoi venire domani?
5: Ah, sì, magari. Domani pomeriggio, dimmi tu un orario. Tanto io mi sveglio verso mezzogiorno, l'una. Quindi sono tranquillo, vengo con calma, faccio colazione. Vengo da te, mi fai la barba. Volevo fare una barba, ma la fai tu o c'è uno specialista che fa la barba?
4: C'è uno specialista che fa la barba.
3: Allora, chiedi se ti può fare il pizzetto a forma di cucchiaio, che se ti cade la crocca dal naso si ferma.
5: Adesso glielo chiedo alla signora. Signora, può fare anche giochi di prestigio con la barba, che può modellarmela?
4: Posso attaccare il telefono velocissimamente se vuoi.
5: Non ho capito.
4: Posso attaccare velocissimo se vuoi.
5: Ma in che senso, scusa?
4: Vuoi prendere appuntamento seriamente?
5: Ma non fare la cretina, hai capito? Perché sei parrucchiaia. No. Ho chiamato che voglio fare la barba.
4: Ok, però sento cose strane, perdonami.
5: È mio cugino che mi ha chiesto se potevo fare la barba in un modo, perché dobbiamo fare una roba, uno spettacolo in piazza con gli amici. E allora cercavamo la mamma. Poi a te che cazzo te ne frega, di merda. Dammi l'orario che domani vengo, che è proprio... Mi succhio proprio anche. Dai, limitrofe nella materia prima. Vai, spendi, a che ora vengo, cipollaia? Dai.
4: Mi perdoni, ha chiamato una barberia?
5: Sì, sì, barberia, barbiera, che non fa la barba, l'ho già detto 7 volte. A che ora vengo domani? Oh, ma ti devi muovere! Oh, ti devi muovere!
4: Con chi sto parlando?
5: Sono Giovannino, dai, dai, che mi sta salendo tutta la barba! Dai! Dai, dai, dai, che voglio prenotare, dai, che mi è salita. Ah, demonio dentro. A che ora vengo? Mi devo calmare, che io mi nervosisco poi e perdo il controllo. Dai,
4: ci sta il suo cognome?
5: Dai, Cistifelia, ma che cazzo sei, carabiniere? Cistifelia, dai, passami il tuo capo che ci parlo con lui, dai.
4: Mi può dare un suo recapito telefonico?
5: Sì, 333.
4: Ok.
5: 32. 25 dai, 20, hai capito?
4: 333 325
5: 16 55. Aiuto, dai, dai.
4: Ma mi perdoni, credevi star parlando con dei deficienti?
5: No, no, sto parlando con una parrucchiaia che mi deve fare la barba. Allora, domani ancora vengo? Mi chiami tu o devo richiamare? Non lo so, basta che non mi fai perdere più tempo, che è un'ora e mezza che mi chiedi informazioni.
4: Se mi lascia il suo recapito telefonico la richiamo io.
5: Sì, segnatelo, te l'ho già dato, te l'ho.
4: Sì, sono arrivata a metà però.
5: Cosa ti manca?
4: Io sono a 333-325
5: 25 0. Ok? Ciucciamento, dai, col bit boa del capello, dai, sacagna con la dita il Tony, succhiamento di palpebra laterale, dai. Senti, dai, adesso mi hai rotto i coglioni, ancora devo venire.
6: Ma tutto a posto, sì.
5: Ciao, grande, come stai?
6: Pronto?
5: Pronto, già due volte, tutto a posto. Senti, domani ancora posso venire a farmi la barba?
6: Ma lei vuole venire seriamente oppure no?
5: No, per finta, io chiamo la gente così e sto al telefono a chiacchierare. Coglione. A posto, oh, l'ho trovato.
3: Bravo, fatti fare il coso per il pippotto.
5: Sì, sì, per il pippotto, sotto.
3: È proprio a cucchiaio che quando scende la chianca, che non sei tu, schiacci di merda.
5: La rilancio su come...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
3: Il tronista di spade.
4: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
5: Ciao!
6: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
5: Dove hai trascorso le vacanze estive?
6: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
5: Come mai?
6: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi e poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
5: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
6: No, è che più che altro mi scazza, che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
5: È stata una bella festa?
6: Grandiosa, cazzo! Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
5: Mannaggia, che disdetta! E tu, hai una relazione?
6: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
5: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
6: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
5: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
6: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
5: Però non state più insieme.
6: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
5: Da sola o con qualche tromba amico?
6: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
5: Wow, un lavoro originale.
6: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
5: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
6: Sì, a dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
5: Che strano, progetti per il futuro?
6: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi sai, ho un po' di cazzi.
5: Beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
6: Dolce, sensibile e romantica.
5: Una ragazza da sposare.
6: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
3: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
6: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
3: Il tronista di spade.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di occhiali da sole per tirare le capate in spiaggia.
2: Tamarri.
3: Che voce da fica. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Senti, volevo fare una domanda. Voi avete gli occhiali antispaccamento?
4: Più o meno.
3: Cioè, ti spiego, perché praticamente io sono una persona che quando, diciamo, si cimenta nella sua vita quotidiana, spesso e volentieri finisco a gargiate, no? Allora, siccome ho già spaccato un paio di occhiali con una capata, ma perché l'ho data io, non è che mi faccio sottomettere, volevo un paio di occhiali che quando tiro la testata proprio non è che si spaccano, magari o si ammorbidiscono gli occhiali oppure lasciano indelebili i segni proprio della mia ferocia sulle facce degli altri.
4: Sì, più o meno sì.
3: Ah, quindi siete proprio, ma proprio messi bravi, eh? Poi c'è anche sta
4: sì.
3: Vocina. Come sei messa, Zin? Sei tettata grossa? Mi piace la fica. Allora, vabbè, allora se mi faccio un salto. Ma senti, c'hai anche quelli da dita, Zin? Sei tettata grossa? Mi piace la fica. Allora, vabbè, allora se mi faccio un salto. Ma senti,

0: bella figura in spiaggia quest'estate. Cercavo un occhiale, mi ha detto che tu c'hai gli occhiali quelli belli. Quelli.
1: Oddio, non lo so, ce l'ho ovviamente, però.
0: Ti faccio un esempio, quelli che si usano adesso un po' squadrati di Paul Farver, come si chiama lì? Paul Johnson, come si chiama quello lì? Quello inglese.
1: Oddio, non lo so.
0: Vabbè, una di quelle marche.
1: Quelle forme così strette,
0: sì,
1: rettangolari,
0: sì,
1: un po' così.
0: Bravo, quelle robe. Sto parlando.
1: Qualcosina c'ho, ah. Non c'ho, sinceramente, non ho tantissimo, però qualche modello ce l'ho un po' su quello stile. Occhiali un po' massiccione, nel senso vanno questi.
0: Sai che ho voglia di venire in negozio con la mano a gru, quelle che prendono le marche, proprio ti schiaccio il cranio da sopra, ti alzo proprio, ti faccio uscire dal negozio e me li prendo, me li scelgo con calmità. Sembri simpatico. Senti, allora. Ci stai? Proprio che arrivo con la mano a gru a pinza, proprio ti prendo il cranio.
1: A me, perché?
0: Prendo lo schiaccio, proprio ti faccio, mi do l'osso proprio alla testa, bro.
1: Perché?
0: Mamma mia, perché sei simpatico, sai? Io sono uno così. No, se mi eri antipatico non ti chiamavo neanche. Proprio passavo in moto e prendeva fuoco il negozio, così magicamente proprio. Proprio ti spaccavo proprio tutto. Proprio entravo e ti pigliavo a pugni i piedi. Proprio così. Ti saccagnavo la vita, va. Senti, vabbè, allora passo a trovarti.
1: Vabbè, dai, diamo un'occhiata, qualcosina c'è, ripeto,
0: sì,
1: diamo
0: sì.
1: Un'occhiata, c'è qualcosa che va bene,
0: sì,
1: che ti piace,
0: sì, sì, sì.
1: Venga.
0: Va bene, mi raccomando, quando vengo, pettinati proprio che ti devo prendere proprio la testa, proprio, sai, proprio la
1: va
0: pinza
1: bene,
0: di quelle dello sfasciacarro, ti saccagno il crack, proprio ti entro con le dita. Ciao grande, numero uno, vengo, ok.
2: Tamarri.
3: Pappatà, patanga tenga. Cazzo sei, indonesiano? Come parli? Patanga? Senti, sto cercando gli occhiali da sole antitestata. Patanga. Ce li hai tu in quel negozio pidocchioso del cazzo? Sono massimi di quarto, giusto per creare un attimo di aspettativa nei miei confronti. Sono persona.
2: Certo.
3: Sono sua santità nella malavita, praticamente.
2: Sì.
3: Allora, praticamente sto cercando un paio di occhiali da sole, siccome mi trovo spesso e volentieri nelle. Ma tu parli a scatti perché sei pazzo o. Perché c'è un problema proprio con l'istruzione di base?
2: Istruzione.
3: Ah, ho capito. Ah, ti danno scosse elettriche per tenerti sopravvissuto.
2: Sì.
3: Senti, fratello, allora tu ce l'hai gli occhiali da sole, quelli che non si sfondano con le testate? Cioè antiproiettile?
2: No.
3: Ho capito. Ma sei anche ottico oppure tu fissi le persone quando entrano in negozio? Cioè, entrano in negozio.
2: No, scettico.
3: Sei scettico. Capito, sì. Stupendo. È una forma d'arte o riesci a guadagnarti il pane facendo lo scettico?
2: Qualcosina, dai.
3: Sai che ho voglia proprio di prenderti proprio le dita, infilartene nelle spalle e comandare il tuo pensiero. Proprio innestare il mio DNA nel tuo corpo.
2: Certo.
3: Voglio clonarmi come Smith di Matrix. Ti tiro un pugno così forte, te lo giuro, che comincerai ad avere le mie sembianze, scemo di merda. Mamma, senti la risata di Satana. Tu sei Satana orco. Quanto sei scemo. Ho voglia di farti camminare per sempre facendoti lo sgambetto con le mani, così fra fra fra come fanno i gatti. Soltanto che io peso 90 kg di cattiveria, hai capito come funziona il mondo? Ti tiro una zampata che per strada ti dicono: ma hai incontrato un orso? Perché? Minchia, t'ha sfigurato. Cretino di merda. Vabbè, ma senti, ma non è che sei un pungible degli insulti? Ce l'hai questi occhiali da sole infrangibili o no? Coglione? Cocorito? Dai, io rispondi, ce l'hai questi occhiali? Dai, che c'ho fretta oggi, dai. Niente, sei ammutolito, dagli scatti ammutolito, devo dare un'altra scossa. Ti buco. Dai! Oh, simpatia! Che è? Prima eri simpatico, che ti è successo? Sei spenta ai fiuti giga? Ah, fanculo.
2: Tamarri!
0: Pronto? Sei l'ottica?
2: Sì.
0: Ciao grande, senti, ti volevo chiedere una cosa, sono Giovannino. Volevo sapere se c'hai gli occhiali per il mare, ce li hai sicuramente, perché volevo un paio di occhiali da sole top, super fighi, però che siano resistenti alle capate, alle corse spiaggia.
2: Va bene, può passare.
0: Che vanno in acqua. Ma ce l'hai resistente alle capate?
2: Alle capate?
0: Sì, magari, che ne so, sono in spiaggia, c'è uno che mi rompe il cazzo, ci ficco una testata, ma gli occhiali non li voglio togliere. Cioè voglio rimanere sempre, capito, potente con gli occhiali, con l'estate.
2: Con l'estate pure?
0: Certo, io sono in spiaggia che mi bevo. Ma poi che cazzo deve frega a te? Io sono in spiaggia che mi bevo l'estate con gli occhiali. Metti che mi arriva uno che mi rompe il cazzo e minchia lo saccagno, capito? Non è che ci penso. Cioè,
2: perfetto.
0: Capito?
2: Comunque può passare, ci sono.
0: Poi li provo su di te, capito?
2: Va bene.
0: Cioè, tu ti metti davanti da me, io li provo con l'estate. Fai una cosa, procurami anche un'estate. Così entriamo, facciamo proprio la prova come se fossimo in spiaggia.
2: Certo,
0: tu mi guardi,
2: certo.
0: Io ti do una capata forte, ma proprio forte, capito? Ti spacco
2: va
0: il cranio.
2: Va bene, così facciamo il test.
0: Minchia.

0: Grande, poi un binacco a portata degli stracci che con gli occhiali ti apro il cranio.
1: Va bene.
0: Ciao grande. Ciao grande numero uno, gentilissimo, questo professionista. A posto Massimi.
2: Abbiamo trovato. Ma lo devi riempire di sabbia che diventa una pietra.
0: Certo proprio. Glielo spacco qua nel

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eh sì, sì, come cantava Modugno, meraviglioso, meraviglioso. La città di Roma è diventata un enorme, immenso, splendido zoo safari e si moltiplicano sulla rete i video girati da normali cittadini romani che ritraggono splendide, meravigliose e rigogliose famiglie di cinghiali che pascolano dalla capitale. Come nell'ottavo secolo avanti Cristo, che meraviglia! Ormai il simbolo di Roma, la lupa che allatta i due gemelli, è stato sostituito dalla cinghiala che allatta. Il problema si sta creando perché adesso i cinghiali fra poco cominciano a noleggiarsi anche i monopattini, quindi dobbiamo pensare alla corsia preferenziale per il cinghiale. Manco gli puoi sparare e manco te lo puoi mangiare. Ma di chi è la colpa dei cinghiali? Vediamo un po', che siamo sotto lezioni, vediamo un po'.
4: Cinghiali per Roma?
3: Sì.
4: Che ne penso? Sono pericolosi.
3: Sono pericolosi, perché?
4: Però alla fine io amo tanti animali.
3: Lei è mai andata a letto con un cinghiale, sì?
4: A letto con un cinghiale? No, io sono con un maiale a letto, è uguale?
3: Eh sì, sempre la stessa famiglia, sempre suidi sono. Lei ha questo debole per i suidi. Senta, questo stronzo che ribolle sotto come un pentolone d'acqua bollente, che cazzo è?
5: Ma
3: va, vattene a far culo te, sempre a parlare sopra, a rompere i coglioni. Vai a parlare lei, bastardo medievale talebano. Sei un talebano che non fai parlare alle donne.
4: Ma che sei, esaurito.
3: Talebani, ma talebani.
5: Suino,
3: te e tuo padre.
4: Vabbè, senti.
3: Cosa?
4: A me mi fa piacere che mi hai fatto tanto compagnia.
3: E invece a me mi sta sui coglioni lei e lo schifo di mammut di suo marito, l'orco malefico.
4: E
3: ce l'ha che...
4: andare a fare spesa.
3: Invece vado a far culo, invece non a fare spesa. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Andiamo a Catania, dove c'è Daniele? Vai, Daniele, vai!
6: Ma si devono mangiare le persone, viva i cinghiali, abbasso la razza umana di merda!
3: Perché? Perché? Spieghi questa posizione che è così un po' terroristica, dica!
6: Non è terroristica, sì. È che l'essere umano fa una merda, fa schifo!
3: Sì.
6: E i cinghiali possono stare dovunque, quando c'era il Covid non c'erano i cinghiali, ora cosa cambia, scusi, se ci sono gli ori?
3: Sì, ma io capisco che lei ogni giorno purtroppo si deve guardare allo specchio, essendo uno scarto di natura, un tarzanello con le gambe, ha una scarsa autostima, ma io che sono un dio e penso di essere una persona...
6: Lei è un dio! Allora io per quando mi dice lei hai i denti gialli, non ti sapevi vestire.
3: Tu sei socialmente inutile sempre, sempre.
6: Sei un ignorante.
3: Se ti do fuoco non bruci.
6: Sei il sangro dell'umanità.
3: Non riesco neanche a accendermi una sigaretta con i tuoi capelli. Sei inutile.
6: Di merda.
3: Schifo. Non puoi essere utile.
6: Se ti avessi davanti, prenderei un euro di benzina e ti piglia a fuoco.
3: No, non esiste per me un euro di benzina. Sotto i 1.000 euro per me non la faccio, non apro neanche il tappo.
6: Ma guarda, ti piscerei in faccia ora.
3: Non è possibile, non riesci.
6: Sei
3: microdotato. Il massimo che puoi pisciare sono i tuoi piedi. Sei microdotato.
6: Quando io un cazzo penso che ti arriva nella testa, penso.
3: No,
6: lo vuoi chiamare papà?
3: Lo confondi con la faccia, i cazzi non hanno gli occhi.
6: Allora, ora ti ho dato un quarto d'ora di mio tempo, ora posso
3: dire. Tu hai dato un quarto d'ora di tempo a me.
6: Sì,
3: tu hai dato...
6: sì,
3: ma
6: sì.
3: Sai che guarda, tu in questo momento sei una Moratti Ambassador. Guarda, ti spengo, guarda. Hop! Posa cenere, hai visto? Non esisti più. Basta. Sentiamo il Lota in trasferta a Roma. Vai Lota.
7: Crucia, ma che vuoi? Ma io ti ho mandato il messaggio all'inizio e non ti ascolto più. Io quando hai cacciata a Gottardi non ti ascolto più.
3: Ma quello è un ciccione, dai, su ciccioni.
7: Un ciccione sì, però ci stava sempre.
3: Ma
7: Lota,
3: cosa ci sta?
7: Ti sei fatti il vaccino, no?
3: Sì, ma c'è, ma figurati.
7: Ma figurati. Non ti fanno entrare più a Radio 24.
3: Ma figurati se mi faccio pungere. Figurati.
7: Latrine, non ti fanno entrare più a Radio 24, devi pagare i tamponi.
3: Ma io entro
7: l'altra volta.
3: Io entro fumando un Cilum in radio, non me ne frega un cazzo, io posso fare tutto.
7: Ma perché mi chiamo sei mattina, ma se stai pomeriggio?
3: Perché il pomeriggio poi sono in onda, no? Sto registrando, imbecille.
7: Sì, però io quando ti chiamo non mi fai mai entrare.
3: Ma perché dici cazzate?
7: Una volta mi hai fatto entrare e mi hai mandato pure la denuncia.
3: Adesso ti mando anche a fanculo. Senti, li hai visti i cinghiali a Roma? Dai, dimmi.
7: I cinghiali a Roma, poi parlavano in Napoli, stillute, non mi fa lucrare.
3: Li hai visti o no? L'hai visto?
7: No, che cazzo visto i cinghiali? Stanno proprio i cinghialoni qua a Roma, ma io schifo Roma, io schifo.
3: Perché
7: Roma, insomma, Napoli
3: tu...
7: capitale,
3: ma
7: Napoli
3: cosa,
7: capitale.
3: Capitale di che cosa? Della spazzatura, della
7: non
3: terra
7: detto,
3: dei fuochi.
7: La spazzatura sta a casa.
8: Ma che andalo a Roma, cioè Roma è da bruciare, come deve venire di Roma Nerone. Deve dare fuoco di Roma a tutto.
3: Così con tutti i cinghiali che ci sono facciamo una bella grigliata,
8: Bello, un cinghiale è pure buono a mangiare.
3: Griglia capitale, griglia. Ma tu non l'hai mai mangiata la carne, sei napoletano, vivrai di mozzarella e di locuste. Dai, ciao, vattene a fare il e chiudiamo con Grayskull, il mio migliore amico. Pronto, amico mio, ci sei?
9: Allora, vai, aspettiamo.
3: No, ti ho chiamato per seppellire l'ascia di guerra che ultimamente abbiamo avuto dei diverbi io e te,
9: Dei diverbi?
3: Sì.
9: Ti sta con la canna della gola appena ti vedo, no? I diverbi. Diverbi,
3: abbiamo avuto delle piccole divergenze, ma in fondo c'è una grande amicizia che ci lega, giusto?
9: amico tuo, ma guarda, sì, ma amico tuo proprio.
3: Hai voglia proprio di abbracciarmi, voglia, anch'io voglia di darti un forte abbraccio, di stringerti forte forte, eh?
9: No, io voglio scotennarti.
3: Addirittura, dai, come mai? Che cosa ti ho fatto mai di male?
9: Perché tu sei una maledetta merda, devi chiedere perdono e scusa a tutte le donne e devi portare rispetto.
3: No, beh, guarda, su questa cosa non ci incontreremo mai, amico mio.
9: Ascolta, ascolta, Cristiani.
3: Ti senti donna?
9: Chiamami quando sei in diretta, non mettermi.
3: No, perché tu bestemmi.
9: Non registrare nulla, perché ho potuto mandare mai, hai capito? Io ti prometto che non bestemmi.
3: No, tu sei un bestemmio.
9: La mia responsabilità è mia, mi prendo la
3: responsabilità. No, la responsabilità è mia.
9: Stai zitto, sto parlando io.
3: No.
9: Io mi prendo la responsabilità.
3: No, non puoi,
9: ti prometto che non bestemmio.
3: Non puoi.
9: Stai zitto. Che parla l'educazione.
3: Ma quale
9: figlio di puttana?
3: Quale educazione? Quale educazione? Sei maleducato tu.
9: Allora, tu quando parlo io tu devi stare zitto.
3: Va bene, sì,
9: allora,
3: d'accordo.
9: Allora,
3: sì.
9: Tu devi chiamarmi quando sei in diretta.
3: Non posso chiamarti quando sono in diretta perché tu bestemmi, perché tu sei una fogna a cielo aperto, dici fognate.
9: Minchia, io dico le fognate.
3: Sì.
9: Brutta merda maledetta, senti. Brutta troppo bastardo maledetto.
3: Senti.
9: Porco.
3: Senti, capisci, tu sei un parassita della società, io invece rilancio l'economia, faccio il PIL.
9: Ma sai cosa sono io? Io sto lavorando, coglione.
3: Sì.
9: Cazzo, l'unica economia che muovi tu è quella del sapone che non prendi.
3: Così
9: mani malore alla gente, tu, industria, ai produttori di sapone.
3: Sei solo invidioso.
9: Dovrebbero licenziarti, dovrebbero solo per questo.
3: Invidioso!
9: Allora, quando io parlo, tu devi stare zitto. E mi chiami quando sei in diretta.
3: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così. Però dimmi di cosa vuoi parlare almeno, perché così tu continui a dire devi stare zitto, però non dici mai un cazzo di niente, non hai un contenuto.
9: Parla del rispetto che non hai delle donne.
3: Ma vattene a fanculo, ma chi se ne frega.
9: Tu staresti bene.
3: Ma non interessa a nessuno.
9: A Kabul ci sono quelli come te che non hanno rispetto per le donne, che trattano le donne
3: non
9: come.
3: Non interessa a nessuno questa cosa, interessa solo a te. Boldrini, interessa solo a te la Boldrini.
9: Io
3: sto zitto, se hai qualcosa da dire. Vedi, non hai il controllo delle
9: cose.
3: Non hai il controllo.
9: Non hai il controllo, no! A sentire! Brutta merda, non hai il controllo!
3: Non hai il controllo!
9: Ti stacco le canne nella gola, brutta merda! Te l'ho promesso! Questa è una promessa! Allora si avvicina! Ti scotenno e uso la tua pelle per vestirmi, brutta maledetta! Forse è l'ultima cosa che faccio, te la prometto! Te la prometto! Che guarda, maledetto tonto.
3: Vedi che non sei in grado di ragionare diretto.
9: Se farmi veniare sulla porco maledetto.
3: Ma secondo voi o posso mettere in diretta così? E dai.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Mi piace un cazzo.
12: Lo devo
11: fare,
12: no? Sì.
11: L'ha messa, andevo. Perché pur
12: no,
11: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
12: no.
11: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
12: È fu.
11: Ma lui viene qua.
13: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
11: Ah, lui c'è lunedì?
13: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
11: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
13: Sì.
11: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
13: Al tre.
11: Pronto? Uno, due, tre.
14: Figlio di puttana!
11: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
13: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
10: Lo Zoo di 105.
15: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.

0: Commissario, è arrivato il medico legale.
1: No,
2: siamo malissimo.
1: No, ma che è davvero, no?
2: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di Cane.
3: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
2: Lo vedo, dottor Fica di Cane.
3: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
2: Si calmi, dottor Fica di Cane.
0: Che bravo.
2: Chi?
3: Sono bravo?
0: Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti.
3: Grazie, ma io è da tanto che faccio la scuola.
0: Cosa hai fatto? Anche tu quell'americana?
3: No, io il Foroni.
2: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora.
3: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo. Commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri.
2: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi. Sì, chi è? Chi è?
0: Commissario...
2: Sì.
0: È arrivato il marito della vittima.
1: Scusi.
0: Sì. No, perché come era? Vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
1: No, è un errore di battitura.
0: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono continui di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
1: Lei dovrebbe sapere la memoria.
0: Un cambio camera a primo piano.
1: Perché la immagina?
0: Beh, perché...
1: No, non immagini. Cioè, si attenga.
0: Ho interpretato...
1: Ma perché?
0: Vado avanti.
1: Insomma. Infatti.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
1: No, non urli. Non c'è bisogno.
0: Commissario, è arrivato il marito.
1: No, no, questo è, gli si è sdrogato la mascella. Che
0: c'è? Facevo il duro.
1: Ma non è un duro, duro, lei. Ma no, lei lavora.
0: Scuola Clint Eastwood.
1: Che è?
0: Commissario,
1: arrivano della...
0: Lo facciamo.
1: Sì.
0: Commissario!
1: Che ne è un Ugo Farinelli.
0: Lo sto provando tutto.
1: Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio...
0: Faccio un esempio.
1: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
0: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
1: E vuole due balsen. Sì. È un buffer.
0: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone.
2: Come si chiama il signore?
0: Gesù.
1: No, no, Macisto Testosterone.
0: Macisto Testosterone.
2: Come il verso della tigre.
0: No, come il leone.
1: Vabbè, ma lo stesso, è uguale, cioè...
0: No,
2: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
4: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
2: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
4: Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, rulde, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, pa, pa, la fica di qua, pa, pa, pa, la fica di là. Badilate di fica in faccia, commissario, un candiere di fica.
2: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
4: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie, non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
2: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie.
0: Agli ordini, commissario!
4: Che cazzo si grida?
0: C'è un punto esclamativo.
4: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
0: Agli ordini, commissario.
4: No, agli ordini. Agli ordini.
0: Agli ordini,
4: commissario. Però agli ordini, cioè, faccio una crasi.
0: Agli ordini, commissaria.
4: Gli è spuntato una...
0: Perché ho un piglio più...
4: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
0: Agli ordini, commissario.
4: Sì, siamo finiti l'esercito della prima guerra mondiale per i lanzichenecchi. Agli ordini.
5: Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alva. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta, ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
2: Certo, di quale si tratta?
5: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata di fica nella faccia. Pa, la badilata nella fica nella faccia. Pa, la badilata nella fica nella faccia.
0: Secondo me non sei maschio. Cioè...
5: Ma perché non ti fai i cazzi tuoi, però?
0: Non sei proprio macissimo tu, eh?
5: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Pa.
0: So,
5: tu non mai avuto la fica dentro la faccia?
0: No.
5: Pa,
0: puoi
5: provare? Almeno
0: di 4 anni no.
5: Puoi provare la fica nella faccia? Pa.
0: No, però puoi smettere di toccarmi il sedere.
5: Pa. Ti stai facendo, tu c'hai la fica?
0: No.
5: Sei sicuro? No. Posso controllare? No, faccio un controllo. Pa.
0: Quello era il mio genitale.
5: Sembrava una fica. C'è un grido ridone.
0: Sono dotatissimo.
5: Infatti c'è un grido ridone.
6: Commissario Smontalbano.
7: Only for you, the zoo. This is a zoo.
8: Nina.
7: This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo.
8: Nina.
7: This is a zoo.
8: Peterlizia.
9: Vai, dai.
10: Tamarri.
11: I tamarri sono sempre alla ricerca dei gonfiabili per fare le feste con le zoccole.
10: Tamarri.
12: Pronto?
13: Pronto? Buongiorno signora, sì? Vende le robe per il mare?
12: Sì.
13: Cos'ha, di tutto?
12: Di tutto, materassini, cavalcabili, isole, piscine.
13: Piscine, che forme ha?
12: Allora, vabbè, a parte i coccodrilli, tartarughe, la manta, il delfino, dipende dalla grandezza che cercate.
13: L'orca non ce l'ha?
12: L'orca no.
13: Il Rottweiler ce l'ha? Gonfiabile.
12: Allora, uno dei più grandi che ho, posso avere la papera, quella gialla grande, non so se l'avete mai vista.
13: Sì.
12: E la tartaruga grande, e poi ho gli unicorni, i fenicotteri.
13: L'alce non ce l'ha?
12: No, l'alce no.
13: Puma non ce l'ha il puma?
12: No, no.
13: Puma no.
12: Parla. Quelli che mi sta dicendo non sono dei.
13: Ah, ok. No, beh, non me ne intendo di marche, perché cercavamo, certo. Visto che dobbiamo fare una festa, volevamo dei gonfiabili un po' particolari. Mi ha detto che lei ce li ha. Tipo la giraffa senza cranio.
12: No, cose così no.
13: Non ce l'ha.
12: Non le ho neanche mai viste, tra l'altro.
13: Non
12: so, magari.
13: E il pugno grosso?
12: No.
13: Neanche quello. E ce l'ha quello dei tamarri che sono Massimino e Giovannino? Sono sti due ragazzi qua che danno le capocciate, il gonfiabile.
12: Sì, no, non ho cose di quel genere.
13: Porca miseria.
12: Ma lei parla di gonfiabili che vanno in acqua?
13: Sì, ma il Titanic per l'acqua a scala 1 a 1 ce l'ha? Quello
12: no,
13: grosso,
12: no,
13: che
12: no.
13: È enorme proprio, gigante proprio.
12: No, ma non è quello che abbiamo noi. Noi abbiamo solo i gonfiabili per la spiaggia, per il mare, hai capito?
13: Sì, gli autoscontri neanche.
12: No.
13: Porca miseria, perché quella è una roba figa, gli autoscontri.
14: Gli spaghetti.
12: Patatine fritte, oh.
13: Ah,
14: col ketchup.
13: Quelle col ketchup?
12: Credo di sì, che ci sia anche il ketchup su.
13: Il toast?
12: Ho la fragola, se vi interessa.
13: C'è la fragola, la
14: non
13: fragola.
14: Mi piace,
13: non ti piace. Ma una roba che che sia...
12: Sapete cosa di interessante? Vai. Ho le ali dell'angelo.
13: Minchia.
12: Non so se vi ricordo.
13: Sì, dimmi.
12: Le ali quelle tipo di Victoria's Secret, avete presente?
14: Quelle che abitano in Piazza del Corvetto?
13: Sì, quella lì. Quella lì che c'aveva la... C'ho le ali.
9: Ma che è la strega nocciola? Chi è che sta ridendo a te?
13: È la signora che ride, simpaticissima. E la mano, quella lì col braccio che
9: ha preso, la mano che t'abbraccia,
13: che t'abbraccia, che la metti dietro al collo, non ce l'ha quella. Perché noi cercavamo un gonfiabile dove ci si può sdraiare anche sopra, no? Capito? Una roba che dobbiamo dare.
12: Adesso, per esempio, le ali, quello lì, fate finta che è un materassino matrimoniale, è anche un anche per tre persone.
13: Minchia, questo è figo. Che proprio ci bisogna stare sopra anche in tre o quattro.
9: Che c'è anche quello?
12: No, quattro non esiste, perché non so neanche come siete robusti. Agustini, tra l'altro.
13: No, siamo normali, però l'importante è che...
12: No, comunque, se volete passare in negozio ve li faccio vedere, non c'è problema.
9: Abbiamo, cioè, siccome è una festa per adulti, no?
13: Sì.
9: Cerchiamo anche cose un po' bizzarrine, tipo...
12: Un po' sexy.
9: Tipo una cappellona gigante.
12: No, mezza fica. Assolutamente, no.
13: Sì, sì.
12: Lì, qui da noi...
9: La focaccia con la cipolla ce l'hai? Magari...
12: No. L'unica cosa alimentare che ho sono le patatine fritte.
13: Ah, ho capito. Ma non è mangiabile, nel senso, no?
12: No, direi proprio di no.
13: Ok. No, ma quello, sono curioso quello del materasso a tre, così che ci si può stare sopra, che proprio, minchia, andiamo con le fiche e ci divertiamo. Quella è una bella cosa.
9: Sì.
13: Quella è interessante.
9: Ma le ali non ho capito, ma di che uccello?
12: Sono le ali dell'angelo, gli ho detto.
13: Ah.
9: Chi?
13: Dell'angelo.
9: Angelo chi?
13: L'angelo.
12: Sembrano due angeli, sembrano le ali di un angelo, non sono due ali di un pennuto, diciamo.
13: Ma la croce invece gigante di legno gonfiabile, quella non ce l'ha? No,
12: No.
13: Perché se aveva l'angelo, ho pensato che magari c'aveva tutto.
9: Ah.
13: È interessante però la signora, oltre ad essere simpatica.
9: Tipo il tavolo da mangiare.
13: Sì, il tavolo da mangiare, bello. Il tavolo da mangiare l'abbiamo visto su Amazon, ce l'ha lei?
12: No, infatti, vi volevo dire, quelle cose lì sono cose di importazione, tutta roba che fanno in America, in cose così. Le dovete prendere su Amazon.
13: Capito.
12: Sono tutte cose che vengono dall'estero, non fanno parte del mercato nostro, insomma.
13: Ma la cosa più...
12: Allora, io vi lascio perché sono a casa e sono di riposo.
13: No, aspetta,
12: Se vi interessa qualcosa, io volentieri vi aspetto in negozio.
13: Sì, ma poi sei anche simpatica lei, c'ha sta risata che fa ridere. Questa qua è simpaticissima.
9: Sembra che precipita.
13: Sta saccagnata proprio, Ti piace che piace ridere.
12: Ok, ci salutiamo, ci vediamo in negozio se avete bisogno.
13: Va bene, grazie, Polpettona.
9: Le gonfiamo tutte e poi vediamo.
13: Ciao, Polpetta.
12: Polpetta chi?
13: A te.
12: Ma che polpetta, guarda che io ho 50 anni,
13: Bella Polpettona.
12: Ma smettila,
13: ti sacca il succhio proprio tutto.
15: Ha paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come? Paura.
16: Radio 105. Wow.

0: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
1: Pronto.
2: Aide!
1: Dimmi.
2: Come stiamo, signora?
1: Non lo sai, chi sei?
2: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla voce.
1: Pronto?
2: Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
1: Mi sono fatta male, stamattina.
2: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
1: Mi sono fatta male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
2: Come ha fatto a cadere?
1: Mi è venuto un corto giro, si vede che mi giravo la testa un poco e avevo la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera
2: a farsi bella.
1: E ho messo il piede in... male. E così sono caduta, mi sono fatta male i ginocchi.
2: Vabbè.
1: E sono a letto adesso.
2: Gliele mando uno nuovo? O ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? C'ho quelli di ricambio, se vuole.
1: Sì,
2: sì. Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto. E sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
1: Mi sono mangiato tutto.
2: Tutto. Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine, niente, sono... Guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto? È andata a Saint-Tropez?
1: Come?
2: Dove è andata in vacanza? A Saint-Tropez?
1: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sì. Sono andata fuori con mia
2: tanto
1: nipote,
2: Tanto lei dice San Martino Buon Albergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
1: Sì, c'è festa anche.
2: Cazzo ce
1: c'è
2: ne frega.
1: C'è la festa della morte blu.
2: La morte blu? Me lo faccia dire proprio. Bello limpido. Quanto mi è mancata, signora? Bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
1: Allora. Ci sono mancata tanto.
2: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
1: Pietro?
2: Pietro ha fatto i soldi, eh?
1: I corni?
2: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
1: Ah sì, lo so, me l'hanno sentito,
2: sì, sì.
1: Ho sentito anch'io, ma...
2: Ha comprato
1: un... 2.000, 3.000, non so.
2: No, di più, ha comprato un'isola adesso su Canale 5.
1: Poi è stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro, sì. Adesso per correre.
2: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
1: Sì.
2: Ma mi racconti, cosa ha fatto signora? Mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP, con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
1: Sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
2: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro.
1: Non potevo andare in volta tanto.
2: Non ha fatto un giro a Dubai, a far la figa con...
1: No, niente. Nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
2: Dove? A Dubai?
1: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
2: A Dubai?
1: Sono andato fuori, non so se stato vedere, siamo andati in piscina lì.
2: A Dubai, sì sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
1: Sì, e c'era anche Obama, allora ha voluto farmi andare giù con la...
2: con lo scivolo,
1: con l'acqua,
2: sì.
1: E sai con si dice.
2: Ma mi dica
1: col scivolo.
2: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum?
1: No, perché dovevo quasi morire.
2: Ha fatto una sciabolata, di magnum, di cristal, eh?
1: Io ho paura, sai.
2: Sì.
1: Ho paura di tutto, anche
2: anch'io.
1: Le aree ho paura.
2: Anch'io della sua ignoranza, una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
1: Con l'uragano.
2: Eh sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
1: Ah, siete lì a Miami?
2: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama
1: Anche.
2: Mi fa una cortesia.
1: Aldo non l'hai più visto, no?
2: Aldo, so che ha partorito.
1: Ma non è il suo compleanno questo mese?
2: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
1: Ancora?
2: Un altro pompino.
1: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
2: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
1: Ma guarda, partorito da solo.
2: Non si ricorda che
1: era. Senza donne?
2: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo. Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare, sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie, se può chiamare sull'altra linea, il servizio meteorologico, se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano quello che sta per colpire Miami.
1: Uragano
0: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembri una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
7: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando
6: è non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi c'è. Ma perché stai parlando?
2: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
6: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
6: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi. Dai, Leo!
6: Dai un cazzo!
2: Tu vai avanti, no?
6: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
6: sì,
2: dire.
6: Sì. Dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Edgar Buongiornissimo è un contabile di tutto rispetto. Ha un buon reddito, una bella casa e vive un'esistenza tranquilla. Ma come recita il famoso aneddoto di Pier Giorgio Porcone, ognuno di noi vive tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. La vita segreta di Edgar Buongiornissimo, infatti, è rappresentata dalla sua natura di depravato molestatore seriale. Tuttavia, lui non è un molestatore come tutti gli altri.
3: Mi scusi, signorina.
4: Cosa? Dici a me?
3: Devo dirle una cosa.
4: Prego.
3: Se la bellezza fosse un colore, lei sarebbe l'arcobaleno.
2: E senza aggiungere altro, sgasa via con la sua automobile. Edgar Buongiornissimo è il molestatore gentile.
4: Ma come si permette quello schifoso depravato maniaco?
2: La notizia gira per tutta la città. Le sue gesta di molestatore gentile non passano inosservate. Sono innumerevoli le volte in cui esso si è approcciato.
3: Ehi, tu!
4: Sì?
3: La luce dei tuoi occhi è una meraviglia per la vita. Grazie.
4: Bastardo schifoso!
2: Ovunque vada, crea disturbi psichici alle sue vittime.
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Volevo dirti che chiunque abbia potuto godere della visione di cotanta bellezza vivrà sereno per il resto dei suoi giorni.
4: Io non me lo aspettavo.
2: E ancora, e ancora.
3: Sai che...
4: Sì?
3: Trovo che tu sia il dantesco amor che muove il sole e le altre stelle.
4: Ma come si permette?
2: Tutte quante crollano davanti alle sue molestie. L'Associazione per i diritti paritari, mossa dalle istituzioni femministe, non rimane a guardare.
5: Dobbiamo fare qualcosa per questo figlio di puttana!
4: Già, siamo delle vittime! Sapete cosa ha detto a me? Che sono la particella centrale del verbo essere!
6: Schifoso!
5: Pezzo di merda!
4: Fai schifo! Al diavolo!
6: Proprio uno schifoso!
5: Depravato!
6: Ma come si permette?
5: Bastardo!
6: Le mie mani!
4: Infilo un dito nel culo!
2: E allora, tutte insieme, unite in questa lotta, si muovono per sventare una volta per tutte la piaga delle molestie gentili di Edgar Buongiornissimo. Parte un processo.
7: Presiede la corte il giudice Graziella Grazie al cazzo.
8: Seduti, prego, seduti.
2: Edgar Buongiornissimo entra in aula, senza avvocato, circondato da donne, ragazze di ogni età, tutte con lo sguardo intimidatorio rivolto verso di lui.
3: Buongiornissimo a tutte voi, meraviglie. Siete la perfezione che armonizza il mondo, vi adoro.
4: Fai schifo!
6: Ma cosa vuoi da noi?
5: Ma vai a casa!
6: Ma come ti permetti?
9: Che schifo!
4: Terrapiattista!
8: Silenzio in aula!
3: Signor giudice, non si può affermare la voce della bellezza che pervade ogni cosa ove poggia il suo piede.
8: Non faccia il depravato con me, signor Buongiornissimo. Lei è accusato di molestie sessuali.
3: Molestie sessuali?
6: Ah, schifoso!
4: Deve andare solo
3: merda!
4: In prigione. Silenzio, prego! Sì, signor Buongiornissimo, lei è un molestatore.
3: Un molestatore? Io vado in giro a dire poesie alle ragazze. Dove sta la molestia?
8: La molestia sta nel non avere la sensibilità di capire che una donna non vuole avere nulla che non sia richiesto. C'è una linea sottile tra maschilismo e cavalleria.
2: E a quelle parole, Edgar Buongiornissimo cominciò la sua arringa.
3: Signore di tutte le età, care e meravigliose creature, io non avrei mai voluto farvi del male, di nessun tipo. Credo nella cavalleria dell'amor cortese, credo in questo. E credo anche che la donna sia talmente abituata alla molestia da percepire la gentilezza e la cortesia come tale. Non abituatevi allo schifo che c'è nel mondo, perché la bellezza esiste. Noi siamo uguali e io vi amo. La festa della donna non deve essere solo l'8 marzo, ma sempre. L'8 marzo, l'8 tutti i giorni. Questa è giustizia vera, la parità dei sessi. E se vi ho recato qualche danno, vi chiedo umilmente scusa e ne accetterò le conseguenze.
8: 15 anni di carcere.
9: Ma voi donne siete...
1: Il perineo della realtà.
10: Lo Zoo di 105.
11: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi.
12: I vichinghi e il barbiere.
13: Ehi, ciao Spatzel.
14: Non sono Spatzel, donna, sono Knut.
13: Knut? Scusa, non ti avevo riconosciuto. Tu hai barba e capello molto molto ti brutto sporco e lungo come fichinco Spatzel te tocca cacco.
14: Io sono stato tanto in battaglia, io ho poco tempo per il mio barbo,
13: io. Io ho capito, sì. Ma mio fichinco Rupert ha detto a me che invece tu sei preso di giro da tutti i fichinchi perché tu puzza come un grosso merdo e che tu sembra che tu la fa faccione fichinco con piscio di asina.
14: Ora tutto lo sta forse esagerato, tu deve portare rispetto a Crate, vichingo Clur. Tu non deve permettere di fare riso di mio puzzo, altrimenti io ti...
15: Cosa? Tu cosa, Knur, fare a mio buco di piace, dono di zezzo e fa bambino?
14: Oh, Fichico Rupert, come piace tuo incontro! Dicevo appunto tuo tono buco piacere fa bambino, che io stavo tanto oro, da Fichico tagliapelo. Per fare ordino di mio parpo, mio capello molto ruffo.
15: Oh, tu bello pensiero. Va che tuo puzzo di piscio faccio di asino, mi fa cibo bocca brucio gola.
14: Ja, io vado subito. Oh, che piacere ti vedero tu, Fichinco Knur. Io non vedo te da anno, tanto. Forse da mio primo violenzo di primo moglio, sì.
15: Eia, io so. Io ho visto tu fatto in piazza di villaggio, sì.
14: Sì, molto bello, mi piace tanto.
15: Ia.
14: Sì. Tu puzza vero, Knur. Tu ha veramente di problema. Tuo capello tutto colla assieme a tuo parbo. Tu sembri grande buco cacco di alcio.
15: Io sa, tu taglia e lavo per piacere, grazie.
14: Nein, Knur, non possibile. Io ho solo una soluzione per risolvere il tuo problema. Come per Fichinco Siegfried.
15: Ah, anche Siegfried capello cacco.
14: Vuol molto cacco.
15: Come ha risolto il problema tutto capello con...
14: Ah, ti facilo, con questa.
15: Ma quello è ascio! Che fai tu con ascio di guerro?
14: Ah, io taglio tuo testo, poi taglio e lavo tuo pelo, poi riattacco tuo testo, no?
15: Aia, tu genio! Io prima volta che sento questo idea, tu hai già fatto?
14: Piavol! Tanti volte! Prendi ad esempio Vichingo Siegfried!
15: Aia, Vichingo Siegfried! E dove essere vuole parlare con lui per avere un piccolo consiglio? Perché prima volta che sento di questo metodo.
14: Ah, beh, lui! Ecco lì! Lui è lì in angolo di buco per cacco! Lui troppo mosco!
15: Ma Vichingo non sembra stare bene, Fifo! Suo corpo senza testo. Oh, tutto grosso puzzo marcio marcio. Oh, è che suo corpo dormo e ora suo testo in la faccio. Poi dopo io riattacco, no? Molto tempo per lavo. Suo testo molto intrecciato, ya? Tu spiaccio se io vedo testo di Siegfried per parlo. Nein? Lui ora dormo, guarda! Ahia! Lui dormo, dormo molto profondamente. Siete fermo da naso. Lui forse non è accorto. Beh, io ho tante cose da fare adesso. Ora piegati, Knur, che io faccio stacco testo per poi lava. Ho sentito di troppo di guerra, forse magari fego dopo, ya tu fissa, magari per altro giorno, se tu non fa piacere. Ma no, dai, tu ci hai seduto. Poi ho tanto appuntamento settimana, venerdì c'è grande festa di stupro. Guarda, guarda quanto c'entro mio negozio. Io ho già 5 teste staccato di lava e poi devo ancora capire come io riattacca, perché ancora non ha pensato bene. Pofe corre Knur! Tu scappo cacco! Ah, roba da matto! Cliente non è contento!
9: Radio 105!

Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per motocazzo, 400 euro al mese! Trattative riservate! Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro! Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica! Fantastico carillon tedesco che esegue un minuto di silenzio, 45,80 euro! Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe tradotte in italiano, 9.000 euro. Stucco santo per... ma no, porco... spatolati le mani, cazzo. Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo. Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro. Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro. Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro. Fotocellula spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione The Decathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merda di cane, 890 euro. Due palle da Pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Nelle puntate precedenti, la giovane Nappa arriva alla tenuta La Promessa per scoprire chi ha ucciso la madre Madres e rapito il suo fratellino neonato Junior, quando lei era ancora una bambina.
1: È ancora disponibile quel posto da cameriera?
2: Salve, signorina Nappa. Il mio nome è Don Alonso. Sono il proprietario della tenuta La Promessa. Sono affabile, generoso e potrei o non potrei aver dato due colpi a tua madre molti anni fa. Come di certo saprà, due colpi è un modo colloquiale per riferirsi all'atto sessuale di... all'atto sessuale di stantuffare ripetutamente il pene in una vagina allo scopo di emettere un caldo getto di liquido seminale all'interno o più spesso all'esterno di suddetta vagina.
0: E per chi non fosse laureato in biologia, una bambina è un cucciolo d'uomo di sesso femminile. E il sesso femminile è quello che nei mammiferi è contraddistinto da una sorta di secondo buco del culo frontale al posto del pene, dal quale solitamente viene estratto il frutto di una gravidanza. La gravidanza è quando ti si gonfia la pancia e tutti ti cedono il posto sull'autobus, anche se non sei una vecchia con le vene varicose e col bastone. Ma torniamo alla storia. L'anno è il 1900, me ne batto il cazzo, e Nappa viene accolta calorosamente da Don Alonso, proprietario della tenuta La Promessa. E con ogni probabilità, ex inzuppatore di biscotto del buco del culo frontale e chissà, forse anche del posteriore della defunta madre di Nappa.
3: Guardi, Nappa, sta arrivando Manuel, uno dei miei quattro figli. Potrà riconoscerlo facilmente perché è l'unico con la barba.
1: La barba? E che diavoleria sarebbe?
3: La barba è quella massa uniforme di peli che crescono tra il pomo d'Adamo e il labbro superiore dei maschi adulti.
0: Presto arrivano anche Manuel, il figlio di Alonso con la barba in faccia, e Cruzza, la malefica seconda moglie di Alonso, la quale prende subito in antipatia la nuova cameriera.
4: Il primo passo falso e ti taglio la gola con questo coltello, proprio come è successo a tua madre.
1: Un momento, qui qualcosa non quadra. Lei come diavolo fa a sapere che sono nata da una madre? Oh.
0: Molti misteri si nascondono nella tenuta alla promessa. E i misteri sono quelle cose che non si capisce, che non si sa, oppure tutti e due, ma andiamo a scoprirne qualcuno. La soap opera a prova di scemo.
5: Come mi prude questa barba che qui ho La Promessa solo io, Manuel, il figlio primogenito di Don Alonso, proprietario della tenuta. Ma guarda un po', c'è Nappa, la nuova cameriera in cerca di vendetta. Buongiorno, Nappa! Cosa fai di bello?
1: Vengo a spolverare lo scrittoio di Don Alonso, ma in realtà l'ho visto fra le sue carte in cerca di qualche indizio sulla morte di mia madre Madres e sul rapimento del mio fratellino neonato Junior. Lei invece, Manuel con la barba in faccia, mi può spiegare perché ha le maniche arrotolate fino al gomito e le mani tutte sporche ed è sporco?
5: Ho le maniche arrotolate fino al gomito per far capire al pubblico che guarda a casca ignorante che sono un uomo pratico e ingegnoso, capito? Per quanto riguarda le mani sporche di sporco, devo confessare che sto costruendo un aeroplano per il matrimonio di mio fratello coi baffi Thomas.
1: Un aeroplano? Che cosa sarebbe un aeroplano?
5: L'aeroplano è il contro del sottomarino, cameriere Nappa!
1: Ma quante cose che sa lei, signorito Manuel. Mi verrebbe voglia di baciarla per entrare in intimità con lei e indurla a confessarmi dei segreti che mi aiutino a scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino.
5: Eh già, pare proprio che stiamo per baciarci, sento anche con quello che ho mangiato ieri sera. Purtroppo però, in questo momento topico, che non si chiama mai, sta arrivando proprio adesso, di tutti i momenti potevo arrivare, proprio adesso sta arrivando mio fratello Thomas, quel coi baffi che ho detto prima, e che domani si sposa.
6: Salve, sono Thomas, il fratello coi baffi che domani si sposa. E se i miei baffi non mi ingannano, questa deve essere la nuova cameriera in cerca di vendetta. Ero ansioso di fare la sua conoscenza, signorina Nappa.
1: Mi perdoni, signor Thomas coi baffi, ma io sono nuova qui alla tenuta. Me potrebbe spiegare che cos'è una bocca?
7: La bocca è questo buco pieno di piccoli ossicini sporgenti chiamati denti, che ora sta per baciarla, signorina Nappa.
1: Mmm. Oh, che emozione! È la prima volta che bacio una bocca coi baffi che domani si sposa. Oh, che emozione! È la prima volta che bacio una bocca coi baffi che domani si sposa. Ora che siamo entrate in intimità, signor Thomas, non è che per caso avrebbe da rivelarmi un segreto a proposito di mia madre e del mio fratellino?
7: Ebbene sì, cameriera Nappa. Sono proprio a conoscenza di qualcosa che potrebbe interessarla.
1: Qualcosa? E in che senso qualcosa? Sia più preciso, cosa significa qualcosa, signor Thomas coi baffi?
7: Qualcosa è una forma pronominale, ovvero una parte variabile del discorso che può svolgere la funzione di sostituire una parte del testo precedente, di quello successivo, o riferirsi a un elemento del contesto in cui il suddetto discorso si svolge, sottointendendolo proprio come in questo caso. E non solo questo. Sono anche a conoscenza di certe informazioni sulla sorte di suo fratellino neonato Junior.
1: Davvero? Presto! Sputi il mocio! Mi riveli queste informazioni!
7: No, non posso. Prima devo dare il tempo al cattivo di attentare alla mia...
1: Presto! Sputi il mocio! Mi riveli queste informazioni!
7: No, non posso. Prima devo dare il tempo al cattivo di attentare...

0: sia, eh? Li conservi bene, i miei baffi. Me li ridarà domani dopo il mio matrimonio, quando le rivelerò il segreto sul suo fratellino.
1: Signor Thomas, torni indietro! Ha lasciato qua i suoi baffi!
2: Oh!
3: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa. E La Promessa è il titolo della soap opera che avete appena ascoltato, ma che cazzo ve lo dico a fare?
4: La Promessa.

0: Ciao stronzoni, vi lascio il numero di questo mio amico che è ossessionato dalla sicurezza informatica. Praticamente ha paura di essere spiato dai servizi segreti o da Zuckerberg, per cui cambia continuamente tutte le password del wifi, della mail e dei social. È un vero babbo di minchia, distruggetelo.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, parlo con il signor...
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Sergio Ammirati, la chiamo dall'Avast, noi ci occupiamo di sicurezza informatica, indirizzi IP. Risulta nell'ultimo mese un intenso traffico sulle linee che portano al suo indirizzo IP di tentativi di tracking e di forzare il sistema. Noi abbiamo...
2: No, io ho un antivirus free.
3: Non so esattamente il suo sistema operativo, ma questo comunque è assolutamente ininfluente allo scopo della nostra telefonata. Semplicemente io volevo chiederle se lei ha notato sui suoi dispositivi, sui suoi device, dei tentativi di tracking o dei problemi legati a user e password.
2: Non penso, no, non ho mai, non mi sembra, cioè io a parte lo uso poco, non ci faccio molto. Però no, non mi sembra, poi adesso quando andrò a casa controllerò, ma...
3: Potrebbe derivare dal fatto che stanno appoggiando la prima tecnologia 5G e quindi sia semplicemente un fatto di interferenze, oppure potrebbe esserci un tentativo di hacking in corso che magari non è diretto ai suoi device, ma comunque i suoi device rientrano in quanto l'indirizzo IP è affine in questo tentativo di hacking.
2: Senti, sarebbe, scusi, cioè, qualcuno che prova a entrare dentro?
3: Sì, qualcuno che prova a entrare nei suoi device e oltre a vedere chiaramente i suoi dati personali usa i suoi strumenti per compiere attività di hacking e in caso poi di contenzioso con le forze dell'ordine in pratica vengono a prendere lei, la faccio molto semplice, nel senso che l'indirizzo IP da cui vengono compiuti questi illeciti è il suo e quindi...
2: Io non ho commesso nessun illecito.
3: No, cioè, ma io lo immagino, infatti per questo la chiamavo. Noi abbiamo bloccato nei confronti del suo indirizzo IP tentativi di ingresso a siti a pagamento con contenuti pornografici, pedopornografici e,
2: oddio,
3: sì, siti di armi e messaggi diretti verso,
2: no,
3: verso indirizzi IP che sono segnalati alle le autorità internazionali anti-ISIS, antiterroristiche.
2: Io non oddio, adesso cioè, siti pornografici e queste cose, cioè mai, cioè voglio dire, non...
3: No, ma io guardi, non lo metto in dubbio, signor, non credo che lei sia un terrorista o un pedoporno.
2: No, ma assolutamente no. No, cioè.
3: Quindi io, se per lei va bene, trasferisco la sua chiamata a chi se ne occupa, al maresciallo della polizia postale.
2: No, ma io, perché io non capisco chi è che va a prendere il mio indirizzo IP, cioè voglio dire,
3: le spiego molto rapidamente come funziona, ma poi la lascio nelle mani più capaci del maresciallo. Immagini di voler acquistare delle armi per compiere un attentato.
2: Sì.
3: Ok, se lei le acquista con il proprio indirizzo IP, diciamo, i funzionari di polizia internazionale, in questo caso l'Interpol, attraverso il suo indirizzo IP risalgono a lei che ha compiuto l'acquisto, ok? Ok, mettiamo che io usi l'indirizzo del signor per comprare 10 bazooka, ok? Risulta che il signor ha comprato 10 bazooka che poi però vengono spediti in un magazzino in Afghanistan. Ok, io ho le mie armi, ma lei risulta colui che le ha comprate. Capisce? Esatto, quindi lei è come se facesse da prestanome a terroristi, pornografi, pedofili. Sì, esattamente. Quindi è proprio per evitare tutto ciò che le passo adesso il maresciallo della polizia postale.
1: Round 2.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Io non so se le ha spiegato poc'anzi il collega di Avast, ma lei praticamente rischia di essere indagato. Perché,
2: ma per quale motivo, scusi?
4: Perché qualcuno le ha rubato l'identità utilizzando il suo indirizzo IP.
2: Ma io non ho notato niente del

0: Certo.
1: Ma il signor Baldo, questi sono dei professionisti. Cioè, questi le sottraggono qualsiasi cosa e aspettano il momento giusto. Gli acquisti con le armi, delle armi, li effettuano attraverso le sue carte di credito, usando il suo indirizzo IP e ovviamente i suoi dati sensibili, catturando il tutto dal suo personal computer. Allora, intanto, guardi,
0: ma mi sta dicendo una cosa grave, no?
1: Certo, è una cosa gravissima. Lei è accusato di diversi reati. Lei è accusato di terrorismo locale, di pedofilia, per tutta una serie di reati veramente disgustosi, signor Baldo. Glielo dico, lei è in una situazione veramente disastrosa. È per questo che l'abbiamo contattata. Facciamo così, si segni il numero della pratica.
0: Un attimo, adesso non lavoro, neanche posso stare al telefono.
1: La capisco. È pronto? Allora, pratica è sì. 1105.
0: Ma.
1: Poi C,
0: sì.
1: C di Como.
0: Sì. Sì.
1: O di Otranto?
0: Sì.
1: G di Grande?
0: Sì, G Grande.
1: L di Lucca?
0: Sì.
1: I di Imola?
0: Sì.
1: O di Otranto?
0: Sì.
1: N di Napoli?
0: Sì.
1: E di Empoli? E poi
0: sì.
1: Z di Zorro?
0: Sì.
1: O di Otranto? O di Otranto? Me la può rileggere per favore?
0: 1105
1: no,
0: C
1: no, no.
0: Di Como.
1: No, la Lega è 105, non
0: 11. 105 Como 00. Scusi,
1: no.
0: Allora 105 Como, Otranto, Genova, sì, Livorno, Imola, Otranto, Napoli
1: e di Empoli?
0: Empoli, Zorro 00.
1: No, Zorro O. Me la lega bene tutta, la lega bene adesso. Lega bene.
0: 10 5.
1: No, la lega bene. 105 coglione zoo. Sei nello zoo di 105, coglione.
2: You win.
1: Ti abbiamo fatto uno scherzo.
3: Non riesci neanche a leggere quando sei coglione, Baldo.
1: Senta, signor Baldo, mi può leggere cortesemente adesso bene, proprio di filata, il numero della sua pratica? Grazie.
0: A fanculo.
3: V-A-F-F nulo.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
4: incontrato? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso.
4: Rimuori
2: ancora.
4: No.
2: Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
4: Già 10 anni.
2: La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
6: è
2: diciamo.
6: Una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
2: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
2: Se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Ciao begli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Per anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai. Ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. Su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Rancher.
2: Ah, il Rancher, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round 2.
1: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo, dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: Non lo so, io lavoro praticamente, sono le 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5:30 SL di Corsico, si può fare?
1: Faccio di tutto per arrivarci, mettiamola così.
3: 6:15 potrebbe farcela, poi vabbè, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non cambia niente.
1: Va bene, va bene.
3: Ok, va bene. Allora, le ricordo che deve venire a stomaco vuoto. E
1: sì.
3: Lei ha il campione di sangue e urine che è stato richiesto?
1: Ma a me non è stato chiesto niente, sa.
3: Lei dovrebbe avere il campione di sangue e urine per la diagnostica.
1: Io ho fatto la visita medica per l'azienda per la quale lavoro.
3: Quando l'ha fatta?
1: L'ho fatta sabato 27, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
3: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urine e poi me le porta semmai.
1: Va bene, adesso vediamo anche...
3: Lei ha un'assicurazione personale?
1: No, cioè non è un'assicurazione, ma è diciamo una specie di accantonamento più che altro.
3: Perché lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
1: No.
3: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
1: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo, dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
3: Sì, infatti, lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
1: Va bene.
3: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
1: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
1: Eccomi.
2: E tu mi sei nella categoria rischio? Cazzo, ma figa. Cos'è successo? Perché...
1: Forse perché sono un po' ciccione.
2: Figa.
1: Ma guarda.
2: Quanto pesi tu, Lucio?
1: Io peso sui 98 kg.
2: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io se vuoi, detto fra di noi, senza che però... Non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti, io ti do una mano, nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata l'appuntamento in qualche modo. Mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg.
1: Ma in un mese è impossibile.
2: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
1: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
2: Vabbè, mica, sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
1: Proviamo a fare il miracolo.
2: Dai, cazzo. Però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
1: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
2: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
1: Eh sì.
2: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
1: Ho capito.
2: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, visto che per il favorino, se... se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese e mi porti un regalo, io sono contento.
1: Che regalo ti devo portare?
2: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
1: Ma quindi oggi non devo venire?
2: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato. Così io...
1: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro, io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
2: Fine, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
1: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
2: Vabbè, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, senti, dai, ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Round 4.
3: Sì, buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
1: Sì.
3: Va bene, allora l'aspetto alle 18.15 stasera.
1: Sì.
3: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
1: E lo sapevo, cazzo.
5: Portaci da mangiare!
2: Sei un panzone di merda!
5: Ciccione di merda!
2: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
1: Andate di cuore a fare in culo!
2: Ciao, stronzo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Ci troviamo a Cordova, in Spagna, tra il Portogallo e la Francia. In quella penisola che sulla cartina si trova alla sinistra di chi guarda rispetto all'Italia, che è anch'essa una penisola perché è quasi completamente circondata dal mare, ma non del tutto. Il mare, invece, è tutta quell'acqua salata che di solito si vede sulla spiaggia, a patto di non tenere gli occhi chiusi. Ma torniamo alla storia. L'anno è il 1900 chi se ne fotte e la giovane Nappa, la protagonista, arriva alla tenuta La Promessa con uno scopo ben preciso. Scoprire chi, 15 anni prima, ha ucciso sua madre Madres e rapito neonato Junior, il suo fratellino appena nato. Ripetiamo per chi si fosse distratto. La bella Nappa deve scoprire chi ha ucciso sua madre e rapito il suo fratellino, perché l'uccisione della madre e il rapimento del fratellino le hanno provocato molta sofferenza. La sofferenza è quando a qualcuno viene il sorriso all'ingiù, gli gocciola tipo dell'acqua di mare dagli occhi e diventa tutto rosso che sembra stia cagando duro. Ma eccola, ci siamo. Proprio in questo momento la bella Nappa, la protagonista, sta facendo il suo arrivo alla tenuta alla Promessa. Andiamo a curiosare.
1: La Promessa.
2: Buongiorno, mi chiamo Nappa e sono qui per quel posto da cameriera, ma in realtà voglio scoprire chi ha ucciso mia madre Madres e rapito neonato Junior e il mio fratellino appena nato. E insomma, il mio scopo è la vendetta. La vendetta è quando fai qualcosa di male a qualcuno che ti aveva fatto del male in precedenza. È ancora disponibile quel posto da cameriera?
3: Salve, signorina Nappa. Il mio nome è Don Alonso. Sono il proprietario della tenuta La Promessa. Sono affabile, generoso e potrei o non potrei aver dato due colpi a tua madre molti anni fa. Come di certo saprà, due colpi è un modo colloquiale per riferirsi all'atto sessuale di... stantuffare ripetutamente il pene in una vagina allo scopo di emettere un caldo getto di liquido seminale all'interno o più spesso all'esterno di suddetta vagina. Ma la prego, si accomodi. Abbiamo davvero urgente bisogno di una cameriera in cerca di vendetta.
1: La Promessa.
2: Gracias. Ah, ma che bella questa tenuta, La Promessa. Il nome è evocativo, che mi ricorda la mia di promessa, quella di vendicarmi dall'assassino di mia madre.
3: Oh, ma che coincidenza. Guardi, Nappa, sta arrivando Manuel, uno dei miei quattro figli. Potrà riconoscerlo facilmente perché è l'unico con la barba.
2: La barba? E che diavoleria sarebbe?
3: La barba è quella massa uniforme di peli che crescono tra il pomo d'Adamo e il labbro superiore dei maschi adulti. E le rivelerò un segreto, cara Nappa. La barba si può anche tagliare.
2: Incredibile! Se ne inventano una nuova ogni giorno, eh?
4: Di cosa state parlando? Padre Alonso è giovane affascinante donna che presumo essere una nuova cameriera in cerca di vendetta? Nonché la protagonista dello sceneggiato televisivo che prende il nome proprio della nostra tenuta?
3: Manuel, figlio con la barba, ti presento Nappa, la nostra nuova cameriera a cui hanno ammazzato la madre e rapito il fratellino molti anni fa proprio qui, alla Promessa.
2: Piacere, signor Manuel. Io sono Nappa, la cameriera in cerca di vendetta.
4: Ingandata, signorina Nappa! Di qualsiasi cosa abbia bisogno, non esiti a contattarmi. Potrà riconoscermi facilmente perché sono quello con la barba.
2: Lo stesso vale per me, barba esclusa. Oh, che bello, non vedo l'ora di iniziare il lavoro per avere occasione di gironzolare indisturbata nella tenuta in cerca di indizi sulla morte di mia madre e il rapimento del mio fratellino. E dove posso iniziare?
3: Beh, visto che è così ansiosa di iniziare il suo nuovo lavoro di cameriera, potrebbe cominciare spolverando la scarpiera.
2: La scarpiera? E che cosa diavolo sarebbe una scarpiera?
4: La scarpiera è tipo un frigorifero a spendere dove si conservano le scarpe, lo dici il nome stesso, lo chiamiamo in un altro modo.
2: Ah, non ne avevo idea, che figuraccia! Forse dopo tutto non sono all'altezza di questo lavoro di cameriera. Dannazione, ho dei tentennamenti. Sto seriamente considerando l'ipotesi di abbandonare i miei progetti di vendetta.
3: Ah, la riconosco. Questa è la parte in cui la protagonista cerca di accattivarsi le simpatie dello spettatore mostrando tutta una serie di dubbi e incertezze e paventando l'ipotesi di mollare il colpo privando così la soap opera di tutta la sua tensione narrativa.
4: E quindi vengo io, che sono in bel rambol con la barba, che prima o poi un paio di stantuffate scopri eiaculativo in quel bel culetto vendicativo gliele darà. Faccio anche le rime così, non so, forse sono lazza anche, sono un po' lazza. Comunque non si preoccupi, Nappa, avrà tutto il tempo di imparare nel corso delle prossime puntate. Intanto vada, gironzoli, ficchi nasi dappertutto.
5: Ficca nasare? Chi sta parlando di ficca nasare?
4: Signorina Nappa, che si deve vendicare? Questa persona con la voce brutta è Cruzza, la seconda moglie di mio padre Alonso, nonché mia matrigna, la odio tantissimo, proprio più di Cenerendo. La potrete riconoscere facilmente perché è quella con la permanente che nasconde sembra un coltello dietro la schiena.
5: Alonso, esiga una spiegazione. Questa dannata sgualdrina chi diavolo sarebbe?
2: Piacere, signora Cruzza. Il mio nome è Nappa. Sono la nuova cameriera in cerca di vendetta.
5: Una cameriera? E cosa diavolo sarebbe una cameriera?
3: Hai presente tutte quelle ragazze che girano per la tenuta con il grembiule e lo spolverino in mano? Ecco, quelle sono tutte cameriere.
5: Sarà. Ma io comunque di questa non mi fido. Stai attenta a te, Nappa, ti tengo d'occhio. Primo passo falso e ti taglio la gola con questo cucchiaio.
4: Minchia che merda che la mia matrigna, veramente una stronza. Comunque c'è anche un punto debole che a volte diventa più umana. Praticamente è cieca. Vede pochissimo, babbo. Guarda, guarda. Visto il faccio su che non se ne accorge.
3: E infatti, quello è un coltello, cara Cruzza, non un cucchiaio.
5: Un coltello? Davvero? Sarà, ma io comunque di questa cosa non mi fido. Stai molto attenta, Nappa, ti tengo d'occhio. Il primo passo falso e ti taglio la gola con questo coltello. Proprio come è successo a tua madre.
4: Svelate tutta la prima puntata, ci ha detto cosa è successo.
2: Un momento, qui qualcosa non quadra. Lei come diavolo fa a sapere che sono nata da una madre?
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio di La Promessa. E La Promessa è il titolo della soap opera che avete appena ascoltato. Ma che cazzo ve lo dico a fare? Ma io...
6: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
7: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiere compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili. Cose varie tipo... Porta blindata, anti-effrazione, in foglie di banano secche, 4.500 euro. Sacchi dell'umido, riutilizzabili, 100% ecologici, in cashmere, 200 euro al paio. Spazzolino da denti, antisismico, 122 euro. Kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta a San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... La Madonna. Occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con quattro differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo.
8: Infilami nel culo.
7: Sergio.
8: Infilami nel culo.
7: Paola.
9: Infilami nel culo.
7: E Miriana.
10: Infilami nel culo.
7: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avvenieristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica, per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrei più dire, ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Anton, welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutto nella rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
10: La radio, alla Tana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di tana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Mufflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
16: sì,
20: che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì, sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando.
18: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè,
20: c'è il sangue.
16: Allora, sì, va
20: signora...
16: bene. Questo
20: mi ascolti,
16: sì,
20: ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
18: Sei il telefono, stai?
20: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
20: ha
18: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
20: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porca
20: ma...
18: sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
16: No, guardi.
20: La linea della Rai Sport.
13: però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
13: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto quanto.
14: Va bene.
13: Lo sport.
14: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
13: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
13: ma tu,
15: che
13: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Me, commento il colpo di bagalo, perdi, un attimo!
15: Dai che si raffredda l'insalata!
13: Secondo cani, cani, c'è il colpo di bagalo!
14: Sì!
13: Ecco fa il colpo!
14: Ecco!
13: Uno.
14: Sì, due...
15: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
13: Che bagalo, porco...
16: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
14: sì,
13: sono
14: ecco,
13: quello della cacca,
14: sì,
13: dell'esame delle feci.
14: Sì.
13: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
13: Beh.
14: Non è Don Gaetano.
13: No.
14: Tente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
21: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
21: Ma io so fare la cacca.
13: Ma
21: non so come si fa l'esame delle feci.
13: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
19: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
21: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
14: Bene,
13: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
14: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
15: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Le cose verissime. Le cose verissime.
23: Ciao belli, com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni, ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare. Come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. cazzo come sono intelligente e scaltro. Ho la pelle d'oca. Il Giangui Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari. E poi le due vettuste malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere, sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le policy del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle, mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
0: Let me out, fatemi uscire. Non credo che ci andrà in testa. Non mi devo.
23: Ecco, ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il povero malcapitato, infilandosi dentro di lui legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata. Forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
2: Der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt.
23: Ho la pelle super d'oca. Ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Giangui di Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la cacca col pane.
22: Le cose verissime.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il sindaco di Gallipoli ha emanato un'ordinanza comunale per vietare a chi sta a Gallipoli di andare in giro in costume da bagno, perché dice che la gente è brutta. È brutta quando va in giro in costume da bagno. Allora io mi domando, a Gallipoli, che è una città di mare, come cazzo deve andare in giro uno? Che mi devo mettere? Il tailleur in lungo? Con cosa vado? Con la giacca a vento? Col pellicciotto? D'estate ad agosto? Come cazzo devo andare in giro che sto al mare tutto il giorno? Ma voi dici che siamo brutti? Ma si è visto lui? Grassoccio, pelato, con la barba, che pare Beruschi. Ma che cazzo vuoi? Se vai in giro in costume in una città di mare, di quello campa, di turismo, di gente in mutande, 150 euro di multa. Voglio sentire voi su questo. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Francesco, vai Francesco, la tua su Gallipoli, vai.
4: A Gallipoli. Città di mare, esatto. Devo andare in giro come? Col passamontagna?
3: Non si sa bene, nel suo caso che c'ha la faccia di cazzo forse il passamontagna potrebbe essere indicato, ma nel caso degli altri?
4: Col piumino. Almeno mi si vede la faccia di culo e posso benissimo andare in giro.
3: Ma perché, no. Perché secondo lei quest'uomo ha emanato questa ordinanza? Perché? Cioè qual è lo scopo?
4: Perché non c'è un cazzo da fare, non c'è niente da cui pensare, quindi mettono ste cagate.
3: Lei c'è stato mai a Gallipoli?
4: Sì, un sacco di volte.
3: E come andava in giro?
4: Col piumino.
3: Sì.
4: E la tuta completa proprio.
3: La tuta di triacetato, sì, dell'Adidas,
4: sì.
3: Siamo d'accordo, dice, però secondo lei una persona che entra in mutacea, in costume, in un negozio è indecente oppure no?
4: Ma no, dipende, no. Poi che costume si tratta, se è trasparente il costume.
3: Ma chi
4: sì
3: cazzo si mette il costume trasparente? Lei chi frequenti? California Dream Man? Chi cazzo se lo mette mai un costume trasparente? Qual è lo scopo di mettersi? Allora facciamo così, si mette a due giri de domo pacchi intorno al cazzo. Arrivederci, un altro. Sentiamo Mario dalla provincia di Roma. Mario, su Gallipoli, vai Mario, di la tua, vai.
5: Ma,
3: cosa?
5: Non ho capito come mai abbia fatto questa cosa.
3: Nessuno l'ha capito, cioè a tutti quanti pare abbastanza una cazzata.
5: È una cazzata pure per me.
3: È una cazzata pure per lei. Lei va in giro in costume, con l'ombelico di fuori?
5: No.
3: No, come va in giro lei in spiaggia?
5: Nudo.
3: Lei va in giro nudo in spiaggia? Col cazzo di fuori? Pure se ci stanno i ragazzini?
5: Problemi loro se vengono sulla spiaggia nudisti.
3: Ah, ma lei va solo sulla spiaggia nudista però?
5: Sì.
3: Ma dico, se dalla spiaggia nudista deve andare in paese a comprarsi un gelato, si riveste?
5: Si mette la mutanda.
3: Si mette la mutanda. E quindi lei entra in gelateria con la mutanda?
5: Sì.
3: Ma lei se la può permettere di andare in giro in mutande oppure diciamo è una fogna con i piedi?
5: Assolutamente sì.
3: Sì, è un bell'uomo lei.
5: C'è un bel vedere, sì.
3: È un bel vedere, questo lo dice lei.
5: Le altre donne.
3: Le altre donne, quindi lei passa e ti dicono, come sta bene con lo slippino? Magari pure con la goccetta di piscio davanti,
5: Col boxer.
3: Lei entra che si compra il gelato col boxer.
5: Esatto.
3: E le sembra una cosa decente, voglio dire, per uno che sta al mare.
5: Certo.
3: Dico, però lei a Gallipoli ci potrebbe andare, le sembra una cosa giusta o no?
5: Ma non me ne frega un cazzo, ci
3: ho capito,
5: andare,
3: non me ne frega un cazzo neanche a me, che cosa c'entra? Però dico, quelli che vanno a Gallipoli non lo possono fare, le sembra giusto o sbagliato?
5: Che cazzo ce ne frega, dico.
3: Che cazzo, allora mette le mani a carciofo così, vada su e giù, che cazzo ce ne frega a noi? Arrivederci.
5: Esatto, arrivederci
3: a casa. Ecco, così a titolo di approfondimento, proviamo a sentire un attimo un negozio di costumi dalle parti di Gallipoli, sentiamo.
6: Pronto, prego.
3: Sì, negozio di costumi?
6: Sì, prego.
3: Sì, buongiorno. Senta, voi vendete ancora costumi in questa stagione o siete già passati agli smoking, ai maglioni di lana?
6: No, in questo periodo in particolarmente proprio cappotti, quelli in cashmere,
3: esatto.
6: Quelli belli lunghi.
3: Esatto, perché il sindaco di Gallipoli ha vietato alla gente di camminare in costume, è vero?
6: Questo non glielo so dire, perché noi siamo a Lecce, Gallipoli sì. Sono... circa 40 chilometri.
3: Certo, però da Lecce cosa fate? Partite col costume, poi una volta arrivati a Gallipoli vi mettete il tailleur?
6: Sì, il cappotto.
3: Il cappotto, per andare in spiaggia.
6: Proprio, bella, calda.
3: Esatto, secondo lei, scusa,
6: ecologica però. Ecologica.
3: Molto ecologica, certo, quindi voi tutti avete preso l'abitudine di andare a Gallipoli in pelliccia.
6: Sì.
3: E le sembra una cosa sensata, è una tradizione?
6: No, è nuova, però mi fa piacere che qualcuno ci abbia pensato.
3: Certo, giustamente, perché sennò sono 150 euro di multa.
6: Purtroppo, chi vuole venire in Puglia sarà così.
3: Mettete anche gli smoking in vetrina, che non si sa mai.
6: D'accordo.
3: Un abbraccione grande, salve. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, pregiudicato, alcolizzato, picchiatore di forze dell'ordine. Buongiorno, amico del cuore!
7: Ma figa del tuo mare, qua non per i coglioni.
3: Ti sento caldo.
7: Ma merda, te non fame, maledetto. Sei... Non devi chiamarmi al telefono.
3: Sei bello caldo.
7: Non devi chiamarmi al telefono.
3: Sei
7: a
3: bello
7: Padova,
3: caldo.
7: Ti sei nascosto come tu soldi.
3: Ma
7: fame, maledetto.
3: Ma figurati, ero
7: tutti. Luciani, te lo prometto che ti seguirò dappertutto con quel cazzo di libro di merda. Vergogna,
3: bellissimo.
7: Per i temi trattati in
3: libro,
7: quel libro
3: bellissimo.
7: Sì, con padre rispetto per le donne.
3: No, mai,
7: cioè,
3: mai. L'ho scritto.
7: È un infame soprattutto. Perché solo il telefono ti puoi sentire.
3: Ma non ti ho visto. Non c'eri. Non c'eri. Ma che? Ero davanti a tutti. Ero davanti a tutti. Ero davanti a tutti. Ero davanti a tutti. Non
7: venirmi dire.
3: Cacca sotto. Cacca sotto. Cacca sotto.
7: Maledetto. Perché no? Adesso ho detto che la capacità di mandare il sangue e il cervello, guarda, io sento la tua voce, mi bolle il sangue.
3: Perché?
7: È come la mattina la moca. Mi bolle il sangue.
3: Sei un leone da tastiera, perché io ho fatto il firmacopio.
7: Ma cagare becchino, maledetto. Sei brutto, onto, leone da tastiera.
3: Sei leone da tastiera.
7: Sei tu leone da tastiera. Che si nasconde dietro al telefono.
3: Non conti niente, chi ti conosce non sa neanche che faccia hai. Chi ti conosce? Io non perdo tempo con la gente come te. Volevi farti firmare la copia, ti mettevi in fila. In fila, poi l'autografo te lo
7: voglio
3: faccio.
7: Voglio firmare la tua faccia io, non la copia del libro. Che cazzo leggo un libro di merda, brutto, onto, maledetto.
3: Non sai leggere, non sai leggere.
7: Non c'è niente da leggere.
3: Analfabeta.
7: I temi trattati sono
3: cosa?
7: Disgustosi, ripugnanti.
3: Ma se non sai leggere.
7: Come cazzo faccio con l'industria a mantenere una professione del genere?
3: Analfabeta.
7: Ogni sera ci sono le quattro prostitute che ci vendono.
3: Sono belle
7: tutto
3: fiche.
7: Molto,
3: belle fiche.
7: Mi chiederò sempre come cazzo faccio con l'industria a mantenere.
3: Hai finito con la solita tiritera? Tu vai con travestite.
7: Ma non parlo io, tu devi stare zitto. Ascoltami, brutta merda maledetta.
3: No.
7: Devi chiedere prima di richiamarmi adesso.
3: No.
7: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: No.
7: E portare rispetto a tutte le donne.
3: No. Mai.
7: Aspettila.
3: Mai.
7: Basta, maledetta.
3: Mai.
7: Merda, te lo prometto che
3: cosa?
7: C'è
3: mai. Mai.
7: Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai. Mai.

0: ti stacco la gamba e la uso per giocare a golf. È bellissimo, cazzo. Dai, ci vediamo alla buca 7. Ciao, alla prossima, ciao.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma.
4: Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma.

0: bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
2: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
3: Sì!
0: Dai!
3: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai!
3: Oh!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo!
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto prendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: dai, sì, sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!

0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Quando ti telefona ti macina i coglion. La sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: mezzo. Sta arrivando l'uragano, sta arrivando, che spacca tutto, che distrugge tutte le case, spacca tutto. Pensa che quello scemo di Mazzone è andato la vita a Miami. Ha detto, vado qua che c'è il sole, si sta bene. Me la metto in culo a tutti gli italiani. Si è ammazzato di David, sto coglione. Si è comprato la casa a Miami, adesso arriva Irma e gliela demolisce, sto scemo. Madonna, quanto sono stronzo! Adesso lo chiamo, lo infamo, lo faccio cagare sotto sto scemo! Quando ci godo, si brucia tutta la macchina, perde tutta la moto di merda che si è comprato! Tutti i cazzi suoi, tutti in acqua, finiscono! Ma fammelo sfottere! Poi chiamo pure la moglie! Pronto, Mazzoli?
1: Ma stai a fare il culo?
0: Mazzoli! Ti sei comprato la casa a Miami, sei comprato? Te la sei presa nel culo adesso, eh?
1: Ascolta, mo stronzo. In qualche modo trovo il modo per venire a Milano.
0: Allora ti sei ammazzato di debiti, ti sei comprato la casa, ti sei comprato la moto da terrone. Hai comprato tutto. Adesso tutto sott'acqua finisce, te la sei presa nel culo, te la sei presa. Come ci godo che rimani un senza tetto, rimani!
1: Vai a fare il culo, mo stronzo!
0: Ti stai cagando sotto proprio, eh?
1: Sai che devo andare in radio, non
0: dovevi andare in Florida, tutto col sole, le donne che prendono il sole invece l'hai preso nel culo! Adesso arriva Irma che ti porta via la casa, la macchina, tutto ti porta! Fai il clochard, fai!
1: Vabbè, mettiamo sul cazzo.
0: Come ci godo, mo chiamo pure tua moglie, la sfotto.
1: No, che è già nel panico, molla, molla.
0: Minchia, molla. Allora proprio il pane per i miei denti. Come ci godo.
2: Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Stefani Mazzoli? Sono uno stronzo.
2: Sì, non è proprio il caso.
0: Com'è? Hai imparato a nuotare?
2: Ciao.
0: Ti stai cagando sotto, eh? Come ci godo che si sta cagando sotto pure quest'altra? Questi pensavano di andare a abitare a Florida! Me l'ha messo in culo a tutti! Me ne vado negli Stati Uniti, me ne vado! Me la sono presa nel culo!
3: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
1: L'attivista.
3: Che so io?
1: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
4: Chi è?
3: È un cliente.
4: Dice cosa?
3: E sto a parlare col calzolaio?
4: Ma per che cosa, scusi?
3: Per le scarpe.
4: Le scarpe?
3: È il calzolaio o no?
4: No, questo è un cognome, signora.
3: Va bene, ho sbagliato numero.
4: Buongiorno.
5: Scusate, ho sbagliato io, perché devo mettere la ricerca, come si chiama, aziende, invece ho usato i privati e mi ha chiamato a casa di uno che si chiama calzolaio.
3: Sì. Senta, il calzolaio?
6: Sì, con chi parlo?
3: Ecco, una cliente.
6: Sì, mi dica, ho visto il numero sconosciuto.
3: Sì, perché sta chiamata all'ufficio, quindi non esce. Senta, okay. Volevo avere un'informazione,
6: sì.
3: Voi allungate le scarpe?
6: Sì.
3: Ok, ma anche oltre quelle di cuoio e le sneakers?
6: Senta, sì, no, che sia di cuoio, sneakers, non è che cambia tantissimo. Ovviamente su quelle in cuoio, diciamo, la dilatazione è maggiore, le sneakers è minore, insomma.
3: Ho capito, mezzo
6: io
3: numero.
6: Posso portartele.
3: E quindi, cioè, diciamo, lei non ha un senso di colpa rispetto a questa cosa?
6: No, come posso fare un senso di colpa rispetto a questa cosa?
3: Rispetto al fatto che tortura le scarpe, cioè non la tange?
6: Sì. E che facciamo? Se vuoi, diciamo, tortura poi mi sembra una parola grossa, voglio dire.
3: Beh,
6: non è che poi mi mandi Amnesty International qui. Cioè,
3: beh, scusi una cosa,
6: dire,
3: ma
6: ti
3: sì.
6: mette, ti fanno stare, io non posso dirti sì al 100% prendi un numero oppure... si fanno stare, si portano al più possibile,
3: si
6: allungano, allargano in base.
3: Che sta di? Io voglio che voi smettiate di torturare le povere calzature innocenti.
6: Ma chi è lei? Scusi, ma
3: io sono un attivista che tutela i diritti delle calzature.
6: Ma serio?
3: Ma certo, che io sto a dire.
6: Ma lei sta fuori come un balcone, sta.
3: Ma come fuori?
6: Io dico una cosa, ma a parte il fatto che, voglio dire, ma non si può drogare come tutte le persone.
3: Drogare? Io bevo soltanto acqua
6: così,
3: e succo di frutta ogni tanto.
6: Ma mi sembra un disco. Ma io, guarda, ma serio,
3: sì.
6: Ma non c'è mai.
3: No, ma tiri fuori la rabbia, meglio contro di me che contro le scarpe. Vada, vada.
6: Ma la rabbia di cosa? Ma c'è, ma lei, ma
3: è lei che è arrabbiato, io non sto arrabbiata. Io cerco solo giustizia.
6: Ma a parte che mi chiama sconosciuto, cioè ci metto la fa, chiami col numero, qual è il problema?
3: Io non posso chiamare col numero perché l'ufficio mio è così.
6: Cosa volete? Mi faccia capire.
3: Voglio che esponiate un cartello fuori con scritto qua ammazziamo le scarpe.
6: Ammazziamo le scarpe.
3: Le squarciamo, le inchiodiamo, le torturiamo, le martelliamo.
6: Ma lei c'ha bisogno di cure, senta a me.
3: È lei che ha bisogno di cure, le scarpe hanno bisogno di cure.
6: Facciamo così, non le squarciamo più, mi dà lo stipendio del suo ufficio, lì e venga a lavorare lì da voi, va bene?
3: Sì, vabbè, no, non si può fare sta cosa.
6: No, mi dica lei, il suo ufficio.
3: Tanto
6: è in
3: il danno
6: grado
3: è
6: di garantire
3: fatto.
6: La mia sussistenza.
3: Il danno è fatto, il danno è fatto. Lei avrà già deturpato psicologicamente decine e decine e de paia di scarpe, quindi pure doppio il problema. Famo così, noi veniamo a manifestare.
6: Ma è uno scherzo, cioè io ci rido anche su. Mi spieghi, perché poi
3: no, no, ma che scherzo, ma adesso noi verremo nei prossimi giorni, ma non gli posso dire il giorno preciso, a manifestare di fronte al suo negozio, coi cartelli, pacificamente, coi cori. Con la vernice lavabile, imbrattiamo un po' la vetrina, ma poco, se lava in fretta che una pompa se lava.
6: Senta, se viene imbrattata la vetrina, io la prendo con l'estintore. andate a lavorare. Lavorare.
3: A meno che lei non esca dicendo Me pento, noi rimarremo lì fuori. Metteremo le tende, faremo i cori anche a tarda notte sotto casa sua.
6: Se mo faccia una cosa, se ne vado a fare in culo lì l'attivismo, e venite qui che vi faccio il culo così.
3: Fristi Valetti,
6: è una cosa solo.
3: Tutto torna.
6: I miei coglioni.
3: Arrivederci.
6: Senti, ingrani la marcia, senti a me. Ingrana la marcia e prendi la parete, quella più forte. Sbattiti contro.
3: Free scarpe, se ricordi.
6: Ma andate a fare in culo, andate a lavorare.
0: L'attivista.
3: Che so io?
0: L'attivista.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo? Ti stava sul cazzo?
4: Stava sul cazzo anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì. Comunque.
3: Sì, un incapace quindi, un incapace.
4: Sì,
3: scarsissimo. Adesso però ci hanno messo l'alpino.
4: Che sì, Filippone, come si chiama? No, Pupuliello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono il reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: E poi sì, non possiamo farglieli fare allora, mettiamo lì un dottore di fianco e gli spiega come fare. Tanto è una cazzo di puntura devono fare, non è che
3: sì, no, però non so, non credo che sia così facile, penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tirano sul braccio, fanno così,
3: sì,
4: e lo mettono.
3: Ho capito,
4: è la conservazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane, che ti piantavi le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava non ce n'è più neanche uno.
4: Che te li vedi senza denti questi che ti fanno la... E quando hai finito dico scusa, è un po' di moneta.
3: Oh, senti una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non mai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
4: Ciao.
3: Sei sempre il numero uno, ciao, ti amo,
4: grazie,
3: ti amo, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Beppe.
5: Devo. Guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
3: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
5: Ma con chi cazzo ti credi sta a parlare? Voi testa di cazzo? Ma con chi cazzo si?
3: Innanzitutto, manteniamo le distanze. Scusa.
5: Come male? Ma c'è una testa di cazzo?
3: Ma chi l'autorizza a darmi del
5: tuo? Ma chi cazzo si?
3: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
5: Ma vai a farti fottere, vuoi fare faccia di ciola? Ma che vuoi?
3: Ma come si permette? Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
5: Quanto sei scemo.
3: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo, vai coi koala sugli eucalipti.
5: Sei proprio scemo, credi.
3: Cosa?
5: Sei scemo.
3: Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto? Cos'è?
5: Sei scemo.
3: Ma cosa vuole dimostrare?
5: Non è da fare un cazzo.
3: Allora, io lo capisco. Che lei ha il cazzo grosso come
5: non
3: un burro di cacao
5: fare,
3: e quindi deve supplire. Lo capisco, essere microdotati è un problema, lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di burro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco, non è facile avere il micro cazzo. Pronto, microbo. Sentiamo Sebastiano della Sardegna. Pronto Sebastiano, in Marocco sono già vaccinati, perché?
6: Devono morire tutti in Marocco,
3: perché?
6: Sì.
3: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
6: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
6: Perché viene qui e ci scappa le donne.
3: Sì, va bene, ma adesso a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
6: Allora, io sono vicino a Campobasso.
3: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
6: Sì.
3: Si è perso?
6: Sì.
3: È uscito in macchina, tutto ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica.
6: Sì.
3: Dai. Su, gente che mi fa perdere tempo, testa di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
7: Mamma mia, granda lute. Tu sei sempre contro la Napoli, sì?
3: Sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio sempre.
7: A Fibucchina.
3: Vesuvio come Parenzo. L'Etna, e questo è il mio biglietto da visita. Ho anche
7: Parenzo,
3: la maglietta.
7: Gottardo, come stanno? Sta a posto?
3: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
7: Bucchinaro,
3: tua madre. Volevo
7: parlare.
3: E mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti,
7: accidete la trina.
3: Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, nota, questione vaccini, Arcuri rimosso.
7: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
3: Col vaccino di Cuba stai aspettando? Sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
7: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
3: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
7: Se ti piacciono solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
3: Cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose?
7: E quando? Quando poi non ci saranno più.
3: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda. Ciao, ciao, ciao.
7: Io,
3: ciao, ciao. Saluta Massorto con la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Saluta mamma.
3: Ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
0: Ma che cazzo ne so, ma mi abbiamo tutto, mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno, e a chi l'hanno passato? A un altro coglione, mi hanno fregato la dose.
3: Non ho capito. Cioè, non
0: mia
3: ho
0: moglie
3: capito.
0: Che è un impiegato pubblico a una scuola,
3: sì?
0: Aveva il diritto al vaccino,
3: sì?
0: E questi idioti cosa fanno?
3: Sì.
0: L'hanno scricata a un'altra persona.
3: A chi l'hanno dato?
0: Ma che cazzo ne so, non ne posso più, che è una situazione di merda, che si sta barando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, io dico, non so più, porco, mi sono rotto il cazzo, capito? No, non posso più!
3: Sì, potrebbe aiutare forse un pelino ad andare in chiesa, eh? A pregare, dico.
0: No,
3: mi sembra molto
0: da
3: culo!
0: Dacci te, vattene la testa, coglione! Ammazzati, porca a far culo!
3: Chiarissimo, visto? Non serviva a nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna. Oh, alla prossima, ciao!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
8: Pronto? Pronto? Pronto?
9: Siete lei.
8: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
9: Sì.
8: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
10: Pronto?
8: Pronto, signora?
10: Chi parla?
8: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
10: Sì.
8: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
10: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
8: No, senti, sì, usciamo insieme.
10: Siamo qui per te.
8: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci una rivoltata
10: ciao,
8: in faccia.
10: Ciao,
8: amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
10: Porco.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
10: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
8: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
10: Pronto,
8: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
10: Pronto?
8: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
10: No, se la ficchi in culo.
8: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
11: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
8: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
11: E come chiudiamo stavolta?
8: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Lo Zoo di 105.
12: Ah, Radio 105! È l'ora di comprare i miei nuovi trucchi! Ludo, non devi fare pubblicità alle tue cose in radio.
13: Mo adesso chi sei tu per sapere queste robe?
14: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
15: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi e Gigi fa il buco su 105
13: FM. Ah, raga, come va? Io sono Ludofica Pagani, questa è Radio 105, state ascoltando Casa Ludofica.
12: Brava Ludo!
13: Come va?
12: Ludo, questo l'hai già detto!
13: Comprate la mia nuova linea di trucchi!
12: Anche questo l'hai già detto, non si può dire!
13: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi!
12: Ce l'hai la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo!
13: Aspetta, che devo girare... da questa parte?
12: No, dall'altra!
13: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
12: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!
13: Life is one! Ludofica!

0: problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ha
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice: ciao,
1: Ludo.
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono come se fossero così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo a intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta tutta la radio quando sei in onda te!
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non gli ho lo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele. Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare il nonno, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa!
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo!
0: Eh sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo!
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro!
3: Ah, in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore!
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando!

0: ecco, lo sapevo. E anche oggi gente buca. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio d'intimo?
4: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, volevo chiederle un'informazione, ecco. Ma lei non si sente in colpa a vendere le mutande?
4: Sì, moltissimo.
3: Perché, cioè, mi stavo chiedendo, ma voi chiedete ai vostri clienti se sono persone pulite, se tengono l'igiene intima, perché, cioè, queste povere mutande vengono, insomma, cacate, scorreggiate costantemente.
4: Senza... è un dramma.
3: Non possono, cioè loro non possono dire niente, quindi insomma,
4: poverine,
3: non hanno una scelta.
4: Tu invece non hai un cazzo da fare nella vita, immagino.
3: No, beh, io veramente, questo è il mio lavoro,
4: rompere i coglioni.
3: No, assolutamente, cioè io porto avanti i diritti e la tutela di, delle categorie meno importanti per il resto del mondo, tipo le mutande.
4: Tipo le mutande.
3: Esattamente.
4: È un perché... bel progetto di vita.
3: Esatto, infatti. E allora la nostra idea è quella di venire a manifestare fuori dal vostro negozio.
4: Vieni a manifestare fuori dal mio negozio.
3: E liberare le mutande, liberare i boxer, vieni, che vengono prestati ai poteri forti e vengono messi sopra culi pelosi, mai lavati, cacati e scorreggiati. E
4: certo,
3: nessuno dice niente.
4: Se ti sei messa così e non ti lavi, stiamo bessi.
3: Loro devono respirare le loffie della gente,
4: attendo,
3: dei vecchi.
4: Visto che comunque sia, chiami anche con un numero privato, almeno ti conosco e ti vedo in faccia.
3: Ma i vecchi che scorreggiano dentro ste povere mutande.
4: Ma tu seriamente ti diverti?
3: Non mi sto a divertire. Io mi sto
4: occupando. Nel 2023 mi devo accollare sta roba.
3: Io mi sto occupando di un problema di cui non si occupa nessuno.
4: Non ti stai occupando di niente.
3: Free mutande, free boxerini.
4: No, ma ti lascio anche andare avanti, tanto non ho un cazzo da fare tutto il giorno.
3: Guardi, noi verremo con la vernice lavabile, lavabile, perché noi non inquiniamo, coi manifesti, coi cartelli, verremo, imbratteremo e ci faremo sentire, perché la voce delle mutande non l'ascolta nessuno.
4: Deve assolutamente arrivare in alto.
3: Mutande libere, giustamente... oh oh, le mutande libere, oh oh.
4: Mutande libere, hai ragione, guarda.
3: E i calzini? Perché nessuno ha parlato ancora dei calzini.
4: Quindi se devi andare a imbrattare,
3: posso.
4: Puoi imbrattare tutto il resto di
3: allora
4: una via che tu non conosci e vai a imbrattare il resto della via.
3: Ma lei se l'è mai immaginato il tanga cosa vede tutto il giorno? Un bucio de culo.
4: Immagino che il tanga proprio soffra,
3: Cioè, è schiacciato tra due chiappe, guarda un bucio di culo che gli sfiada in faccia tutto il tempo.
4: Rompendo le scatole a persone che lavorano.
3: Ma lei non si vergogna, poi vengono buttati.
4: Non sai nulla.
3: Vengono buttati
4: dentro.
3: Vengono buttati nella lavatrice, dai e dai e lava.
4: Del tanga, del culo.
3: E poi, ma lei si è mai chiesto una sgommata?
4: Vai anche a combattere questa
3: tua battaglia. Ma se a lei...
4: Molto degna di nota, perché i problemi noti in Italia adesso sono effettivamente le mutande. Una volta che risolviamo quello.
3: Il mondo è migliore. Esattamente. Ma lei ha presente cosa vuol dire ricevere una sgommata in faccia? Cioè, ce l'ha presente?
4: No, grazie al cielo, no. Però
3: ecco, la mutanda sì, però non può parlare quanto parla lei, che mi sembra una gran chiacchierona.
4: Ma ti rendi conto che hai chiamato tu?
3: Lei lo sa se i suoi clienti sono meteorici? Cioè, nel senso, questo è un problema, signora.
4: No, entrano qua e scorreggiano.
3: Cioè, la mutanda se le respira tutte. Lei quando è nel traffico dice ammazza quante emissioni di CO2.
4: Sei proprio in giro nuda, tu.
3: Io vado in giro senza mutande, coi pantaloni larghi, ma poi se faccio i cazzi suoi!
4: I pantaloni larghi è un'altra battaglia, inizierò a intraprenderla io allora.
3: Quando devo fare la scorreggia io mi tiro giù i pantaloni, così sto tranquilla che non ho inquinato niente e nessuno, ok?
4: No, solo larga,
3: perché io rispetto le fibre tessili delle mie mutande e dei miei pantaloni. Quindi quando lei si trova nel traffico con tutte le emissioni, tutte le cose, lei è contenta o no?
4: Mi spieghi quanto vuoi andare avanti ancora?
3: Ma tanto io posso andare avanti tutto il giorno, poi vengo a manifestare e lì ci confronteremo sul serio.
4: Ti ho detto che ti stringo la mano, ti offro un caffè, ti aspetto quando vuoi.
3: Esatto, a proposito, se ci procura pure due bottigliette d'acqua, due panini, siamo a posto.
4: Frizzante naturale.
3: Una e una.
4: Ah, ok, perfetto.
3: Grazie signora.
4: Ti aspetto, non ti preoccupare.
3: Free mutande, si ricordi?
4: Sì. certo, metto in vetrina, non ti preoccupare, poi ti aspetto, così ci stringiamo la
3: perfetto
4: mano e ci conosciamo.
3: Per se le lavi bene prima, mi raccomando.
4: Ma forse sei tu che devi lavartele.
3: Primudanda, free perizoma, free boxerini.
5: L'attivista.
3: Che so io?
5: L'attivista.
6: Radio 105. Radio 105.
7: 105. 105.
6: Lo zoo di 105.
5: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
8: Bastardata di oggi.
9: Bastardata di oggi.
8: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
10: Pronto?
11: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
10: Perché?
11: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
10: Ma chi è lei, scusi?
11: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
10: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
11: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
10: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
11: E allora dico, vogliamo...
10: No, vada a fanculo, va.
11: Tu è sord, hai capito?
10: Lei non sta bene.
11: Allora vengo su, sopra casa tua.
10: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
11: Ah!
10: Non si permetta più.
11: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
12: Pronto?
11: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
12: Me.
11: Sono stanco mort.
12: Me.
11: E stramort.
12: Me.
11: Però voglio dormire. Tu te la fermi me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
12: E sto contento per te, complimenti.
11: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
12: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
11: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
12: Vieni.
11: Preparati, perché non ce la faccio più.
12: Vieni.
11: Fatti un culo sto buchi, no?
12: Vieni.
11: E che...
12: Vieni.
11: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
12: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
11: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
12: Vieni.
11: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
12: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
11: Ma vengo da te. Ti dà che la...
12: Ma denuncia io a lei.
11: Ma ti venga a spacca un ceroid.
12: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
13: Pronto?
11: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
13: Che cosa?
11: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
13: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
11: Come ha sbagliato numero? Oh!
13: Dove abita lei?
11: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
13: E a che piano abita?
11: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
13: sì,
11: qua.
13: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
11: Ma la cito?
13: Ma vada col paese.
11: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
13: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
11: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
13: Guarda,
11: un cacchio.
13: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
11: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
13: Lei chi? Io sono Tondolo.
11: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
13: Come lei?
11: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuo.
13: Pronto?
11: La signora Boccuzzi, signora?
13: Sì.
11: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
13: E dove?
11: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
13: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
11: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
13: Sta lavando in un attimo.
11: Un cacchio, fai subito.
13: Pronto?
11: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
13: Dove?
11: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, ma. Madonna, ma come
9: mai? Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
11: E sto parlando con inquilini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
11: Sono Peppino Circo, sono Peppino Circo.
9: Sono Peppino Circo, sì. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
11: Margonato,
9: oh,
11: tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
11: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma fregazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
11: Adesso
9: qua.
11: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
11: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
11: Peppino Circo.
9: Peppino Circo, prendo vaffanco.
11: Pronto?
14: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di bisturi? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
2: Bene.
1: Ci siamo. Dimmi five, alright. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe? Sebastian! Bene, brava, che si dice a Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick Jack.
3: Avete visto Peppe?
4: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastrozza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastrozza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
2: Come cazzo sto, figa? Sono tutto spaccato, figa, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno snack che mi piace in bocca alla felpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
4: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
2: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'ho in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar, ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Mica che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi?
4: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci. Ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
2: Mamma mia, che bello il mio sitar. Ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di zola con le noci? Cazzo, forse mi sono scordato lo zoo in frigo, aspetta, cazzo.
4: Il Bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero Bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
2: Cazzo, non c'è lo zoo in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu che cazzo sei? Mamma mia, ho le allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Minchia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. Oh, no, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
4: Incredibilmente il Bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi, gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
2: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, minchia, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna. Diago merito. Diago, quanto sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta cannando ancora.
4: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero bava stronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato, tant'è che il bava stronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
2: Inchiaola, aspetta, dammi qua un attimo, stai.
1: Cazzo, sai che fa male l'ascia nel torace? Guarda, esce il fumo.
2: Cazzo, brucicchia però, eh.
4: I due iniziano a ridacchiare mentre il bava stronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore, quando il bava stronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
2: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
4: Smette di ridere e si incazza.
2: Cazzetta, la sei presa, socio.
4: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero bava stronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
2: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
1: Che cazzo ho fatto burlata? Ah, il signore! No, me l'ha fatta carrato! Facciamoci una canna, la pigliare! Sto morendo, fammi fare due botti per il tibello!
4: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillo mancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
2: Bene, bravo! Cazzo Pierluigi Biffi! Che si dice che la pipa nera di Gargamella? Diciamo che si sbuma, che la figa filtra sieri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
0: No, non sono d'accordo!
2: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono? In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo? Dice che la Fedian sporca, andiamo Bologna Nefanda, dai!

Long Broad TV, la prima piattaforma on demand ad aver vinto il primo posto al torneo di Call of Duty di Bassano del Grappa. Perché noi della Long Broad TV siamo specialisti nello scolare cicchetti in compagnia dei nostri abbonati.

0: E grazie ai fumi pordenonici dell'alcol abbiamo partorito queste nuove funzioni che, minchia porca troia, levati proprio!
1: Multilingua!
0: A noi di Longbroad TV il multiverso piace abbastanza ed è per questo che ci siamo sentiti in difetto con alcuni dei nostri abbonati, perché non comprendono la lingua italiana. Ma da oggi, col comodo telecomando da 193 tasti che vi arriverà a casa, vi basterà premere il pulsante con la bandierina che più vi piace per ascoltare il film in quella lingua. Come
2: Braveheart a Tirana.
1: Hai selezionato albanese.
0: Potete toglierci tutto, ma non ci toglierete mai la libertà! E i motorini! E le nostre Audi bianche! Shift Europe! Oppure...
2: Braveheart a Pechino!
1: Hai selezionato mandarino!
3: Potete toglierci tutto, ma non ci toglierete mai la libertà! E gli involtini primavera! Con la veste, il bile tavolo 12 per favore.
0: Lo sappiamo, tra di voi ci sono tantissimi stacanovisti a cui il lavoro piace veramente tanto. La vostra passione per il lavoro è pari solo a quella di guardare i film. Quindi abbiamo pensato, perché non unire le due passioni con la nuovissima funzione...
1: In the office!
0: Sì! Grazie alle nostre registrazioni fatte senza alcun consenso da parte dei proprietari, abbiamo registrato diversi ambienti lavorativi per abbinarli ai vostri film preferiti e averle come accompagnamento.
4: Oh, ok, che film vediamo? Eccolo!
1: Hai selezionato Ritorno al futuro. Ora scegli l'ambiente lavorativo.
4: Questo qua va.
1: Hai selezionato Cantiere di Bruzzano.
2: Ritorno al futuro in cantiere.
5: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie,
4: ne vedremo. Ce l'hai tu, Marcello? Oh, che peccettore!
5: Guarda!
4: Hai tu, Marcello? Vieni qua!
5: Che cosa ti dicevo? Ho detto
4: Ho detto che non giù! Guarda, ci voglio di
0: Dalle nostre analytics abbiamo visto che un abbondante 35% di abbonati iscritti a Longbroad TV è sopra i 75 anni. E tutti sappiamo che più invecchiamo e più diventiamo rincoglioniti. Ed è per questo che abbiamo creato una funzione tutta per voi.
1: Over 70!
0: Sì! Abbiamo ridoppiato tutti i nostri dialoghi dei nostri film in catalogo, parlando come se stessimo parlando al telefono con nostro nonno sordo da un'altra città. Scegli un film come...
2: Forrest Gump, over 70.
6: Sei stato su una vera barca per gamberi?
7: No, ma sono stato su una per uomini.
6: Sto parlando di una barca per prendere gamberi.
7: Io mi chiamo Forrest Gump. Tutti quanti mi chiamano Forrest Gump.
6: Io so tutto sul commercio di gamberi, perciò mi metterò nel commercio dei gamberi!
7: Ok!
0: Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: articolo che adesso levano il diesel dal distributore di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensa a quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo li sfotto! Come ci godo! Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo! Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mo stronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... e smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere, perché praticamente fra 3 anni, non lo sto inventando, smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito? 3 anni sparisce il diesel dal distributore, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha... tra poco non c'ha la lira, non c'ha... che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei.
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è il futuro disoccupato.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: Sì, sì.
3: Salve.
0: Sì, sì, sì.
3: Salve.
0: E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa la futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori? L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: E perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, che bello! Questa vacanza in Honduras, una terra incontaminata, natura e gente semplice.
3: Ma che cazzo dici? È una fogna? C'è plastica ovunque. E se la gente gira armata anche dal panettiere ci sarà anche un motivo, cazzo, dai.
2: Ma dai, siamo in un resort, qua si sta serenissimo.
3: E poi per gli insetti di merda, lo sai che ho paura dei ragni. Ci sono scorpioni ovunque, è una merda, sono zanzare che sembrano elicotteri, figa.
2: Ragni? Ma dai, ma mica siamo nella foresta. Siamo in un bungalow del cavolo che puliscono ogni giorno. Al massimo qualche scarafaggino.
4: Ehi, infatti...
3: Oh amore, ma ieri quanto cazzo abbiamo bevuto, figa. Mi gira ancora tutta la testa. È mezz'ora che cerco di infilarmi la ciabatta.
4: Fatti!
3: Oh amore, ma ieri quanto cazzo abbiamo bevuto, figa. Mi gira ancora tutta la testa. È mezz'ora che cerco di infilarmi

0: accantona, ma è una conquista che fa spavento. In Cina ci sono già i taxi che ti portano a casa. I cinesi lo sai che sono avanti. Adesso possiamo dormire mentre viaggiamo e la macchina ci porta a destinazione, scemo. Pensa smart, pirla.
1: Ho capito, ma da Milano sei venuto fino a Torino per farmelo vedere, ma sei fuori. Siamo in Italia, mica in Cina. Io non mi fiderei.
0: Ai, pirla, adesso ci addormentiamo, ci mettiamo giù, impostiamo la rotta e fra due ore ci svegliamo a casa al mare belli sereni. Poi saliamo in barca e via di crocierina.
1: Ma i tornanti? La Cisa? Le strade della Liguria?
0: Dai, dai, dai! Torino-Pietraligure, due ore di notte, dai su! Sii tecnologico, cazzo, fidati! Ma che Elon Musk, mica un coglione! Quello ha fatto prima PayPal, adesso mi ha fatto la Tesla, pirla!
1: Oh, basta là! Dai, buon riposo, ci svegliamo al mare! Si parte!
0: Sì, ci svegliamo al mare!
2: Ehi, infatti!
3: Mamma, guarda che strana barca!
4: Deve essere una di quelle nuove diavolerie elettriche. Non sanno più cosa pensare, un sottomarino.

0: Elon Musk è un coglione.
1: Oh, finalmente abbiamo finito di sprecare plastica e buttare via i soldi.
2: Gino, ma sta cosa dell'acqua del rubinetto filtrata, non è che mi faccia poi così impazzire,
1: Ma sei proprio una cretina, va! È il futuro, l'acqua del rubinetto, anche gassata, purissima. Ci sono i filtri, cretina. Guarda qui. Guarda, guarda come me la bevo. Addio ai calcoli.
3: Infatti.
0: Ecco, infermiera, mi passi la bacinella? Porca miseria, che pietra! Roba da cavalcavia anni 80.
2: Dottore!
0: Accidenti, l'abbiamo perso.
2: Ora del decesso?
0: 15 e 15.
2: Motivo del decesso?
0: Risparmiare. La sete è una brutta bestia.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però. Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

Ciao facce di cazzo, sono il vostro Nicola Gabbia, pronto ancora una volta a saltare dentro la storia delle parolacce come un wurster di pollo nell'ano di una pornostar. In questa puntata andiamo alla scoperta di una parola davvero ricca di sfaccettature, un termine perfettamente adeguato a descrivere la maggior parte delle persone che mi ascolta in questo momento. I coglioni, andiamo!

0: Fin dal tempo dei romani, la parola coglioni, derivata dal latino coleus, ha sempre significato testicoli, palle, zebedei. Avere i coglioni o tirare fuori i coglioni è sinonimo di forza, decisione, virilità. Tanto che nel suo stemma di famiglia il grande condottiero medievale Bartolomeo Colleoni ne aveva addirittura tre.
1: Eolico, basta! Tira fuori i coglioni e smetti di dare la sensazione di stare con i tuoi nemici.
0: Un dettaglio che il pubblico femminile probabilmente ignora è che

0: esattamente come le tette, i coglioni sono ingombranti e fastidiosi. I coglioni, infatti, si possono riempire.
1: Noi del nord ci abbiamo i coglioni pieni.
0: I coglioni si possono girare.
2: Oggi mi girano i coglioni.
0: E quando lo stress diventa eccessivo, i coglioni si possono perfino rompere.
3: Mi sono rotti i coglioni!
0: Per dare sollievo allo scroto, non c'è altra soluzione che fare come Baglioni.
4: Voglio andar via!
0: E levarsi dai coglioni.
5: Mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo?
6: Sì.
5: Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh?
0: Come la tavolozza di un pittore, i coglioni possono essere usati per dipingere un'emozione come lo stupore.
7: Un oggetto che viene da lontano, diverso, particolare, suscita l'interesse, l'invidia degli altri e ci fa sentire importanti.
8: Ammappalo quanto parla bene.
9: E lui adesso si laurea in psicologia, lo sai.
8: Me coglioni.
9: È quasi dottore.
8: Me coglioni.
0: Oppure per allontanare la sfortuna.
10: Oh, ma basta con sto morto. Io me gratto i coglioni, sa.
0: Toccarsi i genitali, infatti, è uno dei gesti scaramantici più antichi del mondo, anche se in Italia dal 2008 è considerato un reato contro il decoro, punibile con multe fino a 10.000 euro.
11: Me coglioni.
0: Si dice che i coglioni viaggino sempre in coppia, ma il termine ha avuto grande fortuna anche al singolare, grazie alle poesie di Belli, Porta e Trilussa. Coglione oggi è un termine usato di frequente per definire una persona stupida o ignorante.
12: È sordo!
13: Avete preso per un coglione?
14: Ma no, sei un eroe!
13: Ah, avete preso per un coglione?
14: Ma no, sei un eroe!
13: Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male!
0: E per oggi è tutto. Che ne pensate di questa puntata?
15: Ti posso dire una cosa?
0: Sì, certo, dimmi.
15: Mi hai proprio rotto i coglioni!
0: Perfetto! Imparate in fretta per essere dei coglioni! Alla prossima!
16: Radio 105.
17: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
18: È tutto fatto!
17: This is a zoo.
18: Nina.
17: This is a zoo.
18: Peter Lippia.
17: Vai, dai!

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi.
3: Allora, regista, oggi siamo sul set per... Mi spiace per gli ultimi due...
4: Abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso anche la grande opportunità con Netflix all'italiana.
5: Motore però... partito!
4: Ma perché? Da dove? Per dove è partito sto motore? Che ancora dobbiamo guardare il copione.
6: Allora... Io sono di nuovo la Fluffer, sono pronta a scaldarvi. Con chi comincia?
5: Eccolo qua, eccolo!
4: No, già si sta creando l'anarchia. Eccolo un momento. Allora, cerchiamo di...
5: Scusi,
4: non me lo punti in faccia sto coso, sto birullo! Ma metta via sto calippo!
6: Puntalo in faccia a me!
4: Ecco, così faccio la meridiana verso la
5: signorina. Io ho fatto la restaurazione della cappella, come può vedere.
4: Chi è Michelangelo, scusi? Fatela a fanculo, Buonarroti.
7: Regista!
4: Sì?
7: Devo fare la cacca!
4: Ma perché me
3: informo? Cazzo, facciamo una denunziana!
4: Sì, dai, facciamo uno snuff movie, poi l'ammazziamo. Che cazzo sta a dire? No. Allora, oh, calma, lei vada a cagare. Allora, oggi giriamo questo episodio della serie che lo ripeto... Ma che sta cacca sul set?
3: Perché dovrebbe...
4: Ma il cesso è de scena, è finto il cesso! È de scena, è un prop, è fatto de polistirolo! Dove caca?
7: Fatta!
4: Ma come è fatta? Scusi, ma lei mi ha cagato nel cesso de polistirolo!
3: Vabbè, ma scarichi anche l'acqua finta!
4: Sì, ma la puzza di merda è vera, però! Questo è il copione.
3: A che serve?
4: Come che serve, scusi?
3: Che serve?
4: Lei non ha mai utilizzato un copione.
5: Forse
4: per
5: questo
4: un film.
5: Uno ci si pulisce dopo che.
3: Ah, per le mani, per la.
4: No, qui. No, vede che ci sono indicati dei testi sopra, bisogna leggerli. E seguendo questi testi si realizza poi la pellicola, il film, insomma, che stiamo andando a girare, che si chiama oggi Un listino troppo dettagliato. Ok? Vi spiego brevemente la situazione.
3: Ma cosa servono le parole sopra qua?
4: A leggerle.
3: Ma chi le legge?
4: Lei, tutti quanti dovreste già sapere a memoria tutto quello che c'è scritto.
3: Ma quando si scopa?
4: Non si scopa, gli ho già spiegato che questa è una cosa che si gioca sul filo sottile, capisci? Non c'è, è un vedo non vedo, un sento non sento, un chiavo non chiavo, ma soprattutto un non chiavo.
5: Io quando lo metto sente.
3: Sì.
4: Ma non lo deve mettere, lei deve alludere, capisci?
7: Motore partito!
4: Ma perché? Dove va sto motore? Perché parte il motore? Che ancora non siamo manco pronti. La signorina è una banditrice, vende prodotti all'incanto.
3: Oh, senti, se lo dice lei.
4: Che no, lo dico io, è scritto sul copione. Lei è un cliente.
5: Io lo tiro fuori.
4: No, lo lasci dentro. Lei è un cliente disorientato. Entra in questo succo.
5: Io so di Campobasso.
4: No, ho capito, dico, lei è disorientato nel senso che no.
3: No, non sei disorientato, calabrese.
4: No, quello è soverato, non c'entra niente. Ah. Lei è un cliente che è capitato lì per caso.
5: Ah.
4: Ok, lei è in questo mercato.
5: Sì.
4: In questo mercato turco, il souk.
5: Ah, è souk allora.
3: Succhia!
4: Cosa fa? Perché riprende la signorina che gli mangia il cazzo?
6: Ha detto lei di succhiare.
4: No, souk è il nome del mercato. Si chiama, i mercati in Medio Oriente si chiamano souk.
7: Prego, motore partito!
5: Action!
3: Vai, inquadro stretto, la bocca, leccati.
4: Perché
3: le labbra.
4: Perché la bocca? No, non deve leccare le labbra. No, anzi, una bella inquadratura larga che vediamo tutte le mercanzie che la signorina giustamente espone.
3: Ah, facciamo vedere le mercanzie. Tira fuori le tette.
4: Perché si è spogliata nuda? Se vede il pelo dalla fregna.
6: L'ha detto lei di tirar fuori la mercanzia.
4: Ma no, le mercanzie, gli utensili, i tappeti.
3: Ah, tira fuori i goldoni.
6: Ma c'è scritto fregna sul copione.
4: No, chi ha scritto fregna sul copione?
3: Io.
4: Perché?
3: Così capivo quando inquadrare la figa.
4: Ma no, era prugna, la signorina.
3: Beh, prugna, fregna.
4: Ma no, non c'è doppio senso. La signorina è una venditrice di frutta.
3: Ah, pensavo che vendeva la figa.
6: Ma tanto poi mi doppiano, no? Dire fregna o prugna è uguale.
4: No, questo è il neorealismo, non si doppia niente, tutto in presa diretta. Anzi, a proposito, l'audio è partito?
7: Audio partito, motore partito.
4: Questo dopo la merda è migliorato, Prego, azione.
5: Action!
6: E prugne fresche! Prugne fresche!
5: Buonasera, signorina!
6: Ciao, bello! Vuoi della prugna, vero?
4: Ma perché urla? Perché
6: c'è scritto urla come al mercato, sto interpretando!
4: Ma che mercato è questo?
6: È il souk!
3: Porca troia, son duro, scusa!
4: Ma lei, scusi, ma io... Lei sta inquadrando il buco tra le zizze!
3: Madonna, ragazzi, è una roba...
4: Ma questa deve essere una scena epica di mercato,
3: Silvia, dopo, quando abbiamo finito le riprese, non è che mi fai dare una sperma.
4: Aspetta, scusi, ma gli mandi un WhatsApp per questa roba qua.
3: È una professionista.
4: Ma lei si prostituisce, scusi?
3: Ma no.
6: No, è un'amicizia.
4: Lei succhia i cazzi d'amicizia?
6: Ma certo.
4: E perché noi siamo solo conoscenti, allora? La facciamo dritta, lei ce la fa a farla dritto?
5: Io drittissimo.
4: No, mi
5: guarda
4: la battuta. Allora, lei vada dritto. Pure lei.
7: Motore partito, azione.
5: Action.
6: Prugne fresche! E kiosco e comprate le mie prugne.
5: Buonasera, signorina.
6: Ciao, bello, vuoi delle prugne, vero? Sei nel posto giusto. Io ho la prugna migliore di tutta la città.
3: Stop, adesso un attimo.
0: No, perché stop? Stava andando bene, per la prima volta vanno bene nella vita.
3: Devo cambiare l'ottica per il primo piano della mano nella tasca.
0: La tasca di chi? Ma lei perché c'ha la mano nella tasca del signore?
3: Per farsi venire duro l'uccello.
5: Quello se no si ammoscia.
0: Ma lei ha la tasca bucata.
5: Sì.
0: C'ha la cappella dentro la tasca.
5: Sì.
0: Ma chi è il costumista di questa roba qua?
3: Mia figlia.
0: Perché non ha il caftano? Dico, perché non ha il caftano?
5: Non lo prendo, mi fa innervosire.
3: No, lui non fa anal. Cioè, non lo prende nel culo. Niente ano per lui.
0: No, caftano è questo tipico.
5: È il caffè.
0: Vuole caffè?
3: No, senti, vuole che ti metti il caffè nel culo. Fallo, dai, io ti riprendo.
5: Mascotta.
0: Perché il signore si sta infilando una tazzina nell'ano?
3: Lei gli ha detto il caffè nel culo, gli ha detto caffè nell'ano.
0: Ma come fa a starci tutta poi?
6: Lo devo bere?
0: Sì. Stop, pausa, 5 minuti, pausa.
7: Che faccio? Continuo a girare?
0: No, stop, ho detto pausa, 5 minuti. Portatemi il caffè, no? Anzi, ci ho ripensato, portatemi il martini.
2: Sti cazzi, sti cazzi.
0: Assillami quel caffè dal culo, per favore, che era il mio.

0: Pronto? Sì, pronto, salve, sono del 5 Gigi, signore, mi sente? Seguite la linea telefonica, stiamo montando la DSS.
1: Perché mette il numero anonimo, scusi tanto, per cui va bene così, non si preoccupi, non si interessa a me, continui il suo lavoro e buona giornata.
0: No, no, non ha capito, io le devo staccare la linea.
1: E perché?
0: Perché appunto la stavo avvisando che siamo, abbiamo fatto la buca in strada, stiamo staccando le linee dei palazzi qua, antichi, con qui. Condiqui, perché appunto abbiamo un malfunzionamento, dobbiamo collegare al vicino, il suo vicino di casa, dobbiamo collegare l'alta fibra. Quindi l'avvisavo che lei non può più usare il telefono per un po'. Ha capito? Roba di un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo.
0: Sì, è un problema per lei?
1: Va bene, chiamo adesso il mio gestore, vediamo se è vero.
0: Il suo gestore? Pronto? Maleducato.
2: Gol.
0: È cornuto.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Pronto?
0: Sì, signora, buongiorno, mi sente? Mi scusi, sono dentro il cantiere, c'è un po' di rumore.
4: Come?
0: Buongiorno, innanzitutto, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori nel manto stradale. La chiamavo che c'è stato un allarme cactus e quindi dobbiamo sospendere fornitori, elettricità, gas, tutto per qualche ora, signora.
4: Come?
0: È una comunicazione di emergenza, siamo in cantiere, sente che stiamo trapanando, sente.
4: Senta, io non ci sento bene.
0: Aspetta signora che ci faccio sentire il martello pneumatico. Lo sente il martello pneumatico? Signora, non lo sente? Vediamo se sente sto vaffanculo! L'ha sentito? No, è proprio sorda.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, mi scusi il disturbo, sto in cantiere, stiamo effettuando dei lavori.
4: Sì, però non ho capito niente, ho capito solo cantieri.
0: Perché purtroppo signora c'è il rumore, senta che... Senta che stiamo usando un martello pneumatico.
4: Sì, io la sento, ma qua non c'è più un martello pneumatico.
0: Scusi un momento che c'ho il mio compare qua che sta... scusa, andò, abbassa questo martello pneumatico, la signora non sente.
5: La berretta,
0: lo so. Senta signora, noi dobbiamo purtroppo staccare la corrente, il gas, la luce per qualche ora, signora.
4: Va bene, grazie.
0: Lei c'ha qualcosa sul fuoco, signora? C'è qualcosa...
4: Ma perché mi sta dicendo questo? A lei che cosa ci interessa?
0: Perché signora, io sono un operaio. Adesso scendo giù nella buca e stacco tutto. Lei rimane senza luce, senza gas e senza telefono.
4: Va bene, faccia quello che deve fare, se lo deve fare.
0: Ma io l'avvisavo signora, è una gentilezza, una cortesia che ci sto facendo a lei. Se a lei non ci importa, mi scusi, è una cortesia.
5: Stronza!
0: Adesso scendo dentro il citofono con un cacciavite.
3: Quelli del 5 Gigi.
6: Pronto?
0: Sì, mi scusi, siamo qua, stiamo facendo il lavoro in un cantiere. Siccome probabilmente mio collega ha spinchiato un tubo di un palazzo e sto chiamando un po' tutti per vedere se avete problemi di forniture luce e gas. A lei va tutto bene?
6: Sì, perfetto.
0: Cammino, qua via a posto.
7: Ma faccio provare perché è successo adesso, magari non ha...
0: Lei è sicuro funziona tutto?
6: Guardi, io lo posso provare a salire sopra e controllare se c'è il gas. Più di questo non posso fare perché momentaneamente non c'è nessuno a casa.
0: Perché ho chiamato un negozio.
6: Sì, siamo giù nel negozio.
0: Ho capito. Senta, lei sente odore di gas in negozio?
6: No,
0: è tutto a posto. Sento un rumore? Sente dei rumori strani venire dalle tubature tipo... Tipo questo?
6: No.
0: Aspetti, glielo faccio risentire. Lei sente pembennare, sente questo pembennio come a minchia di Minotauro.
8: È arrivato l'arrotino, arrota coltelli.
0: Ho capito, ho chiamato uno tutto pazzo mentale.
8: È arrivato l'arrotino, quando mi cercate non mi trovate.
0: Salvatore, ho chiamato l'alcolista.
8: Il sale bianco. Pulito e raffinato.
0: Ficcatelo in tuo culo, sale bianco e raffinato.
8: No, niente cantiere.
0: Senti, Salvatore, vieni a sentire sto rincoglione.
7: Ma bocca, che?
0: Senti, questo. Pronto?
8: Pronto?
0: Sì, pronto, mi ha fatto uscire dallo cantiere, quale cazzo è il problema? Lo dico io, quale cazzo è il problema?
8: Mica scudolate allora.
0: Tuo culo! No, non ho capito, a minchia che ha detto, non ho capito.
8: A minchia scutulata si dice.
0: A minchia scutulata. Ma questo scusi
8: che... Scutulata.
0: Scutucutu. Ma questo che minchia ha a che fare col tubo d'ogazzi, scusi, che stavo dentro la bocca.
8: Che ne faccio io?
7: Allora si attenga alla disposizione. Allora,
0: Lei sente per caso un rumore che fa così? Tiri, tiri, tiriti. Tiri, tiriti.
8: No, sento un altro rumore.
0: Quale?
8: Turu, turu, tufa.
7: Ah, Lulu. Allora si attendo che ci deve essere la Medeo Migni in casa. Scusi, ci posso fare una domanda personale?
8: Anche te.
7: Ma che minchia sei grida, scusi? Ma perché
8: io mi vivo appena mattina un pochettino di grappa.
7: Ah, cosa? Lei è cosciente di essere un coglione, sì?
8: Sì.
7: Perfetto. Allora segno, via 61, l'inquilino è un coglione. Segno?
8: Esatto.
7: Benissimo.
0: Prendete in tuo culo.
7: Abbiamo finito il censimento, grazie.
8: Prego.
7: Un culo.
0: Prendete in tuo culo.
8: Ehi.
0: Ehi.
8: Aio.
0: Oi, nea. Nanaku.
8: Aio. Aio.
0: Iena. Picciucala.
8: Manue. Manue.
0: Che siamo, Fax degli anni 80?
8: E qua ci sono anche le pecore.
0: Ma non me ne fotto una minchia, io volevo solo sapere se sentiva puzza di gas, pazzo bastardo.
8: Ci sto bene con le pecore.
7: Sì, certo, si sente proprio.
8: Sì.
0: E basta.
7: E noi cazzo hai chiamato, andò.
0: Ah, non lo so, che c'è un numero che si è sminchiato a monitor.
7: Già c'è una fanaggia berretta.
0: Sì.
7: Cos'è, ricarichiamo un martello pneumatico. Ho sentito che scarico.
3: Quelli dei 5 Gigi.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Hey! Lo zoo di 105.
9: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
10: Papà Castoro, raccontaci una storia.
11: Anche due storie.
12: Ma sempre le storie qua, due coglioni.
3: Ascolteremo te.
13: Papà Castoro, ci racconti una storia.
12: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
13: Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
12: Non possiamo far che vi do 50 euro andate a prendere quei trans.
13: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia. Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia.
12: Va bene, va. Allora, c'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene, dai, fuori dei coglioni qua, che c'è da fare le mie cose, dai.
13: Ma uffa, Papà Castoro, questa non è una storia. Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia.
12: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai, allora ve la racconto.
13: Evviva!
12: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
0: Papà Castoro, questa Cicciolino Rosso era una maga.
12: Una maga, certo che era una maga, no? C'era il potere straordinario, la bastarda. Pensa che riusciva a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso e decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
0: E poi? Che succede poi, Papà Castoro?
12: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? La nonna ci dice:
13: oh, e poi?
12: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: no, no, no, no, ma che orecchie grandi che hai. E la nonna rispose: senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: no, no, no, no, che puzza di cavallo che fai. E la nonna ci dice:
11: E poi
12: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del c***o, dai. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: It's 105 Zoo, only for you. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Il mio nome è Bruce Trombanner. Ero uno scienziato di talento incaricato dal governo di sviluppare il siero del super sbagliato, una formula segreta in grado di curare per sempre l'eiaculazione precoce. Volevo rendere il sesso migliore per tutta l'umanità, ma qualcosa è andato storto.
3: Dottor Trombanner, i livelli di nerchiolonio sono troppo alti. Il retto nucleare rischia di spanarsi da un momento all'altro. Dobbiamo interrompere l'esperimento.
2: No, no, possiamo ancora farcela. Se riesco ad arrivare in tempo al buco centrale, posso raffreddarlo con la lingua.
3: No, fermo, dottor Trombanner. È troppo pericoloso. Dottor Trombanner!

0: Quella peripatetica della mia assistente aveva ragione. L'esposizione alle radiazioni non mi ha ucciso, ma ha slabbrato per sempre il mio DNA. E adesso, ogni volta che qualcosa mi fa arrapare, mi trasformo in un enorme segaiolo verde con uno spruzzo più potente di 10 testate nucleari. Io sono l'inchiamabile Hulk!
1: Hulk!
2: Oh mio Dio, sono
1: Trombunner! Cosa è successo? Hulk! Pizza! Io no, piccolo Trombunner! Io grande Hulk! Hulk!
2: No, fermo!
1: Hulk vuole culo!
2: Ti prego! Non sbuffarmi addosso! Aiuto!
1: Hulk conta fino a 3!
3: Che spiritoso anche. Scusa per l'occhio.
0: In pochi attimi il segaiolo verde in cui mi ero trasformato spruzzò più di 300.000 ettolitri di alla velocità di 1 milione di gocce al secondo. La mia assistente morì affogata. Da allora vivo come un fuggitivo, nascondendomi nell'ombra, cercando di evitare le situazioni che potrebbero farmi arrapare, scatenando quindi la furia del mostro verde. Ma ora sembra che qualcuno sia venuto a darmi la caccia.
4: Nel frattempo, Iron Pen, Super Comparsa e la donna Pompino sono arrivati al nascondiglio di Trombunner.
5: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
6: No, vabbè, ma se vuoi distrarre, scusi.
7: Ero un po' distratto.
6: Ma da cosa?
7: Questo giochino che ho scaricato.
6: Perché c'è il giochino?
7: Gioco con le slot machine.
6: Ma giocare con le slot machine, se deve concentrare, stiamo scendendo da una strada, abbiamo speso 400 milioni di dollari per questa nave, sta baracca di merda.
7: Tal proposito, se avessi un 20 euro da prestarmi.
6: Ma perché lei viene a mendicare? Ma che cazzo vuoi?
7: Mi sono giocato tutto con le slot.
6: Ma non ne frega cazzo se lei è un ludopatico. Dica la sua battuta, se lei dai coglioni, prego. Via, riprendiamo, scusa. Okay. Iron Pen, se vuoi ridare la bocca, grazie.
8: Okay. Action!
5: Super Comparsa, siamo sicuri che questo sia il posto giusto?
7: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso con...
6: Se sta a confessare che è?
7: Cosa?
6: Perché che attitudine è questa? Lei, cioè, è un personaggio dinamico, un po'...
7: Ah, non sono comodo?
6: No, non è comodo, assolutamente no, c'è un personaggio... Perché, scusi, sta su un divano?
7: Ho visto questa poltrona church.
6: Infatti, ho visto. Perché lei, lei è in vestaglia su una poltrona con un cognac? Perché?
7: Vestaglia perché la licra fa freddo.
6: Ma mio, non c'è scritto da nessuna parte che lei deve stare in vestaglia. Dove vede?
7: Posso stare
6: cazzo di copione?
7: Posso stare sulla poltrona
6: non
7: church?
6: Non può stare sulla poltrona, è un supereroe. State scendendo da un'astronave. Ha mai visto un supereroe che scende dall'astronave sulla poltrona? Scusi. E tolga quella pipa!
7: Mi dà un tono.
6: Ma non è Berzot lei, scusi.
8: Action!
7: Certo, Iron Pen, abbiamo appena incrociato un orso completamente ricoperto di... Può essere stata solo un'opera dell'inchiavabile Hulk.
5: Ok, donna Pompino, nasconditi. Se Trombunner ti vede potrebbe arraparsi. Dottor Trombunner, siamo i super erotici. Sappiamo che è lì. Esca fuori con le mani in alto e niente scherzi.
0: Andate via. Non posso controllare il vostro caimè. Se mi fate arrapare è la fine. Non c'è niente che possiate fare, niente. Non potrò mai più scappare come una persona normale. Allontanatevi per la vostra sicurezza.
7: Porco sei bravo questo.
9: Stop.
0: Porca scusi. Ma a me me le fa uscire proprio dal cuore. Ma mi ha interrotto durante questa incredibile requisitoria, questa prova attoriale nella quale avevo anche modificato la mia voce per fingere quella punta di malinconia nei confronti della mia vita sessuale distrutta.
7: Mamma mia come sei bravo.
0: Lei ha bestemmiato durante una mia prestazione.
7: Ma lei è bravissimo, mi perdoni. Non ho mai visto un attore così bravo.
6: Ma possiamo averci la super comparsa che rompe il cazzo al protagonista? Lei che cazzo vuole? Me lo dica. No, lei mi deve spiegare. Lei che cazzo vuole dalla vita mia?
7: Allora
6: lei ha bestemmiato. Prego, dia solo la parte finale della battuta, se non le scoccia, quello lo paghiamo.
8: Action!
0: Non potrò mai più scopare una persona normale. Mai più.
5: Ti sbagli, Trombunner. Noi siamo i supererotici. Noi possiamo fare molto per te. Noi possiamo incularti.
0: Incularmi? No.
9: Non dite questo.
1: Oh, no.
9: Non ditele che io potrei.
7: Oh merda, l'hai fatto arrapare.
5: Scappate.
6: Ma che gli si è strappata la pellicina? Che è sto urlo? Ha fatto pure vomitare donna Pompino.
7: È il mio urlo di terrore.
6: Com'è? Faccio sentire. Ma lei, scusi, è un fantasma Kabuki. Da dove l'ha preso questo urlo di terrore? Cosa
7: Non ci sono allenato tanto.
6: Faccia fuga. Faccia rumore di fuga.
7: Okay,
6: va bene. Allora, dalle urla di terrore, azione.
8: Action!
6: Sto, che è? Che sta suonando il djembe, che è?
7: Sono i passetti della
6: Ma che
7: fuga.
6: Cazzo è Tullio De Piscopi, i passetti? Ma che? Ti deve far rumorista, ma scusi. Mamma mia, ma non è il cartone del Bracco Baldo che mi fa rumorista, scusi. Ma che cazzo mi ha preso?
10: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Senti, Liebez, ma di chi è sta macchina scassatella che ti sei preso? Puzza di piedi e c'è tutti i sedili che c'hanno la zugna.
3: Me l'ha prestato fratello mio, che lui non l'ha usata perché i gigantonani ci hanno dato la motorella.
2: Tuo fratello Cacchione c'ha la motorella bella e tu niente.
3: Che mica sono amico dei gigantonani, io sotto Thor sono nemico.
2: Vabbè, alla fine ci stai bene su sta carcasella perché t'assomiglia.
3: In che senso, scusa?
2: Che tu sei merdo e stai bene su che macchina da merdo.
3: Oh, bella bella! Che ti faccio scendere subito subito se fendi ancora, scema scema.
2: Ma sì, li sanno anche gli sassi che si mangalone. Anche se ci avessi una mercedella saresti in un merdo.
3: E va fanculo pure te, ti sto dando pure un passaggio.
2: Fermate, che c'è lo sbirrarello!
3: Oh, che cazzo vogliono gli sbirrarelle, mannaggia!
4: Oh, patente e librello dello cesso! Macchina!
3: Senta, gente, ma ci siamo problemi con la macchina?
4: Questa macchina è messa maluccio! Ha la revisionetta?
3: Non lo sape!
4: I fanali non ci funzionano!
3: Lo so, devo andare dallo meccanico, ma ora, siccome è diventato un dio, ci ha perso la manina mentre forgiavamo il martelletto nuovo, vabbè, una storia lunga da spiegare.
4: Hai bevuto bello bello, che parli tutto strongolino,
3: No, ne so sano.
4: Sano, mico tanto, Hai l'attento per i mangalini? Non vedo il cartellino.
3: No, non c'ho la patente... C'ho la patente normale, che dici, scusa, non... Non capischello.
4: Con tutti i problemini che hai dovresti avere la patentina dei mangalini con la immaginella della carrozzina.
3: Insomma, mangalini, sono normale, che dici gente? Non mi fenda,
4: Forza, apra la cassettella che faccio la perquisizione.
3: Certo, agente, guardi pure.
4: Questo che è? No manganello?
3: Non lo so che cazzo è, la macchina di mio fratello non è mia.
2: Sì, suo fratello è un cacchione, questo non è no manganello, ma no cazzarello, bello bello, con lo capoccione tutto sporco di culo.
4: Che schifo, tieni un cazzarello da culo dentro la macchina, che sei no depravato?
3: No, non è mio!
4: Sì, ne tutti così dicano, culatello!
3: Ninza, culatello!
4: E ci schifa!
3: Uè, gente, non fa l'omofocio, Non facci merda perché io guardi che...
4: Uè, che fai con la cazzona di gomma nella mano? Mi minaccio? Abbassa l'ambra, mongoloccoide!
3: No, gente, che ero nervosa! Ecco la butta!
2: Madò, e che? Non missilo con la cappella!
1: Ragragnocr!
5: Si spogli Faustino e si mette in posizione con le natiche verso la finestra, che devo fare il solito esame annuale della prostata. Sa, è basilare alla sua età.
6: Lo so, dottore, ma faccia piano, perché sai, in quelle parti sono un po' delicato.
5: Stia tranquillo. Ecco, adesso metto il ditino e stia morbido.
6: Va bene, dottore, sì, faccia piano.
5: Figa, che uccello! Lo sapevo che dovevo mettere i doppi vetri.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzo sauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendy!

0: per beccare le fighe sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana, dove cazzo sei, porco? Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda!
1: Tu non sei dei nostri!
0: Fratelli e sorelle! Io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net. E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo!

0: lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sei pronto?
3: Pronto, salve, perdoni, sono Remo Giramella. Remo Giramella, famoso di regista di film hard. So se conosce il mondo dell'hard. Credo di aver chiamato un ufficio spedizioni, corretto?
2: Sì,
3: sì, salve, mi scusi un attimo perché sono sul set, sto girando. Ragazzi, così non va bene, per piacere. Allora, fammi un favore, Cinzia. Prendiglielo in bocca e tieniglielo un attimo duro che devo fare una chiamata.
4: Così,
3: Sì, anche un po' meno. Allora, salve, sono Remo Giramella, sono un famoso regista, mi occupo di hard. Le volevo chiedere, siccome sono in zona perché dovrei girare, diciamo, un cortometraggio per il mercato americano dal titolo Loretta Batacchi, Ufficio Pacchi, dove c'è questa ragazza appunto che si occupa di spedizioni di pacco, lei conosce il mercato adesso in piena espansione, e quindi pensavo nella mia genialità produttiva di creare una soluzione dove all'interno di questo contesto cinematografico venisse girato appunto all'interno di questo ufficio spedizione. La sovrapposizione delle nostre
2: capire meglio.
3: Allora, perché è incredibile la sovrapposizione delle nostre competenze, perché anch'io mi occupo di pacchi, i miei pacchi hanno sotto i coglioni. Mi consente di essere divertente. Mi perdoni un secondo perché purtroppo sono sul set, so che anche lei sta lavorando, quindi può comprendere gli attori che... Scusate, stop, per piacere, sono al telefono, sei riuscita ad avere un... Allora, poi ti ho detto di s***are, io ti ho detto fammi un cam shot, ti ho detto di farmi un deep trot.
5: Ma lei è nuova.
3: Ho capito che è nuova, capito che sei invasato Gundam, però non è il caso, quindi un po' meno, tienimi soltanto la fluffer, stammi un attimo irrigidito.
5: Ok.
3: Allora, mi perdoni per questa parentesi. Allora, noi avremo proprio questa esigenza di recarci presso, diciamo, questo ufficio, se lei me lo può mettere a disposizione, trovando anche un discorso economico, per girare in notturna, ovviamente oscurando le vetrine, perché immagino che voi siete un ufficio...
2: Ma guarda, sicuramente la cosa mi incuriosisce, mi servirebbe l'autorizzazione del mio franchisor, se lei ha modo di scrivermi due righe spiegandomi un attimino le vostre esigenze, se mi viene autorizzato l'utilizzo dei nostri spazi, sono ben contento.
3: Adesso
2: magari anche di poter quantomeno assistere.
3: Beh, questo immagino sì, perché la figa piace a tutti, poi credo che ha chiamato anche in Emilia Romagna, quindi... Allora, senta, allora praticamente il concetto è che io mi presenterò presso i suoi uffici con la troupe, dove all'interno io farò una serie di riprese dove ho la pecorina sul bancone. Poi pensavo, siccome ho questo attore americano, lo chiamano l'orca assassina perché è un ragazzo di colore, lui metterà questo enorme cazzo che sono circa 30 cm all'interno di questo enorme pacchetto, e diciamo la gag è di questo cazzo all'interno del pacchetto che questa ragazza, questa famosa Loretta Batacchi, dovrà spedire. Cioè lei è un po' la regina di questi pacchi, capisce? Quindi se per voi non è scandaloso, potremmo trovare un accordo, insomma.
2: Guarda, io sono disponibilissimo a valutare qualsiasi opportunità, sicuramente è un progetto che mi interessa, che a titolo personale
3: la sento ridanciano, probabilmente lei è un appassionato del genere, conosce, non ha mai sentito i miei titoli, Trojanic, La belva con tre cazzi, Polpo,
2: no,
3: merda,
2: un genere che prima d'ora non ho mai trattato, però ripeto, se mi viene autorizzato io sono il primo ad essere contento di assecondare questa sua esigenza.
3: Professionalità. Guardi che noi abbiamo un budget anche...
2: Fatica a non ridere, io sentendo quello che succede alle sue spalle.
3: No, alle mie spalle stanno chiavando, come succede in tutti i set di un film hard. In questo momento, se vuole gliela racconto, c'è la Cinzia che diciamo è un po' la mia soubrette di punta, una donna con una golosità anale senza precedenti che sta tenendo tosto. Anzi, guardi, scusi, visto che siamo qua che stiamo parlando, ne approfitto, visto che lei è di apertura mentale, procedo con l'apertura anale. Ragazzi, fammi un favore, Gundam, fagli il culo. Cerca di farmelo morbido. Tu, Carmelo, mi fai una ripresa dal basso appena la sventra? Vai. Fammi il massimo che riesci a fare, Cinzia. Se riesci a piangere, mi fai un favore. Vorrei farla quella roba di sofferenza, mi fa impazzire, ok? Grazie, azione, vai, fagli il culo. Mi ha dato uno stimolo così per un'anale profonda. Va bene, la ringrazio, signor. Non abbiamo avuto modo di presentarci all'inizio della conversazione.
2: Francesco.
3: Signor Francesco, magari le manderò una mail, vedo qua. Sì, scusi un attimo, però che cazzo, sono comunque al telefono, cioè capisco, però fammi finire la conversazione, cazzo. E poi che cazzo? Ma gli sei andato dentro con le ginocchia? Cosa vuoi, chiamarti lo sterno? Che cazzo? Mi perdoni, signor Francesco. Va bene, azione. Vabbè, io finisco le mie riprese. Le mando la mia.
2: Ho avuto il piacere di parlare col signor.
3: Io sono Remo Zianamella che fa andare la cappella. È il mio nome d'arte, però può trovare, diciamo, le indicazioni sulla mia carriera su Wikicats, che è il wiki, Wikipedia di noi che lavoriamo nel mondo del porno.
2: Piacere averla conosciuta, ripeto, quello che posso fare lo faccio volentieri.
3: La ringrazio infinitamente, signor Francesco, la saluto da Remo Giramella e buono schizzo a tutti, eh? Salve, salve. Buona giornata. Salve. Vai, dacci dentro. Brava, mi sei piaciuta, Cinzia. Piangi, adesso piangi di dolore. Piangi? Brava, così, fagli un primo piano sulla lacrima vaginale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000, chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici. Loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici.

0: Terra Santa, abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
1: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
2: Tisca! Tusca! Topolino!
0: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
3: Ma no, cazzo, Alde, non puoi chiudere così.
0: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
4: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
8: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
8: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.

0: esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
1: Guardi,
0: forse
1: vabbè.
0: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
1: Questo
0: mi ascolti, sì. Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciame se.
0: Arca ma...
2: Che sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
1: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
1: Sì,
0: priorità,
1: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
0: per
1: cosa
0: chi non
1: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
2: fare la
0: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
1: bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino? Facolo.
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
6: Tu conosci solo me?
5: Solo te.
6: Solo me?
5: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
5: Ma è Meg Wender.
6: No.
5: Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
5: quello
6: tuo.
5: Quello è tuo!
6: No!
5: Hai dormito insieme 10 anni con Wender?
6: Io.
5: E amico tuo, sì. di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Dove c'entra?
5: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
5: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
5: Io posso litigare con la guerra.
7: Ma gli altri no, non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me,
5: no,
8: terzo
5: no,
8: piano,
5: frazione,
8: stai zitto, terzo
5: io
8: piano.
5: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
5: lui
6: sei
5: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
5: Lui
6: sei.
5: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
5: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
6: sì,
5: lo sai.
6: Sì.
5: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui via, io vado.
5: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
5: sì
6: subito. Tu rimani?
5: No,
6: vieni con me
5: subito Wender,
6: che bugiardo.
5: È un figlio di so che sei
6: un bugiardo,
5: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: Chi è questo che
6: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
5: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
6: tu avevi 20 anni?
5: Io avevo 20 anni questo disse che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
6: ma va?
5: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamus mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora la chiappiamo con la scarpa in testa boom boom
6: tu a lei?
5: Sì dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
6: sì allora sei stato innamorato
5: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
6: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
5: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
6: ma ci avevi trombato?
5: Sì la tromba era sempre quello la mattina e la sera
6: sai trombare
5: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, capo e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
6: Non ti
5: quando
6: sei...
5: non mi innamoro, quando non mi innamoro.
10: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
11: Mi senti bastardo?
12: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
11: Addio.
12: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105. Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Action!
0: Resisti, super comparsa. Ora provo a strizzargli i coglioni. Figlio di puttana!
3: Vulcano sbappio!
4: Mettile, è peggio! Così è peggio! Aiuto, a fuoco!
0: Dannazione! Donna Pompino, sei la nostra ultima speranza! Attaccati a quel cazzo verde!
3: Che piace, bocchino!
4: Funziona, funziona! Vai, bocchinara, in via!
0: Oh, merda! Si sta gonfiando! La donna Pompino sta per esplodere! Scappa, scappa, donna Pompino!
5: Com'è andata l'operazione, donna Pompino? Tieni, questo è il tuo spritz.
6: No, tieni lo spritz, no, non c'è.
0: Sta parlando
6: spritz
0: con me, non con la donna Pompino.
5: Ah, ok, scusate, ho capito.
6: Deve parlare con la sim mental parlante, prego, prego, prego.
5: Com'è andata l'operazione, Iron Pen? Mi devi dare 3 ore e 50.
6: No, vabbè, ma i conti, se malavati, famoli a parte. Scinda le tue personalità, scinda. Scinda list, se devi chiamare lei. Scinda le personalità, prego.
5: Sì, però ragazzi, i conti vanno regolati, se no ce li metto io.
6: Ti giuro che adesso mi compro il bar, porca puttana, per il gusto delle licenziate. Vabbè. Cosa fa? Scureggia? Ha scureggiato. Perché ha scureggiato?
5: Ha mangiato i mandarini.
6: Ma perché ha mangiato i mandarini? Che c'ha il terzo lavoro come fruttarolo?
0: Faccia sta battuta, super.
6: Prego.
2: Action!
5: Come andate l'operazione?
6: Teniamola assolutamente, la stampiamo nel marmo. Prego. Ma si mette a ridare, sì, mental parlante.
0: Però è talmente avulso.
2: Action!
0: Bene, super comparsa. La donna Pompino sopravviverà, anche se non potrà ingoiare per molto, molto tempo.
5: Aspetta, aspetta.
2: Action!
6: Che sta mangiando, mucca? Perché masticchia?
5: No, sto creando la suspense.
2: Action!
5: E Tron Banner, che fine ha fatto?
6: Sì, cos'è? Vedete, è la festa dei 10 anni della classe. Oh, ma senti, ma Parodi non è venuto più. Non è una roba di Facebook. Cioè, lei è accorata perché si chiede questo. Lei si chiede dove sarà finito questo Tron Banner, che è il motivo della missione. Prego.
5: Ok, ok, ok.
2: Action!
5: Ma Tron
6: Banner! Sì, oh, raga! Tra un bianco e l'altro! Non è che è arrivato in comitiva che le mani nei coglioni e le gambe larghe. Oh, raga, ma Tron Banner! Non è così, c'è stata in un ospedale, c'è la donna Pompino attaccata ai tubi. Non vede l'ospedale intorno a sé.
5: Sicuramente no.
6: E infatti sarà in CGI, in grafica.
5: Infatti è tutto verde.
6: Ma se lo immagini.
5: Ah sì?
6: Immagini, immagina voi, prego.
5: Quanto mi sta insegnando tanto lei, sa?
6: No, ma sì, ma lei non impara un cazzo, però. Prego.
2: Action!
5: Tron Banner, che fine ha fatto?
0: È sparito, super comparsa. Dopo l'esplosione dello stomaco della donna Pompino, di lui si sono perse le tracce.
6: Oddio, si sente male, che è? È diventato bovino. Perché ha fatto questo verso bovino?
5: C'è MMM.
6: Ah,
5: tipo ghiottone?
6: Ghiottone, è una persona che mumble, cioè sa rimembrare, cioè, capito?
5: Cosa ho detto, scusi?
6: Quando si concentra, capito?
5: Ah, ok, ok.
6: Oh, se concentri, prego.
2: Action!
6: Ma questo, questo scivolo non c'è sta, io non lo vedo, scusi. Dove ha visto lo scivolo?
2: Action!
5: E dove pensi?
6: Perché è robot?
5: È perché la E è maiuscola.
6: Ma sì, ma non si magnifica il carattere con l'espressione vocale. Maiuscola,
5: non maiuscola,
6: ma inizio frase, maiuscola per forza.
2: Action!
5: E dove pensi possa essersi nascosto?
6: Quantità di S, lei di dove? Dei bizza, scusi. Perché ha messo tutte queste S? È il sibilo, sembrava di essere caduti nella tana di un serpente a sonagli.
0: Perché?
6: E dove pensi possa essersi nascosto?
5: Sì, forse è meglio che la faccia così.
6: Così come? Adesso gli si è chiusa la bocca.
0: Dai.
6: Prego.
0: E ride. Siamo in fondo, dai.
5: E dove poi?
6: Il padrino. È il padrino che incespica, che è?
7: Dove?
6: No, Bugs Bunny, no, no, vabbè, ma non se ne viene a cavo, raga. Mangia.
0: Dai, siamo in fondo.
5: Ce la faccio veramente, aspetta. Oddio, quanto mi fa ridere questa cosa.
6: Un altro bicchiere d'acqua, per favore.
5: 2,40.
6: Sì, 1,20, 1,20, prego.
5: E dove possa...
6: No, dove possa...
5: Ce la faccio veramente.
6: Aspetta, aspetta, scusi, donna Pompino, vuoi fare tu la battuta, per favore, grazie.
2: Action!
0: Non ne ho la più pallida idea, ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi. Ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi.
8: Benvenuto al Polo Sud, signor Trombanner.
9: Benvenuto un cazzo. Qui si muore di freddo.
8: Non si preoccupi, ci si abituerà presto. E poi vedrà, qui non è poi così male come dicono. Sì, non ci sono donne, ma in compenso i pinguini danno via il culo come il pane.
5: No! Abbiamo finito?
0: Bravo, bella, bella, bella.
6: Grazie, allora, a tutti, cari colleghi.
5: Chi è che paga gli spritz? Ragazzi,
6: pausa, 5 minuti, tutti liberi.
5: No, ho portato 14 spritz, raga, dai, non scherzate, figa.
6: Liberi tutti, bravi tutti, bravi.
0: Ciao, domani, ciao.
6: Ciao, domani, ciao, domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Sono 41 euro, cazzo. Figa, non li guadagno in due giorni. Ma che merda.
6: E patatine sono gratis?
5: Eh?
6: E patatine sono gratis?
5: Eh sì, sono quella per
6: arrivederci.
5: Mi lascia la ciotola, per piacere. Ciao, donna Pompino. Mi dai un passaggio a casa? Lasciai la Jeep? Ma fai la stessa strada? Abiti a 20 metri? Posso seguirti?

0: Only a 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sì, pronto?
3: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, mi scusi il disturbo. Il negozio di articoli per prestigiatore, magia, ludico.
2: Sì, mi dica, prego.
3: Sì, salve, no, vi scusi, mi perdoni perché sono sul set che sto girando. Senta, noi ci occupiamo, anzi, io nello specifico, non so se mi conosce, già sentito il nome magari. Nell'ambito della masturbazione sono praticamente una divinità, la divinità del cazzo, non so, che questa cosa divertente da dire. Senta, sono un regista che si occupa appunto di produzione cinematografica hard. Stavo cercando una location per girare questo nuovo cortometraggio che si chiama La Maga del Cazzo, e mi serviva appunto un posticino come il suo negozio, se è possibile magari trovare un accordo, una soluzione per affittarlo per qualche ora in notturna per delle riprese, appunto con questa attrice medio orientale che mi arriva per girare questa pellicola che si chiama La Maga del... Scusi un secondo perché sono sul set, ho gli attori e devo...
2: Sento.
3: Ragazzi, scusate, stop! Allora, Gunda, mi fai una cortesia? Allora, gli picchietti la cappella sulla faccia.
2: Ma roba da matto.
3: Devi praticamente, il gesto è come quando picchietti un martellino. Hai mai fatto un modellino di balsa? Immagina di avere al posto della balsa l'uccello e glielo picchietti. Tu, Cinzia, mi tiri fuori la lingua paletta. Ti fai spalettare la lingua con la cappella, ok? Poi, se ti viene bello tosto, cominci a chiavargli la testa, va bene?
4: Ok.
3: Tu, Cesare, mi fai un primo piano della f***a mentre si infila due dita, va bene? Azione, vai! Allora, mi perdoni,
2: Un lavoro interessante.
3: Eh sì, devo ottimizzare anche i tempi.
2: Immagino.
3: È sempre comunque un lavoro. Cioè,
2: No, ci mancherebbe.
3: Scusi. Cos'è? Un esame ortodontico? Apra grande, cosa sei? Dal dentista? Dai, cazzo, è un cazzo, mica un trapano per denti. Cosa stai facendo? Allora, facciamo così, facciamo l'anale. Adesso glielo infili tutto nel c***o fino ai coglioni. Però inginocchiata. Però, tu riesci a tenermi tesa la gamba? La classica Jack Pontello?
4: Sì, certo.
3: Allora mi fai la Jack Pontello con la gamba a ponte sulla schiena e gli fai il culo, va bene?
4: Okay.
3: Cesare, stammi dritto sulle palle, vai, azione! Allora, mi perdoni se questa interruzione.
2: No, quindi, ci mancherebbe.
3: C'è disponibilità appunto per questo servizio, insomma, abbiamo un budget.
2: Ma guardi, dovrei chiedere al titolare del negozio, ecco, giusto una curiosità, ma dovrete fare riprese di questo genere o è qualcosa di più tranquillo, ecco, giusto per informare il mio titolare?
3: No, proprio noi facciamo, praticamente noi, allora, io ho due fantasie. La prima è quella, voi avete quei cilindri dove si mette il coniglio, immagino, quelle robe lì strane, non lo so se ce l'avete. Comunque,
2: sì, io voglio mettere, diciamo,
3: questo cazzone all'interno di questo cilindro dove la maga del cazzo praticamente cerca di tirare fuori il coniglio, in realtà sta masturbando questo enorme cazzone. E poi pensavo di usare delle bacchette magiche alla Harry Potter infilate in vari buchi del c***o.
2: Quelle ce le abbiamo, quelle ce le non ci mancano.
3: Comunque immagini che comunque si scopa, quindi avremo magari il finto cliente, la scena del finto... che cazzo, scusa un secondo.
5: No, ti ho detto di sbrare. Ti ho detto di sbrare, Gundam. Non ti ho fatto la stretta sullo schizzo. Adesso ce la fai a riprenderti in 4-5 minuti?
4: Ok.
5: L'hai preso il Viagra, il
4: sì,
5: Chalice?
4: Sì, sì.
5: Hai infilato dentro il silicone nel cazzo?
4: No.
5: E allora come lo facciamo lo schizzo? Come facciamo la scena dello schizzo? Ma scusa, ti sei ingoiata tutto? E io cosa riprendo? Ma non hai fatto colazione stamattina, Cinzia? Che cazzo, ragazzi, dai. Fammi entrare la Fluffer e ritiragli su quel cazzo.
3: Pronto? Mi perdoni?
2: Sì, eccoci. Niente.
3: Sono problematiche di set. Vabbè, comunque mi sembra di capire la disponibilità. Lei parli col titolare. Io il numero di telefono credo che le sia comparso a display. Se lo segni, magari mi fa mandare,
2: sì, certo,
3: mi fa mandare un messaggio.
2: Posso chiedere una cortesia magari di avere un'email dettagliata riguardo questo tipo di collaborazione?
3: Sì.
2: Perché ho paura che il mio capo non so se riesce a prendermi sul serio, se gliela racconto a voce, ecco.
3: Sì.
2: Con tutto il rispetto.
3: No, certamente, immagino. Cioè, noi facciamo professione. Voi siete i maghi, voi l'atto della magia, siete il vostro campo, professionisti, noi siamo professionisti della scopata, però
2: proviamo a gestire il possibile.
3: La gestisco io in una mail magari un po' approfondita in cui spiego la collaborazione dove sarebbe i limiti del caso, va bene? Io la ringrazio per la sua gentilezza e torno su set perché stamattina è uno schizzo continuo, è una roba probabilmente l'attore sovraeccitato, va bene? La ringrazio, salve, gentilissimo,
2: grazie a lei,
3: salve, arrivederla, salve.
5: Cosa siamo qua? Trattoria?
4: C'ha la bocca che è meglio di una f***a.
5: Ah, come sei volgare.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Sì.
9: Sì.
12: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No,
9: aspetta,
12: fermi tutti, fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va?
11: Oddio!
9: Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo!
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
9: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
13: Lo Zodi 105.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli l'hanno, mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: Ma no, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci sta, è giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Salti,

0: is a zoo only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può uscire dal coma in Bentley. Elon Musk può festeggiare il suo onomastico una volta alla settimana. I detective privati americani aprono le porte con una carta di credito. Elon Musk ci riesce con un Bitcoin. Molte persone parlano da sole, ma solo Elon Musk può sfidarsi a ping pong in doppio misto. Elon Musk può bluffare alla roulette. In Italia è custodita una teca con dentro la salma di Padre Pio. Elon Musk ha in salotto un barattolo di vetro con Buddha sott'aceto. I gattini postano su Facebook foto di Elon Musk. Sulla pizza quattro stagioni di Elon Musk c'è Vivaldi. Google impiega circa 0,36 secondi per compiere una ricerca, di cui 0,25 per chiedere conferma della soluzione a Elon Musk. Elon Musk è così evoluto che anche il mignolo opponibile. La carta igienica di Elon Musk è dell'American Express. Elon Musk tiene sempre un telecomando sul comodino per decidere cosa sognare. Elon Musk ha vinto i mondiali di karaoke osservando un minuto di silenzio allo stadio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di tartarughe fanno centinaia di chilometri per accoppiarsi. Ogni giorno milioni di uccelli si cimentano in graziose danze per corteggiare le passerotte con cui vogliono accoppiarsi. Ogni giorno centinaia di milioni di miliardi di ragazzi fanno uno svariato numero di storie per trovare un partner con cui accoppiarsi. Ma purtroppo, lo stupendo meccanismo delle storie è viziato dalle reazioni alle storie che stanno mandando ai pazzi i nostri giovani. Secondo il manuale Scopare su Instagram in tre piccoli colpi del dottor Michele Carlone, viene evidenziata una problematica alla base del sistema di reazioni alle storie, secondo cui puoi reagire con smile triste, felice, mani che applaudono, ma non con l'emoticon scopiamo. La mancanza dell'emoticon scopiamo sta confondendo i nostri ragazzi, che non riuscendo ad interpretare le reazioni alle storie, si lanciano in avance indesiderate che spesso vengono poi confuse con molestie. La mancanza di sapere che cazzo fare con una che reagisce con la faccina con gli occhi a cuoricino rende molestatori dei ragazzi che vogliono semplicemente trovare un nido per il loro amichetto con le ali. Scrivi «sì, sì, oh, sì» e aiuta un ragazzo a comprendere meglio dove ficcare l'uccello.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry Rotter, merdaccia con la R moscia. Ma che minchia fai col pazzo in mano?
3: Sto cercando di farmi venire un'erezione. Ho fatto dell'autoironia mentre facevo autoerotismo. Sono troppo forte.
2: Non fare battute, conato di colon.
3: Aia! Non devo fare battute tipo questa? Lo sai come si chiama lo sbo quando vieni nel fiorellino dell'amore? Liquido semianale. Che sagoma, devo fare l'intrattenitore, non il mago.
2: Tu dovevi fare l'aborto, razza di gonorrea canina che non sei altro. Ora ti faccio una bella magia. Sin, sala, bin. Fai uscire dagli occhi di Rarry Rotter quella cosa che fa plin plin.
3: Ah, orrore, orrore. Ah, piscio dagli occhi, orrore.
4: Silenzio! Giovani maghi e quell'ammasso di cellule sgommate di Rarry Rotter. Benvenuti al nuovo anno scolastico della scuola di magia di Hogwarts. Sento che questo sarà un buon anno e tutto filerà liscio senza imprevisti.
5: Omicidio, omicidio! Hanno ammazzato il barone Barbarone! Se gli manca il portafoglio, qualcuno gliel'ha sottratto dopo la sua morte, non so chi è stato. Venite al bar che vi offro da bere.
3: E chi cazzo è il barone Barbarone?
2: Non sai mai niente, emorroide cerebrale che non sei altro. Il barone Barbarone è, anzi era, il nuovo professore di barbatrucchi e tracobetti.
3: Ah, dovevo seguirlo proprio quest'anno il corso di barbatrucchi e tracobetti. Meglio, così avranno di meno da studiare. Urrà, urrà, urrà!
2: È stato Rarry Rotter! Ha confessato lui il colpevole!
3: Ma che cazzo dici? Io non ho confessato proprio un bel cazzo di niente!
6: Presto! Arrestate quella brutta merda prululenta che sia processato per direttissima!
3: Lasciatemi sbirri, sono innocente! State facendo un errore! Lasciatemi sbirri del cazzo! State facendo un errore! Non mi lasciate e allora vi faccio un incantesimo!
7: Porca troia! Allora...
3: Corri, dottorone! Veruca di terone! Correggi questo errore! Aspetta... Ehi, errora questi sbirri con sbarra di muflone!
2: Con la R-Moscia non funziona, sudore di vecchiaccia fritta!
6: Che il processo abbia inizio! Sia chiamato a testimoniare quel peto di capodoglio di Rarry Rotter!
3: Presente, prof!
6: Rarry, figlio di puttana Rotter, giuri di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità? Dica, lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara!
7: Vabbè, io me ne vado, ciao.
3: Vado.
7: Allora...
3: Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimir. Lo sgarro del ramarro marrone verrà corroso dalla birra di.
7: Porca puttana.
3: Allora. Lo sgarro di ramarro marrone verrà corroso dalla birra di catarro sopra il carro di Cimurri che corre verso Carrara.
7: Ma perché non riesci?
3: No, ce l'ho fatta, ma non c'avevo più aria.
6: Rarry, tua madre era una zoccola appestata, Rotter. Dove si trovava all'ora dell'omicidio? Dica, oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
7: Ma ha bocciato per questo.
3: Allora. Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà.
6: Si mette male per lei, le ricordo che è sotto giuramento. Ora dica, sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba di quel povero barbaro barone in piazza Barberini, forza!
7: Facile, tanto. Allora.
3: Sono io quel barbaro barbiere che barbaramente barbò la barba a quel povero barbaro barone in piazza Barberini.
2: Ha confessato, coglione, coglione.
3: Oh cazzo, ho fatto un errore.
8: Coglione, coglione, coglione, coglione.
6: Che l'imputato sia condannato a botte.
3: Aia, aia, aia, no, non io.
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter. Con Pelé partì per il Perù, però perì per il Pulè.

0: Lo Zoo di 105.
1: Uragani, terremoti, malattie. Ogni anno sul genere umano pendono svariate forme di tristezza che costringono gli uomini a piangere. Siamo afflitti da una gravissima malattia che non possiamo più ignorare: il serismo. Milioni di uomini in tutto il mondo si impongono di essere seri, responsabili, rispettosi, premurosi, dimenticandosi che l'unica cosa che realmente conta su questo mondo è andare in discoteca.
2: L'unica cosa che realmente conta su questo mondo è andare in discoteca.
1: Nel libro scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo La storia della tristezza umana, da Carlo Magno alla nascita del PD, viene evidenziato come la voglia spasmodica di mostrarsi persone serie e di buon senso sta gonfiando milioni di cazzi nel mondo che prima o poi esploderanno. Il serismo è una grave malattia. Persone che si offendono sentendosi lese dall'insensibilità di qualcuno e autocostrizione a combattere battaglie di civiltà in cui non ci credi mai, stanno trascinando la specie umana in un oscuro vortice di tristezza e ipocrisia. Di basta a tutto questo. Togli quella giacca e quella cravatta, vestiti da odalisca e vieni a ballare con noi, dai!
3: Dai, che ci divertiamo!
4: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Tamarri.
1: Oggi i Tamarri sono alla ricerca di una pompa per fottere la benzina dalle macchine e chiameranno i ferramenti.
2: Minchia paura!
3: Sto parlando. Pronto? Sono Massimini di Quart, ferraio? Ferramentazzi e cose di attrezzature? Ho un'emergenza, una cosa importante.
4: Non ho capito.
3: Immaginavo, ti ho sentito un po' tonto. Sono Massimini di Quart, ferramenta?
4: Sì.
3: Ah.
4: Chi parla, scusi?
3: Minchia, te l'ho appena detto. Che cazzo. Ce l'hai la terza elementare? Forse. Ascolta, devo aspirare la benzina dai serbatoi delle macchine. Ce l'hai le pompe? Qualcosa per ciucciare la benzina dalle macchine?
4: No.
3: Sai che se vengo lì ti tiro uno schiaffo che ti lascio proprio per terra, scemo. Cazzo di modo di rispondere hai? Eh? Prevarico! Pronta?
4: Ma vaffanculo,
3: eh. E tua mamma!
0: Tamarri!
4: Ferramenta di...
5: Mamma mia. Che... te l'eroina negli anni 80 proprio ti ha... ti ha devastato. Senti, pronto?
4: Pronto.
5: Ferramenta? Senta, un'informazione, a me servirebbe il, diciamo, un'apparecchiatura che mi aspiri la benzina dalla macchina.
3: Lo spompino a serbatoi.
5: Cioè quello,
4: la gomma. No, non ne trattiamo di questo.
5: Senti,
4: questi articoli qua non li trattiamo.
5: Ascolta, Polifemo, Ulisse con la barca e tutti gli altri fatti col vino che c'hai in bocca, magari tirali fuori.
0: Tamarri.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
4: Cosa sei detto qua, pronto?
5: Sei qua? Pronto? Ferramenta?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve, piacere, Giovanni. Un'informazione, voi ce l'avete la pompa per prendere la benzina dalle macchine? Perché ho bisogno di una pompa che mi entri in tutte le macchine, che devo fare un po' di macchine.
4: No, non ce l'abbiamo.
5: Non ce l'abbiamo, eh?
4: No.
5: E questo è un problema adesso. No, vabbè un cazzo, non ho capito. Sto ancora parlando, che già mi chiudi il telefono, vabbè che... Oh, ma non ho capito, come cazzo fai a vivere, scemo?
4: Che facciamo,
5: no? Coglione!
4: Senti, pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Buongiorno!
4: Buongiorno a lei.
5: Salve, senti, ce l'hai la pompa per la benzina?
4: Manuale, sì.
5: Oh, ma ce la fate o no? Mica, uno mi dice sì, uno mi dice no. Ma come cazzo stai? Ah, mi fai venire nervoso!
0: Tamarri.
7: Pronto, veramente?
5: Ciao, come stai? Tutto a posto? Senti, un'informazione. Ce l'hai qualche tubo o qualche... Ti spiego cosa devo fare. Dobbiamo tirare su la benzina dalla macchina. C'è un metodo, un marchingegno
3: per
5: sì, per ciucciare, cioè, sai che si fa col tubo?
7: Io c'ho i travasatori a polmone.
5: Cioè?
7: So praticamente un tubo fatto apposta per livellare l'acqua con una sorta di pompetta a mano. Il problema è che c'ha un beccuccio bello lungo.
5: E devo quindi chiedere... devo fare un'aspirata io o va in automatico?
7: No, quello si aspira tramite il movimento di questa pompetta.
5: Un pompino praticamente.
3: Se l'attacchi al cazzo.
7: È quello.
5: Cioè, se me lo attacco al cazzo mi faccio un pompino praticamente. Il cioè, può essere quello. Una cosa erotica.
7: Non so se te c'entra, però il funzionamento è quello.
5: Ah, perché alla fine è piccolina, no? Non c'entra.
3: Se lo metti in culo ciuccia la merda.
5: Però se lo metti in culo, come dice mio cugino, ciuccia la merda, senza essere volgari. Mica ci faccio tutto con queste, capito proprio?
3: Se anche gli occhi li ciuccia, gli occhi.
5: Li ciuccia, gli occhi. Ciuccia. Ma un occhio lo ciuccia se vuoi. Cioè se lo appoggio all'occhio, tipo uno che ha fatto uno sgarro con noi, che lo leghiamo. Poi se gli aspiriamo, gli ciucciamo l'occhio.
7: Se lo sei comprato, ci puoi provare a succhiare quello che te pare.
5: Minchia, mi sei simpatico. Come ti chiami? Che sei proprio
7: Lorenzo.
5: Minchia, che nome da ric***o. Vabbè, ciao Lorenzo, grazie.
7: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao, grande, grande. A posto.
0: Tamarri.
4: Buonasera.
3: Salve. Sono Massimi di Quarto. Scusi, voi ce l'avete i ferri di cavallo?
4: Non ho capito niente, scusi.
3: Mi perdoni perché sono a cavallo. Sono a cavallo, sto venendo. Sto venendo là, ci avete ferri di cavallo?
4: No.
3: Devo riparare una briglia, le briglie le riparate?
4: No.
3: Aspetti un attimo che mi fermo col cavallo perché... Un attimo. Scusi, stavo cavalcando, ma non ho avuto queste esigenze perché ho finito la benzina, no? Allora, prima cosa che ho trovato un cavallo, sto venendo là. Avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
4: Due le vuole.
3: Sto parlando con te, sciroccato. Ce l'avete le pompe per aspirare la benzina dalle macchine?
4: Non c'è specifica. Se vuole c'ho quella del vino.
3: Ah, tu parli a caso. Cioè uno ti fa una domanda e tu dici non c'è specifica. Bellissima sta cosa. Cioè in che senso, quella del vino?
4: Per travasare il vino, sì.
3: Io devo rubare la benzina dalle macchine.
4: Quella va bene.
3: Ok, ok. C'avete un parcheggio per il cavallo?
4: Certo.
3: Arrivo.
4: Prego.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: Perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso

0: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
1: Ascolta me.
2: Sì.
1: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta dentro licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
1: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zoo di 105.
6: Come può un uomo non sapere di essere stitico?
7: Ma che cazzo ne sapevo io? Mica sono medico!
6: Come può un uomo non sapere di essere tatuato?
8: C'avevo ste macchie nere sulla pelle, mi lavavo, ma non venivano via, nemmeno col ciffo ammoniacale.
6: Come può un uomo non sapere di essere parroco?
9: Tutte le volte che mi chiudevo nel cesso e tiravo la tendina, arrivava sta gente che mi raccontava i cazzi suoi. E pensavo, ma che cazzo volete? Ma chi mi conosce? Invece ero Don Mario, ciò.
6: Nessun sospetto.
10: Non pensavo mai. Non...
6: Nessun dubbio.
9: Mi sembrava tutto normale.
6: Nessun sintomo.
10: Oh, stavo bene,
6: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa. Quando la televisione ha finito le idee.
11: Würster von Düsseldorf è un impiegato comunale dell'anagrafe di Barletta. Posto fisso, mutua

0: tredicesima e tutti i cazzi degli statali. Ma qualcosa nel suo atteggiamento non convince pienamente i suoi colleghi.
1: No, quello è un tipo strano. Arriva puntuale, mai una volta in muta, mai che si fa timbrare il cartellino da un altro collega. Non fa nemmeno il doppio lavoro in nero. Boh, mia moglie dice che è autista, ma io lo vedo che viene in bus.
0: Il suo metro e 94 di altezza, i capelli biondissimi, i pantaloni alla zuava con le bretelle e la carnagione troppo chiara per quelle latitudini attirano su Würstel von Düsseldorf i pettegolezzi della gente, preoccupata dal suo strano accento e invidiosa della sua Mercedes.
2: Sono maestra dell'elementare di Würstel e mi ricordo che a scuola per la merenda si portava questa roba un po' pesante, diciamo lo sting di maiale con la birra. E con Magneti allora ci dicevano le cose tipo Beckenbauer, Hitler, queste cose qua che si dicono i bambini, no? E poi ci tiravano le cozze pelose, ma secondo me non era bullismo, era più goliardia, non come le coltellate della quarta B.
0: Würstel von Düsseldorf infatti non sa di essere tedesco. Una malattia cronica, come il favismo, è tifare per la Juve, che oggi conta circa 83 milioni di casi nel mondo, tra i quali molti turchi e una cifra di terroni. Un'aberrazione genetica che conduce al desiderio irrefrenabile di girare filmetti porno amatoriali con donne grasse e che rende impossibile saltare le file in posta e parcheggiare in doppia fila.
3: Quando sono stato piccolo tutti mi prendevano di in giro perché parlavo con questo R moscio. Poi verso i 21 anni ho sentito il bisogno di mettere i sandali sopra le calze. A quel punto la fica improvvisamente è sparita di mia vita e allora ho capito di avere un problema.
0: Emarginato dalla società per colpa del suo essere tedesco, Würstel von Düsseldorf decide di andare in pellegrinaggio a Međugorje per chiedere alla Madonna di essere guarito. Ma il destino ha in serbo per lui un piano diverso.
4: Ero l'autogrill di Rizzone e vedo nel Vespasiano accanto al mio questo bietolone tutto biondo coi baffi neri e una tega lunga così. Ho sentito che tra di noi c'erano legami di sangue. Oltre che di tega, senza nemmeno finire di pisare, gli ho buttato le braccia al collo e gli ho detto: ragazzo mio, io ti ho chiamato la mamma. È stato molto commovente.
0: Quell'uomo con le mani pisciate, infatti, è il Gualtiero Magnani, un tempo bagnino della spiaggia 97 di Riccione che, raccontano le leggende, avrebbe affondato più tedesche di un sottomarino russo nella Seconda Guerra Mondiale. Un vecchio trapano, fertile come un quintale di guano, grazie al quale Würstel von Düsseldorf scopre di essere malato di tedesco soltanto a metà.
3: Dopo aver saputo di avere un papà italiano, la mia vita è cambiata. Riesco perfino ad arrotolare gli spaghetti usando il cucchiaio. E ieri ho anche preso un autobus senza biglietto. È stato molto emozionante. Ce l'ho ancora duro adesso. Anzi, conoscete mica una cicciona da chiaffare?
0: Ancora una volta, il genio italico ha salvato un brutto mostro scherzo della natura dall'emarginazione e dalla morte. Perché sì, ok la Audi e la Bex, ma vuoi mettere una carbonara sul lago di Garda?
4: Forza figliolo, tu davanti, io di dietro, diamoci dentro!
3: La colpa, apremi la colpa!
4: So che bello essere padre!
5: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo.
6: Nina, nina, nina.
5: This is a zoo.
6: È per l'Italia.
5: Vai, dai!
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
8: Surgelati Pangea presenta Vongole dell'Himalaya, così vecchie che hanno le gambe, 8,99€. Analcardi, frutta secca da sgranocchiare con lo sfintere, 4,50€. Olio di seminario, prodotto da sudore di veri prelati, 9,80€ al litro. Che cazzo. Strabic, la penna che scrive storto, 1,10€. Acqua San Benedetto, quella con l'iconico uccello sull'etichetta, 0,99€ al litro.
7: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Panno carta asciuga tutto, tranne i liquidi, 3,45€ al rotolo. Che cazzo serve? Yama mais. Vaffanculo. Yama mais, pannocchie intime, 6,30€. Cacio cavallo selvaggio più cacio speroni appuntiti per domarlo, 4,50€. Tacchino decaffeinato, 9,99€. Spermament, shampoo viscoso per capelli ricci, 4,99€.
7: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
8: Tenuta La Marchesa, il vino bianco che diventa rosso e acido per 5 giorni al mese, 7,80€ la bottiglia. Confettura di Bassotto, 11€. 2 in 1, Vaperol, aperitivo anti-zanzare, 5,59€. Bavesini, biscotti con sputi nell'impasto, 4,20€. Orzo Bambo, Orzo Bambo, infuso energizzante che addormenta il palato, 110€ al grammo.
7: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
8: Salamandra, insaccato di rettile, 7,89€. Cappotto Salva Slip, 15€. Schiaccianoci per cani e gatti, 11,20€. Vasca idromassaggio da corsa, 115€. San Clister, l'analcolico rosso, da bere col culo, 3,50€.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
12: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
13: Mione, Mione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
12: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
13: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono un morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Mione, prima che perda il controllo e ti morda.
12: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
13: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
12: No, frittura di diarrea. Questo è un negrafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
13: Oh, incredibile. Lo provo subito.
14: Tre, tre, tre, tre, prova. Tre, tre, tre, tre, tre, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande, tutto nero americano, tre, ma è bellissimo il Mione!
15: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Harry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
13: Ti prego risparmiami!
15: Harry Rotter! forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore.
13: No, no, lasciatemi, no! No, accuccia il draghetto inculatore! Piano, piano! In realtà non è neanche poi così male.
15: Ah, dimenticavo, merdaccia! Il drago inculatore sbarra fuoco!
9: Porca troia, che uscita!
16: Delicatissimo!
13: Rororio!
9: Guardate, guardate! Rory Rotter è finalmente uscito dall'infermeria!
12: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
9: Gli hanno sbarrato il culo il fuoco!
17: Contento, eh? Ma lo cagano sbagliato il fuoco, sei contento?
9: Mio bambino è poi. Mio padre,
16: che stupido che sei.
11: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rory Rotter e il clistere di un unicorno.
9: Non c'è uno Yeti che gli sbaglia il culo. Oh, ti hanno sb***o il culo due volte, ti è piaciuto, segnatelo, eh!
13: Rororio!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Sofficini Fintus, con sorrisi di circostanza, 3,60€. Tua mamma è una gran soia, piatti pronti con carne di vacca a partire da 5,60€. Colla a 1000 chiodi più chiodo 1000 colle, 9,98€. Pneumatici da pioggia, dorata, 244€ la coppia. Mongopoli. Mongopoli. Mongopoli. Gioco in scatola con gli alberghi un po' obliqui, 23€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: 2 in 1, maionese con lirio, 4,50€. Gel trasparentante per capelloni che vogliono sembrare calvi, 8,99€. Bis di primi, pasta lavamani più riso sciacquapalle, 6,30€. Vici Network, igienizzante cesso per scaricare l'acqua e anche i video, 7,89€. Porto mio. Porto mio. Bastoncini di merluzzo a forma di croce, 5,60€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Caffè La Vacca, con leggero retrogusto di sterco alpino, 12 cialde, 4,55€. Guarda, non vedo più un cazzo, c'ho le lacrime. Pittura ritardante, la stendi oggi, la vedi tra due mesi, 5,66€ barattolo. Carciofi sotto sassi, 6,33€. Calenfranco, il fratello di calendario, 11€. Balsamo di tigre più shampoo di struzzo, 7,60€. Coca-Cola, bibita arcobaleno, frizzantissima, 1,25€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Martini bianco e anche... Martini bianco e anche razzistissimo, 9,99€. Alexa, assistente vocale più assistente consonante, 34,90€. Ventilatore a carbone di legna, 18€. Trita qualcosa, trita tutto poco ambizioso, 5,66€. Pippotto, l'orsetto di peluche. Pippotto, l'orsetto di peluche col naso bianco, 19,90€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: I vichinghi e l'economia!
3: Accidente! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo Fabro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
4: Salve, potente Knur.
3: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
4: Ah, bene, bene, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro duro e tagliopello, perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
3: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie, grazie,
4: grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie a cazzo! Dove andare tu, Knur?
3: Beh, io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie, grazie, grazie.
4: Sì, sì, grazie, grazie, grazie, grazie, cazzo. Io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
3: In che senso io non capire?
4: Tu vuole ascio? Tu pacare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
3: Ah, tu vuole fare parato.
4: Già vol, se tu non ha oro, fa bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
3: E tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco caco caco molto caldo d'inferno.
4: No, troppo poco.
3: Ma io brucio tanto mio buco cacco cacco per giorni per quantino di pelliccio.
4: A me non interessa, io voglio di più.
3: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero.
4: Dai, non interessa, io minimal.
3: Tuo moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco con l'inco.
4: Nein, nein, nein, io c'ho tonno tonno con capelli rosso che bacia il mio bocco con l'inco. Dato vichinco Eric, in cambio ti spado.
3: Maledetto vichinco Eric. Allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinchialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
4: Dai, no, io non interesso. Da me ascio tu non puoi permettere. Parpone.
3: Ma io ho bisogno di armo per fare il guerro. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinchialo?
4: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
3: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...
5: Cosa tu credi di farlo?
3: Tu ascio molto grosso in tua mano.
4: Io Fabro.
3: Già, tu Fabro è anche grosso grosso.
4: Vedi tu? Io batte ferro tutto il giorno, già? Mio braccio molto molto grosso grosso.
3: Già, io vedo. Allora io mi accontento di martellino.
4: Bravo, tieni, io regalo anche ti chiodini.
3: Tu sicuro che non vuole fare di violenza sul mio buco cacco cacco in cambio di ascio?
4: Knur, io non sarto di villaggio. Piuttosto preferire arrostire mio bastone piscio piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco cacco.
3: Tu non sa cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco buco.
4: Io!
3: Ok, io andare.
4: Maledetti orecchioni, dove andremo a finire?
1: I vichinghi.

0: Ehi, concentrato di cose raccapriccianti! Hai sentito parlare di Sculacchi Academy?
1: Ah, non lo so!
0: È la prima scuola specializzata in corsi per migliorare la tua merdosissima vita! Se gli altri esseri umani ti scansano, forse è ora di farti qualche domanda e correre ad iscriverti a un corso di Sculacchi Academy!
1: No!
0: Sei forse anche tu una di quelle persone che invece di rispondere sì o e come fischia? Allora, il corso per smettere di fischiare per sottolineare un concetto fa per te! La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in fastidiologia, ha studiato metodi discutibili per aiutare i suoi studenti.
2: Buongiorno ragazzi, siete pronti a iniziare il corso? Ok, allora faccio un breve appello. Bianchi, Rossi, Altafini, Giamburrasca, Piero? Piero assente?
0: La prof Bucaiola si avvale del supporto di grandi esperti, come l'egregio professor Skanzer-Würstel, che ha sviluppato tecniche davvero innovative per smettere di fischiare per sottolineare un concetto.
3: Guten Morgen a tutti, benvenuti miei ragazzi kindergarten in mio classo. Io sono Skanzer-Würstel, professore che cura cinte che ti fischio fa quanto sottolinea un concetto. Avete capito mio nome? Esatto, Skanzer-Würstel, mio nome è. Adesso io ho studiato in mio laboratorio dentro vecchio bunker di Hitler un metodo rivoluzionario per guarire di questo problema di fischio che voi avete, vero? Esatto, di fischio. Eccolo qua, questa è soluzione.
4: Prof, credo che sia una pallina da bondage, cioè ce l'avevo anche io con mia moglie, sa. Cosa?
3: È un pallino di bocca, io ho annuito.
4: Ah, scusi, lei per... cioè, lei ha il problema... Anche lei? No.
3: Con questo pallino che comprimo di labbro e si usa anche per fare tisesso sozzo con fruste e grossi tacchi, voi non riuscirete più a fischiare. Prova tu con faccia di culo. Tuo nome è Luigi? Sei alto 1,65 m? A che finti sei cazzo di nano? Fisto? Lui non fischia più! Funziona, vero? Adesso tu cane lecca mio stifale!
4: No, però perché scusa?
3: Perché hai tolto pallino?
4: Perché ho capito come curare... Tenga anche il suo pallino, ecco qua.
3: Ma tu metti pallino e lecca mio pieto!
4: Come, scusi?
3: Parola d'ordine è Kringenzagen, Fraketrake, Trigebrogenzagen!
4: Beh, è lunghissimo!
3: Aia! Aia! Aia!
4: Cosa fa con la frusta? Aia!
3: Se tu vuoi che io smetta di frustare, ti parolo d'ordine!
4: Aia! Sbagliato!
3: Sbagliato!
4: Aia!
3: Sbagliato!
4: Aia!
3: Sbagliato!
4: Posso tenere la pallina?
3: Sì!
0: Sculacchi Academy, con la modica cifra di 7.234 euro più IVA, ha cambiato la vita a tanti suoi allievi. Senti la testimonianza di Mario.
5: Ciao, sono Piero. Prima fischiavo sempre per sottolineare un concetto, ma poi frequentando il corso di Sculacchi Academy è finalmente ho risolto il mio problema. La prof Bucaiola mi ha suggerito di utilizzare questi piatti. Ecco, vedete? In questo modo, per dire di sì invece di fischiare. Questo mi ha portato ad entrare nella banda del paese. Ne vado molto fiero. Solo che io non so suonare i piatti, quindi c'è Franco, che è questo ragazzo qua.
6: Ciao, sono Gianluca.
5: Che ha un grande senso del ritmo e mi fa le domande in modo che io possa suonare i piatti al momento giusto.
3: Attento, attento, il direttore ha dato il 4. Ti piace la figa? Un po' prima.
5: Mi sono distratto.
3: Vorresti 1 milione di euro? Mi presti 100 euro? Sei andato a tagliarti i capelli? Hai 42 di scarpe? Sai che tua moglie si è scopata al lattaio? Ah, lo sai? No, la ricaduta!
0: Dai, balordo, sei ancora lì?
1: No.
0: Corri a iscriverti. Sculacchi Academy. Impara tutte cose.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
0: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le sarei qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
4: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen! Si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Maia!
7: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: L'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
4: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
4: Fingi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
3: Milena è una giovane neolaureata, intraprendente e piena di idee, pronta a sfidare i luoghi comuni e le convinzioni sociali per dimostrare che il mondo dell'imprenditoria non è riservato ai soli uomini. Riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori figli di papà, puttanieri e ignoranti?
4: Ciao a tutti, sono Milena.
5: Italiana?
4: Sì.
6: Fai boccini.
4: Ma come si permette?
7: Scusa, ma tu sei la nuova segretaria Porcona?
4: No, sono una concorrente, voglio fare l'imprenditrice.
6: Vuoi fare l'imprenditrice e non hai il pene? Questo non è possibile.
7: Che stronze.
5: Questa è proprio bella, guarda, sei talmente spiritosa che il posto da segretaria quasi quasi te lo darei anche se non facessi bocchini. Però tu li fai bocchini, giusto?
4: Allora, basta, io non sono qui per il posto da segretaria, sono una concorrente con un'idea imprenditoriale di sicuro successo.
6: Ah, non ho capito bene, sei una concorrente tu?
4: Sì.
6: E li fai bocchini?
4: Emma, no! Io me ne vado, andate a farvi fottere, maschilisti del cavolo!
5: No, aspetta, Milena, torna indietro, ti sei dimenticata di farci bocchini!
4: Cretini!
5: Imbecilli!
6: Gli davo anche 100 euro, cazzo!
3: Luciano è un buono a nulla che vive alle spalle dei genitori e paga le prostitute coi buoni pasto della madre. Non ha mai lavorato un giorno in vita sua e non intende cominciare proprio adesso. Per questo ha pensato a un prodotto che potesse sfruttare i più sfortunati ed è pronto a convincere la nostra giuria di imprenditori a finanziarne la produzione.
8: Ciao, sono Luciano, a me mi piacciono le mignotte!
5: Parole sante, questo ragazzo sembra proprio il figlio che non ho mai riconosciuto.
6: Tu hai proprio la faccia da imprenditore, però ce l'hai l'idea abbastanza bastarda, Luciano?
8: Certo, eccola qua.
6: Cosa sono, scarpe di ferro?
8: Non proprio, vi presento le scarpamite, delle scarpe ricoperte di calamite.
5: Scarpe ricoperte di calamite, cosa potranno mai servire? Bellissimo.
8: Vedete, al giorno d'oggi un barbone di talento piazzato nel posto giusto, magari che so, fuori dallo studio di un medico, può fare anche 50 o 100 euro al giorno in monetine. Quindi mi sono detto, come faccio a rubargliele? Semplice, con le scarpamite. I barboni stanno sempre per terra col loro piattino davanti, no? Allora noi, indossando le scarpamite, semplicemente ci passiamo vicino e tic trac tric trac tric attiriamo tutti gli spiccioli sulle scarpe e poi ce la diamo a gambe. È un metodo sicuro e molto redditizio. Oggi in un'ora di passeggiata ho fatto quasi 300 euro.
5: Ma ragazzi, ma è un genio! È un genio! Un genio, un genio!
8: Purtroppo, devo dire la verità, purtroppo non è un'idea mia e di mio cugino, però io l'ho ammazzato e io l'ho rubata.
6: È una persona di buon cuore!
5: Questo sì che è pensare da imprenditore. Tu sei veramente tagliato per questo lavoro, perciò ti forniamo subito un assegno da 300 milioni di euro per iniziare la tua attività.
8: Cazzo!
3: A 6 mesi di distanza, la ritrosia a sboccare il prossimo impedisce ancora a Milena di trovare un lavoro, mentre l'attività di Luciano va a gonfie vele. Le scarpamite sono diventate infatti le calzature più vendute al mondo, grazie anche a una testimonial d'eccezione.
9: Ciao, sono Chiara Ferragni, la donna più ricca del mondo. Come ho fatto a diventarlo? Semplice, porto il 78 di piede e indosso solo scarpamite. Mi basta mettere i piedi sullo zerbino per attirare a me tutte le monetine raccolte dai barboni nel raggio di 300 chilometri. Scarpamite, le scarpe perché è troppo figo per lavorare. Parola di Chiara Ferragni.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ciao omuncolo di mezza età prossimo all'andropausa. È ora di cambiare la tua vita. Smetti di essere il solito disadattato a cui sputano tutti. Iscriviti a Sculacchia Academy.
2: Ah, non lo so.
1: È uscito il nuovo emozionante corso per smettere di finire le frasi alla gente che parla.
2: No.
1: Insieme alla professoressa Maremma Bucaiola, massima esperta mondiale di truffa al prossimo, potrai finalmente liberarti di questo insopportabile vizietto.
3: Buongiorno ragazzi,
4: sì.
3: Io sono la vostra professoressa e comincia il nostro corso. Siete pronti per iniziare questo corso? Per smettere di finire le frasi? Siete proprio dei cretini. Ah, visto?
4: Stronza!
3: No!
4: Sì!
3: No!
4: No!
3: Non l'ho detto io.
1: La professoressa Bucaiola ti suggerirà le tecniche più efficaci per smettere di fare quella cosa fastidiosissima che è finire le frasi del tuo interlocutore.
3: Allora Fausto,
4: sì.
3: Adesso avremo una conversazione, tu esercitati come ti ho insegnato.
4: Nato.
3: Esercitati.
4: Dato.
3: Comincia.
4: Prego.
3: Allora, io dirò una frase. No.
4: Aia.
3: Allora. Ciao Fausto.
4: Aia.
3: Fausto.
4: Aia.
3: Non hai detto niente questa volta. No.
4: Aia.
3: Fausto.
4: Aia.
3: Riproviamo con calma.
4: Aia.
3: Riproviamo un'altra volta con calma.
4: Ok.
3: Bravo. Ce l'hai fatta.
4: Aia.
1: E se sarai tra i primi tre a iscriverti, potrai partecipare all'esclusivissimo laboratorio del dottor Bruttarkulen.
5: Buongiorno a tutti! Io sono il maestro Bruttarkulen. Grazie al mio grande metodo austriaco che io ho portato qui da casa di Mozart, io faccio smettere voi di finire fra... Di terminare frasi di altre persone con questo cerniero lambo.
6: Ya!
5: Full!
6: Ya full!
5: Cazzo, finito io adesso il tuo fraso. Adesso noi cuciamo cerniero lambo su i vostri labbri. E quanto voi avete di tentazione di finire vostro fraso, voi tirate zippo.
6: Scusi, prof, ma non è che è un po' doloroso questa roba qua del... Scusi, prof, ma adesso sei lei che sta ripetendo la...
5: Sì, adesso ero io che ripetevo che io soffro di stesso malattio.
6: Volevo dire, non è che può essere doloroso... Ma mi sta prendendo per il culo, professore. Professore, scusi, lei cerchi di essere...
5: Fisto, e io non finisco il tuo fraso perché uso ti zippo.
6: Ma non si poteva mettere i bottoni?
5: Toni!
6: Vabbè.
1: Quante vite migliorate grazie al corso di Sculacchia Academy per smettere di finire le frasi alla gente che parla. Senti qua la testimonianza di Amedeo, ex allievo del corso.
3: Allora, Umberto, ora che hai finito questo corso, ti senti pronto? Mi sembra di sì, ecco. Siamo a posto, dai. Ce l'abbiamo fatta. Bravo, molto bravo.
4: Prof!
3: Sì?
4: È arrivato uno col cazzo di fuori sotto la gonna! Deve essere il proprietario della cornamusa, che gli dico?
3: Che gliela rendiamo quando abbiamo finito il corso. Prima però fatela prestare un attimo.
1: Dai, forza babbeo, iscriviti subito. Sculacchia Academy, impara tutte cose.
7: Radio 105.
8: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male. Cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Harry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
2: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare?
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo. Facciamo una prova con un incantesimo. Potere del fuoco, potere dell'acqua. Fate esplodere nel culo di Harry Rotter una bomba H.
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo. Sono immortale per davvero. Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz. Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
3: Hai sentito?
6: Cosa?
3: C'è il singhiozzo.
7: Dai, finisci la frase,
6: non
7: storpio.
6: È rutta, anche tranquillo, vai, Serena.
5: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
6: Okay. Sì, è la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
3: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, luri di mortali.
2: Levatevi, ci provo io. Potere della terra, potere dell'aria, fate uscire dal culo di Harry Rotter un hostess della Italia.
3: Il mio povero deretano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
3: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Harry Rotter con un fulmine del porco di...
3: Rispondere che posso, Hermione, tanto sono immortale!
5: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
1: 100 anni dopo!
5: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Harry Rotter un attacco di lebbra!
3: Hermione, che succede? Stai male?
5: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
3: Sussurra, sussurra pure!
5: Sei figlio di puttana!
3: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
9: Non piangere, Harry Rotter!
3: Rorenor!
9: Harry Rotter!
3: Oh, che gioia, Rorenor!
9: Harry Rotter!
3: Rorenor!
9: Harry Rotter! Harry Rotter! Sveglia, Harry Rotter!
10: Svegliati, figlio di puttana!
5: Harry Rotter, svegliati, figlio di puttana!
3: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
5: Certo che sono viva, natica di diarrea!
3: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
5: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
3: Le urine di Anno Silente?
5: Rorro Rio!
4: stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.

0: Bla bla bla, la vostra proietta della Casaltregna, che siamo bifolchi, se ancora cudu, nuovo caso di eclatazione discontinua della sorte di quarto grado. Chi dice che salto dice buongiorno, bongo, diciamo famiglia, che siamo fizionaschi, salutiamo i nostri opinionisti, Picozzo, criminologo bello, cazzo, Picozzo. Cazzo hai detto, e poi salutiamo il nostro Carmelo Abbate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo, quella è una puttana.
0: Piano con le parole, quella è tua madre.
1: No, non sono d'accordo, perché secondo me è una questione, è tutto quanto. E poi sentiamo, ci buiamo anche la responsabilità di quello che è successo, che poi andiamo a fare un ragionamento. Secondo me lui non è possibile che sia tornato poi nella casa e siamo è stata lei.
0: Bravo, bravo, bravo, tutto molto chiaro. Salutiamo anche la nostra co-conduttrice, Catrazza, la bellissima senza naso, luci pazzesche, filtri top, Alessandra Viero. Ciao, ciao, ciao, fantasma.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma anche bella come la pazzia, nostro occhio super bello gigante, Sebastiana. Ciao, Sebastiana.
3: Ciao, ciao a tutti e benvenuti a quarto grado.
4: Sì, basta saluti, li hai già fatti Nuzzi.
3: Ok.
4: Cosa? Allora cosa? Lancio i social.
3: Sì, ecco.
4: Finisci di titubare, Sebastiano, lancio i social.
3: Social.
4: Va bene, ok, basta, dai.
3: Scriveteci.
4: Sì, quindi dai gli indirizzi, dai, gli indirizzi social.
3: Squaracqua.
4: Ma che cazzo stai dicendo, Sebastiana? Va bene, dai, ti tagliamo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito al servizio di questa sera. Una mostrazione pesante e orribile che vi farà purissima. Sareste brutti, brutti, con la cattiveria una cosa tramezzina, fregna, che losche servizio. Via, servizio. Vale.
5: Sono le 3 del mattino a casa del signor Gabuso Mani nel culò. Il signor Gabuso Mani nel culò sta dormendo a testa in giù. Come ogni notte, infatti, il signor Gabuso Mani nel culò è profondamente convinto di essere un pipistrello meridionale di 1,70 m e perciò vive la sua vita come uno di essi.
6: Signor pipistrello! Signor pipistrello che dorme! Signor pipistrello! Oh, signor gli uccellosuoni! Gli uccellosuoni!
5: Mentre il signor Gabuso Mani nel culò si sta facendo la fecia nella schiena per via della sua posizione, si sveglia di soprassalto per via di un curioso rumore di affilimentazione di coltello e risata di pagliaccino pazzo.
6: Mi uccellosuoni, hanno sentito che ne c'è da essere qualcosa che è strano, questo rumore. Con il nome di Cella. Sì, mi uccellosuoni, sento qualcosa che no.
5: Ma il signor Gabuso Mani nel culò non dà peso allo sferragliare e al curioso ridacchiare di pagliaccio diabolico e decide di sgranocchiare una falena che sta svolazzando attorno al suo viso gonfio di sangue per via della posizione inumana assunta dallo stesso.
6: Oh, sento il rumore di falena. Sei finita nella ciabola del pipistrellone. Cazzo, che schifo che fa la falena. Sa di pedocchi, marcia. Devo matare. Mamma, che mal di testa.
5: Nemmeno il tempo che il signor Gabuso Mani nel culò si possa pulire dal proprio vomito e dalla fecia sulla schiena, che irrompe nella sua propria camera del letto una figura che lo percuote fortissimo con una banda di paese rinchiusa in un enorme sacco.
6: Oh, adesso quasi mi faccio una svolazzata.
0: Ando culo! Che musica è questa? Che è la fiera di sto cazzo? Sogno un pipistrello, non mi fa! Ah!
5: Non c'è più niente da fare per il signor Gabuso mani nel culò. Le tremende bandate lo fanno morto immediato. Verrà trovato coperto di guano e con le orecchie finte di pipistrello ficcate nel culò. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul racket dei pipistrelli caccainomani.
0: Bene, bene, morto pazzo che si aggira nella Liguria, che poi si distingue la festa del giro. Massiccio il canestro che rimane trebbia. Dai, dai, sentiamoci i sorci con la nostra Sebastiana. Sebastiana.
3: Sì, sì, Gianluigi, i nostri telespettatori sono rimasti molto colpiti dalla storia del signor Gabuso mani nel culo.
4: Culò.
3: Eh?
4: Culò.
3: Cosa?
4: Sebastiana, con accento.
3: Ah, sì, sì, scusate.
4: Culò. Cazzo hai detto?
1: Culò.
4: Cos'è, tedesca? Vabbè, ti taglio ancora, vai, andiamo, dai.
3: Ecco, mostriamo alcune raccolte di stima dei nostri squartograders, come quella del signor Buonaroba, che ci manda una bellissima foto di Natale. Si vede? Guardate che sta giocando a palla di neve. Ecco, è così inzuppato che ha riempito anche la casa.
4: Sebastiano è uno che pippa la bamba, strafatto, c'è anche il sangue.
0: Bene, allora finiamo, che siamo finiti così, tra galante groppello, cinese cavalletto, siamo biffi. E poi ciao ciao, Bologna Zozzona.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente

0: raga, che cazzo è sto casino? Sta a vedere che finalmente c'è qualcuno che fa una festa in sto posto del cazzo di vetro e puzza di pianta in idroponica.
1: No, amore, non è il suono di una festa. Credo che sia un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?
1: Un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?

0: stato di assedio da parte di Senza Terra. Ordine immediato di sigillazione. Evitare il panico. Evitare il panico. Evitare il panico.
1: Sigillazione? Senza Terra? Ma di che cazzo sta parlando sto minchione elettronico con la voce da milionario estinto?
2: Non lo so, amore, non è che so sempre tutto.
1: Ma non sei tu che passi la notte a farti i cazzi del passato e del presente?
2: Si chiama documentarsi.
1: Poteva chiamarsi anche Gaspare, sempre i cazzi di altri ti fai.
2: No, in realtà cerco di capire cosa sia successo in 100 anni in cui siamo stati criogenizzati e come ci dobbiamo adattare in questo futuro distopico.
1: Ma tua madre balla in disco coi topi.
2: Ma che cazzo?
1: Sai che la prossima volta che mi dai della troia da Knight che balla coi sorci ti infliggo dolore con i piedi volanti?
2: Amore, calmati! Ho detto distopico, non disco coi topi!
3: Attenzione! Sono il presidente Cassius! Come avrete sentito, la nostra casa è stata attaccata da un'orda di Senza Terra! Vi chiediamo di rimanere in stato di sigillazione fino a che non avremo riportato ordine ed eliminato tutti i Senza Terra che stanno cercando di approdare alla nostra base!
1: E chi cazzo è questo?
2: È Cassius, il presidente!
1: Ma come? Abbiamo un presidente che si chiama come un pugile? E poi chi cazzo sono sti Senza Terra?
2: Aspetta che mi documento un attimo. Silvio, domanda!
0: Sì, professore!
2: Chi sono i Senza Terra?
0: Senza Terra, gruppi umani nomadi senza regole. Infestano le superfici e acque tra le biosfere di sopravvivenza, utilizzando come unica forma di sopravvivenza l'approdo illegale e la depredazione. Tali gruppi sono spesso accompagnati da azioni di violenza come assassinio e violenza sessuale.
1: Cazzo, figa, si scopa!
2: Ma che diamine dici, amore? Siamo attaccati da forme di violenti umani privi di scrupoli che vogliono ucciderci e portarci via il cibo.
1: Sì, ma vogliono anche scopare.
2: Amore, tu ti ricordi che siamo sposati?
1: E che cazzo c'entra? Siamo anche scambisti.
2: Eh no.
1: Coppia aperta?
2: Nemmeno.
1: Figa, che noia però.
2: Amore, ho paura, saremo uccisi. Sono qui fuori, senti, si stanno sparando.
1: Oh, finalmente! Adesso posso divertirmi anch'io.
2: Che fai, amore? Dove vai? Vieni qui.
1: Dai, scemo, ti sei scordato un leggerissimo dettaglio. Ti sei rincoglionito a coltivare zucchine che sanno di cazzo sudato.
2: Sì, effettivamente non sono buonissime.
1: Cosa so fare bene meglio di ogni altra cosa?
2: Dai, amore, non voglio essere volgare prima di morire tra atroci torture.
1: Perché? Dire che sono una guerrigliera congolese addestrata ad uccidere con ogni forma di arma è volgare?
2: Ah, intendevi quello!
1: Sì, vabbè, poi lo succhio che sembro la reincarnazione di Moana fusa geneticamente con una proboscide, ma questa è un'altra storia.
2: Appunto, dicevo.
1: Dai, spostati da quella porta che ci penso io a rimettere ordine in questo posto del cazzo che puzza di ceci e palle.
2: Come, amore? Dove vai?
1: A divertirmi un po', finalmente. Aspetta qua, perdente.
2: Che senso perdente? Lo colgo.
1: Uè, belli! Avete scelto la bolla di vetro piena di zucchine che sanno di cazzo sbagliata. Ora vi scanno tutti e poi mi tengo i vostri denti per fare collane.
2: Porca troia! Mi ero scordato di essere sposato a Rambo con la fica!
4: Registrazione avviata.
2: Hai capito, caro diario del futuro? Una carneficina! Cosa fica in 2 ore ha sterminato ogni forma di aggressore e anche una decina dei nostri. Ma solo perché era un po' piena di adrenalina, come quando corri molto forte e fatichi a fermarti. Danni collaterali. Ora è stata nominata capo della sicurezza e il presidente Cassius ci ha invitato a trasferirci nel settore 1, quello della gente fica coi privilegi. Adesso smettiamo di mangiare zucchine che sanno di cazzi, ma soprattutto di coltivarle. Ci hanno elevato come status sociale. Sono rimasti tutti sconvolti dalla capacità di belligerazione di Cosa Fica. PS, ha veramente una collana di denti di Senza Terra. PS2, prima di farla non li ha lavati e ora gira coperta di sangue e carie. PS3, nessuno ha il coraggio di dirle niente. PS4, vomito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il
3: culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, è uscito oggi il World Press Freedom Index, che in pratica è la classifica che esce ogni anno sulla libertà di stampa nei vari paesi del mondo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, in testa questa speciale classifica come paesi dove c'è più libertà di stampa: Norvegia, Danimarca e Svezia. L'Italia invece perde 17 posizioni. Eravamo 41esimi come libertà di stampa, adesso siamo 58esimi, e dici che cazzo ce ne frega? È proprio per quello che siamo 58esimi, perché il nostro giornalismo sta diventando merda di topo. Già prima era solo merda di cinghiale, adesso è merda di topo. Ma voglio sentire voi, perché vi interessa questo fatto della libertà di stampa oppure preferite essere indottrinati? Dai, apriamo le linee, dai. Sentiamo Andrea, Brindisi, Andrea, libertà di stampa, giornalisti corrotti, sentiamo.
8: Benissimo, finché ci abbiamo sti venduti di giornalisti del cazzo che vanno a inquadrare realtà che vogliono loro semplicemente per fare discorsi proprio da populisti.
7: Di chi sta parlando?
8: Ma qualunque, partendo da, ad esempio, da giornalistica Libero, a me mi sta sul cazzo. Ecco, una che mi piace, ad esempio, che fa vedere più uno specchio reale, il resto del Carlino, però.
7: Il resto del Carlino, chi se lo incula? Il titolo del giornale, cioè, siccome non vende tantissimo, si chiama Il resto del Carlino, chi se lo incula? È proprio il sottotitolo scritto in grassetto sotto, non so se l'ha mai notato.
8: Sì,
7: lo legge lei e Bersani, il resto del Carlino.
8: Stai parlando un po' male, però io già ti sto. Diventa un po' sboccato.
7: Accidenti, che brivido lungo la schiena! Lei deve essere il Dario Argento della minaccia, eh?
8: Una domanda, dammi due informazioni.
7: Sì.
8: Tu dove che risiedi? Fammi capire 2 secondi.
7: Allora, io risiedo in via Fatti i Cazzi Tuoi. È proprio, sai, a presente quella deviazione a destra di piazza, non mi rompere i coglioni.
8: Venga allo stadio di Brindisi, che facciamo due discorsi.
7: Venga allo stadio di Brindisi, ma secondo lei io adesso esco di casa da Viale Sarca a Milano?
8: Perfetto, non ti preoccupare, io a pugni chiusi ti aspetto, tranquillo.
7: A pugni chiusi? Lei non è comunista così, è comunista così, eh?
8: Ma vattene a fare in culo, coglione, fatta di merda.
7: Brutte parole.
8: Senza palle. Parlami davanti,
7: se le appoggio i coglioni sulla schiena, Brindisi sprofonda nell'Adriatico.
8: Vaffanculo.
7: Tu e tuo padre. Un altro. Andiamo a Napoli, c'è il ritorno dell'Ota. L'Ota, libertà di stampa, dai.
9: Perché? Che paese c'è? Qual è il problema di essere dietro il Ghana o poco sopra il Ghana? Siamo uguali, il mondo è uguale. Noi dobbiamo guardare la Cina di Xi Jinping, già che l'aveva oggi, il nostro compagno Xi Jinping.
7: Ma Xi Jinping non so come è messo, ma immagino che non sia nei primi 100 Xi Jinping.
9: In Italia purtroppo la libertà di stampa è sempre stata così limitata a questi caratteri qua.
7: Però continuiamo a perdere posizioni su posizioni. Anche
9: noi guardiamo Cuba, noi guardiamo la Russia, noi guardiamo.
7: Voi guardate
9: la
7: Cuba per il rum e i sigari e guardate la Russia per la fica, dai, su.
9: Comunque la libertà di stampa, che sei la libertà di stampa? Sei giornalista su quelle come te che mi chiamano alle 11:30 del mattino, ma rompono quasi che già fa.
7: Se gli italiani sono quelli come te che non sono in grado neanche di parlare l'idioma nazionale, noi che cazzo dobbiamo fare? L'unica posizione che devi tenere è 90, perché tutti te lo metteranno in culo. Ciao.
9: Che lei è mamma,
7: tuo padre dopo mezzanotte con i tacchi a spillo e il 42 di piedi.
9: Ciao
7: Lota, ciao. Un altro. Sentiamo Enrico sul trattore. Vai Enrico, libertà di stampa, vai.
10: Che c'era da aspettarselo.
7: Perché c'era da aspettarselo?
10: Perché con tutto quello che succede qua in Italia ormai.
7: Ad esempio?
10: Siamo andando in fondo.
7: Siamo andati in fondo.
10: E tra accordi che non prendono con la Russia, andiamo dietro sempre l'Europa noi. E ciao.
7: E ciao cosa? Non è chiaro il concetto, ripeta, cioè, approfondisca.
10: Praticamente noi paghiamo il gas.
7: Sì.
10: Tanto 4-5 volte di più, materie prime 4-5 volte di più, perché noi non vogliamo andare d'accordo con un paese che ci ha sempre amato.
7: Ci ha sempre amato la Russia.
10: Sì, sempre.
7: Sempre. Ad esempio, quando ci ha amato particolarmente?
10: Noi quando c'era su Berlusconi.
7: Quando c'era Berlusconi la Russia ci amava.
10: Sì.
7: Invece adesso.
10: Invece adesso ci odia.
7: Ma questo che cosa c'entra con la libertà di stampa, però, scusi?
10: Vabbè, è vero, ha ragione.
7: Non c'entra un cazzo. Vabbè, allora.
10: Esatto.
7: Lei ha detto una stronzata colossale.
10: Esatto. No, non mi concentro, perché adesso sto anche lavorando.
7: Sta anche lavorando, certo. Sa che cosa penso io? Glielo dico io allora che cosa penso. Per la prima volta nella mia vita esprimo un'opinione con un ascoltatore al telefono. Secondo me il problema non è che i giornalisti non sono liberi, è che la gente come lei non capisce un cazzo. Arrivederci. Sentiamo Ezio, camionista, vai Ezio, vai.
11: Ma noi non ci interessiamo perché ci sono le teste di cazzo come a te.
7: Non sarà viceversa, non è che noi facciamo un pessimo giornalista perché tanto no, i lettori sono teste di cazzo come lei.
11: No, ignorante.
7: Cafone bifolco, lei è un bifolco.
11: Perché? Cioè, te è una testa di cazzo.
7: Lei è cosciente di essere un bifolco, sì?
11: Anche perché...
7: Lei è trifolco, certo, addirittura. Certo. Lei è polifolco, certo, multifolco lei.
11: Multifolco, esatto, multifolco.
7: Allora se ne vada a multifanculo, arrivederci. Allora, sentiamo l'amico mio? Potrebbe essere giunto il momento dell'amico mio?
12: Pronta?
7: Sì. Buongiorno amico mio.
12: No, non sono Alessandro.
7: E chi sei?
12: Sono un amico.
7: Perché non risponde lui?
12: Perché è andato un attimo via, arriva, se aspetti 2 minuti arriva. Ok, sì. È qui. Sì.
7: Adesso so come ti chiami, me l'ha detto.
12: Ma vai figa! Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
7: Perché cosa
12: vai,
7: è successo?
12: Figa, fatti vedere, vengo solo lì in viale Sarca, fatti vedere pezzo di merda.
7: Sì, ma sempre le stesse
12: maledetto
7: pappagallo
12: bastardo. Che parlo mi
7: pappagallo,
12: ascolti
7: pappagallo,
12: l'educazione maledetto bastardo, onta maledetto.
7: Le stesse cose.
12: Ti insegno mille educazioni, ti devo portare rispetto per le donne.
7: Ma vai a fanculo, mi hai rotto i coglioni.
12: Ma la parte lo mettere in cuore maledetto.
7: Ma sì, ma ti piacerebbe,
12: bastardo.
7: Ti piacerebbe. Tu, ti piacerebbe?
12: Cruciani, fatti vedere, vengo in viale Sarca domani.
7: Sì, va bene,
12: vengo lì, dopo vengo a Desebio.
7: Sì,
12: maledetto,
7: metto un cappellino.
12: Maledetto. Casi! Casi, che parlami!
7: Ma e quindi? Che se parli tu?
12: Ti taglio le canne delle gole, bastardo! La gola del tuo sangue! Ti stacco un braccio e ti prendo a sballe con le tue mani! Maledetto bastardo!
7: Direi che sulla libertà di stampa siamo molto indietro, ma su quella di bestemmia siamo minimo secondi, eh? Secondi! Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, oggi siamo in questo vecchio castello scozzese.
3: Sì, infatti la gente non porta le mutande e c'è puzza di cazzo.
2: No, quello sono io, sono 3 giorni che dormo nel furgone.
3: Ma noi non abbiamo un furgone.
2: Ah, ecco che cazzo voleva quel signore con la barba che mi inseguiva.
3: Dai, entriamo nel castello. Marcondiro, ndirondello.
2: Fra Martino, campanaro, dormi tu.
3: E vaffanculo.
2: Wow, che posto!
3: Guarda Franco, i quadri si muovono!
2: Saranno dei monitor con dei video per turisti.
3: Fico! Andiamo nel magazzino.
2: Ehi, Francesco, guarda questo cappello.
4: Grifondoro.
3: Ma parla.
4: Serpe verde.
2: Avrà le pile da qualche parte.
4: Corvo nero.
3: Ma lì c'è una scopa che fluttua.
2: Che figo, varrà un sacco.
3: Sì, almeno $30.
2: Guarda, c'è un piedistallo di pietra con una coppa d'argento.
3: Ma esce una fiamma blu.
2: Sarà collegata al gas.
3: Senti Franco, io vado a chiamare Rick. Tu vai a lavarti il cazzo.
2: Ok.
5: E Garage Brothers, che bello, che ce lo diamo sempre.
2: Grazie Rick.
5: Grazie a cazzo. Un po' scomodo questo cazzo di posto, eh. Mi avete fatto arrivare qua, c'è un dottore da Londra, c'era sto cazzo di treno. Un altro che mi voleva vendere le rane di cioccolata, porca puttana. Che a me mi fa male, c'è la glicemia a 200.000 con tutto il whisky che mi bevo. E poi pure per prendere il treno, minchia, mi ha detto vai dritto, pietra la facciata contro un cazzo di muro. Ma che cazzo del benario? Ci ho detto il benario, mi fa il benario 33 e un terzo. Non ci sta. Vabbè, comunque è importante che sia arrivato. Dai, vediamo che cazzo ci avete qua, dai.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Guarda questo cappello, Rick.
4: Tasso rosso.
5: Ma che è? Fai il rumoretto, fai.
4: Corvo nero.
5: Corvo nero. E questo mette sfortuna, mette.
4: Serpe verde.
5: Ah, ho capito che cos'è questo. Questo è uno di quei cose dell'autogrill, no? Sai che d'inverno c'è il Babbo Natale che fa oh, Merry Christmas, Merry Christmas. E questo lo schiaccia come il maiale dell'autogrill, no? Che fa quelle cose lì, no? E così, infatti sembra le stesse frasi, ripete. Va a batteria sto coso?
2: Sembrerebbe di sì.
4: Grifondoro.
5: Che stai zitto un attimo, cappello, porco d'inchia, che sto parlando, no?
4: Serpe verde.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, questo è un coso dell'autogrill, dai. Sono quasi sicuro di questa cosa.
3: Abbiamo trovato anche questa scopa, Rick.
5: Scopa, mettetela in culo che almeno dai una polizzata in giro, scusa. È una scopa, è una scopa.
2: Ma fluttua?
5: È fluttua. È perché questa è una scopa drone. È una scopa drone, una volta si usava, adesso non si usa più. Che telecomando l'avete trovato la scopa drone?
3: No.
5: E allora non si può usare, perché questa praticamente tu. È come il rumba. Il rumba va da solo, invece questa scopa ti pulisce in giro per la casa tu col telecomando. Una cosa da giapponese rincoglioniti, dai, che cazzo vuoi che serve? Sono quasi sicuro di questa cosa.
2: Rick, guarda, questo sicuramente vale tanto.
5: Ah, sì, e questa minchia, questo qua è. E questo. È un trofeo. Questo è un trofeo. È la coppa del fumatore. Pare che c'è la fiamma sopra. Una volta si facevano i tornei di sigarette. Facevo questi campionati di siga, la gente si fumava, minchia, 1000 pacchetti. Un mio amico è arrivato terzo, si è fumato 3 stecche di Lido. Lido blu, che erano quelle che facevano venire, minchia, catarrazze pesanti.
3: Ma come i campionati di fumo, scusa?
5: Sì, una volta sul pacchetto di sigarette non c'era tutta la gente morta con i tubi. E diceva che fumare faceva bene, che abbassava la pressione. E quindi si facevano proprio questi campionati. Delle Olimpiadi c'erano pure, eh. Solo che vinceva la prima, la seconda, secondo me, la metà dei partecipanti era morta dopo la prima.
3: Fico!
5: Sì, una volta era tutto più semplice.
2: Quindi quanto ci dai per tutto, Rick?
5: Quando vedo? Vabbè, fammi vedere che ci abbiamo. Allora, ci abbiamo il cappello che non si fa i cazzi suoi.
4: Serpe verde.
5: Scusate, mica fish and chips mi viene su sto cazzo di treno volante. E poi c'è la scopa drone, però senza il telecomando non va la minchia. No, invece la coppa del fumatore mi piace, che alla sera quando esagero con la bamba un paio di sigle me le faccio. Vai, facciamo $200, dai.
3: Dai, dai, facciamo 140.
2: 130 affare fatto?
5: Minchia, voi c'è dato un computer di affare, ragazzi. Peccato che non giocate in borsa, vai. Va bene, dai, $130. Basta che ve levate dal cazzo e mi trovate un treno per tornare a casa che non sia quell'altro, vai.
2: Va bene.
5: Ciao.
3: Ciao, Rick, ciao. $130.
2: Ciao, Ricky.
5: Tua testa di minchia, va.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Vai, fammi un po' vedere che cazzo compate per $130, dai. Aspetta che... La cicatena, tiro su sta coppa. Che cazzo è successo?
6: Minchia, non c'è materia. Minchia che posto scuro.
5: Minchia che serpentone. Minchia che alto, fratello, minchia, perché te la mentina? Il serpente che cazzo vuole da me, ragazzi? Ragazzi! Mamma mia, ma che cazzo ti sei mangiato? Un cristiano vero! Ah, ecco finalmente un cristiano! Scusi! Scusi capo! Lei, palato! Mamma! Ma lei non c'è il naso! E come fa a pappare?
7: Harry!
5: Che cazzo lo conosce sto Harry? Dammi un attimo sto bastoncino che ho passato una merda con il cimitero! Mi ci pulisca la scarpa, te! No, grazie per il bastoncino senza naso, grazie!
8: Oh, guarda che donna!
5: Ragazzi! Sono diventato cervo luminoso! Minchia che voglio tabacche! Ragazzi!
9: Radio 105.

0: Zoo. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.
2: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi e quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
3: Io, prof!
4: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
3: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
4: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
5: Figlio di troia! Fuori, merda!
6: E poi non scordiamoci che ti hanno sparato in culo il fuoco! Annotatelo!
5: Ron!
6: E mi è rimasto impresso!
5: Vabbè, ma...
6: E sono rimasto male!
2: Silenzio! E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter. Se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
3: Urrà, urrà, urrà! Grazie, Anno Silente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
2: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
3: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
7: Minchia...
3: Allora... Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre... Non ce la faccio, aspetta.
7: È facile.
3: No, ma io non ce la R, scusa.
7: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Grazie, cazzo. Vai da Valentino, insegna a andare in moto,
7: prova,
3: scusa.
7: Prova tu, scusa, prova.
6: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle...
7: Perché, no, perché no, urli?
3: Perché sono fatto così, sono
7: fatto
3: stressato.
7: Scusa, tu parli, non è che mi dici... allora, come va? Tutto a posto? Occorre un carro... Poi lo stai leggendo un messaggio magico, Vito. Scusa. Vai.
3: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
7: Ho capito.
2: Senza R Moscia, starnuto anale.
3: Un altro telegramma.
7: Ehi, va bene, dai.
3: Lo manda il fabbro di
7: Critri Moriror.
3: Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: avevo una graticola da
7: Perché tieni le mani così?
3: È perché mi sto concentrando. Sai che sto sudando? Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
7: devo leggere, aspetta.
2: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
3: Un altro drago, la prego!
6: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il pompino della morte.
8: 105. Lo Zoo di 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
9: Ciao amici di Garage Brothers.
7: Ma Franco, dove siamo?
9: Siamo in Romania. E cosa c'è in Romania?
7: Le belle fighe che si scopano i ricchi per la cittadinanza.
9: Sì, Francesco, anche quello. Ma Romania uguale?
7: Non lo so, sono un po' una merda in matematica.
9: Ma è ovvio, i vecchi castelli, dove oggi cercheremo dei tesori.
7: Ok, allora tu fai un bel lancio, che io intanto vado a prendere una bella figa per la cittadinanza.
9: Ok. Eccolo Francesco, guarda che roba!
7: No, è immenso!
9: È per forza un castello!
7: Dai, entriamo!
9: Francesco, guarda quel mega ritratto!
7: Fai vedere Vlad Tepes. Sarà stato il vecchio padrone del castello?
9: È datato 1890, varrà almeno $100.
7: E questo baule, guarda un po', sembra antico!
9: Aspetta che lo apro! Wow, è pieno di palette di legno! Varranno un sacco!
7: Sì, questa volta abbiamo fatto bingo!
9: No, ma quella? C'è una bara!
7: Aspetta che mi tocco i coglioni! Sembra antica! Ah, mi sa che li ho schiacciati troppo!
9: Senti, Francesco, qui abbiamo proprio bisogno di Rick Salieri! Mandagli un piccione viaggiatore!
7: Non possiamo, scusa, abbiamo il cellulare, chiamalo, cioè abbiamo il numero, chiama lui, no? Fai prima!
9: Ma siamo in Transilvania!
7: Ah, e allora gli mando un pipistrello! Vola, Batman!
9: Ha preso una testata contro il muro.
7: Ah, ok, allora gli mando un WhatsApp.
10: Ma dove cazzo siamo? Tutta nebbia, l'opolo lì. Meglio solo la carrozza, sono arrivato con i cavalli neri. Ma porta una sfiga questa roba, è incredibile. C'era pure questo che ci puzzava l'alito di aglio. Minchia, un viaggio di merda, eh. Vabbè, dai, fammi vedere che avete fatto, vai. Che ci abbiamo qua?
11: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
9: Rick, guarda questo quadro, è il ritratto di un signore coi baffi.
10: Ma quale cazzo è il signore coi baffi? Vedi che sei ignorante come la merda dei tapiro, sei. Ed è, vede che c'è il mandello. C'è il mandello e questo è Freddo Mercury. Ti ricordi Sambata Dolov? Quello lì è freddo, non è neanche antico, questo è un poster. Questo mi ricordo che lo davano con, come si chiama il giornale, con Cioè. Una volta è uscito Cioè e c'era questo poster. Sono quasi sicuro di questa cosa.
7: Ah, cazzo, è sempre tutto, Rick.
10: Non sono mica Rick Salvati, come cazzo mi chiamo io? Risalire. Ogni tanto mi distraggo.
7: Rick, guarda questo baule. Non varrà molto, però dentro è pieno di paletti di legno.
10: Certo che c'è un fiuto per le affari tu, che sei un cane con raffreddore, sei. E queste, vedi, queste palette di legno. Questi servivano. Servivano per fare lo slalom gigante. Islam un gigante, no, piantavano questi paletti. Ah no! No! Adesso mi ricordo, mi sovviene. E per la scuola guida. Qua anticamente facevano la scuola guida per i carri e ti mettevano i paletti e per fare l'ultimo corso per prendere la cappa pubblica dovevi fare lo slalom con la carrozza tra i paletti, perché c'è un esame difficile, dovevi schivare persone dentro i paesi, sennò facevi una catomba quando arrivava col carretto, no? Sono quasi sicuro di questa cosa.
9: Senti, poi c'è quella lì.
10: Perché ti stai toccando la minchia, scusa?
9: Guarda lì.
10: A minchia la bara.
12: Porca puttana. Minchia, ma dove cazzo mi hai portato la madera?
10: Scusa, ti ho strizzato troppo i testicoli anche io. Questo è un tabuto, No, no, questa non la voglio, ragazzi. È morto in casa e porta male. Veramente, proprio mette scuorno, che cazzo. Dai.
7: Ma no, sembra nuova, è tutta lucidata.
10: E che cazzo la lucida dal bar? Un coglione. Quello deve andare sotto terra. Che cazzo la lucida da fare per accecare i vermi? È in buono stato, però, dai. Aspetta che vedo se questo ottone. Ci do un morso un attimo. Sì, almeno ottone, dai. Vabbè, questa la fondi, ci fai un letto a castello, vai, dai.
9: Va bene, Rick, ci fai un'offerta?
10: Vabbè, dai, facciamo.
9: Ok, affare fatto! Grazie, Rick! Ciao Rick!
10: Non ho detto un cazzo, non ho detto mancare.
7: Ciao Rick, grande!
9: Grazie, Rick!
10: Grazie, cazzo, non ho detto niente, non ho detto. Vabbè, comunque almeno ho preso queste quattro cacate, vediamo che cosa non ho comprato, perché se ne sono andato, non ho speso un cazzo. Vai, ciao ragazzi, ciao!
11: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
10: Allora, fammi vedere questa bara che c'è dentro, che magari c'è il morto che c'ha qualche anello, qualche collanina, qualche dente d'oro che fanno sempre comodo, vai. Ma il cataforo ci sta. No, minchia, che impressione. Che impressione. Che cazzo sta ballando la Macarena che c'ha la mano incrociata sul petto? No, è imbalsamato.
13: E così sei tornato, Jonathan Harker.
10: Cazzo, lo conosci questo Harker e Gretel? No, no, io sono Nick Salieri. Ho comprato la bara, devi portare via il cazzo.
13: Ora ti succhierò tutto il sangue, Harker. Nina sarà mia per sempre.
10: Capo, minchia, facciamo un salto dal dentista che c'hai i denti un po' lunghi là davanti. Come cazzo? Mozzica! Cazzi! Ragazzi! C'è un vecchio tutto freddo che mi succhi il collo! Ragazzi! E che minchia sono morto!